0: Anche a Candelo, in provincia di Biella, sono le 2.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esteri in apertura, nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana in adorazione davanti al tycoon. Al fotomontaggio viene abbinata la frase «necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da martedì. Torniamo in Italia con una tragedia avvenuta nel Piemontese. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano in provincia di Novara nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. Lo zio e il padre della giovane sono entrati in acqua perché era in difficoltà ma sono spariti nella corrente. Lei poi è stata salvata dal fratello. Da stanotte al 10 luglio partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. La stessa Trenitalia prevede ritardi e cancellazioni. Ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Linea ad Andrea Salvati.
0: Ben ritrovati con la Brasile che viene eliminato agli ottavi di finale, battuto 2-1 dalla Norvegia grazie ad una doppietta di Haaland. Nei quarti di finale quindi la Norvegia affronterà la vincente di Messico-Inghilterra, partita che sarebbe dovuta iniziare proprio ora, ma invece è stato posticipato almeno di un'ora a causa di una tempesta di fulmini in corso sopra l'Azteca. Come detto, il match dovrebbe iniziare alle 3, ora italiana. A te.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano le condizioni meteo. C'è vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto e poi è segnalata pioggia sulla 14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Ortona. Per il momento è tutto. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: BMW vi invita all'ascolto di... dire mondiali.
0: No, non ancora dire mondiali, diremo mondiali tra un'oretta perché come avete sentito poco fa la partita tra Messico e Inghilterra che dovevano essere in campo proprio ora è stata rinviata un'ora a causa del maltempo. C'è questa legge negli Stati Uniti che se cade anche solo un fulmine o c'è insomma pericolo di fulmine eccetera eccetera, gli eventi sportivi vengono rinviati prima di mezz'ora, poi di un'ora eccetera eccetera. Poi sicuramente ogni stato c'ha le sue, però in caso di maltempo non si giocano eventi sportivi, quindi è molto diverso da casa nostra dove invece si gioca anche con, non lo so, tipo nevica, si gioca lo stesso, non c'è problema.
5: Anche mio figlio ha giocato con la grandine,
0: con la grandine.
5: Aveva 12 anni.
0: Sì, peraltro con la grandine deve essere anche fastidioso, tu corri la grandine, cioè è bruttissimo, ma va bene, insomma, è stata rinviata almeno di un'ora perché bisogna però sperare che in tempo migliori, altrimenti viene poi posticipata di un'altra ora, poi un'altra ora, finché non torna il sereno. Staremo a vedere, magari proveremo a saperne di più tra poco ancora con Andrea Salvati. Comunque in questo momento non avremo la partita, ma ci vogliamo godere lo stesso la nostra sigla.

0: Let's go! Let's go! Dai, dai, dai, dai, dai, Paolino, Shakira, Burna Boy su RTL 105, sì. 2-8 minuti. Abbiamo Andrea Salvati.
1: Buonasera, ben ritrovati. Eccolo, che piacere lì. Rivedervi tutti. Tanto che mancavo. Allora, fantastico. Aggiorniamo intanto, perché adesso gli amici dicono: ma scusa, cos'è? Adesso che è uscito il Brasile, basta, non seguiamo, c'è l'Inghilterra che gioca col Messico. Eh no, eh no, eh no, eh no, signor.
0: No, perché?
1: Perché? Perché? Fulmine a saette sopra l'Azteca, e quindi sì, partita rinviata di almeno un'ora. Quindi al momento fischio d'inizio, hanno detto loro, hanno detto noi non siamo d'accordo.
0: Sì, sì, però,
1: alle 3 ore italiana, però non è detto.
0: Però stavamo dicendo di questa, sì, cosa, che in America c'è questa regola.
1: Ma
0: lì
1: è Messico, però.
0: Sì, appunto, vabbè, probabilmente in Messico osservano la stessa cosa.
1: Direi di sì,
0: perché in Italia la giocherebbero lo stesso.
1: In Italia giocherebbero lo stesso, però tra l'altro dico anche che squadre sono arrivate leggermente in ritardo allo stadio, proprio perché evidentemente, insomma, si è abbattuto un nubifragio sopra la zona, e quindi probabilmente hanno avuto anche dei problemi. Poi sai che è importante, legato ai problemi di sicurezza all'interno delle strutture. E quindi niente, devo fare alle 3. Hai capito?
0: Inventiamo. Però, scusa, non possiamo mettere una
1: mettiamo
0: partita.
1: Mettiamo una vecchia partita.
0: Esatto.
1: E la commentiamo come
0: tipo,
1: se fosse
0: lo so,
1: questa
0: la
1: qua.
0: Finale di Coppa Italia del 72.
1: Non so, qualcosa di più trash. Dovremmo trovare trash. Qualcosa di più. Capito?
0: Aspetta, adesso ci pensiamo. Allora, facciamo
2: ragazzi,
0: una cosa.
2: Ragazzi, a proposito, sì, ti mando questo vocale.
0: Sì.
3: Sentiamo. Buongiorno. Si lavora, come no? Fatemi capire una cosa. Sì. Adesso Messico, Inghilterra è stata rinviata.
0: Sì.
3: Ma ci saranno 100.000 persone sugli spalti, e quelli cosa fanno? Rimangono tutto il giorno dentro lo stadio?
1: La mia preoccupazione in questo momento,
0: ci avranno l'ombrello?
1: Avranno, ma credo che sia anche coperto, cioè comunque l'Azteca è abbastanza coperto, però sai, okay, sono queste, restano lì in attesa, mangiano panini o dog a $40 l'uno, capito? Coca-Cola, Pepsi e quello che c'è a $25
0: ecco,
1: l'uno.
0: Vuoi dire
1: c'è
0: qualche altra
1: strategia,
0: marca, giusto? Così arriva il garante della pubblicità a cavallo.
1: C'è, non mi ricordo. Potrebbe essere una nuova iniziativa commerciale, no? Ecco. Ci sono fuori, dicono, ma poi tu non lo sai.
0: Quindi vuoi dire che l'hanno fatto apposta?
1: Potrebbe essere, io questa roba non la sottovaluterei. Tu pensa, perché comunque li tieni lì, capito? Viene certo, fame, viene sete.
0: Esatto. Anche perché devi ammazzare un po' il tempo, no?
1: Quindi. Sì, ecco, io toglierei il tempo in questo momento. Cioè, tornerei dalla frase che hai appena detto il tempo e almeno capito. Però voglio dire, cioè, vediamolo che differenza fa alla fine, un'ora in più, un'ora in meno.
0: Esatto.
1: Un'ora sola ti vorrei, cantava qualcuno. Sì, bravo, bravo. Poi, per un'ora d'amore, capito? Cosa vuoi che sia? Un'ora,
0: Sì. Va bene, allora facciamo una cosa.
1: Bene, Andrea,
0: no, adesso andiamo a cercare una partita dannata per ammazzare il tempo.
1: Sì.
0: E nel frattempo ci ascoltiamo Elisa, anche Fragile.
1: Sono d'accordo. Tienimi su.

0: Elisa, anche fragile, ma Elisa, anche fragile, perché invece qui i due Andrea, che fragile, fragile dove? Ecco. Fragile con la giungla è diventato qua.
1: Allora, De Ferro.
0: Allora, ricordiamo agli amici che malauguratamente, inavvertitamente si siano messi all'ascolto, solo dice: ma scusami, non c'è Inghilterra,
1: Messico-Inghilterra?
0: Non c'è, posticipata di un'ora.
1: Ci sarà, ma
0: ci
1: non
0: sarà
1: adesso.
0: A partire dalle 3. Allora, come ingannare il tempo? Ve lo dico io, sono qua apposta.
1: Vai,
0: non si giochi in Messico, ma si sta giocando la Serie B brasiliana al 44esimo del primo tempo, empato, quindi 0-0 fra Nautico e Juventude.
1: Io tengo il Nautico.
0: Poi si sta giocando in Serie C in Brasile, per la prima fase, Anápolis, Botafogo Pernambucano, che non è quello, è un altro, 0-0. Grande partita di entusiasmo. 16esimo minuto. Siamo invece in Canada, nel recupero della Premier League al 91esimo, con i Wanderers, che stanno vincendo 2-1 sui Pacific FC.
1: Ma la Premier League, cioè c'è la massima
0: Serie A, canadese, certo. Si sta giocando anche in Cile, sei interessato?
1: Ma dai, sì, assolutamente.
0: Per la,
1: sì,
0: la Coppa Cile.
1: Il Charrango
0: la Coppa Cile, che è la Coppa Italia sarebbe. Sì. Attenzione, Limache Arica 0-0. Ecco. Anche qua entusiasmo zero. Ecco, però attenzione, perché invece si sta giocando la Coppa Primera in Nicaragua e ha appena pareggiato il Managua al 16esimo contro il Rancho Santana Aran. È 1-1. Hai capito? E questo è molto bello.
1: Ma la maglietta del Rancho,
0: la maglietta
1: che gioca
0: del
1: Rancho,
0: no,
1: di
0: non
1: che
0: è
1: colore
0: arancio
1: sarà?
0: Adesso vado subito a dire. Se hai pazienza,
1: sarà Arancio.
0: Ho trovato Rancho. No, allora il Rancho, okay, potrebbe essere arancione e nera, Rancho Santana. Ma che bello che lei.
1: Forza, arancione e nera.
0: Vediamo in classifica, vediamo come sono messi in classifica in Nicaragua. Il Rancho Santana, ragazzi, è penultimo, nono su 10 squadre. Capito? Nono su 10 squadre, 16
1: disastro.
0: Punti in 18. Sì, sì, sì.
1: Quindi, cari amici, vi lasciamo senza il calcio che conta. In attesa di Messico e Inghilterra, noi abbiamo tutto questo popò di
0: tantissime partite. Che ti dirò, caro Andrea De Sabato? Che secondo me è meglio così, perché vuoi mettere, io dico, ma voi volete mettere seguire in contemporanea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: attenzione, 9, 10.
0: C'è anche la seconda divisione in Uruguay. 0-0 anche qua, comunque serata di grande entusiasmo ovunque.
1: Stanno vivendo molto interesse perché l'Uruguay nazionale è uscita, quindi tutti stanno guardando lì.
0: Qui attenzione. La squadra si chiama Colon. Però potrebbe anche essere Colon. Colon contro l'Uruguay Montevideo, anche qua entusiasmo alle stelle, 59 minuti di gioco, 0-0.
1: Colon è una squadra molto fortunata.
0: Ci siamo. Per andare dove?
1: Quindi adesso
0: però un peccato.
1: Nel vivo.
0: È vero, c'è uno spot importante che andiamo ad ascoltare.
1: Importante.
0: Vai.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Lift Me Up, Bobby, sì, del 102.5.
1: Caro Andrea, che c'è in macchina gente con la plafoniera che la stava accendendo e spegnendo, perché la canzone che è questa, insomma, per fare l'effetto strobo.
2: Certo. Io da piccolo mi ricordo quando arrivavano i dischi, quelli dance, disco music.
1: Quante lampadine fulminate.
2: No, coloravo, sì, ma le coloravo col pennarello. Rosse, gialle, verdi, e stavo lì attaccato. Mio padre si incazzava con una bestia.
1: Perché volevi andare a night, cioè il tuo sogno era andare a night.
2: Ero piccolino, quindi cercavo di ricreare nella mia cameretta la discoteca.
1: Poi, ha segnato la Rica, contro le manche. Sì,
2: ricordiamo però.
1: Copa Cile, al 26esimo, a Rica in vantaggio.
2: Allora spieghiamolo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo momento. Messico, Inghilterra è stato posticipato di un'ora, quindi dovrebbe cominciare tra mezz'ora, sempre che il tempo migliori.
1: Adesso ci giungono le immagini dallo stadio Azteca e ci sono i giocatori che si stanno riscaldando in campo, stanno palleggiando.
2: Allora, insomma,
1: e quindi, insomma,
2: però lì basta che sia come gli Stati Uniti, che se a 20 km cade un fulmine,
1: basta.
2: E nel frattempo andiamo al telefono. Non mi ricordo più chi abbiamo, Leo, al telefono.
3: Giovanni e Cristian, ciao.
2: Ciao Giovanni e Cristian.
1: No, Giovanni e Cristian, non è Giovanni e Cristian, non è uno solo, sono i due, capisci?
3: Vabbè, ho capito. Siamo un tutt'uno.
1: In che occasioni?
3: Ecco, c'è riconosciuto. Sì, esatto. Come state?
2: Siamo vivi.
3: Anche noi.
2: Dove vi trovate?
3: Ci troviamo in macchina con due bellissime ragazze. Stiamo tornando a casa dopo la grandissima vittoria della Norvegia. Sì. Doppietta di Haaland, spettacolare, gol di testa.
1: Più bello il secondo, però, eh? Più bello il secondo gol di Haaland che il primo.
3: Una bella accannonata.
1: Ma scusami, voi state tifando la Norvegia perché le ragazze in macchina vostra sono norvegesi e quindi...
3: No. È lui che non sa esprimere. Io ti dico la verità, io ti favo Norvegia, sì.
4: Che schifo.
3: Sì, mi dispiace. Io simpatizzo Haaland.
1: Va bene. Salutaci.
3: Mentre Messico in Inghilterra come sta andando?
1: Non te lo possiamo dire che abbiamo questo nuovo progetto.
2: Non abbiamo i diritti
1: neanche per raccontarvela.
2: Purtroppo. Però in differita
1: dopo vediamo.
2: Tra mezz'ora possiamo iniziare a raccontare.
1: No, allora non si è ancora cominciato a giocare perché un temporale si è abbattuto sulla città del Messico e quindi partita rinviata, comincerà alle 3.
3: Capito.
2: Va bene.
3: Interessante.
2: Ciao ragazzi.
4: L'hanno detto poco fa, però vabbè.
3: Non ho capito.
1: C'è in macchina le due norvegesi, giustamente. Pensi alla partita del Messico Inghilterra.
2: Ciao Cristian
1: Giovanni.
2: Poi c'era Chris e Chris.
1: E poi c'era Chris Cross, te li ricordi? Chris Cross e John. E poi ci sono altri, invece, i Rama.

0: erano i Criss Cross, no, era Irama con Cabana, abbiamo ricordato anche sì, i Criss Cross.
1: Criss Cross, i due fratelli che proprio abbiano fatto una brutta fine, tra l'altro. Poi. No, davvero, mi spiace.
0: Adesso cerco, adesso cerco. Sì, sì. Nel frattempo, ricapitolo perché forse non l'abbiamo detto.
1: Allora, dovremmo essere al 30° circa di Inghilterra-Messico, che si gioca all'Azteca in Messico, ma la partita è stata rinviata almeno di un'ora, quindi al momento il fischio d'inizio è previsto alle 3 ora italiana, perché insomma un nubifragio abbattutosi sulla città e quindi insomma sono stati costretti a rinviare il fischio d'inizio e quindi insomma stiamo aspettando, però ora insomma pare che si stiano scaldando, vediamo.
0: Allora praticamente il duo hip hop statunitense Chris McDaddy e Kelly e Chris Daddy Mac Smith,
1: sì, Criss Cross,
0: fatto una brutta fine, no, Chris Kelly e Chris Smith
1: erano molto piccoli, ti ricordi? Non fecero questo singolo che uscì, erano ragazzini proprio piccoli 12, 13, 14 anni.
0: Li scoprì Jermaine Dupri,
1: quella,
0: capito, nel 91 poi ebbero talmente un enorme successo che dopo Jump basta, esatto, è finito. Sentiamo un vocale.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Mario dal Genova. Benino, non ci posso credere. Io a 16 anni ho giocato con il ghiaccio in campo. C'era ancora il terriccio. Il ghiaccio, c'erano i tubi ghiacciati, non potevamo neanche farci la doccia. E abbiamo deciso di giocare lo stesso. Benino, ragazzi.
0: Altri tempi.
1: Altri tempi, Benino, altri tempi. Mica adesso che passa due gocce d'acqua e salta su tutto. Intanto, attenzione, ha pareggiato l'immagine. Vedi, tu avevi sottovalutato questa Coppa Cile al 32. Limace a Rica 1-1. Poi vediamo il marcatore.
0: Diciamo che la partita in questo momento ci sta dando più soddisfazioni.
1: Partita on fire. Allora, la rete di Moya Godoy al 25esimo ha risposto Alfonso.
0: Ma Alfonso, secondo te, è forte fisicamente?
1: Non lo so, se è forte, però sta ancora piovendo a Mexico City. E vedo che lì.
0: Sì, c'è piove, la telecamera. Piove. O è ancora bagnata?
1: No, guarda lì, piove forte. Senti le gocce che cadono sul tetto. Senti bene, che la senti in sottofondo. Senti le gocce che cadono sul tetto. Sì. Senti il rumore? Girandoti nel letto, beati chi coloro i quali sono nel letto che si possono girare. Ragazzi, è la primavera che bussa alla tua porta.
0: Ragazzi,
1: ormai,
0: cioè proprio così nella vita. Lui non è che fa uso di
1: No, mai fatto uso. Forse dovrei cominciare, però a questo punto mi viene in mente che forse è stato quello. Vabbè, non c'è qualche amico all'ascolto che vuole intervenire con noi?
0: Esatto.
1: Apriamoli, dai il numero di telefono, vediamo il numero di telefono di Andrea. Okay. Sabato.
0: Aspetta. 02 25
1: il tuo. Ma subito, facciamo le robe proprio come la Rai anni 80.
0: Va bene,
1: chiamateci adesso 02 25 15 15, telefonate
0: e ai primi 102.5 un punto e virgola con cambio Shimano decappottabile.
1: Allora attenzione, perché non ci stanno ancora suonando i centralini, ma è comparso il terzo Andrea. Allora
0: il nostro desiderio
1: che dato che io sto facendo l'extra, fai tu l'extra prima, l'extra. Così vieni, caro Tuzio, vieni così,
0: dai,
1: senza trucco, senza niente.
0: I tre Andrea.
1: Perché questo qui, caro Andrea, tu non lo sai ancora?
0: Questa notte faremo un programma che si chiamerà Tre Andrea alle Tre.
1: Che ne dici?
3: A me non cambia nulla.
0: Non cambia nulla.
3: A me non cambia nulla, è vostro il problema.
1: Però,
3: ragazzi, non mi hanno fatto il parrucco.
1: Infatti, allora, Andrea Tuzio, a partire dalle tre, con... credo noi dire mondiali, credo.
3: Sì, ma ci sono stati fulmini, saette o roba del genere o si gioca?
1: Non lo so, adesso le squadre credo che siano per rientrare negli spogliatoi, insomma sembrerebbe giocarsi.
0: Al momento sono... però manca mezz'ora.
3: Però se ci sono gli spettatori, i giocatori... sugli spalti si gioca.
1: No, ma sai perché non li fanno uscire dallo stadio?
3: Sì, però li fanno andare via dalle tribune.
1: Ah, le fanno andare via dalle tribune.
0: Però devono fermarsi dove vendono
1: i corridoi, corridoi,
0: gli hamburger, i corridoi,
1: come aveva detto Infantino, no? Perché sono tutti nei corridoi.
3: Hai nominato l'imperatore che secondo me stanotte nomineremo molte volte.
1: Quindi stay with us, così si diceva. Mi dicono che dobbiamo mettere un disco.
0: Life is simple.
1: Molto bene. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Plastic, Marshall Jefferson, live sample, Move Your Body.
1: La fa facile però, eh.
0: Tutto beat, tutto groove.
1: Marshall Jefferson la fa facile. Non ti piace il lavoro? Le scienze. Non ti piace dove vivi? Cambia paese.
0: Ma cioè, sì, tranquillo. Intanto
1: non ti piace la macchina? Rottamala. Io vuoi che sia.
0: Salutiamo Enzo Dallicata che alle 2.32 ci ha scritto: ragazzi, l'inizio di Messico-Inghilterra è previsto per le 3 di mattina.
1: Grazie, Enzo Dallicata. Grazie.
0: Quindi sbagliavamo noi a dire.
1: Sbagliavamo che era alle 3.
0: Mezz'ora dopo. Alle 3, non mezz'ora.
1: Alle 2 e mezza, alle 2 e mezza
0: dicevamo, dicevamo tra mezz'ora, tra invece mezz'ora. No, lui ha precisato alle 3.
1: Per la precisione, alle esatto. Bene. Franco?
0: Franco!
2: Oh, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Franco, come stai?
2: Noi qui stiamo sempre benissimo.
1: Dove
2: tra il sole e il mare, sempre qui è tradizione cattolica.
1: E c'è il sole anche alle 2.40 della notte, c'è tra il sole e il mare, c'è sempre il sole anche
2: noi,
1: la notte.
2: Noi abbiamo la fortuna di avere il sole anche di notte,
1: vedi.
2: Perché se non c'è il sole c'è la luna e quindi ci sono le donne, per noi va benissimo.
1: Esatto, è sempre lì.
0: Pintarella di a lui è famoso perché qualsiasi sia l'argomento,
1: lui
0: tu
1: solo
0: parli
1: quello,
0: oggi Lucertole, così, lui trova il modo di ricollegare e parlare di
1: donne. Bravo,
0: perché è proprio un...
2: Io ho visto delle donne norvegesi stupende, credetemi.
1: Sì. Come quindi, ti ricordi i nomi?
0: Ingrid.
2: Se potessi farvi i nomi di tutte quelle che conosco.
1: Fazzeli i nomi di tutte quelle, Franco, fazzeli i nomi tutti,
2: Sarebbe una bella idea, però adesso non mi vengono in mente tutte.
1: C'è la moglie.
2: Hanno delle nomi molto particolari, quindi faccio fatica a ricordarli.
1: Ho capito, il più particolare te lo ricorderai, proprio quello che ti è rimasto impresso, diciamo.
2: Ma delle donne, non dei calciatori.
1: No, delle donne.
2: C'era una che si chiamava Novic Nadia.
1: Era una novizia.
2: Nadia italiano e Novic è norvegese. Una ragazza bellissima di 22 anni che era ed è ancora un modello proprio.
1: Perché ancora diciamo c'è qualche messaggino durante l'anno, auguri, buon compleanno, buon Natale.
0: Sì, adesso social tu puoi mantenere contatto e vedere dalle foto.
1: A volte è meglio non mantenerli, perché te la ricordi in un modo, vai a vedere.
0: Questo è un classico. Quando non vedi più una persona dopo un bel po' di tempo, ma tu sei rimasto a quell'immagine là.
1: Anche lei è rimasta
0: a quell'immagine.
1: Esatto. Quindi c'è questo momento di impasse quando ci si vede.
0: Esatto.
1: Franco, cosa fai adesso? Vai a battagliare qualcun altro?
2: No, adesso sono in viaggio, io viaggio tutte le notti, quindi per me adesso diciamo che è il divertimento la notte.
0: Va bene.
2: E dopo il lavoro comincia il giorno.
0: Ok, bravo. Allora buon lavoro Franco, grazie per essere con
2: grazie
0: noi.
2: Grazie ancora a voi di tutto.
0: Ciao.
1: Ciao Frank.
0: Adesso fermi tutti, il nuovo Intrigno.

0: Bagno con Ermal Meta, irrecuperabile su RTL 102.5. Noi dire mondiali siamo in zona.
1: Perché mancano sì. Allora 42 a 60
0: 18.
1: Qui mancano 18 minuti a fischio d'inizio di Messico Inghilterra la secca, insomma dovremmo esserci, quindi fra poco squadre scenderanno in campo,
0: inni nazionali. Li viviamo gli inni nazionali.
1: Io lo so, Leonardo, li viviamo gli inni nazionali.
0: Intanto vabbè, devo dire che è un'emozione vedere sugli spalti, anche perché stanno inquadrando tantissimi tifosi messicani, vedere sventolare le bandiere che sono molto simili a
1: quelle italiane, dici.
0: Quindi esatto, fa un po' effetto, un po'
1: l'effetto. No, anche perché comunque ci saranno l'inno messicano cantato da tutti i messicani perché giocano in casa,
0: certo, quindi col sombrero salito.
1: Col sombrero, come c'è proprio. E poi insomma l'inno inglese, che è comunque un inno che conosciamo un po' tutti, certo. Com'è?
0: Quella
1: quello americano, però ormai fa sempre bene in questo periodo fare comunque quanto manca all'inno, manca tanto.
0: No, la sapevo io quello inglese.
1: God save the
0: King. Sì, ma com'è che fa melodicamente?
1: Allora, quindi, okay. Non come questa,
0: no,
1: non come
0: però
1: questa,
0: simile,
1: però
0: simile.
1: Se tu vai a se le note in certi passaggi di questa canzone di Biagio Antonazzi insieme a Giuli, secondo me
0: ci sono degli accordi in comune
1: che richiama, ecco.
0: Giulia e Antonacci. Canterò

0: fantasia.
1: Ma sarà stato un bacio con la lingua alla francese oppure un bacio a stampo?
2: Lo so. Chiamiamo Viaggio.
1: Secondo me era proprio a...
2: a stampo.
1: A slingua.
2: Ah, tu dici proprio...
1: Forza, no, avessi
2: sentito te.
1: Va bene, era Giulio con Viaggio Antonacci, sì, l'ultima canzone. Le 2.47, ci avviciniamo a questa sfida Messico...
2: Inghilterra.
1: Ma non è detto perché...
2: No, credo
1: visto...
2: che adesso si giochi, perché comunque insomma vedo tutti i tifosi, uno spettacolo bellissimo, le immagini che c'erano dall'Azteca. Sì. Esatto, con tutte le bandierine messicane che sventolano in tutto lo stadio, tra l'altro uno stadio più iconici, siccome questo è forse lo stadio più iconico proprio della storia, perché comunque pensa, lì è lo stadio della mano de Diof.
1: Sì.
2: È lo stadio
1: di quando vincemmo noi, non lo so, non me lo ricordo.
2: Che era?
1: Sì.
2: Ma lì.
1: Ma veramente?
2: Italia e Germania.
1: Ah, è vero, Italia e Germania,
2: cioè,
1: è vero.
2: Quindi, Messico, uno stadio, vero, insomma, vero, che ha lì, sempre che ha regalato grandi partite, cioè
1: però,
2: partite iconiche.
1: Cos'è,
2: diciamo,
1: quindi Città del Messico.
2: Sì, okay. Città del Messico.
1: Vabbè.
2: Mexico City, se preferisci. Mexico è una City. Città del Messico, sono molto riservati loro, non vogliono dirti dove quindi, si gioca. No, si gioca a Città del Messico, ma quale? No, è una delle città. Allora,
1: perdona, aggiorniamo sulle partite.
2: Mi sono perduto un attimo.
1: C'è quella del Cile,
2: a vedere la Coppa del Cile. Allora, attenzione, Limace Arica 1-1. All'intervallo Anapolis Botafogo Pernambucano sempre 0-0. In patu anche a Nautico Juventude Serie B. Invece, ragazzi, il Rancho Sant'Anà contro Managua,
1: Rancho.
2: Partita spaziale 2-2 e il Colon al 91esimo, pur sotto di un uomo, perché sta vincendo 1-0 contro
1: perché
2: l'Uruguay. Montevideo, andiamo a vedere chi è il marcatore del Colon. Abbiamo il marcatore del Colon, ha segnato l'83esimo, non pervenuto.
1: Brambilla.
2: Non pervenuto, il Brambilla del Colon. Cos'è stato questo rumore che ho sentito sotto?
1: Niente, erano i tifosi.
2: Ti è scappato il gomito sotto.
1: Erano i tifosi norvegesi, sai che fanno.
2: E sono ancora lì, eh. Ma hai visto che partita? Ragazzi, che partita, che Norvegia è sottovalutata,
1: Norvegia,
2: sì, l'underdog, da come si dice quelli adesso, dicono così. Beh, il cane sotto, il cane sotto, che ti morde le caviglie che non te lo aspetti, capito? No? L'underdog è la Norvegia, capito?
1: L'underdog
2: è tutti,
1: dog. Il cane caldo,
2: sì.
1: Che cane.
2: No, quello è l'hot dog.
1: Sì, ho detto l'hot dog, il cane caldo.
2: Invece l'underdog.
1: L'underdog.
2: Poi chi c'è? Il club dog.
1: Club dog.
2: Che sono il club dog.
1: Quelli italiani.
2: E poi insomma
1: e poi ci sono dei cani che si chiamano Dog de Bordeaux,
2: capito?
1: Tu avevi un Doberman,
2: io un Doberman
1: bellissimo.
2: Due, ne ho avuti più di uno. Ciao,
1: bellissimo.
2: Caro amore mio, grazie.
1: C'era quello con le orecchie

0: Uno con, due con l'orecchio su e uno con l'orecchio giù, perché poi arrivato a un certo punto non si potevano più, non potevi più portarli a fare la chirurgia estetica.
1: Però bello così
0: con... io, allora io sarò sincero,
1: era un cucciolone,
0: sai che, io ho sempre preferito, mi spiace, so che qualcuno si offenderà adesso, mi ne dirà in tutti i colori, domani dovrò andare a fare il giro probabilmente per 50 canini in tutta Italia. Io ho sempre preferito quelli tagliati, no, il a me, per me il Doberman è come tutti quei tipi, è sempre piaciuti quelli diciamo tagliati,
1: per un fatto puramente estetico.
0: Sì, esatto. Poi invece è arrivato a un certo momento, è diventato illegale farlo in Italia, penale.
1: Ah sì?
0: Sì, te lo faccio comunque, te lo... sì, capito, poi mi arrestano se vanno in giro. Allora, capito, cioè, ma te lo faccio.
1: Tanto, no, ma arriva dalla Germania.
0: No, esatto, sì, ho tutte pegate, tutte cose. Però ho preferito, essendo penale, e niente, però vabbè.
1: Va bene, che facciamo? Ci scappa un disco?
0: Scappa il disco, scappa. Scusa.

0: Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, sì. Su RTL 105. Noi dire mondiali, attenzione, è un momento importante.
1: È un momento importantissimo, sentite i fischi, infatti, ecco. Perché, per sottolineare l'importanza, sì. Il momento allo stadio Azteca è tutto pronto per l'inno inglese. God Save the King.

0: King. Allora, amici, questo era l'inno inglese God Save the King, con sì. De Sabato che pensava
1: no,
0: stessi
1: per un
0: dicendo
1: attimo
0: una
1: detto,
0: castroneria.
1: Rimane che arriva sempre God Save the Queen.
2: Sì. Da buona Valletta porto le formazioni.
0: Grazie cara, prego, grazie cara, grazie. Gentilissima, vada pure, grazie, può andare.
1: È il terzo Andre che poi farà
0: è
1: con
0: terzo
1: noi
0: il tre Andre tre. Va Andre mica via. L'inno messicano, molto bello, sentiamolo con grande entusiasmo.
1: Sentiamo.
0: Perché insomma giocano in casa.
1: Sì.
0: Andiamo. E si sente che giocano in casa.
1: Ma
0: si
1: dai.
0: Si sente.
1: Ma è legale questa cosa.

0: George Harrison, Gamma Mindset on You, qui nel frattempo in diretta su RTL 105, noi dire mondiali, stiamo giocando ai quattro cantoni, un gioco svizzero che va ancora di moda.
1: Comunque c'è del favoritismo in RTL 105, perché si mettono quel pezzo di George Harrison prima che giochi in Inghilterra, quindi insomma si fa.
0: Vuoi dire che è tutto apparecchiato?
1: Scusa, è un bel selito lindo qua.
2: Meravigliosa. Quella versione cantata da De André, tra l'altro.
1: Ecco, dopo, qua secondo me c'è, come si chiama? Aiutami, non mi ricordo. Infantino che ha fatto qualche telefonata non addosso a Andrea Maggio, secondo me.
2: Perché, ma è giornata di telefonate, Infantino.
1: Va bene, si parte dopo il notiziario.
2: Dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo.

0: Campo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Anche a Bisignano, in provincia di Cosenza, sono le 3:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano l'operazione Medusa, coordinata da Europol e guidata dalle autorità britanniche e tedesche sulla rete internazionale di stupri. Uomini che abusano donne, mogli, compagne, amiche, tramortite con droghe e farmaci. 57 gli arresti in diversi paesi. Ora l'agguato di Milano non è più in pericolo di vita. Il 55enne accoltellato da uno sconosciuto in un bar. La procura di Milano contesta all'aggressore di 22 anni il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, avrebbe detto alla polizia. Se è così non esca più dal carcere, commenta il leader della Lega e vicepremier Salvini. L'Iran chiuderà completamente lo spazio aereo di Teheran oggi per i funerali della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei, lo riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Ora il punto sui mondiali di calcio, ben ritrovato Andrea Salvati.
4: Buonasera, ben ritrovati. È iniziata da 2 minuti Messico-Inghilterra, partita ancora ferma sullo 0-0, match che avrebbe dovuto iniziare alle 2 di notte ora italiana, ma rinviata di un'ora per un avverso nubifragio abbattutosi su Città del Messico. Ottavo di finale, la vincente di questa partita giocherà i quarti contro la Norvegia, che in serata, grazie ad una doppietta di Haaland, ha battuto 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti, eliminando i sudamericani dal mondiale di Neymar. La rete su calcio di rigore per il Brasile a tempo scaduto. 3 minuti di gioco, Messico 0, Inghilterra 0. A te.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Ancona Sud e Ortona. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Salvati Andrea De Sabato, Andrea alla terza per Messico-Inghilterra.
1: Esatto.
0: Ottavo di finale del mondiale, salvati!
1: Tuzio buonanotte, De Sabato!
0: Buonanotte.
2: I tre fantastici tre.
0: Sì, buonanotte. Sì, fatemi dare la buonanotte anche a Diego e a Leo Di Mauro, buonanotte a tutti. Dai che si comincia.
1: Si comincia, si continua.
0: Allora, si gioca
1: da 4 minuti, partita che credo sarà meravigliosa, un clima super ostico per gli inglesi.
0: Si gioca
1: a Mexico City, stadio Azteca. Messico padrone di casa contro l'Inghilterra, si gioca in altura, alta altura, oltre i 2000 metri. Messico che ha chiuso il girone a punteggio pieno, perché ride il sabato, perché
2: alta altura
1: perché c'è l'altura e c'è l'altura.
0: Hanno dovuto prendere il Viagra. Fatto anche tu, Salvati?
2: Ma è vera sta storia, è spalata ieri.
1: Adesso ti spiego, fammi finire che mi sono perduto, sì, che già sto facendo uno sforzo.
0: Va bene, da quanto tempo sei in onda, Salvati?
1: Dalle 9.
0: E va bene,
2: non li fanno più gli Salvati di nuovo.
1: Allora, sì, gli hanno consentito, cioè non è che gli hanno detto dovete prendere, ha detto di viene consentito, esatto, quindi non sarà mai doping quello dove siete arrivati, di prendere il Viagra, ma non perché insomma dopo
2: perché
1: aumenta la pressione, ossigenare aumenta la pressione essendoci l'ossigeno meno, quindi si gioca in questo stadio, si è cominciato un'ora dopo per un diluvio pazzesco, stadio gremito di tifosi messicani, Messico che ha chiuso il girone a punteggio pieno, che non ha ancora subito un gol in questa competizione,
2: Ok?
1: Quindi, di fronte l'Inghilterra che al momento però,

0: sta facendo bene, trascinata da Harry Kane.
1: Harry Kane
0: sarà una partita meravigliosa sicuramente, la vincente poi andrà a giocarsi un quarto di finale ancora più meraviglioso, perché la Norvegia, tutti dicono la Norvegia, ragazzi, la Norvegia ha fatto non ha rubato niente,
2: io
0: ha fatto
2: ieri
0: un partitone, se fosse stato un incontro di pugilà, come un pugile norvegese, come sì, lo chiamereste?
2: Avrebbe... non lo so.
0: Bingason.
2: Murbari, perché finisce con Erg, ah, giusto, e quindi giusto. È Murbari.
0: Murbari contro Aulau.
2: Io ieri ho detto che la Norvegia avrebbe fatto un bucio al
0: infatti,
2: Brasile e ci ho preso.
0: Se fosse stato
2: preso.
0: Un incontro di pugilato, la Norvegia insomma ha i punti perché ha giocato veramente bene. Doppietta di Haaland, straordinaria, non ha fatto nulla per 80 minuti. Poi un colpo di testa imperiale e un destro dal limite meraviglioso da fermo. 2-0, poi rigore, vabbè, di Neymar alla fine sua,
2: sì,
0: che era accomodante.
2: Vabbè,
0: perché
2: mamma mia.
0: Gomitata ai rivere, cioè se
2: no,
0: stava
2: no,
0: cascata.
2: Non esiste, non esiste. Mai,
1: nel
2: non
1: frattempo
2: mai.
1: Io sto buttando un occhio alla partita e ho notato che l'arbitro secondo me è un po'
0: filo messicano.
2: No.
1: Mi ha dato questa impressione.
2: Non cominciamo così che abbiamo voglio fare una cosa, dato che si stanno prendendo a calcioni,
0: Rice ha preso la prima munizione della partita dopo 40 secondi al primo fallo della partita. Ora c'era un messicano che ha tirato la maglia Harry Kane per 20 minuti, per 200 metri. Non gli ha detto niente, quando gliel'ha mollata Harry Kane si è girato, l'arbitro ha detto al prossimo è giallo.
1: È giallo per Harry Kane,
2: va bene.
0: Harry Kane, certo.
2: Va bene.
0: 7 minuti 0-0.
2: Allora, power it.

Cattive abitudini, il disco di Mace con Salmo e quella pesce. 10 minuti dopo le 3 del mattino, noi dire mondiali salvati. Tuzio De Sabato per Messico-Inghilterra dall'Azteca di Cittadella.

0: Messico.
1: E siamo ancora sullo 0-0, eh? Partita molto maschia, come si usa dire, eh? Dicevamo prima, insomma, col Messico che sta picchiando molto, ma gli gialli, i falli li fischia, glieli sta fischiando contro. La situazione un po' paradossale, un po' quello che abbiamo, vi abbiamo raccontato l'altra sera con Francia-Paraguay, dove Paraguay ha fatto tipo 80 falli, nessuno ammonito nel Paraguay, invece i francesi che sono stati picchiati per 90 e passa minuti sono usciti con 4 cartellini gialli.
0: Beh, a proposito di questioni paradossali, lo sapete che questo è il primo mondiale della storia senza Italia, Germania e Brasile tra le prime 8? È la prima volta che succede nella storia. Mamma, è cambiata la geografia del calcio.
1: Però allora si parla tanto dell'Italia che salta, ma anche il Brasile, insomma, sono ormai 20 anni che non è più il Brasile a cui eravamo abituati.
0: Esatto. Anche 16 invece la Germania, l'ha vinta nel 2010, dopodiché fuori ai gironi, fuori adesso ai sedicesimi.
1: Vabbè, ma sai, un ciclo che inizia, finisce, poi se non hai ricambio è difficile.
0: Comunque, invece, a proposito di Messico e Inghilterra, voi lo sapete che quante sconfitte, faccio una domanda, quante sconfitte ha il Messico all'Azteca ai mondiali?
1: Ah, questo lo so. Allora, le partite non mi ricordo, credo che siano 2 su 95 partite o 2 su 98, se lo ricordo male, una cosa del genere.
0: A zero sconfitte ai mondiali all'Azteca. Hai ragione. Esatto. Sono 70 vittorie, 17 pareggi e 2 sconfitte.
1: 70 17, 97 2, 99. Esatto.
2: Siete malati.
0: Io confermo, ma c'ho talmente tante di quelle cose.
1: Continuiamo. Andiamo, allora, dato che la partita per il momento non sta regalando,
0: però insomma, attenzione, però Sabatti.
1: Attenzione al Messico, che occhio, insomma, organizza,
2: ma lo sanno che bisogna tirare in porta, perché non ho ancora visto neanche un tiro provato.
0: Io punto tutto quello che ho sui supplementari. Tutto quello che
2: supplementare
0: 100% per la gioia di Salvati. Guardate la faccia di Salvati appena se ci sono i supplementari, quanti caffè ti dobbiamo portare?
1: allora fermi,
3: ragazzi, svegliate Pacchioni e Angelini. È giusto che solo Salvati non dorma,
1: amore, chi sei?
0: Sono d'accordo, è Paola.
1: Allora, io dico una cosa, poi mentre tu cerchi posso essere solo la verità. Io ho bevuto a tutta calara, alla goccia, come si dice, 2 Red Bull alle 9, una via l'altra.
2: Stai facendo della pubblicità.
1: Fa niente. Io però ti dico che quando poi stavo venendo in studio, il corridoio lo vedevo, mi veniva incontro il corridoio, giuro, tant'è vero che ho detto, ho fatto l'errore grave. Giuro, ho visto che ero lì nodo, cominciavo a sudare. Adesso invece che la situazione sta tornando normale, non vorrei che prendendo un altro caffè poi dopo, va bene.
2: Poi fa l'effetto contrario dopo un po', secondo me.
1: Dici?
0: Meglio il caffè.
1: Attenzione al lancio lungo in avanti, non aggancia Saka. Il lancio lungo per Saka, ma esce Rangel anticipa il numero 7 dell'inglese, che insomma l'ha agganciata, ma non è riuscito a stopparla, con l'espressione di giubilio del numero 3 messicano Montes, che stava assistendo proprio con la smorfia del terrore negli occhi.
0: Sì.
1: Chi ti ha detto di mettere il disco?
0: Ma evidentemente serviva. Va bene. Questi sono i The Verve su RTL 102.5. Questo è Love is Noise.

0: Love is Noise, The Verve su RTL 102.5. C'è stata un po' di maretta.
1: Il primo squillo della partita, grandissimo colpo di testa di Jimenez nel Messico. Grande, veramente bellissimo, schiacciato a terra, vola Pickford alla sinistra e salva il risultato. Ma insomma, Messico che sta cominciando a macinare, a ingranare, è la prima vera occasione, l'abbiamo appena vissuta con questo gran colpo di testa di Jimenez, che era Raul Jimenez, non è l'Jimenez quello che non si è mai visto.
0: È
1: al
0: il Bebotte.
1: Milan,
0: quello
1: non si è mai
0: quello
1: visto.
0: Dov'è? Salvati.
1: Ancora il Milan, secondo me. Ancora lì al Milan. Che
0: beh, no, qua. Ma adesso avete.
1: Puoi jugar? Se puoi jugar, guardi che qua è tutto serato. E sta il Mundial. È Mexico.
0: Beh, infatti, avete preso un grande
1: allora,
0: attaccante.
1: Allora è andato
0: lì
1: ed è risieduto in panchina.
0: Avete preso un grande attaccante.
1: Ma io potrei raccontare delle cose sui Jimenez che mi astengo.
0: Forse meglio, forse meglio di no.
1: Quindi
0: forse
1: sì, no, ma la raccontate dei miei amici che lavorano al Feyenoord. E io, vabbè,
0: forse è meglio di no, ribadisco.
1: Del Feyenoord, sì, Milan sì, l'ha sì. comprato dal Feyenoord l'anno scorso a 40 milioni per passare gli ottavi di finale, i sedicesimi di finale, che Milan andò agli spareggi col Feyenoord. Quindi lo compra prima che giocano col Feyenoord. Feyenoord. Viene a giocare al Milan e il Feyenoord, dopo aver incassato 40 milioni della vendita, passa contro il Milan che ha acquistato Feyenoord. E qui
0: mi sembra tutto corretto rispetto tutto corretto. Alle decisioni tutto che vengono prese in alto al Milan.
1: Adesso sarà forse anche peggio, ma vediamo.
0: A proposito della parata di Pickford, molto molto bella molto sul bello. Colpo di testa di Raul Jimenez, io sto vedendo un sacco di parate meravigliose in questo mondiale.
1: Vero.
0: Allora, se si dice che questo è il mondiale dei campioni, adesso ha segnato
1: il mondiale dei portieri.
0: Esatto, è anche il mondiale dei portieri. Stanno vero, vero. Tranne sì. Muslera, cito un meme. Muslera!
1: È vero.
0: Sì,
1: è vero.
0: No,
1: Muslera sono un po' colpevole.
0: E poi gli uruguayani.
1: Com'è che faceva?
0: No, gli uruguayani arrabbiatissimi.
1: Ma tu dici che quando tornò da casa anche la moglie gli ha gridato così? Che è tornato.
0: Sì, secondo me sì. Però è il mondiale dei campioni con 7 gol Mbappé, Messi e Haaland. E i portieri stanno facendo delle parate meravigliose.
2: Peraltro, se non fosse stato per il portiere, Messi nell'ultima partita ne avrebbe segnati almeno altri 3.
1: Grande protagonista Vosigna. Poi c'è stato anche grande protagonista, lo ricordavamo prima.
0: Chi?
1: Non lo ricordo più. Portiere, non so se dell'Arabia Saudita forse, che aveva fatto una super parata, te lo ricordo?
0: Però
1: aveva fatto una parata incredibile.
0: Probabile. Altra curiosità su questa partita, la volete?
1: Ma ne hai tantissime. Momento però, scusami. Ventesimo minuto scoccato, ora Messico 0, Inghilterra 0, una grande occasione per il Messico. Prego.
0: E poi stop, niente più.
1: No,
0: è la partita più costosa della storia nello sport in assoluto.
1: Questa. Per quale motivo?
0: Ma bisogna essere precisi.
1: Beh, sì.
0: Rispetto a quanto costa un singolo posto, rispetto a quanti posti ci

0: ci sono all'Azteca. Cioè 87.523 posti. Il costo più basso per aggiudicarsi un biglietto per questa partita era di $4.585.
1: Cioè, vuol dirmi più che meno... con meno, tanto qua secondo me c'era anche fallo da rigore del Messico. Cross, niente, niente. Spieghiamo, cross dalla sinistra di Gordon, palla dentro, in scivolata Montes, intercetta il pallone scivolando col gomito, quindi sarebbe stato fallo di mano, palla in corner, l'arbitro va sul corner, però non ho visto proteste alcune da parte degli inglesi, quindi evidentemente insomma hanno accettato la decisione. Quindi vuol dirmi che meno di 4.500
0: non lo trovavi,
1: non andava. Ma niente, non mi sembrano tutti così abbienti viste le facce.
0: Ma alla fine FIFA lo sai che ha le mani ovunque. A proposito, attenzione Rice.
1: Corner di Rice, libera di testa la difesa del Messico.
0: Ok,
1: sta roba che prendi la percentuale perché ragazzi è inspiegabile, siete d'accordo? Tu stai parlando di una roba interessante, lui arriva disco
0: mi sa che è importante. Vabbè, facciamo una cosa, dato che abbiamo parlato di ingerenze, dopo parliamo dell'ingerenza più importante che c'è stata in questo mondiale, che secondo me crea un precedente terribile. Va bene, allora happy e siamo felici. Sì, c'è Farrell.

0: Comunque, ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
0: Ma secondo voi come si dice Andreas o Andreos? Nella storia, secondo me, non c'è mai stato, anche nei mondiali, che ci sono tre Andrei. Ciao, no, ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Sai,
1: ciao,
2: c'è
1: ciao,
2: il
1: ciao.
2: Problema è che io me ne andrei.
3: No, io pure io.
4: Per favore.
3: Io sto qua fino al primo tempo.
1: Dai, andiamo in pubblicità intanto.
3: Dopo andrei.
1: Da, intanto.
2: Dove devi andare?
1: Da nessuna parte in pubblicità, credo. 0-0
2: si è ricominciato. 0-0 fra Messico e Inghilterra, appena concluso l'Hydration Break.
1: A tra poco, amici.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: luglio si sta giocando l'ottavo di finale allo stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Inghilterra. Salvati!
1: Partita maschia, non come quella fra Francia e Paraguay, ma anche questa, insomma, bella maschia con il Messico che sta facendo il match. Inghilterra schiacciata di molto anche nella propria tre quarti, fatica a venire fuori. Grande occasione una per Jimenez del Messico, gran colpo di testa parato da Pickford. Inghilterra che ha faticato al di là di quel lancio lungo per Saka con lo stop non preso. Adesso altro destro velleitario questo di Romo dal limite dell'area, palla alta sopra la traversa di Pickford, però insomma Inghilterra che è veramente schiacciata.
2: Sembrano un po' intimoriti.
1: Manca un po' il fiato,
0: secondo me, quello di sicuro, però considerate il contesto in cui stanno giocando, da un punto di vista forse soltanto dell'immaginario collettivo, stanno giocando all'Azteca a Città del Messico, ragazzi, cioè
2: dove ci fu
0: quello
2: scontro, ne parlavamo prima, Italia-Germania
0: 4-3
2: anche la 1970
1: la partita, ti ricordi che poi c'era l'ombra sul campo con
0: nell'86
1: sì, ti ricordi che c'era il ragno, non so cosa, credo fosse delle casse, dei ripetitori,
0: questo
1: insomma, quell'ombra
0: non lo so,
1: che compariva sempre al ragno, bellissimo. Insomma, stadio molto bello, però insomma, con il Messico che in questo campo, come ci ha raccontato il bravo Tuzio,
0: sì,
1: che sembra uno che invece sa più di tutti noi.
0: Sempre uno scemo.
1: L'apparenza, devo dire, l'apparenza onestamente un po' inganna.
0: Lo so.
1: Ci siamo sinceri, vero o no?
0: Sai cosa?
2: Come dici, ha parlato Alain Delon.
1: No, non per quello. Cioè, l'apparenza, questo invece, poi ragazzi, è uno che è un professore, questo è un professore.
0: È perché mi disegnano così, sai?
1: Ah, giustamente, la Jessica Rabbit.
2: Sì, si fa di citazione. Assecchiate,
0: mannaggia la miseria. Mannaggia.
1: Invece, insomma, ne sa veramente tantissimo.
2: Sto pensando che, dal punto di vista cromatico, la maglia del Messico non è un po' brutta, cioè i calzettoni rossi,
0: piace?
2: Pantaloncini rossi,
1: maglia verde,
2: della
1: bandiera del Messico.
2: La divisa del portiere, proprio ciclamino lì.
1: Vabbè, ma le divise del portiere proprio... lascia per... La maglia invece la trovo molto bella perché comunque ha gli stessi colori della bandiera, no?
0: Sì, poi ha un
1: bianco, rosso e verde.
0: Ha una bella texture.
1: Come l'avresti fatta tu la maglia del Messico?
0: Ha una bella texture, guardali.
2: Verde bianca, ok, però il rosso...
0: A me piace questa cosa.
1: La calza rossa non ti piace?
0: No, invece è bellissima.
1: Ti ricordi chi... Voi vediamo adesso, vi frego...
0: Vai.
1: Chi è quel presidente, chi era purtroppo quel presidente di una squadra italiana di calcio? Calcio famoso per i calzettoni rossi sempre.
0: Io ti butto un
1: Ascoli.
0: Anconetani.
2: Berlusconi.
0: No.
1: Prima che
0: so.
1: Adesso non mi ricordo il nome.
2: Vabbè, di la squadra. Così.
1: Era il presidente dell'Ascoli. Andiamo a vedere.
2: Anconetani.
1: Non lo so.
0: Ragazzi, se ho preso anche Anconetani.
1: Non mettere il disco adesso. Aspetta.
0: Intanto, però, vi diciamo: dato che ci stiamo concentrando poco sulla partita, ma c'è un motivo. Perché
2: del
0: sabato, giustamente, fuori onda ha detto: ma si stanno menando fortissimo. È quello che sta succedendo.
1: Costantino Rozzi. Costantino Rozzi, vediamo se era, aspetta un momento, fate un attimo ancora. Sì, aspetta, calze. Vediamo.
2: Rosse.
1: Calze. Se c'era la calza rossa.
2: Comunque nel frattempo, mentre tu cerchi, io sto osservando i pantaloncini.
1: Famoso per le calze, Costantino Rozzi.
2: Non ci sono rigonfiamenti su pantaloncini dei giocatori.
0: Aspetta,
2: quindi...
0: fermo. Ma... Hai la De Sabato Cam sui pacchi dei giocatori?
2: No, però osservo, visto che non sta succedendo niente,
0: soltanto
2: dopo questa storia di Viagra, guarda, se vedo un rigonfiamento lo segnalo.
1: Però sai, sono anche blu scuri, si vede.
2: Magari ha messo la conchiglia.
0: Probabile.

0: bene. Vabbè, attenzione al Messico, occhio,
1: attenzione,
0: occhio,
1: al Messico,
0: occhio.
1: Bella azione dentro ancora per Romo al limite dell'area, perché l'Inghilterra comunque è tutta chiusa, guarda, no. Sei difensori schierati sul limite dell'area di rigore in linea.
0: Sì, esatto, cioè c'è il Messico che sta facendo la partita, sì, Messico, e non il contrario.
1: E comunque il Messico, ricordiamo, ha vinto tutte le partite giocate finora e non ha mai preso ancora un gol.
0: Sì,
1: non è un caso, succede una volta, due, ma no, su quattro partite in un mondiale.
0: Ci credono come tutti i padroni di casa, tranne il Canada che è andato a casa.
1: Guarda, ragazzi, dicevamo che era i tre Andrea era difficile, arriva anche il quarto.
0: Esatto, Andreas Johnson, Glorious.

0: salvati subito!
1: Subito, attenzione all'Inghilterra, Richard dentro, Jude Bellingham, gol!
2: Gol!
1: Come? Ma questo vale doppio, non vale
0: ragazzi,
1: doppio.
0: Raga, è incredibile.
1: È bastato mettere un disco di un non inglese, perché Andreas Johnson era credo norvegese, tra l'altro.
0: Non lo so, dopo controlliamo.
1: E quindi, comunque, Glorious, cantate in inglese, l'Inghilterra fa due gol in due minuti. Al 36esimo, Saka, cross dalla destra per Jude Bellingham, gran colpo di testa in tuffo. Inghilterra in vantaggio, palla al centro, batte il Messico, sbaglia subito, insomma, si incespica, ruba il pallone, Harry Kane, proprio lui, Harry Kane.
0: Mamma mia.
1: Guarda, guarda con che dovizia, ruba il pallone Harry Kane, serve ancora Bellingham, dietro Kane. Per Harry Kane, palla dentro e Bellingham da due passi.
0: Ragazzi.
1: La spinge in porta, Messico 0, Inghilterra 2, nel giro di due minuti ho preso esatto. due gol che avevamo appena finito
0: esatto.
1: di dire che in quattro partite quindi 9 per 4
2: sì, non ha mai preso gol che no. erano intimoriti gli
0: sì,
2: inglesi
0: sì, certo,
1: sono
0: come
1: bambini
0: no.
1: non capiamo, questa è la fantastico. Dimostrazione che noi non capiamo assolutamente
2: no, che la palla è rotonda
0: esatto sono bastati due inserimenti di un campione assoluto Jude sì. Bellingham 36esimo e 38esimo 2-0 Inghilterra sul Messico clamoroso tra l'altro
1: ammutolisce l'Azteca
0: dicevamo il mondiale dei campioni arriva in maniera anche abbastanza importante anche Jude Bellingham
2: cioè poi mamma prendere comunque due gol così uno
1: no, ti taglia cioè comunque no, prendi il gol vai a centrocampo batti fai un passaggio perdi subito
0: sì,
1: il pallone
0: sì,
1: e questi
0: prendi
1: ti fanno il secondo 0 cioè
0: ti taglia le gambe
1: sì, a questo sì, sì. Vamo in... a sesta fretta sei rotto
2: aspetta nel frattempo Andreas Johnson è del sud della Svezia
1: vedi, cioè, vedi? Mi ricordavo no? Norvegia Svezia, Svezia
0: va bene dai
1: dicevamo che
0: sì.
1: avevi appena aspetta fallo impazzire un po' che pia
0: bene, okay.
1: la rata della macchina pagata che avevano rifiutato che? Il premio contro la Colombia per la vittoria
0: no,
1: adesso
0: sta,
1: sarei piangendo
0: praticamente il Messico ha rifiutato un premio da milioni di euro perché uno youtuber legato alle scommesse aveva fatto la scommessa aveva vinto per quanto riguarda la partita contro l'Ecuador aveva vinto una roba come 2 milioni di euro netti erano 1 milione e 4 voleva regalare dei Rolex ai giocatori non si può perché i regali

0: possono essere accettati dai giocatori dei mondiali, ma devono essere, no, non troppo expensive.
1: Ah, okay, come arriverà la fine del mondiale. Se, adesso insomma, possiamo andare, caro
0: Leonardo. Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: distanza è subito il Messico. Che partita meravigliosa!
1: Mamma mia, si è accesa!
0: Che partita meravigliosa! Messico 1, Inghilterra 2. Nel giro di 6 minuti succede di tutto. Accorce la distanza al 42esimo il Messico con Quiñones. Palla che insomma arriva all'entrata del rigore, lui da due passi insomma la calcia in porta quasi al volo, credo, se non l'ho visto male.
1: Sì, sì, una mina da tre metri.
0: Mina, da
1: sì,
0: tre metri, calcio di punizione dal vertice corto l'area di rigore, regolare, il gol, sì, gol sì, regolare, sì, sì, sì. Rinvio corto della difesa dell'Inghilterra, di Consà, di tacco fa anche lui senza guardare, sì, al volo, Quiñones, che fucilata che ha tirato, 2-1.
1: Fuori onda dicevamo...
0: È finita, via star zitti, fatemi una cortesia.
1: No, fuori onda dicevamo, io ho detto... Secondo me uno lo segna, vero?
2: Preso subito.
1: No, perché dovevo, come si dice, rimediare la questione, non capiamo niente, almeno qualcosa per far vedere che è un pochino. Almeno
0: un po'. Adesso pensa se la pareggia subito, pam pam pam pam. Sarebbe
1: bellissimo.
0: Sì. Questo stadio comunque, vedi, regala sempre partite memorabili. Sì.
3: Qui si
0: perché
3: va ai supplementari.
1: Sì. Io lo credo.
0: Comunque, cioè...
1: Allora, amici, very normal people all'ascolto, sì. Macumbe per far rimanere salvati fino alle 6.
0: Vabbè, sì, dai. Allora, quando ci si diverte,
1: bravo,
0: non è un problema.
1: Bravo.
0: In altre occasioni avrei finto un malore. Sono sincero, sto male, un malore, ma neanche non mio, anche della mia familiare a casa. Sta male, devo andare, devo
1: però
0: correre.
1: Però sul 2-1 Inghilterra,
0: non fai mollare. Sul 2-1. Anche tu, del sabato, prima io, fino al primo tempo, me ne vado.
1: Dove vai?
0: Vai?
3: Per forza,
1: perché?
3: Devo riportare la mano.
0: A chi?
1: Sì, no, però prima che finisca il primo tempo, sì, vi chiedo: 2-1 Inghilterra.
0: Che freme,
1: Sì. Pronostico, chi è che passa il turno? Chi è che passa il turno?
0: Dai. Allora, secondo me alla fine Inghilterra.
1: Sì,
0: mi spiace.
1: Secondo me,
0: però, alla fine Inghilterra, e credo anche che nell'economia nostra di questo mondiale sia meglio che passi l'Inghilterra, perché poi andando avanti hai partite più, perché il Messico bella squadra tutto, però poi insomma andando avanti è vero che la prossima è contro la Norvegia, quindi sì. Norvegia-Inghilterra secondo me potrebbe essere una gran bella partita, sì, non che non lo sia anche Messico-Norvegia. Però secondo me Inghilterra-Norvegia
3: è più equilibrata,
0: più equilibrata
3: forse,
0: con
3: no?
0: Tanti giocatori che si conoscono, insomma si affrontano a livello un po' più il calcio che piace a noi, ecco, diciamo così, sì. Il rischio di vedere un'altra partita come quella dell'altro giorno fra Paraguay e Francia secondo me l'abbiamo ormai sventato.
1: Non lo so, vabbè, staremo a vedere. Leo, che facciamo? Lo
0: adesso non vuoi
1: disco?
0: Più metterlo il disco, 5
1: attenzione,
0: minuti
1: però.
0: Di recupero,
1: però
0: aspetta un attimo. Attenzione, palla dentro ancora per Quiñones, ma questa volta
1: niente,
0: bello l'anticipo della difesa, 5 minuti di recupero, Messi.

0: Never Pass Graffiti Ed Sheeran, ma sta succedendo la qualunque.
1: Sta succedendo di tutto. Siamo all'ultimo minuto dei 5 di recupero. Messico 1, Inghilterra 2, ma nel giro di 40 secondi, tre occasioni clamorose per il Messico, due per i Menez. Prima un tiro da fuori finito a fil di palo. Poi un altro tiro su quale si è superato Pickford, l'ha veramente tolta, e ora altra grande azione, cross dentro e Montes da due passi, da veramente due passi, calcia alto sopra la traversa.
0: Deviata da Bellingham, deviata che da salva Bellingham. Un gol,
1: esatto,
0: fatto.
1: Esatto,
0: quindi,
1: era fatta. Quindi, insomma,
0: ne ha fatti due e ne ha salvato uno.
2: Lo hanno abbracciato come se avesse segnato un altro gol. Certo.
0: Sta soffrendo l'Inghilterra tantissimo.
1: Sta soffrendo tantissimo, non è finita qua questa
0: per
1: partita.
0: Niente,
1: sarà un secondo tempo incredibile. Ne parlavamo fuori onda, dove non capiamo assolutamente niente.
0: No.
1: Dicevamo, chissà se l'Inghilterra poi tiene nel secondo tempo fisicamente, vista anche l'altura, crollerà il Messico fisicamente. Siete d'accordo? Il Messico
2: può
1: arrivato
2: essere.
1: Al ventesimo, non sarà più.
2: Però il Messico ha anche un giocatore in più sugli spalti.
0: Decisamente. Sì. Soprattutto
2: quelli quando
0: Ugo
2: spingono,
0: Sanchez.
2: Spingono.
1: Sì, Ugo Sanchez.
2: Trema tutto lì.
1: Che è tornato allo stadio. Ugo
0: Ragazzi, Leo Di Mauro ci ha chiesto se possiamo fare una cosa breve. Giusto,
1: dai,
0: Leo,
1: dai,
0: me lo confermi?
1: Bene,
0: ok,
1: dai.
0: Allora disco, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Sempre

0: Romeo e Juliet, Dire Straits su RTL 102.5. C'è un vocale, sentiamolo.
1: Good morning, Andreas Band. Ragazzi, sentire la partita con voi è qualcosa di eccezionale. Siete il top del top. Grazie. E niente, Andrea, volevo ricordarvi, magari per il fatto che l'Inghilterra è un po' in difficoltà, la variante dell'altura, perché ci sta che Città del Messico è abbastanza alta sul livello del mare, di conseguenza c'è meno, meno aria, giusto? Mi ricordo sto particolare dei mondiali. Vero. Che c'era pure l'Italia all'epoca. Ok ragazzi, un grande abbraccio,
0: grazie.
1: Sempre in gamba e grazie del mondiale, siete forti, un abbraccio. Ciao. Da Emanuele.
0: Grazie Emanuele, grazie mille davvero.
2: Solo che ci ha detto che siamo un topo, non ho capito.
3: Top. Topo solo in tre è difficile.
0: Esatto. va bene, pubblicità.
4: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Eccoci qua, siamo tornati, Noi dire mondiali, Andrea al cubo, Andrea Salvati, Andrea Tuzio e Andrea De Sabato, fino alle 6 del mattino, io te lo voglio dire. Perché tra l'altro intervallo della partita tra Messico e Inghilterra, Salvati?
2: Col Messico, con l'Inghilterra in vantaggio 2-1 sul Messico, succede tutto tra il 36esimo e il 42esimo, doppietta di Bellingham, accorcia Quiñones.
0: De Sabato, supplementari sì, no?
5: Sì.
0: Perfetto. E con questa ci siamo. Va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: anche a Mercenasco in provincia di Torino. Sono le 4:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esteri in primo piano, nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana in adorazione davanti al tycoon. Al fotomontaggio viene abbinata la frase "necessario un ordine restrittivo". Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da martedì. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista disperso in Puglia il 1 maggio, il corpo rinvenuto al largo di Bengasi. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il cadavere è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf. La Farnesina è in contatto con la famiglia del surfista. La conferma dell'identità potrà avvenire solo all'esito dell'esame del DNA. Lavori in corso sulla rete ferroviaria nel nodo di Firenze fino al 10 luglio. La stessa Trenitalia prevede ritardi e cancellazioni. Ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. E ora i mondiali di calcio, in linea ad Andrea Salvati.
3: Ben ritrovati, siamo all'intervallo, alla Azteca, con l'Inghilterra in vantaggio 2-1 sul Messico. Primo parte del match di stampo messicana, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio in un paio di occasioni, ma poi tra il 36esimo e il 38esimo Jude Bellingham sigla una doppietta che porta il match sul 2-0 per l'Inghilterra. Il Messico non si fa abbattere, torna alla carica, trova il gol del 2-1 con Quiñones al 42esimo, poi con Jimenez sfiora il pari in due occasioni. Gli si oppone però un grande Pickford.
1: Via Radio.
4: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza tuttavia per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Ancona Sud e Ortona. E ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Amici, buonanotte, sono le 4:05 di lunedì 6 luglio, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, siamo nell'intervallo di Messico-Inghilterra, l'ottavo di finale che si sta giocando allo stadio Azteca di Città del Messico. L'Inghilterra è avanti 2-1, doppietta di Jude Bellingham in 2 minuti, 36esimo e 38esimo, e poi Quiñones al 42esimo ha accorciato le distanze per il Messico. Le squadre stanno rientrando in campo, allora noi facciamo una cosa, mettiamo il nostro power hit e ci siamo.

0: Tame Impala insieme a Jenny Dracula remix su RTL 105. Iniziato il secondo tempo, Salvati.
1: Iniziato il secondo tempo da un minuto e mezzo. Messico 1, Inghilterra 1. Punteggio acquisito
0: 2-2.
1: Ho detto 1.
0: Sei in onda da 12.000 anni.
1: Sono stati uno via l'altro che non capivo. Comunque, Messico 1, Inghilterra 1. Un cambio solo, nel Messico fuori Montes.
0: Hai ridetto 1-1.
1: Ancora 1-1.
0: Non ce la puoi fare.
1: Rifacciamo dal capo.
0: Dai, cioè, aspetta,
1: metti la coda di Dracula.
0: Butta giù. Ok,
1: vai. E siamo al secondo minuto della ripresa. Messico 1, Inghilterra 2. Inghilterra 2, risultato maturato nel corso dei primi 45 minuti. Doppietta di Bellingham, rete di Quiñones. Un cambio nelle file del Messico, dentro Montes e fuori Montes e dentro Alvarez. Ecco, cosa cambia? Nulla, perché ha tolto un difensore per un difensore. Montes, che aveva giocato bene il primo tempo, era anche andato vicino a quel gol nel finale, dove siccome l'ha tolto per punizione, perché da due passi è riuscito a farsi intercettare il tiro da Bellingham.
0: Vero.
1: Sarebbe stato il pari.
0: Secondo me arriverà. Tra l'altro ti volevo dire che gli inglesi hanno commesso l'ennesimo errore clamoroso che fanno sempre in ogni torneo. Hanno detto quella frase lì.
1: It's coming over.
0: Non loro, ma in Inghilterra c'è una catena di fast food
1: inglese.
0: Sì, esatto.
1: Okay.
0: Che nella giornata di ieri, che è il 5 luglio, il giorno della partita,
1: sì,
0: hanno deciso di eliminare dal proprio menu il Mexican chicken sandwich che avevano in menu.
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché?
0: La motivazione è stata due punti, perché it's coming home.
1: E che c'entra?
0: Non perché giocano contro il Messico.
1: Ah, no, che giusto, glielo togli.
0: Io consiglio sempre agli inglesi di dirlo il meno possibile, perché fino ad adesso a casa non è arrivato il resto di niente, se non sbaglio. Poi casa di chi?
1: Tu... A casa loro.
0: Amici inglesi. Mi sa che vi dovete concentrare oggi, perché la cosa è complessa.
1: Credo che abbia riniziato a piovere, se non vedo male. Se non ho visto male. È la cataratta che ormai mi sta scendendo, ma credo che invece forse abbia ricominciato un po' a piovere.
0: Sì, sugli spalti non vedo ombrelli.
1: No, allora è il problema fisico mio.
0: Ok. Poi, se vuoi, attenzione che c'è Gordon.
1: Inghilterra con Gordon, palla dentro Bellingham, attraversa tutta l'area anche sui piedi di Saka, che forse non se l'aspettava, se l'è vista sfilare davanti, doveva semplicemente accompagnarla in porta, sarebbe stato le 3-1. Guarda qui che colpo di Gordon dentro. Saka non ci arriva di uno, ma perché non se l'aspettava, perché il difensore messicano proprio Alvarez l'ha lasciata sfilare. Intanto c'è una rimessa in gioco con le mani per l'Inghilterra,
0: con Quansah,
1: lancio lungo dentro, libera di testa.
0: Occhio!
1: Il Messico, palo colpito da Bellingham.
0: Palo colpito da
1: Anderson. Palo di Anderson su questo tiro al volo, colpisce un palo clamoroso. Sarebbe stato, insomma, un gol pesante, perché insomma prendi gol subito 3-1 inizio della ripresa. O'Reilly.
0: Ok, quindi palo dell'Inghilterra. L'Inghilterra aveva chiuso un po' in affanno il primo tempo, è rientrata come si deve. Va bene, Leo, possiamo mettere un disco.
1: Adesso questo è bello. Questo è un capolavoro.
0: Lo dedichiamo.
1: Che non lo sentiamo.
0: Lo dedichiamo a Bellingham, dato che ha fatto doppietta.
1: Ha fatto fumare.
0: No, per quello, perché comunque è un Mr. Gorgeous. Perché
1: giusto,
0: oltre a essere fortissimo, mi è anche un bel figliolo.
1: Sì.
0: Proprio un bel figliolo. Smoke City, Mr. Gorgeous. Cool and calm.

0: I Coldplay su RTL 102.5 subito salvati.
1: Eh sì, perché è successo un momento chiave, eh? Inghilterra in vantaggio 2-1 sul Messico, ma fallaccio di Kwanzaa al 54esimo, rosso diretto, Inghilterra in 10, fuori intanto Saka e dentro Stones. Quindi
0: Tuchel.
1: Attenzione. Vediamo, lancio lungo in avanti, prolunga Kane, va a terra,
0: calcio di rigore per l'Inghilterra, incredibile ragazzi,
1: non ha dubbi l'arbitro. E quindi vediamo chi è il giocatore esteso, vediamo chi
0: era,
1: è
0: Harry Kane, se
1: no, Gordon, credo che abbia steso Gordon, andiamo a rivederlo, insomma Rangel esce a valanga sui piedi di Gordon, rilancio e si dà fuori gioco,
0: aspetta,
1: attenzione.
0: Aspetta, forse fuori gioco.
1: No, è dentro. Il lancio direttamente dal portiere, lunga per Harry Kane che prolunga per Gordon. Gordon entra in area di rigore, Rangel lo travolge, nettissimo. Ma no, gli resta sulla spalla, sul braccio,
0: ma era attaccato al corpo. Poi dipende.
1: Arriva, ecco, proprio lui, Gordon, e viene steso nettamente.
2: Beh, rigore giusto,
1: Rangel, rigore giusto. Guarda che calcio incredibile. L'Inghilterra era appena rimasta in 10 uomini. Sopra di un gol, Messico a quel punto forse anche super entusiasmo, super carico, pronto per provare a ripareggiare la partita, provare anche magari a vincerla. Sull'azione dall'altro lato, fallo da rigore, e quindi rigore per l'Inghilterra. Tra le svariate molteplici proteste dei giocatori messicani, onestamente non so che cosa gli stiano chiedendo. Allora, se fosse in fuorigioco, quello è un automatico, perché al VAR immediatamente va subito a ricontrollare a ritroso l'azione. Quindi quello non c'è. Forse non, dicevano che non era fallo, ma sembrava abbastanza netto. Cioè,
0: no, quello, su quello lo prende in pieno, in uscita il portiere lo prende in pieno.
1: Allora, Bellingham, che ha già segnato due gol col pallone in mano, però credo che l'abbia ceduto a Harry Kane. Vediamo l'arbitro.
0: Quindi,
1: ancora.
0: Ora c'è, non si va a rivedere chiaramente, quindi Harry non c'era niente.
1: Harry Kane. Allora, vediamo. Harry Kane negli ultimi 5 rigori ne ha segnati 4. Il quinto su 5, 4 segnati, uno calciato fuori. Quindi insomma una media molto alta.
0: Ha fatto arrivare il pallone, credo, a Londra nell'ultimo rigore. Che ha tirato.
1: Qua se sbaglia arriva. Quindi rigore per l'Inghilterra. Inghilterra 2, Messico 1, 60 minuti di gioco. Siamo all'ora di gioco. Inghilterra che era appena rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Kwanzaa. E 3 minuti dopo, insomma, appena si è ripreso a giocare, diciamo, insomma, questo lancio lungo direttamente da Pickford ancora una volta, con Harry Kane che la prolunga per Gordon che viene steso da Rangel. Quindi calcio di rigore, Harry Kane contro Rangel, lo sguardo fisso di Harry Kane, fischia l'arbitro, tutto pronto, 61esimo, Messico 1, Inghilterra 2, rigore per l'Inghilterra, Harry Kane contro Rangel. Parte Harry Kane, il destro, gol! Intuisce Rangel, ma ha calciato bene, a mezza altezza, forte. L'Inghilterra si porta sul 3-1.
0: Pazzesco!
1: Sotto di un uomo in vantaggio di due gol. 60esimo minuto, Messico 1, Inghilterra 3.
0: Incredibile ora, raga.
2: Adesso manca ancora più di mezz'ora. Però cioè, è gioco dell'Inghilterra, no? Anche giocare di contropiede.
1: Ragazzi, bella anche la spizzata di Harry. Al di là dell'errore, comunque Rangel ha provato, insomma, a uscire sui piedi di Gordon, ma anche la spizzata di Harry Kane, da vedere il rimorchio che arrivava a rimorchio, si dice così.
0: Quanti gol ha fatto Kane nel mondiale? Adesso andiamo a vedere. Perché anche lui, insomma.
1: Sono tanti.
0: L'uragano
2: Harry Kane.
0: Va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, restate lì.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Summer Funk a Francesco Gabbani su RTL 102.5. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea De Sabato e Andrea Salvati.
1: Sì.
0: Diamo un attimo di contesto. Che cosa sta succedendo in questo ottavo di finale?
1: Allora, sta succedendo di tutto con l'Inghilterra che sta vincendo 3-1 sul Messico. Il minuto è il 66esimo. Inghilterra è in 10 uomini per l'espulsione di Cansal al 54esimo. Poi, già in vantaggio di 2-1, trova il calcio di rigore realizzato da Kane al 60esimo di Bellingham. I primi due gol nel primo tempo. Altri due cambi nel Messico, ovviamente adesso le sta provando tutti, fuori Flute, fuori
2: possibile
1: Mora
2: rigore
1: e Romo, momento,
0: attenzione,
1: dentro Jimenez e Gutierrez. C'è Calvar per un possibile rigore
0: per il Messico
1: nell'incredulità di Harry Kane.
0: Che succede?
1: Rivediamo le immagini, che così capiamo meglio anche noi. Dicono un calcio volante. Allora vediamo, fallo di Harry Kane che colpisce.
0: Calcio,
1: sì,
0: calcio.
1: Anche
0: calcio
1: questo ci sta, perché nel tentativo di portare via il pallone a credo Gutierrez, proprio il nuovo entrato, esatto, lo colpisce il piede nettamente di Gutierrez, e quindi questo calcio di rigore,
3: come nettissimo. Quel rigore che non diedero all'Inter
0: è sempre lì, è la stessa cosa, succede un po'.
3: Quindi magari non lo danno neanche qui.
0: Vediamo, rivediamo,
1: non sono sicuro, poi colpisce il pallone, però sembrava abbastanza netto.
0: Secondo me
1: rigore assegnato,
0: calcio di rigore per il Messico,
1: infinita partita, infinita. Siamo al 67esimo, Messico in 10 uomini, Messico 1, Inghilterra 3. Calcio di rigore per il Messico, che potrebbe ulteriormente riaprire il match.
0: Come diceva De Sabato, sta ricominciando a piovere.
1: Sta ricominciando a piovere. Se sospendono la partita, lo dico, io me ne vado, non me ne frega niente. Fai i notiziari, te lo dico e non voglio sapere. Se sospendono la partita, io me ne vado. L'ho detto, siete tre arrangiate, fate quello che volete.
3: E quindi, come dicevo io,
0: come dicevi tu, questo stadio, alla fine dei conti, comunque, per una questione di aura, come si dice, sempre partita incredibile.
1: Sei d'accordo? Io li giocherei i mondiali sempre lì. Ma tutte le partite,
0: io avrei fatto la finale all'Azteca e non al MetLife Stadium di New York. Chi se ne frega?
1: Per piacere. Anche ammonito Harry Kane, non pago, va anche a protestare.
2: Continua a protestare.
0: E il Bebote sul dischetto.
1: Adesso applaude anche il, non lo so, vediamo.
0: C'è il Bebote sul dischetto. No,
1: è l'altro Jimenez.
2: Beh, il mondiale dei portieri,
0: quindi,
2: si sa mai.
0: Stiamo a vedere. Ok, c'è il Jimenez, quello forte.
1: Meglio di sicuro di Bebote, il meno peggio, 5 rigori tra club e nazionale, tutti segnati. Rincorsa lunghissima, dritto per dritto da fuori l'area, mani sui fianchi.
2: Il portiere com'è?
1: Pickford, brutto Pickford.
0: Adesso, Salvati.
1: Siamo,

0: sinceri.
1: Non mi sembra.
0: Parte Gimenez contro Pickford, Gimenez contro Pickford, aia. Gimenez il destro, gol! Wow. L'aveva intuita
2: col Pickford. Col saltino.
0: Sì, la solita, l'abbiamo definita prima nel pomeriggio con Paolo Pacchioni, la rincorsa dello stupido.
1: Quella di Neymar.
0: È un mezzo tra Neymar, no, quella che aveva fatto l'altro rigore, perché comunque ha fatto il saltellino alla Zazza, poi si è fermato, poi è ripartito e poi ha segnato. Quella, cosa succede? Niente, Popo tu.
1: Sì, ha deciso. È scappato. Ha deciso così.
0: Debiti di gioco. Gli è scappato. Questi sono debiti di gioco.
1: Sul gol bisogna urlarlo forte, come ci suggerisse Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: On My Soul, Bruno Mars. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati, Andrea De Sabato.
1: Salvati. Un quarto d'ora alla fine, 76esimo, Messico 2, Inghilterra 3, Inghilterra in 10 uomini, altri due cambi per l'Inghilterra, fuori Riley Anderson, dentro Spencer Byrne. Però insomma continua il Messico a spingere, anche perché insomma se è vero che l'Inghilterra aveva trovato il 3-1 subito dopo essere rimasti in 10, poi è arrivato immediato il 3-2 del Messico, ora l'inerzia è tutta per i messicani.
0: Sì, ma se l'Inghilterra dovesse chiedere alla FIFA di rivedere il cartellino rosso, più che rivedere il cartellino rosso, ma attenzione, il Bebote Jiménez ha provato che cosa? Vuoi dirlo tu?
1: Ha provato una rovesciata a centro area di rigore, oltre il dischetto di rigore. Sì. Bellissima.
2: Bellissima.
1: Non l'ha presa. Bellissimo il gesto atletico, molto bello, ma non ha neanche preso il pallone che gli è scivolato via. Poverino,
0: quello che ho visto è stato qualcuno che saltava è andato a schiena a terra. Sì, esatto, un po' lontana da quella di Ulisse.
1: Sì, decisamente.
0: Giorno.
1: Attenzione, altro lancio. Il Messico spinge, ragazzi. Il Messico spinge. Secondo me, se continua così, è maturo, sta maturando. Si sente il
0: lo
1: profumo.
0: Lo senti? Senti il profumo del
1: 3-3?
0: Ma sarebbe bellissimo, ragazzi.
1: Sì, sarebbe bellissimo.
0: Per te meno, mi rendo conto.
1: Ma San Raffaele qua vicino.
0: Ma che succede? Quindi come si chiama quello che ha preso il rosso dell'Inghilterra? Kinshasa? Quello lì, chiedo venia, non so chi sia.
1: Gioca al Bayer Leverkusen.
0: Ecco, figurati, gioca in Bundesliga.
1: Cross dentro, libera di testa, ancora la difesa dell'Inghilterra, né?
0: Che fa? Fanno come Balogun con gli Stati Uniti? Per chi non lo sapesse, ne avete parlato?
1: Non mi ricordo.
0: Cosa è successo? Che Balogun, centravanti e giocatore più forte degli Stati Uniti, ha preso un rosso per un brutto fallo, che non era volontario, nell'ultima partita contro non mi ricordo chi.
1: La Bosnia.
0: Esatto, grazie. Attenzione.
1: Ancora
0: da fare.
1: Calcio d'angolo, sarà ancora calcio d'angolo per il Messico. Vai.
0: Ha preso un rosso, ma a quanto pare la FIFA ha detto no, vabbè, ma non fa niente.
1: Abbiamo scherzato.
0: Facciamo che salti solo una partita, non due, per il rosso diretto.
1: È già questa.
0: Ragazzi, questo è uno dei peggiori.
1: Solo una ne salta?
0: No, ne salta. Non deve saltare due. Ah, no, no, non ne salta neanche una. È vero, hai ragione.
3: È un assurdo.
0: È un precedente senza senso. È veramente una roba orribile quella che è successo. Il Belgio giustamente si è lamentato. Avete sentito Rudy Garcia in conferenza stampa? Non sapevo che il 5 luglio fosse il primo di aprile negli Stati Uniti. Ma non aggiungo altro, è tutto nella nostra, nel nostro comunicato. Effettivamente è molto duro. Raga, è veramente un'ingerenza. È forse la più grave ingerenza che abbia mai visto nella storia del calcio.
3: È che dovrebbero protestare tutte.
0: Ma stanno protestando tutti.
1: Perché pare abbia chiamato proprio lui.
0: Esatto, perché la Associated Press racconta che ci sia stata una telefonata da parte di qualcuno della Casa Bianca a Gianni Infantino per pressioni, appunto, per far rientrare. Si parla di Trump. Giustamente tu fuori onda hai fatto una ricostruzione che ha senso. Cioè qualcuno gli avrà detto ci hanno buttato fuori quello è il più forte di tutti. Non sa un cacchio,
1: fossa, esatto.
0: Ha detto adesso lo chiamo
1: io.
0: Gianni. Ed è ragazzi, è andata così secondo me. Però è una roba folle.
1: Più che altro la FIFA avrebbe dovuto dire vabbè adesso controlliamo, no guardi è tutto a posto.
0: È tutto
1: così.
0: A posto così, signor Trump se ne vada e si occupi di cose più importanti. C'è stata anche una dichiarazione di Trump che ha detto hanno fatto bene fondamentalmente a togliere il rosso, che non è proprio quello che è successo, ma la FIFA ha detto che è stato sospeso il provvedimento.
1: Cosa vuol dire
0: che
1: sospeso?
0: Non vuol dire una fava di
3: sospeso
0: niente.
3: Sospeso che significa? Cioè
0: niente,
3: dopo questa
0: nulla.
3: Partita
0: chi lo sa e non si sa.
1: Glielo
3: dopo i mondiali
1: più finiti,
3: dopo
1: i mondiali,
3: sulle amichevoli successive.
0: Io non ho parole. Quanto manca, Salvati?
1: Quanto manca? 10 minuti al 90esimo. Messico 2, Inghilterra 3.
3: Vicino.
1: Però ragazzi, il Messico sta veramente spingendo tantissimo. Io credo anche che per quanto visto in campo, io credo che meriterebbe perlomeno il pareggio.
0: Anche secondo me.
1: Per
0: dai,
1: quanto
0: spingiamo.
1: Visto, non me ne vogliono gli amici inglesi, pochi, ma gli amici inglesi, ma non me ne voglia.
3: Però continuare a fare cross in area inglese, secondo me non paga.
1: No, non paga.
0: Vabbè, intanto arriva Harry Styles.

0: 47 minuti dopo le 4 del mattino di lunedì 6 luglio, Harry Styles, noi dire mondiali salvati.
1: Allora, siamo all'85esimo, Messico 2, Inghilterra 3, Inghilterra ricordiamo in 10 uomini per l'espulsione di Kansa, Messico all'arrembaggio in questo finale per cercare il pareggio che vorrebbe perlomeno dire tempi supplementari e poi chissà.
0: Sì, ma secondo me, ma non voglio dirlo perché poi porto
1: dirlo.
0: Male.
1: Ecco,
0: esatto, perché a breve segna 4-2 l'Inghilterra.
1: Dici,
0: no, non lo so.
1: No, lungo e mollo, riparte il Messico.
2: Ma quale mollo?
1: Quale mollo, cazzo?
0: Per chi non lo sa, fate una cosa, andate su YouTube, cercate Malesani mollo e scrivete qui per noi dire mondiali. Occhio!
1: Niente
0: da fare. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo per la fine della partita.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Elettrico, diesel o benzina?
6: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Penelope, Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Manca pochissimo alla fine della partita.
1: Manca pochissimo, siamo al 90esimo, Messico 2, Inghilterra 3, fra poco i minuti di recupero. Intanto fuori Harry Kane e dentro Rodgers proprio al 90esimo. Un po' rischioso secondo me questo cambio, perché se poi dovessero pareggiare e andare supplementari, tu giochi supplementari senza Harry Kane. Non so se sia un cambio tattico, tecnico,
2: o magari eventualmente perderesti stramato. Anche un rigorista. Però bisogna
1: Se andando proprio quasi all'europeo già.
0: Quanto daranno di
1: allora,
0: recupero?
1: Secondo me 8
2: un
1: minuti.
2: Un tempo supplementare.
1: Tre solo per la hydration break. Il rigore, l'espulsione, è andato due volte al VAR.
0: 8 minuti? 7-8 minuti,
1: 11 minuti di recupero.
2: Te l'ho detto che almeno sono 10.
0: Beh, posso dirvi una cosa: se hanno dato oggi a Brasile quei 10 minuti,
1: poi si è andato per le lunghe.
0: Ma che non c'erano mai.
2: Ragazzi,
0: mai.
2: Qua ci sono stati due VAR.
1: È vero. Action break, i gol e tutto. I un sacco di sostituzioni.
0: Dai.
1: Esatto. Quindi ci sta, ne è trascorso uno. Ancora un bel 10 minuti di grande entusiasmo. E qui RTL 102.5 con i tre Andrea.
0: E allora facciamo una cosa, mettiamo un disco, soldi. Mettiamo un disco così poi andiamo fino alla fine, va bene?
1: Passano
0: Leo, che cosa dici?
1: Sei d'accordo Leo?
0: Sei d'accordo Leo? Sì.
3: 1, 2, 3, 4
0: Ah, hai capito? Volevi fare proprio bravo, va bene. Musica di livello come sempre, come ogni notte su RTL 102.5. Arriva Bon Jovi, Born to be my baby.

0: Born to be my baby. Seguiamo gli ultimi minuti della partita. Salvati, a che punto siamo?
1: Gli ultimi minuti, 5 minuti e mezzo alla fine degli 11 di recupero assegnati. Messico 2, Inghilterra 3, partita eroica dall'una e dall'altra parte. Con l'Inghilterra, ricordiamo, in 10 uomini dall'inizio del secondo tempo per l'espulsione di Kansa. Messico all'arrembaggio, così si dice.
0: Direi proprio di sì.
1: In questo finale, però, c'è un'Inghilterra completamente chiusa all'interno della propria area di rigore. Prova sempre un'altra rovesciata. Ancora.
0: Io consiglierei al Messico di evitare tutti quei cross, sballati o sbagliati. Proprio alla viva il parroco.
1: La sta provando in questo finale a buttarla dentro, sperando di
2: anche scusate, adesso con tutto il rispetto, ma ti metti a fare delle rovesciate?
0: No, quello non ha proprio senso, però sei al mondiale, va bene.
2: Ho capito, però, devi recuperare, non puoi.
1: Ho capito, però
2: sparla alla porta, faccio la rovesciata.
1: Il destro qua tirato dalla metà campo,
0: anche qui. Cioè, un tiro dalla tre quarti con tutta la squadra in area di rigore non ha nessun senso.
1: Lo sai, prova, spera in una deviazione.
0: Sono andati.
1: Un colpo, vediamo.
0: Quanto
1: mancano? 3-4 minuti, poco più di 4 minuti, 4 minuti e spicci alla fine degli 11 di recupero.
0: Se va a casa il Messico, mancano solo gli Stati Uniti. Forza Belgio. Forza Belgio. Io mi dichiaro, cioè, gli Stati Uniti devono andare a casa per forza, ma per un motivo fondamentale, una questione di bello gusto.
1: Allora, a me spiace perché comunque gli Stati Uniti hanno giocato bene questo mondiale, hanno giocatori di qualità, anche l'altra sera una gran partita, però insomma, questa porcheria fatta, prendiamoci responsabilità.
0: Ma certo, è una porcheria, è una schifezza.
1: Da chi per esso, insomma, di cancellare una squalifica, sospendere, che non vuol dire nulla, una squalifica, perché il giocatore più importante ancora palla dentro per il Messico.
2: Niente,
1: il destro ancora di Raúl Jiménez, palla alta sopra la traversa, passa il tempo di questa partita incredibile. Ancora una volta questo stadio, comunque, volente o nolente, quando ci sono sfide importanti, regala sempre grandi partite, grandi emozioni, con tanti gol anche.
0: Clamoroso.
1: Tanti gol anche.
0: Quindi ci sarà un bellissimo quarto di finale.
1: Aspetta, sì, Norvegia.
0: Inghilterra, sabato alle 11.
1: Del mattino, finalmente?
0: Alle 11 del mattino. Alle 11 di sera. Mi dispiace per te, Salvati. Scusa.
1: Sabato alle 11.
2: Poi magari c'è qualche temporalino, la
0: poi
2: verità,
0: poi ho visto che io e te avremo nella mattinata di domenica alle 3 di notte.
1: Quindi
0: domenica mattina alle 3.
1: Dopo, quindi, quella che hai appena detto.
0: Ci sarà il quarto di finale tra la vincente tra Argentina e Egitto e la vincente tra Svizzera e Colombia. Che rischia di essere un'Argentina-Colombia dove noi secondo me dobbiamo venire qui bardati con
1: giubbotto di proiettile, col casco e le ginocchiere.
0: Secondo me sarà una partita un filo accesa nel caso si dovesse concretizzare.
1: Vediamo, ancora lunga poco, perché tu vuoi sottovalutare con chi gioca l'Argentina?
0: È l'Egitto.
1: Ah, con l'Egitto. Vabbè, però
0: la Svizzera. Egitto. Per carità, però la Colombia la vedo di un'altra pasta, onestamente. Quanto manca?
1: Manca,
0: che siamo proprio alla fine, no?
1: Manca 99, due minuti con l'Inghilterra, che è riuscita a mollare un po' la pressione, ha fatto un affaccio nella tre quarti messicana come non si vedeva da diversi minuti. Ora però attenzione a questo contropiede del Messico con Gutierrez sul fondo per Jiménez.
2: Fatto male.
1: Si fa anche male con Spence, che riesce insomma a intercettare il pallone. Prima il pallone e poi si è fatto male a appoggiando male da solo il piede.
2: Si è girata la caviglia.
0: Niente di che.
1: Credo che abbia anche però finito le sostituzioni.
0: C'è qualcuno che è morto del Messico che si sta...
1: 3, 4, 5, sì. Finite le sostituzioni, quindi a questo punto, insomma, attenzione.
0: C'è qualcuno che sta rantolando.
1: Partita lunga,
0: sulla
1: intensa.
0: Sulla linea di fondo,
1: Jiménez ha lasciato

0: terra, neanche assistito,
1: non gliene frega niente a nessuno di Elbe Bote.
0: Quindi in questo momento 10 contro 10, piange per terra e palla dentro. Pickford intercetta il pallone con i Menez dolorante a terra, fuori dal
2: comunque,
0: campo.
2: Non so se avete mai stortato una caviglia a quei livelli.
0: Fa malissimo, no? Fa veramente
2: un dolore allucinante.
0: Però cioè, non sono partiti neanche quelli dello staff ad andare ad aiutarlo, niente. Non gliene frega niente, è lì per terra che sta piangendo, urlando probabilmente, mi spiace.
2: Non vogliono perdere tempo.
1: Bebote insomma non proprio una stagione fantastica.
0: Se finisce la partita se lo ricorderanno che lì per terra, che quello non ce la fa arrivare a piede, gli spogliato, lo lasciano lì, chiude lo stadio lì per terra.
1: La degna chiusura della stagione del Bebote Chimez sarebbe se lo lasciano
0: abbandonato dentro l'Azteca,
1: vestito sarebbe proprio
0: vestito da calciatore messicano a terra che piange tutto vuoto, ancora lì non sono arrivati.
1: Sapete che è successo, che lasciassero dei giocatori allo stadio. Adesso vado a recuperare
0: sì,
1: chi dopo ve lo dico.
0: In mezzo al campo durante la partita.
1: No, chiaramente. Cioè, sarebbe magari più bello.
0: Sì, sarebbe
1: stato più bello.
0: Però, magari, ecco, cioè, no. Spogliatoio, andato in bagno all'antidoping.
1: Ma,
0: queste cose.
1: Non fanno come alle elementari che li contano? È presente la maestra che conta i bambini. Sono 23 devono essere.
0: 26.
1: Ah, ormai 26. Sono rimasto al 1998 evidentemente.
0: Allora, attenzione, il cross dentro per il Messico, palla lunga, libera,
1: niente
0: ancora per l'Inghilterra.
1: Finisce così, salvati.
0: È scoccato l'undicesimo minuto di recupero. Si gioca ancora, però, col Messico che prova un ultimo disperato attacco con Lira per Gutierrez. Gutierrez appoggia sulla destra per Alvarado. Alvarado. Attenzione
1: dai,
0: all'uno
1: seguiamo magari
0: uno.
1: Niente,
0: chi seguiamo?
1: Niente da fare. Seguiamo l'ultimo, ormai
0: seguiamo.
1: Potrebbe essere l'ultima azione.
0: Speriamo che sia l'ultima azione, cioè quella di ieri sera. Cioè, vorrei dire, però c'è avanti ancora il Messico.
1: Ma devi essere devoto.
0: Messico 2, devoto Oli, il cross dentro. Attenzione, palla canestro Leghibo.
1: Mamma mia!
0: Ora il palo va sul fondo, vediamo se c'è stata deviazione, corner su seguente.
1: Credo di sì, eh?
0: Vediamo il cross ancora Guimet. No, è stato Stones. Bisogna cambiare una R. La messa in calcio d'angolo lo fa battere. Siamo al dodicesimo minuto di recupero.
1: Sale anche il portiere.
0: Ovviamente. Tutto o niente. Il cross
1: niente.
0: Libera. Attenzione, palla che resta lì. Il destro devia ancora un giocatore. Palla ancora dentro, deviata
1: calcio d'angolo ancora.
0: Calcio d'angolo, glielo fa battere.
1: Eh beh, è la squadra di casa. Se non dà almeno 15 minuti di recupero, oltre ai 10 che ha già dato.
0: Credo che alla fine di questo corner finirà anche la partita. La partita. Messico 2, Inghilterra 3. Calcio d'angolo per il Messico al minuto 114.
2: Finisce
0: parte
2: così.
0: Finisce così. L'Inghilterra batte il Messico 3-2 al termine di una partita eroica sia degli uni che degli altri. Inghilterra ai quarti di finale contro la Norvegia.
1: Che bello, ragazzi.
0: Bellissima
1: partita.
0: Guarda, io la rifarei anche domani.
2: Sì.
1: Perfetto, allora ti aspetto. Non ci sono io.
0: Dove sei?
1: Non ci sono.
0: Bello, comodo.
1: Che ci vuoi
2: io
1: fare?
2: Neanche,
0: tutti
2: ho un impegno, sono con Tuzio, andiamo in gita.
1: Va bene, dai, abbiamo finito. Grazie mille Salvati,
2: ciao.
1: Grazie mille del sabato.
2: Andrea Tuzio, ciao.
1: Anche a San Felice del Molise, in provincia di Campobasso, sono le 5 e 5 minuti.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola, l'agguato di Milano in apertura. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole del 22enne casferrato in strada a Milano, 20 coltellate a un uomo, quando è stato fermato dalle forze dell'ordine. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Duro il commento di Salvini, se lo rifarebbe non esca più dal carcere. Mosca minaccia Varsavia, produce droni che dà a Kiev, rifletta sulla sua sicurezza. Putin sente il tycoon alla vigilia del summit NATO. L'Italia onorerà gli impegni, assicura il ministro Crosetto. Nel frattempo però Trump lancia un nuovo affondo alla premier Meloni, postando un'immagine in cui la presidente del Consiglio lo guarda in adorazione e invoca per lei un ordine restrittivo. Ora l'orrore scoperto dall'Europol, una rete di mariti che faceva stuprare le mogli, 57 gli arresti in diversi paesi europei. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, il punto con Andrea Salvati.
0: Con l'Inghilterra che al termine di una partita eroica batte il Messico 3-2 e passa così ai quarti di finale di questi mondiali, dove se la vedrà contro la Norvegia che in serata ha battuto 2-1 il Brasile. Inghilterra che si porta sul 2-0 in due minuti tra il 36

0: Il 38esimo grazie ad una doppietta di Bellingham, al 42esimo Corcia Quiñones, Inghilterra che poi resta in 10 all'inizio della ripresa per l'espulsione di Kansama, un calcio di rigore porta gli inglesi sul 3-1, rigore realizzato da Harry Kane. Altro calcio di rigore questa volta invece per il Messico al 69esimo per il definitivo 2-3. Finale all'Azteca, Messico 2 Inghilterra 3, Inghilterra ai quarti di finale contro la Norvegia. A te
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza, tuttavia, per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Ancona Sud e Ortona. E ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari, salvo diversa segnalazione. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Amici, buongiorno, buon lunedì, 8 minuti dopo le 5 del mattino, ultima ora di Noi Dire Mondiali, ormai in chiusura. Questa è l'ora defaticante, dato che per 2 ore vi abbiamo raccontato il passaggio del turno della nazionale inglese contro una delle padrone di casa, il Messico. Proprio allo stadio Azteca di Città del Messico è finita 3-2, una partita pazzesca dove l'Inghilterra è stata anche in 10 uomini per gran parte la partita. Il Messico ha provato, come si dice, a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma non è andata bene. Lacrime per quanto riguarda i tifosi messicani, i tifosi di casa, mentre in questo momento ci sono gli inglesi che cantano il loro inno. Lo sai, Leo? Buongiorno, buongiorno Leo.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Sai qual è l'inno inglese? No. È Wonderwall degli Oasis.
5: Ma veramente?
4: Avremmo potuto ascoltare Sellito Lindo? No, mi dispiace. Almeno loro lì stanno cantando Wonderwall. Amici, in quest'ora defaticante non cambiano le cose. 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power it!

0: Levante nel primo mattino di RTL 102.5, questa era Malia. Tony, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ciao Tony. Allora, diamo un po' di contesto. Io e te ci siamo già sentiti, se non sbaglio, nella notte tra venerdì e sabato. E tu ci hai raccontato a proposito di campionati del mondo e a proposito della Colombia, perché stava giocando la Colombia all'epoca, che in Colombia si stanno tenendo i campionati del mondo di sollevamento pesi, è giusto?
1: Sì, perfetto, giusto.
0: Perfetto. Lì sta gareggiando tuo figlio per l'Italia, che è l'unico maschio ragazzo che sta gareggiando. Come è andata? C'ha 16 anni, giusto?
1: Sì, ha 16 anni e ha fatto 3 bronzi, fatto il terzo posto.
0: Alla faccia del bicarbonato, naturalmente. Come si chiama tuo figlio prima di tutto?
1: Cristian Di Maria.
0: Cristian Di Maria si è messo al collo a 16 anni 3 medaglie di bronzo, stiamo parlando di 3 medaglie nel campionato del mondo di sollevamento pesi, quindi è un fiore all'occhiello della nostra Italia ed è una roba meravigliosa. Quanto sei fiero da papà?
1: Tantissimo. Ci spiace un po' perché quest'anno era l'anno che diciamo che si è allenato tanto per sta gara, però non è andata come si voleva, perché diciamo che se la sono giocata fino all'ultimo chilo. Si è trovato due avversari veramente bravi, però è stata una bellissima gara. Vedete, è uno sport dove questi ragazzi comunque c'è molto rispetto tra di loro, gareggiano veramente bene, è stata una bella gara,
0: guarda,
1: si è divertiti.
0: Si capisce dalle tue parole, nel senso che io sostengo sempre che l'avversario non è un nemico, ma anzi è un'asticella con la quale ti misuri. E se il tuo avversario a parità di condizione ha fatto meglio, tu devi dire bravo lui. E dalle tue parole si sente che, nonostante la delusione di non essere riusciti magari a vincere o di arrivare secondi, che però terzo secondo a quel punto conta poco,
1: sì, perché se l'allenatore dice queste sono sempre gare di passaggio, perché sono giovani,
0: esatto,
1: sono quelle gare dove fai esperienza, perché loro comunque alla fine puntano poi a fare le Olimpiadi quando sta la ora, per cui questa esperienza, si vede dove si può arrivare,
0: Tony,
1: per allenarsi sempre di più.
0: Le sogna le Olimpiadi, okay. Cristian?
1: Sì, lui dice queste gare a me piacciono, però io mi alleno per le Olimpiadi.
0: C'ha ragione.
1: Per cui
0: le Olimpiadi
1: sono
0: la massima espressione dello sport in assoluto, sì. E punta quindi a Los Angeles.
1: In Australia.
0: Ok, in Australia. In bocca al lupo.
1: Sì, perché
0: che
1: questa avrebbe potuto farle, però siccome fa 18 anni, proprio quando ci saranno le Olimpiadi non riesce a fare le qualifiche.
0: Ok.
1: E allora aspetteremo.
0: Vabbè, è giovane e ha la possibilità di migliorarsi ancora. Diciamo
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Se parte già con 3 bronzi mondiali a 16 anni, il futuro è bello roseo.
1: Sì, dai.
0: Che bello, che bello, Tony. Siamo contentissimi. Grazie di aver condiviso con noi questa esperienza che allo stesso tempo è clamorosa e globale, ma allo stesso tempo privata e personale.
1: Ci sentiamo fra un mese poi, perché avremo gli europei ancora.
0: Ah, vabbè, e mi raccomando, facci sapere perché, come hai visto, insomma, RTL 102.5 porta anche bene, perché comunque arrivare terzi in un mondiale in 3 categorie diverse non è cosa da poco. Grazie mille, no. Tony, davvero fai
1: grazie
0: i complimenti a,
1: voi,
0: a Cristian da parte di tutti noi e di tutta l'Italia.
1: Ciao,
0: grazie, ciao Tony,
1: ciao, ragazzi,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: I Maroon 5 Animals su RTL 102.5 in questa ora di defaticamento dopo Messico e Inghilterra. Tra l'altro, Leo, è la prima partita che il Messico perde ai mondiali giocata allo stadio Azteca di Città del Messico. È la prima volta che accade. Non aveva neanche mai subito gol praticamente. Incredibile, incredibile. Partita pazzesca. Mondiali belli sul campo. Non sempre.
1: Non me l'aspettavo.
0: Sì. No, io mi aspettavo almeno i supplementari, onestamente.
1: Esatto.
0: Va bene, amici, ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.

0: mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Baby K, Tuca Macarena, 25 minuti dopo le 5 del mattino. Leo, c'è qualcuno, giusto?
1: Sì, una partita interrotta per nebbia, sì. Si erano dimenticati il portiere in campo. Credo negli anni 50 in Gran Bretagna, però vado un po' a memoria.
0: Allora, proviamo a raccontare questa storia. Io ricordavo, infatti, in onda, anzi fuori onda, scusatemi, con Leo diciamo, ma sì, ma veramente è successo? Sì, ricordo, però ora vado a cercare. Beh, la cosa è vera, perché ne avevo già sentito parlare. Perché ne stiamo parlando? Perché durante la partita ci siamo chiesti se il Messico magari potesse dimenticare il Bebote Jiménez, che insomma non se l'è vista.
2: Povero.
0: Mamma mia, sia col Milan sia questo mondiale col Messico, molto male. La storia che ha accennato il nostro Very Normal People si riferisce al portiere inglese Sam Bartram del Charlton Athletic. Il 25 dicembre, quindi stiamo parlando del Boxing Day, era il 1937.
2: Aveva una maglia bianca?
0: Non lo so. Durante la partita contro il Chelsea, a Stamford Bridge naturalmente, la gara venne sospesa dall'arbitro al 55esimo. Per una nebbia fittissima, sappiamo che la nebbia londinese sa essere fitta come quelle milanesi neanche si sognano. È una volta.
2: Erano altri tempi. Sai, però la maglia bianca con la nebbia.
0: Allora, tutti lasciarono il campo. Il problema qual è? Che Sam Bartram in porta non riusciva a vedere che cosa succedesse. Allora era lì, tutti vanno via, nessuno pensa andiamo, perché erano tutti spostati dall'altro lato il momento in cui l'arbitro ha deciso di fermare
2: la fase di attacco.
0: Esatto. E quindi il buon Sam è rimasto in porta per una buona mezz'oretta dicendo: "Ah, cacchio. Stiamo giocando alla grande.
2: Che
0: squadra incredibile." Dopodiché dopo questa mezz'oretta, un poliziotto entra in campo.
2: Che ci fai?
0: No. Sam dice al poliziotto: "Ma che ci fai in campo?" Dice: "Guarda, che ci fai tu? La partita è stata sospesa mezz'ora fa e nessuno te l'ha detto."
2: No,
0: storia incredibile.
2: Applausi.
0: Grazie al nostro Very Normal People che ce l'ha ricordata. È la vita va così, Leo.
2: Sì.
0: Indimenticabile, bellissimo, una storia che vale la pena sempre raccontare. Appunto, dicevo, è la vita, come canta Desiree su RTL 102.5 Life.

0: Buongiorno, buon lunedì, Leo. Andiamo, sentiamo.
1: La Colombia è una gran bella squadra, l'ho vista giocare l'altra notte, come sono sveglia. Vabbè, ho la moglie colombiana, quindi sono giustificato. Mi sembra che manchi un attaccante come era Duvan Zapata,
0: Zapatone,
1: 6-7 anni fa, un centro attacco che faccia gol, insomma, e poi forse dovrebbero smettere di far giocare l'eroe nazionale Ame Rodriguez, un po' come il Brasile ha dovuto far giocare Neymar.
0: Allora, James Rodriguez l'ultima partita non l'ho visto in panchina, poi magari è entrato. La Colombia ha Luis Diaz, che è un giocatore incredibile. È vero che manca uno come Zapatone. Duvan Zapata ha giocato anche a Napoli, Leo, ce lo ricordiamo molto bene.
2: Hai voglia.
0: Quanto lo abbiamo amato, Zapatone nostro. Manca alla Colombia un centravanti di quel livello.
2: Manca anche a noi.
0: Noi chi?
2: A noi.
0: Noi Napoli?
2: A noi del Napoli, sì.
0: Perché abbiamo una nazionale noi. Ah sì, è vero, abbiamo una nazionale.
2: No, nel senso che manca uno che...
0: Sai una cosa? Sì, sai una cosa? Sai che la nazionale italiana dovrà affrontare due amichevoli a settembre?
2: Sì, sì.
0: Almeno torniamo a giocare.
2: Ma perché esiste ancora,
0: sì,
2: no?
0: Sì. Tra l'altro, a quanto pare, oggi, in questa settimana, ma io spero oggi, domani, insomma... Dovrebbe, Malagò dovrebbe annunciare il direttore tecnico della nazionale italiana, a quanto pare potrebbe essere Paolo Maldini, e poi si sceglierà il CT. A quanto pare Malagò ha detto: non vi concentrate solo sui due nomi che si fanno, ovvero Conte e Mancini, perché il tempo è poco
2: e
0: come diciamo noi è la papera non galleggia, cioè bisogna deciderlo subito, quindi aspettiamo i sì, poi vediamo. Va bene, staremo a vedere. Ok, è meglio non parlare della nazionale italiana. Poi quando giocheranno, quando torneremo già, ci sarà la Nations League. Dobbiamo fare bene anche lì, perché quello poi vale per gli europei.
2: Certo. Fa cumulo.
0: Esatto. Hold me closer.

0: Hold Me Closer, Elton John insieme a Britney Spears su RTL 102.5. Mancano 20 minuti alle 6 del mattino in questa ora di defaticante. Dopo le due ore della partita con noi dire mondiali, abbiamo, c'è stato un trittico di Andrea che ha funzionato, no? Gli ascoltatori.
1: Caspita.
0: Eh sì, come ci hanno soprannominato? Gli Andrei, gli Andreas,
1: Andreas,
0: come volete
1: Andrea
0: voi.
1: Andrea alla terza.
0: Come volete, noi siamo contenti.
1: Ma Andrea Salvati ha detto una cosa bellissima. Cioè? Io andrei.
0: Infatti, effettivamente, se n'è andato. E anche l'altro Andrea. Io invece resto fino alle 6, come al solito. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Ma ragazzi, erano i primi anni 2000, quanto ci piacevano i Nickelback. Questa è How You Remind Me, tanta roba. A me piacevano tantissimo e poi sono legato a questa canzone per un motivo particolare. Ero ragazzino, 18 anni, 19.
1: La prima, una delle prime cotte.
0: Ricordo che c'era il video di questa canzone su MTV e io stavo facendo le cofecchie con la mia fidanzata dell'epoca. Va bene, questo chiuso. Abbiamo due vocali, vai.
1: Ci sono arrivato vicino.
0: Sì.
2: Secondo me l'allenatore della nazionale stanno tentennando nel nominarlo, così almeno hanno tutte le scuse del caso. No. Giacomo da Cremona RTL, anche mia.
0: Ciao Giacomo, no, è molto peggio, nel senso che in questo momento nessuno dice di sì. Sta tentennando anche Paolo Maldini nell'accettare il ruolo di direttore tecnico. Evidentemente ci sono delle lacune. E Paolo dice, aspettate un attimo.
1: Lacune di base.
0: Non lo so, è un disastro. Ma la Go ha detto, quando bisogna fare le cose velocemente e ci sono problemi profondi, bisogna agire. Aspettiamo a te.
1: mi spaventa un po' sta cosa.
0: Dai.
1: Bisogna
0: speriamo,
1: agire.
0: Speriamo, vediamo un po' chi c'è.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ma nessuno si è ricordato che ieri era il 5 luglio ed era l'anniversario della partita Italia-Brasile, la famosa tripletta di Paolo Rossi? Che partita, ragazzi! Io ho avuto la fortuna di vederla. Mamma mia, che partitone! Marco, Trasporto Latte, Cremona.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Beh, Paolo Rossi.
0: La famosa tripletta di Paolo Rossi, no? Il Brasile.
1: Tanta roba, eh.
0: Il Brasile dell'82, molto probabilmente insieme, secondo me, al Brasile del 2006. Sono state le due squadre, due Brasili più forti della storia. Erano proprio delle squadre incredibili. Poi è chiaro che quell'Italia riuscì nella meravigliosa cavalcata, no? Arrivò fino poi a vincere quel mondiale contro la Germania. 378-378-1025, ragazzi. Mancano 10 minuti e poi andiamo a casa, ma vi lasciamo naturalmente poi con i programmi di RTL, come sempre. Maledetto me.

0: il disco di Fulminacci, appunto, Maledetto Me, su RTL 102.5. Gaetano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ciao. Ciao, grazie mille Gaetano di partecipare. Prima stavamo parlando, naturalmente, perché i ricordi sono l'unica cosa che ci resta durante questo mondiale, perché per la terza volta consecutiva l'Italia non si è qualificata. E tu giustamente hai mandato un messaggio, perché le cose come stanno a casa tua?
1: Cosa stanno così? Io ho due bambini, uno di 15 e uno di 5, e tutte e due non hanno mai visto partecipare l'Italia ai mondiali.
0: Mamma mia.
1: Quindi si trovano, una delusione tremenda. Anche quando perdevamo c'era il bello di partecipare.
0: Esatto.
1: Si
0: creavano ricordi.
1: 90,
0: esatto, si creavano ricordi collettivi. Io dico sempre che mi ricordo perfettamente Italia-Argentina del 1990. Io che mio padre che gioca con me, io che ci resto male. Capito?
1: Caniglia e Zenga.
0: Esatto.
1: Ancora lo ricordo ancora con la sparpallata.
0: Anche io. E ciò
1: sono emozioni che tu perdi, anzi noi teniamo, loro non hanno vissuto, e sono delle cose bruttissime, perché il calcio italiano era sempre un calcio temuto da tutti, dal calcio in poi, e noi ci siamo giocati nel giro di forse 15 anni, non lo so.
0: È molto triste.
1: Sì, purtroppo sì. E quindi i figli dico ti fate quello che volete.
0: Giustamente, io spero che poi i tuoi figli possano vederla finalmente la nazionale italiana, e soprattutto perché, ripeto, perché l'ho già detto, i mondiali scandiscono i tempi delle nostre vite, la memoria, le memorie condivise, l'ultimo evento globale che ci è rimasto. Speriamo di tornare competitivi almeno. Grazie mille Gaetano, stai andando al lavoro?
1: A voi.
0: Stai andando
1: a lavoro? Lavoro.
0: Ok. A Torino, sì. Ti abbracciamo forte. Buon lavoro e buona settimana. Grazie mille, Gaetano.
2: Ehi, hey, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: forse il disco manifesto dei The Doors, Light My Fire, a chiudere questo appuntamento di Noi Dire Mondiali. Amici, grazie mille. Dopo di noi ci saranno le news con Giovanni Perria, che è già qui. Ciao Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Grazie mille a Leo Di Mauro. Bella Leo, ciao.
2: Ciao Andrea.
0: Grazie mille a Diego. L'appuntamento per settimana prossima. Ciao. Anche a Conza della Campania, in provincia di Avellino, sono le 6:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal nuovo attacco del presidente americano Donald Trump a Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine che raffigura la premier davanti al tycoon. Un fotomontaggio viene abbinata alla frase: necessario un ordine restrittivo da adottare nei confronti della presidente del Consiglio, secondo appunto il presidente americano. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani. La cronaca con l'agguato di Milano, le parole shock dell'aggressore dopo il fermo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è la frase shock che avrebbe detto le forze dell'ordine. Il 22enne Lamine Saidi, fermato a Milano dopo l'accoltellamento di un 55enne incontrato per caso che si trovava fuori da un bar. Lamine Saidi ora si trova a San Vittore. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto. Il ragazzo, nato a Conegliano Veneto ma di origini gambiane, è accusato di tentato omicidio. Al Niguarda migliorano intanto le condizioni della vittima dell'aggressione, sottoposto ad alcuni interventi chirurgici. Le ferite di arma da taglio che ha ricevuto l'uomo di 55 anni, in particolare all'addome e al torace, non sono state particolarmente profonde. La degenza non sarà lunga.
2: Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta.

0: aperta dalla forza dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. E siamo allo sport, parliamo di calcio, il punto sui mondiali con Andrea Salvati.
1: Alle termine di un'altra partita eroica all'interno dello stadio Azteca, l'Inghilterra batte 3-2 il Messico e accede così ai quarti di finale dei mondiali, dove se la vedrà con la Norvegia che nella serata di ieri ha battuto il Brasile per 2-1. Doppietta di Bellingham in 2 minuti fra il 36esimo e il 38esimo del primo tempo. 4 minuti dopo però Quiñones accorcia, 2-1. Inizia la ripresa, gli inglesi restano in 10 uomini per un brutto fallo che vale il cartellino rosso per Cansà. Parte all'attacco il Messico, ma l'Inghilterra trova un calcio di rigore che Harry Kane non sbaglia e porta il punteggio sul 3-1. Al 69esimo però un altro rigore, questa volta per il Messico, realizzato da Jimenez, riapre il match con l'assalto finale dei messicani, che però non riescono a trovare il pareggio e salutano così questi mondiali. Quarto di finale che, come detto, sarà Inghilterra-Norvegia.
0: Siamo al tennis, Jannik Sinner ha battuto il giapponese Mochizuki e così andando ai quarti di finale di Wimbledon. Oggi invece per gli ottavi la sfida non prima delle 14 tra Alex De Minaur e Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paoline troverà dall'altra parte della rete la filippina Eala. E ora Massimo Lonigro, buongiorno a te.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da una classifica che torna ciclicamente sul Sole 24 Ore, la classifica che cerca di sondare un po' il gradimento dei sindaci e dei presidenti di regione. Allora, al primo posto, vediamo la classifica, c'è Sara Funaro, dunque sindaca di Firenze, seguita da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. Terzo posto per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. La domanda che vi vorremmo fare a partire da questi dati, che poi approfondiremo più tardi all'interno di uno Stop News, è: se voi fosse sindaco o sindaca per un giorno, qual è il primo provvedimento sul quale mettereste le mani? La prima cosa che fareste? Ce lo raccontate tra poco. 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole da nord a sud. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Le temperature minime diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Dove a causa di un incendio in scarpata si è formato 1 chilometro di coda con traffico bloccato tra Terme Euganee e Monselice per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto anche qui si stanno formando le prime code per chi viaggia in direzione della Svizzera, con incolonnamenti tra Lago di Como e Chiasso. Inoltre vi informiamo che questa sera, per lavori di ammodernamento sulla A1 Milano-Napoli, verrà chiuso il tratto tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e Modena Nord per chi viaggia verso Bologna dalle 21 alle 5 di domani mattina. Prima di chiudere vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento non ci sono altre notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci, cominciamo una nuova settimana. È lunedì 6 luglio, sono le 6:07. Questa è Non Stop News, siete su RTL 102.5, popolo di veri normal people, con la fascia tricolore, pronti a fare un saluto alla cittadinanza, eventualmente a delegare all'assessore di turno per impegni istituzionali. Okay. Grazie, buongiorno Leo Di Mauro, buongiorno Giusile Grenzi.
6: Buongiorno a tutti i sindaci italiani, perché oggi ognuno di noi sarà sindaco e deciderà quale provvedimento va fatto all'interno del proprio comune. Oggi
2: la cosa più urgente, la cosa urgentissima, subito.

0: Cioè, quindi guardate tutto quello che avete intorno che secondo voi non funziona, non funziona bene, e date il vostro parere. Oggi vorrei sistemare tutte le ciclabili, per dire.
1: Sì, anche cose un po' realizzabili,
0: più facili, ok.
2: Ecco, tipo? No, sì, beh, magari anche però appunto descrivere le modalità entro cui agire, no?
0: Buongiorno Lucrezia Bernardo.
2: Buongiorno a voi. Ecco, sì, sai, realizzabili, ok, magari uno sogna anche in grande e dice so anche come fare. Ecco, allora voi siamo curiosi di saperlo.
0: E ce lo dite, ce lo dite.
1: Ci saranno dei contabili all'ascolto. Stavo guardando.
0: Io lo so che sono cattiva, però. Ma l'ultimo.
1: L'ultimo di questa classifica è stata pubblicata sul Sole 24 Ore. La classifica del gradimento dei sindaci. Ecco, siamo partiti da lì.
0: La prima è una donna, e già questo a lui piace molto. Allora,
1: ribadiamo la classifica che abbiamo anticipato nel giornale orario poco fa. Sara Funaro, sindaca di Firenze, al primo posto. Poi abbiamo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno.
0: Secondo. Poi Gaetano Manfredi,
1: sindaco di Napoli, esatto. Sì. All'ultimo posto c'è Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani.
0: Io vorrei parlare con lui, cioè, perché è brutto anche a Sanremo, no? Quando arrivi ultimo, cioè, non è bellissimo, rimani un po' male. Mi piacerebbe capire che cosa l'ha portato lì.
1: Ecco, più tardi parleremo di questi dati con gli amici e le amiche del Sole 24 Ore.
2: Ottimo, noi siamo allora pronti a partire, vi aspettiamo al 378-378-1025 per i vostri messaggi, oppure allo 02 25 15 15. Intanto la musica, c'è Anna, White Girl Wasted.

0: 6:11, il primo sindaco di oggi con noi. Abbiamo Fulvio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Caro Fulvio, sindaco di quale comune?
1: Novara.
2: Oh, Fulvio, sindaco di Novara, hai già messo la fascia tricolore stamattina e sei pronto per fare il tuo discorso alla cittadinanza. Il primo provvedimento di cui ha bisogno Novara e che ti sta particolarmente a cuore, se fossi sindaco, quale sarebbe? Raccontaci.
1: Allora, Novara sta vivendo un periodo drammatico, gli affitti sono alle stelle, in centro non si può più girare di sera perché ci sono le baby gang,
2: okay,
1: e la polizia non fa nulla.
0: Ok, quindi diciamo che il primo intervento lo chiederesti per muovere in modo diverso la polizia locale.
1: Corretto, no, non la polizia locale, la polizia proprio. Chiamerei
0: ma,
1: il prefetto,
0: ma allora lì, ma allora chiederei... lì il sindaco. Ah, ok, il sindaco che deve intervenire sul prefetto, ok.
1: Eh sì, e chiederei al prefetto di mandare in giro dei poliziotti.

0: stati di pattuglia, delle ronde.
1: Sai che spesso volentieri ci sono problemi di numeri, magari non sono abbastanza, non è che non lo fanno perché non gli va di fare nulla, è che no.
0: No, assolutamente, anzi io sono contentissimo del servizio che svolge la polizia, io stesso sono un ufficiale dell'esercito in congedo e quindi ho servito la mia patria e il tricolore, per cui avendo prestato giuramento due volte alla bandiera italiana mi sento onorato e obbligato a far notare le cose che non funzionano.
1: Certo. Certo, quindi dici tu, ma basterebbe semplicemente mettere più pattuglie in giro secondo te o bisogna fare anche altri interventi?
0: Ma sanno perfettamente qual è la situazione del degrado, la stazione oramai è in mano agli extracomunitari, si spaccia droga, ci si prostituisce per le strade, quindi è sotto gli occhi di tutto, basterebbe mandare in giro delle pattuglie a fare la ronda.
2: Fulvio, posso farti questa domanda? Tu sei di, stai a Novara da tanto, da tanti anni?
0: Io sono cresciuto a Novara.
2: Cresciuto a Novara, ok. È sempre stata così o è stato un cambio degli ultimi
0: assolutamente.
2: Anni?
0: Assolutamente, è un cambio degli ultimi due anni.
2: Del due anni, e secondo te cosa è intervenuto di così fortemente negativo?
0: Il permessivismo nel rilasciare permessi di soggiorno e altre cose.
2: Ok, ok. Quindi secondo te insomma è tutta una questione di poca sicurezza su cui metteresti mano velocemente.
0: Esatto.
2: Grazie Fulvio, siamo partiti.
0: Grazie
2: contenti, ti ringraziamo per aver aperto la nostra chiacchierata di stamattina. Ciao.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Grazie Fulvio. Quindi primo tema la sicurezza per Fulvio, candidato sindaco di Novara. Andiamo da Elisa, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Ciao. Intanto vi ringrazio perché mi date la possibilità di esprimere un disagio. In questa città ce ne sono tanti.
2: Palermo. Caspita, lì stiamo parlando.
3: Ce ne sono tanti, ci sarebbero tante cose da dire, dal degrado della città all'abbandono e quant'altro. Il tema che volevo trattare invece, siccome siamo in estate, era proprio la difficoltà di vivere in un'isola senza mare. Cioè io per poter andare a mare devo farmi 100 chilometri e lo dico pubblicamente perché Palermo è una città recintata. Oltretutto gli ultimi provvedimenti ci avevano dato delle speranze di avere un mare che ci appartiene.
2: Mare libero intendi dire?
1: Cioè tu dici non ci sono abbastanza spiagge libere?
2: Sono tutti appaltati?
3: No. Allora, esatto, Mondello praticamente era riuscito a tornare ai palermitani al di là del fatto che poi la spiaggia non venga pulita dal comune, quindi si accusano i palermitani che magari non hanno un comportamento super adeguato rispetto dell'ambiente, però voglio dire almeno avevamo una chance. Io ieri sono andata a Mondello, non sono potuta andare a mare perché la società che occupa adesso lo spazio non solo ai tornelli, quindi siamo tornati all'epoca in cui non puoi accedere al mare, non ha neanche lasciato la battigia e oltretutto tutto il litorale palermitano è privato perché negli anni le concessioni mafiose hanno consentito di costruire sulle spiagge o sulle pareti rocciose, quindi io non ho come andare a mare. Me ne vado nella zona di Trapani meravigliosa dove faccio 100 chilometri.
2: Dove c'è il sindaco meno amato d'Italia. Peraltro.
1: Ecco, anche di Trapani abbiamo letto.
2: Quello di Trapani.
1: Quindi tu...
3: voglio dire, però la mia richiesta è questa. Cioè io se fossi sindaco vorrei restituire ai palermitani quantomeno il mare.
2: Ridateci perché... il mare. Un pezzo, non tutto, un pezzettino.
3: Ma diciamo che noi già viviamo in una città dove rinunciamo a tanto rispetto ad altre città. Noi rinunciamo ai trasporti, alla pulizia, alle scuole, a tutto, all'ordine pubblico, dobbiamo rinunciare all'unica cosa che ci era rimasta, la natura. Certo.
1: Ok, è chiaro il tuo punto di vista, Elisa. Grazie per averlo condiviso con noi. Quindi per la sindaca in pectore, Elisa, sindaca di Palermo, priorità più spiagge libere in questo.
2: Assolutamente. Ridateci il mare, sarebbe lo slogan della campagna elettorale.
1: Campagna elettorale.
2: Faremo anche gli slogan stamattina.
1: Bello, già la vedo la campagna della fissa, no? In giro per la città. Grazie Elisa, un abbraccio e buon mare.
3: Ciao, grazie a voi. Arrivederci.
2: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta necessario un ordine restrittivo. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani.
1: Organizzavano lo stupro di moglie e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime.
2: Nella Formula 1

0: Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna. Il Monegasco torna a trionfare dopo quasi due anni precedendo Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Sfortunato invece Kimi Antonelli, fuori dai punti per un problema ad una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ed è tutto alle 6:18. Adesso le notizie di viabilità.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla notizia principale sulla A13 Bologna-Padova, dove a causa di un incendio in scarpata si sono formati 3 km di coda con traffico bloccato tra Terme Euganee e Monselice per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria anche qui si stanno formando le prime code tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso Roma. Infine sulla A4 Milano-Brescia, anche qui a causa del traffico in rapido aumento segnaliamo la presenza di code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi è diretto in direzione di Milano. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19 minuti. Vi ricordiamo un appuntamento importante, oggi alle 15 ci sarà Tedua, nostro ospite in The Flight, Tedua che è di Genova, quindi chissà se lui fosse sindaco di Genova quale sarebbe la priorità per lui.
0: Potremmo farglielo chiedere dai colleghi oggi pomeriggio. Un'amica scrive da Trezzo sull'Adda che è facendo una riflessione effettivamente abbastanza curiosa, no? Perché fra poco ve la leggiamo, non voglio spoilerare nulla, ha a che vedere però con la pulizia delle strade.
3: Ecco, intanto Silvia Salis al 35esimo posto di questa classifica dei sindaci più apprezzati d'Italia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Letter Go Passenger, sono le 6:25, ben ritrovati su RTL 102.5. Quanti messaggi che state mandando stamattina, siamo molto contenti perché vi abbiamo chiesto di immaginarvi sindaco o sindaca per un giorno, o quantomeno insomma di provare a descriverci quale sarebbe secondo voi il primo provvedimento che mettereste in campo nel momento in cui voi foste effettivamente incaricati con questa fasciona tricolore, fascia grande.
1: Avete vinto le elezioni.
0: E allora la prima cosa che fate, qual è, ce lo raccontate. Andiamo da Franco, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, Franco da Carpi, sindaco di Carpi.
1: Bel sindaco di Carpi, buongiorno, siamo in provincia di Modena. Per chi non fosse fortissimo, diciamo, in geografia, perché mica tutti lo sanno. Allora, raccontaci, caro sindaco, intanto sei stato eletto da poco?
2: Stamattina,
1: ci fa piacere. Allora, raccontaci un po', osservando un po' questo tuo comune, questo tuo paese, che su cosa metteresti le mani subito?
2: Allora, il mio tema è un po' frivolo, direbbero alcuni. Sarebbe: ridiamo i marciapiedi ai cittadini. Perché ora è di proprietà delle frasche, degli alberi, degli arbusti che escono dalle abitazioni private o anche pubbliche, e delle macchine parcheggiate selvaggiamente. Quindi praticamente tu vuoi camminare a Carpi, devi andare o in strada, decidere il marciapiede, perché il marciapiede
1: è occupato da qualcos'altro, che siano paglie, auto, eccetera.
2: Esatto, è poco male per i giovani e un po' meno giovani che scendono rischiando comunque di essere trovati le macchine, perché le macchine non vanno piano. Ma mettiti nei panni dell'anziano, certo, della mamma col passeggino, di quelle sedie a rotelle, che è un po', stiamo un po' in difficoltà.
0: Certo.
2: E nonostante c'è un numero verde di Carpi, segnalazione diretta al comune, ai vigili, c'è decine di foto in corso degli anni, ma non cambia niente.

0: Assolutamente.
1: Allora, senta, sindaco, lei esattamente cosa farebbe per risolvere questo problema?
0: Comincia a mandare in giro gli agenti o qualcuno che via per via, casa per casa, quando vede gli arbusti che impediscono il passaggio, va dentro a casa e bisogna tagliare le piante.
2: Abbiamo perso
0: Franco,
2: ti abbiamo perso. Il giardiniere di cittadinanza.
1: Il controllore dei giardini di cittadinanza. Non so come si chiama.
2: Potrebbe essere uno che cammina con delle cesoie così grandi e non appena trova e toglie subito.
1: È che non può farlo direttamente lui, sai perché? Perché quella roba lì è privata.
2: Ah, è privata.
1: Quindi lui dice: devi suonare il campanello, dire signor Rossi, per favore, vuole tagliare la siepe?
2: Ecco, poi passano quattro mesi e invia un'altra lettera. Poi... e allora in circa due anni e mezzo forse si risolve.
1: Ci serve lo slogan, poi possiamo lasciarlo andare.
2: Qual è lo più verde per tutti? No, com'è? Meno verde.
0: E più marciapiedi per tutti. Via.
2: Più marciapiedi per tutti, è vero. Allora, Franco, un uomo da marciapiedi. No, com'era nel film?
1: Un uomo che non può purtroppo stare sul marciapiede. Ciao Franco, grazie.
0: Grazie.
2: Allora, ascoltiamoci un messaggio vocale.
3: Ciao RTL, sono Emiliano. Io, se fossi per un giorno sindaco, farei una cosa molto breve. Farei mettere le bandiere dell'Italia appese ai balconi a tutti. Soltanto bandiere dell'Italia. Ciao, buona giornata.
4: Ancora un attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta «Necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani.
5: Nuova notte di bombardamenti su Kiev. Sono 4 morti e 18 i feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca poche ore dopo l'avvertimento del presidente Zelensky di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
4: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa dall'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore.
5: Il calcio, ai mondiali, la Norvegia ha sconfitto il Brasile 2-1 e si qualifica ai quarti di finale. Vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2. È tutto, ora il New Hit.

0: Trigno con Irrecuperabile insieme a Ermal Meta alle 6:32 minuti, è lunedì 6 luglio. Buongiorno da Lucrezia, Massimo, Giusi, e vi stiamo chiedendo, visto che proprio oggi Sole 24 Ore pubblica la classifica dei sindaci più e meno amati d'Italia, vi chiediamo: se foste sindaco voi per un giorno, quale sarebbe il primo provvedimento che prendereste rispetto ovviamente al vostro comune e alle varie problematiche? C'è Giovanni, sindaco di... Buongiorno Giovanni.
1: Di Napoli.
2: Ah, sindaco di Napoli. Beh, Manfredi, devo dire, è arrivato al terzo posto e sul podio, quindi...
1: Ma io sinceramente mi sorprende questa classifica, non so come venga fatta, insomma.
2: No, poi ce lo faccio fare, ce lo fammi raccontare, ci sono tutta una serie di parametri, sondaggi, statistici, eccetera, chiaramente c'è un fondamento importante
1: dietro. Vabbè, comunque.
2: E quindi...
1: Io se fossi sindaco mi occuperei della sicurezza, ma con la S maiuscola, perché Napoli è una città bellissima, insomma, in caratteristica turistica negli ultimi anni, è veramente autoriflesso nel mondo, insomma. Ma detto questo, poi c'è il cancro, scusa il termine un po' forte, della città, che è la sicurezza. Ci sono gruppi, insomma, avete visto tutti, insomma, quello...
0: No, diceli tu, io non ho visto.
1: Quel ragazzo con il mitra in mano, insomma.
2: Il video è diventato virale qualche giorno fa.
1: Che ha fatto il giro del mondo.
0: Io vorrei darti però una notizia. L'altro ieri a Milano, un signore è stato accoltellato da uno che non sapeva manco chi fosse. Grazie a Dio si è salvato, però non succede solo a Napoli, era questa la riflessione.
1: Sì, vabbè, se generalizziamo così non riusciamo.
0: Sto dicendo cosa intendi fare per risolvere, perché non è una questione facilmente risolvibile, no?
1: Sì, non è una questione facilmente risolvibile, però io fino adesso non vedo progetti in atto o magari soluzioni che possano contrastare. Ma parliamoci chiaro, Napoli è una città bellissima, che però questo problema da decenni, ci sono gruppi camorristici, insomma, dai, non è che vogliamo essere ipocriti. La realtà è questa, una parte della, fortunatamente non tutta la città, però io non ho mai visto fino adesso il sindaco dire vabbè, diamo questa soluzione, proviamo a dare questa soluzione per vedere, insomma.
2: Certo Giovanni, temo che il problema sia molto ampio ed esteso, cioè lì stiamo parlando di criminalità organizzata, purtroppo temo
1: la escludiamo,
2: dico semplicemente che non credo che un sindaco possa con un'ordinanza abolire la criminalità organizzata, cioè tu che tipo di provvedimento
1: sindaco è il principale responsabile della sicurezza della città,
2: però non stiamo parlando appunto dell'accoltellamento.
1: Mi incatenerei fuori al Ministero degli Interni, e dire risolvete la questione, non dico oggi, non dico domani, ma perlomeno tra un anno.
0: Cioè tu dici cominciate a metterci mano.
1: Cominciate a metterci mano, cioè quello è il discorso.
0: Ma tu credi che nessuno ci stia mettendo mano?
1: No, fino ad adesso la soluzione è quella che avete visto in TV, quello è il risultato, insomma.
0: Però posso dirti che
1: non è solo quello.
0: Posso dirti che ci sono situazioni che magari invece stanno andando avanti, si stanno portando avanti. Ovviamente non si vedono ancora i risultati, ma qualcuno davvero secondo me ci sta lavorando. Beh, non a livello pubblico. No, è chiaro che, no, che stiamo parlando di persone che si muovono, non esattamente visibili, ma che in qualche modo stanno cercando di trovare i delinquenti, stanno cercando di... Tu sei convinto di no, sì. Sei molto negativo.
1: Io vivo la realtà, il problema è parlarci sopra magari...
2: Giovanni, ho scritto semplicemente Operazione Camorra Napoli su Google, mi sono apparsi, non lo so, per esempio già solo qui, Camorra 71 arresti a Napoli,
0: esatto,
2: le parole di Gratteri, dice. Mafia al passo coi tempi, operazione contro la mafia a Caserta, cioè in senso, tutta quell'area lì, e poi sappiamo che non è solo un problema regionale o di una città, purtroppo è un fenomeno esteso anche in tante realtà, anche qui al nord, cioè delle operazioni si fanno evidentemente, dici tu però non basta, bisognerebbe fare altro.
0: Di più, se lui fosse sindaco farebbe di più, si incatenerebbe,
1: delle azioni veramente di protesta
0: forti,
1: facciamo, c'è una città bene a Napoli, c'è una parte

0: Ma certo.
1: Chiaramente.
2: Ma io penso la maggiore.
1: Allora io quella parte là la coinvolgerei, perché guardi, il cittadino, anche il cittadino per bene, ha paura. E allora subentra l'omertà, nessuno poi denuncia. E quella dovrebbe essere un'iniziativa politica, questa cosa qua.
2: Molto chiaro, Giovanni, ti ringraziamo per il tuo intervento di questa mattina. Da sindaco di Napoli, insomma, avrebbe le idee molto chiare sulla questione sicurezza.
3: Grazie Giovanni, un abbraccio.
1: Ciao,
3: ciao, arrivederci. E dice anche coinvolgere di più la società civile in questa battaglia di civiltà, scusate il gioco di parole. Tanti messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025. Allora, per esempio, la mia città di Quarrata, siamo in provincia di Pistoia, ha tante necessità. La prima in assoluto, bisognerebbe mettere telecamere dappertutto, così si vede chi non rispetta le regole.
2: Ah, caspita.
3: Che paura.
2: Mamma mia, paura. L'occhio grande del fratello.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
8: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Sono agghiaccianti le parole pronunciate da Lamin Saidili, il 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
1: La Russia minaccia la Polonia, colpevole di fornire droni all'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dicono da Mosca. Intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, scrive il Telegraph, sottolineando che rivendute sul dark web fruttano fino a $60,000.
0: Si annunciano forti disagi per i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma.
1: 6:44 minuti, allora torniamo dai nostri sindaci d'Italia, che in realtà sono veri normal people, che oggi si improvvisano sindaci perché magari vedono la città che abitano quotidianamente e hanno delle urgenze che, appunto, se potessero indossare la fascia tricolore per un giorno, magari sono quelle sulle quali vorrebbero intervenire. Allora, grazie intanto a Leo Di Mauro e Diego Barbato che ci seguono in regia. Se ci potesse agevolare un messaggio vocale per dire, lo ascoltiamo volentieri.
2: Napoli è una città bellissima, è una città che negli ultimi 10 anni ha migliorato molto la sicurezza. Ci sono quartieri di Napoli oggi che è possibile visitarli in totale tranquillità. Sono stato a Napoli la settimana scorsa, cosa che 10 anni fa forse era anche preclusa entrarci. È vero, c'è ancora molto da fare, ma credo non è stato fatto niente, non mi sembra. Ciao Marco.
0: Sì, credo, grazie Marco, credo sia in risposta anche all'ascoltatore che abbiamo avuto poco fa, che invece si lamentava tantissimo dicendo che non funziona nulla e la sicurezza è ai minimi storici. In realtà, con il sindaco arrivato terzo in questa classifica di un centinaio circa, no?
1: Sì, più o meno
0: 90 e rotti, sì. Esatto, direi che forse qualcosina ha fatto, no Manfredi? Da
1: allora,
0: chi andiamo?
1: Ecco Luciano, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, ciao. Luciano da Gabbiano, un comune in provincia d'Alessandria, sì. Nel Basso Monferrato,
0: sì.
3: Siamo un paese di 1.040 abitanti.
0: Un paesetto.
3: Un paesino, sì, un paesino che affaccia sulla pianura padana, sotto delle risaie, nel fondo le montagne, quindi insomma è un paesino carino. Via.
0: Lui più che sindaco carino. È un po' proloco. Cioè
1: è quasi. Sì. Perché poi sappiamo nei comuni più piccoli
3: bisogna
1: sono.
3: Bisogna promuovere il territorio.
1: Ma
3: no?
1: Certo, che è uno dei compiti dei sindaci, ci mancherebbe.
0: Bravissimo.
1: Vai, raccontaci un po'.
3: Allora niente, io come prima cosa, se fossi sindaco un giorno, uh-huh. Innanzitutto noi abbiamo nel nostro comune molte abitazioni private che sono in uno stato di degrado pazzesco e quindi obbligatoriamente convocherei queste persone per far sì che si trovi una soluzione, perché l'immagine appunto è di degrado e non di un paese che si vuole presentare come paese turistico.
0: Molto interessante. Secondo te, poi arriviamo alla seconda, che cosa è successo?
3: Prego.
0: Perché le hanno lasciate così andare queste case?
3: Allora, per carità, noi nel nostro paese mancano diversi servizi, riusciamo a mantenere una scuola primaria in piedi proprio all'osso, al limite, anzi non abbiamo neanche i numeri. Stanno arrivando dei turisti, stanno arrivando degli stranieri che acquistano case, quindi si riescono ad acquistare a basso costo, ci sono delle persone che comunque non sono interessate a vendere e in più non hanno neanche l'interesse di quantomeno rendere insomma quantomeno a norma le abitazioni esternamente. Addirittura noi abbiamo una strada pedonale chiusa perché c'è una torretta del castello. Oltretutto nel nostro comune esiste anche un castello che risale il primo pezzo al 700, l'800, quindi un castello storico in mano a privati, e una torretta di questo castello sta cadendo, mm-hmm. ci sono, e quindi preclude la chiusura di una strada pedonale. Anche questo come immagine non è il massimo, noi l'abbiamo fatto presente, però non si fa tanto di più, è da quello che dico.
0: Ma mancano fondi? Mancano i soldi secondo
3: mancano
0: te?
3: Mancano soldi, è un privato, quindi quantomeno al privato parli e dici: tu hai una proprietà che reca del danno a una strada comunale, quindi intervieni quantomeno.
0: Fai qualcosa,
1: daresti anche un'agevolazione pubblica per questo intervento?
3: Certo, Anche perché in queste condizioni il comune, il sindaco è primo responsabile, perché il comune deve agire in prima persona se non interviene il proprietario dell'immobile, e poi si deve prevalere sul proprietario. Quindi, però, prima di arrivare a quello, visto che siamo un comune che comunque si fa difficoltà a reperire dei fondi, obbligatoriamente bisogna prima discutere e parlare con i singoli proprietari. Anche la cosa stupida: in una piazza di una nostra frazione c'è una casa dove da tempo ci sono delle tende lasciate all'abbandono,
0: insomma, Luciano, non ti piace questa roba che ti fa pensare al brutto e non al bello? È così, no?
3: Certo,
0: un po' di bellezza, comunque, oltre alla sicurezza, chiaramente.
1: Bellezza anche architettonica. Diciamo, Luciano terrebbe per sé la delega all'urbanistica. Mi pare,
0: secondo me,
1: capire,
0: sì,
1: così può intervenire anche se... Grazie, Luciano,
0: ciao,
1: per avercelo raccontato.
3: Buona giornata, ciao a tutti.
0: Buona giornata, ciao. Al sindaco di Gabbiano, in provincia di Alessandria.
1: Vediamo la prossima. Questa è una sindaca, Veronica, in diretta. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie per aver accettato questa telefonata. Io praticamente vorrei, se fossi sindaco, la prima cosa
0: farei... Di quale comune, Veronica?
4: Napoli.
0: Ah, la siamo ancora a Napoli.
4: Sì, la prima cosa che farei, mi preoccuperei del benessere dei cittadini, naturalmente, e farei, mi occuperei di quelli che sono le diciamo i problemi base della città. A noi sono soprattutto le strade. Per esempio, noi abbiamo una galleria che collega il quartiere di Piedigrotta al quartiere di Fuorigrotta, che proprio... Cioè. Sì, che proprio immediatamente vicino, proprio al centro di Napoli, a Mergellina, diciamo, praticamente noi non possiamo andare al centro a Napoli a piedi. Perché un collegamento era stato fatto, ora parlo di un fatto medievale storico, che era la cripta neapolitana, che è un'antica galleria romana che è di circa 711 metri, bellissima, guardate, è una cosa spettacolare. Praticamente nessuna amministrazione si è occupata di poterla rendere agibile. Si tratta di fare degli interventi, certamente con il PNRR noi avremmo potuto risolvere questo problema, però purtroppo nessuno ha avuto la sensibilità in tanti anni di
1: intervenire.
4: Fare un intervento in
1: Veronica, sì. Quindi cioè, mi sembra di capire, il problema è: ci sono due quartieri, uno tra l'altro che dà immediato accesso al lungomare, insomma al centro di Napoli, sono difficilmente collegati a piedi, cioè questa gigantesca galleria che si percorre.
4: È una parte di Napoli, scusami se ti interrompo.
1: No, prego.
4: È una parte di Napoli che praticamente è, diciamo, un quartiere, ma è Napoli, ecco,
1: sì.
4: Che sono collegati da queste due gallerie, una delle quali, quella là di cui sto parlando, Piedigrotta, perché parlo solo di quella, anche l'altra, voglio dire, quello che parlo di questa perché c'è la possibilità, con un intervento diciamo strutturale, però, che il PNRR avrebbe potuto coprire e rendere agevole la cripta, in modo tale da poter dare la possibilità a tanti di noi che vogliono raggiungere il centro a piedi, oppure con la bici.
0: Chiaro,
4: lei...
0: Scusa, ma tu abiti sei nata lì e vivi lì?
4: Sì.
0: Ok. Non è mai stata agibile, o a un certo punto è diventata così? Cioè, non riesco a capire.
4: In passato naturalmente era agibile, perché
0: sì, ma in passato quanto passato?
4: Un passato. Io non sono così grande da poterlo,
1: appunto,
4: dire.
1: Addirittura,
0: appunto, è quello che chiedevo. Cioè, tu non l'hai mai vista aperta?
4: Aperta sì, in passato sì, si poteva comunque visitare almeno.
0: Ah, okay. Ma non serviva per andare in centro, diciamo. Ok, vabbè, ci tieni particolare. Sistemiamo questo tunnel.
1: Ecco, colleghiamo meglio la città anche per chi si muove a piedi e non solo con l'automobile. Grazie,
4: la
1: Veronica.
4: Ecco. Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Devo dire che mi piace molto Napoli, perché si presta a visioni molto diverse, particolari, originali. Chi vuole migliorare l'arrivo al centro, chi vuole migliorare la sicurezza. Ah, quante cose vogliono i napoletani.
1: Eh no, come giusto che sia, quante cose vogliono i cittadini che magari oggi sono sindaci per un giorno. I never meant to call you.

0: fino alla fine. Fino alla fine, Prince Purple Rain, alle 6:59 minuti e una manciata di secondi, quindi siamo in chiusura. Vorremmo salutarvi con questo messaggio di un amico.
1: Oh, leggiamo un amico di Capo d'Orlando che ci ha detto: a me, io se fossi sindaco per un giorno porterei RTL 102.5 in presenza a trasmettere da qui, così almeno diamo allegria a tutti quelli della cittadinanza.
0: Dal 1 giugno al 31 agosto.
1: Capito?
0: Tutti e tre i mesi estivi.
1: Tutti e tre i mesi estivi lì, grazie.
0: Parla col capo.
1: Ecco. Sicuramente ci sono sempre margini di dialogo. Grazie a voi per aver partecipato a questa bella linea diretta. Siete stati sindaci per un'ora, e ecco, se vi va di mandarci ancora delle proposte, più tardi torneremo su questa classifica con gli amici e le amiche del Sole 24 Ore. Intanto arriva l'informazione, c'è Giovanni Perria.
0: E sono le 7 anche a Conza della Campania, in provincia di Avellino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. A poco più di 24 ore dal vertice NATO di Ankara in Turchia, il presidente americano Donald Trump ha attaccato ancora una volta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, ci racconta i dettagli Raffaella Coppola.
4: Ormai si è perso il conto degli attacchi del presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio. L'ultimo è di poche ore fa. In un post su Truth, Donald Trump ha pubblicato un fotomontaggio che ritrae lui e Giorgia Meloni che lo guarda in modo adorante, accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Il post è comparso alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara domani e mercoledì. Se il capo della Casa Bianca insulterà ancora la NATO per l'Iran e Hormuz, il messaggio finale sarà negativo per la gioia di Russia e Cina. Mosca addirittura in questo caso, temono le intelligence, potrebbe tentare provocazioni in territorio NATO in tempi brevi, e allora dovremmo cavarcela da soli. La distanza con l'Europa ormai è plasticamente dimostrata dalla caduta in disgrazia di Meloni. L'unica leader europea allora invitata alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Trump, ma oggi ripetutamente nel suo mirino.
5: E in Ucraina quella appena trascorsa è stata una nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev. Sono 10 morti e 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
3: E ora un'operazione internazionale che ha portato a decine di arresti in numerosi paesi. Sentite di cosa si trattava. Tommaso Angelini.
6: Pianificavano online gli stupri alle mogli, alle compagne e alle amiche, e quanto emerge dall'operazione internazionale Medusa coordinata da Europol, che ha portato a 57 arresti all'apertura di oltre 100 indagini in diversi paesi. Secondo gli investigatori, gli indagati si scambiavano su forum riservati e piattaforme criptate istruzioni su come sedare le vittime con droghe o farmaci per poi abusare di loro e condividere immagini e video delle violenze. Le vittime erano soprattutto donne legate agli aggressori da rapporti di fiducia come partner o ex compagne. L'inchiesta nasce anche dopo il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese drogata per anni dal marito e violentata da decine di uomini. Per gli investigatori quel caso potrebbe rappresentare solo la punta di un fenomeno molto più esteso e ancora in gran parte sommerso.
5: E ora siamo al calcio con i mondiali. Andrea Salvati.
7: Saranno Inghilterra e Norvegia ad affrontarsi nei quarti di finale di questo mondiale, con la Norvegia che è stata capace di eliminare il Brasile del nostro Carletto Ancelotti. Un 2-1 per i norvegesi, frutto dell'ennesima prestazione straordinaria del loro attaccante Haaland. Il Brasile invece trova il

0: gol con Neymar su calcio di rigore solo nel finale, con Neymar a fine partita in lacrime che probabilmente saluta definitivamente la propria nazionale. In serata poi notata una grande partita, quella dell'Azteca, con l'Inghilterra che va a vincere 3-2 contro il Messico, anche qui trascinata da due grandi suoi protagonisti, Bellingham, doppietta per lui, e poi dal solito Harry Kane che su rigore segna la rete del 3-1, Messico che poi aveva accorciato su un altro calcio di rigore con i Menez. Il quarto, ripetiamo, sarà quindi Norvegia-Inghilterra.
1: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore si rinforza ulteriormente l'anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, poi nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Il caldo tornerà a farsi sentire e le temperature massime localmente toccheranno i 36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente tra una vettura e un mezzo pesante si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola per chi viaggia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi è diretto in direzione di Milano, e tra Milano Est e Viale Certosa sempre nella stessa direzione. Sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera per chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Eccoci, seconda ora di Non Stop News, 7 e 6 minuti. Dove l'hai lasciata la fascia tricolore, Enrico Galletti? Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno. Allora, se avessi la fascia tricolore, punterei sulla connessione, no? La connettività. Fibra ottica anche nei garage. Sapete quelle zone in cui poi scompare, zone d'Italia che sono bellissime, in cui scompare il segnale, diventano delle bolle anche quando ci si passa in auto, eccetera. Insomma, punterei davvero su connettere l'Italia da nord a sud.
9: Vabbè, sì, da valutare comunque il suo programma, sì, ecco, diciamo così. Sì. Buongiorno, buongiorno.
10: Sì, che si allarga un
8: non
10: po'
8: ho detto
10: perché...
8: connessione gratis per tutti, ognuno se la paga.
9: No, no, no, certo.
8: Però la copertura.
10: Tutta Italia, da nord a sud.
7: Sì, è già premier, cioè, capito?
10: Ha capito, perché noi gli abbiamo chiesto da sindaco, lui si è allargato.
8: Ragazzi, bisogna sempre sognare in grande, soprattutto certo. Di mattina.
9: Bravo, ci piace. Tra poco c'è l'appuntamento con la rassegna stampa, lo sapete, prima però la musica, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, buongiorno. Lunedì 6 luglio si apre oggi a quest'ora, come sempre, la rassegna stampa e le prime pagine, i titoloni sono quasi tutti dedicati al nuovo attacco di Trump alla premier Giorgia Meloni. Poi sulle prime pagine anche tanto sport, come sempre accade il lunedì. Buongiorno e bentornato Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, buon inizio a te. Allora, apertura del Corriere della Sera, sparata di Trump su Meloni oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme che dice serve un ordine restrittivo, un meme che ci riporta alla G7 con Meloni che guarda Trump, e appunto questa frase che viene definita shock da Repubblica: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Repubblica ricorda, insomma, che tutto questo succede alla vigilia dell'inizio del vertice NATO. A te Davide.
2: Ma è un'iniziativa, perché questa è una scelta politica, è una linea, non è un incidente, non è un inciampo, non è una cosa dal sen fuggita. Questa è una scelta, è ripugnante, è riprovevole, è da condannare, però va compresa fino in fondo per trarne le conseguenze. Quindi punto numero uno, Trump sceglie di attaccare. Punto numero due, sulle questioni della spesa per la difesa, l'Italia non ha ragione. Noi siamo sotto gli standard che noi stessi abbiamo condiviso e non c'è un tracciato, diciamo, ragionevolmente apprezzabile per arrivare all'altro impegno condiviso, cioè il 5% di spesa entro il 2035. L'enorme equivoco attorno a questa cosa, infatti non a caso l'anno scorso abbiamo sommato la spesa per la Guardia Costiera, detto la difesa, vabbè, insomma, diciamo un po' così. Quest'anno c'è uno 0,05 che balla, non si capisce bene esattamente destinato a cosa. Ma l'enorme problema di questa faccenda è la mancanza di lucidità e di capacità di rivolgersi all'opinione pubblica. Le spese per la difesa non sono soldi buttati via. Star fuori da quella crescita della spesa, che sarà certa, non è neanche in discussione, non è così, sicuramente crescerà in tutti i paesi dell'Unione Europea, in alcuni è già cresciuta molto, porta con sé industria, e porta con sé industria a larghissime ricadute civili. Non si tratta di fare obici, cannoni, cartucce, si tratta di fare digitale, aerospazio, controllo, droni. Tutto questo, starne fuori è un errore. Eppure l'Italia su questo arranca. Non è che, voglio dire, se uno si indigna tantissimo per Trump può cancellare questa realtà. Il terzo elemento però, che è fondamentale, è che dove pensano di arrivare, diciamo così, attaccando la destra di Meloni? Beh, pensano di arrivare a quello che hanno in mente fin dall'inizio, e cioè il caos in Unione Europea. La responsabilità, la colpa, fra molte virgolette, dal punto di vista della Casa Bianca, di Meloni, della destra che governa l'Italia, è che effettivamente si presentò alle elezioni europee, alle elezioni politiche, come anti-europeista. È inutile che ci girano attorno. No, io non è che ero contro l'Europa, ero contro questa Europa, per un'altra Europa. Balle. Era una forza che si proponeva anti-europeista. Sono andati al governo, hanno fatto il contrario, grazie al cielo, bravi, ci mancava solo che facessero quello che avevano detto. Però questo crea una contraddizione. Questa contraddizione favorisce la crescita di gruppi antagonisti, a destra come a sinistra, perché non è che c'è solamente uno, a destra come a sinistra. Quindi, in questa condizione, dove il puntare alla disgregazione non significa voler andare al governo in Italia, in Francia, in Germania. La Casa Bianca, Trump, i sovranisti americani non vogliono avere il governo a Parigi, Roma, Berlino, se ne strafregano. Il problema è che non ci siano governi a Roma, Parigi e Berlino e a Londra. Non ci siano governi, cioè che i paesi siano decapitati. Questa è il punto, l'obiettivo che condividono pienamente con Putin. Trump è sempre di più una spalla di Putin, tant'è che ieri si è lungamente intrattenuto con il suddetto. Allora, rispetto a tutto questo, la cosa da farsi, la cosa importante, è essere trasparenti, chiari con l'opinione pubblica, perché il politico non deve solo raccogliere il consenso. Hai visto quanti voti ho preso? Sì, ma quante bischerate hai detto? Il tema è costruire il consenso. E se noi si continua, ciascuno, guardate i giornali di oggi sulla questione dell'immigrazione, di quello che ieri ha accoltellato quell'altro a Milano, se ciascuno continua a scegliere dall'altra parte, il peggiore e il più distante fra gli estremisti dissennati, in modo da poter dire vedete quelli dall'altra parte come sono, il paese si distrugge. Tu da una parte e dall'altra, sopra e sotto, devi cercare le persone che ragionano, poi magari abbiamo opinioni diverse, questo ci sta, ma devi cercare la possibilità del dialogo. Quindi è l'esatto contrario della riforma elettorale che vorrebbero fare. Questo è il punto politico interno italiano. Poi naturalmente da domani ci sarà questo incontro ad Ankara, credo che, diciamo così, al netto delle eventuali ulteriori pagliacciate di Trump, quello che prevarrà è il tema, cioè quello della difesa europea.
3: 7:18 minuti, tra poco ancora rassegna stampa, prima le informazioni di viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente tra una vettura e un mezzo pesante si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola per chi viaggia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi è diretto in direzione di Milano e tra Milano Est e Viale Certosa sempre nella stessa direzione. Sempre per un altro incidente avvenuto in galleria, questa volta sulla 10 Genova-Savona, si sono formati 3 km di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto per chi viaggia in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:19, allora riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 6 del Corriere della Sera. Scenari vagamente preoccupanti. Il titolo è: Mosca avverte la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. Peskov accusa, aiutate gli ucraini sui droni. A pagina 2 di Repubblica: Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice il Cremlino. Leggo nel pezzo di Paolo Brera che i servizi di intelligence americani avrebbero avvertito la Polonia di prepararsi a possibili provocazioni russe per testare la prontezza delle difese occidentali.
2: Provocazioni che ci sono già state e che continueranno, questo mettiamocelo in testa. La Corea del Nord e l'Iran aiutano la Russia, noi aiutiamo giustamente un popolo che è stato aggredito, che non è un popolo dei santi che hanno ragione su tutto gli ucraini, ma di sicuro Putin ha torto su tutto. Di sicuro Putin è un criminale, quindi questo è il punto. Il resto consegue. Del resto, diciamo così, magari qualcuno che ha frequentato brillantemente gli studi fino alla terza media si ricorderà che la Seconda Guerra Mondiale è iniziata per l'accordo fra Hitler e Stalin per dividersi la Polonia. Vedo che a Mosca rimangono sempre sulla stessa linea.
6: Davide, andiamo a pagina 16 del Corriere per far riferimento alla vicenda di Audrey Ubeda, che prima di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva denunciato il compagno per violenza sessuale e domestica anche sui figli minori. Il Corriere titola: PM condannata per frasi sessiste, la vittima 2 punti, ho vinto per tutte. E appunto negli atti stereotipi contro la donna, ma l'elenco si legge sempre all'interno dell'articolo, delle inadempienze citate nella sentenza è lungo: indagini inefficaci dopo le denunce, ritardi, rinvii, procedimenti non tempestivi e sessismo. A te.
2: Ma per la verità non è stata condannata il pubblico ministero, è stata condannata l'Italia. Naturalmente prendendo con pubblico ministero, è pubblico, si dice pubblico perché è pubblico, perché rappresenta la pretesa punitiva dello Stato. In questo caso ha rappresentato un po' l'esatto, questo fa parte del mestiere, cioè è normale, non è che il PM, siccome rappresenta la pretesa punitiva, deve sempre chiedere le condanne. In questo caso ha chiesto l'archiviazione, E il punto è che ha scritto testualmente, ve lo leggo, si tratta tra l'altro di una donna, pubblico come il ministero, è normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna oppone quando è stanca e un uomo le fa avance sessuali. L'ha scritto? E questa è una frase inaccettabile, è un concetto inaccettabile. Ma attenzione, è inaccettabile perché questa prosa giudiziaria, sono anni che qua lo ripetiamo, va ricondotta alle sue reali motivazioni, che è quello di dare un senso e una motivazione per l'appunto alle ordinanze o sentenze che si fanno in modo tale che le parti possano ricorrere. La questione dell'abuso sessuale, dove non c'è violenza, dove c'è violenza abbiamo risolto il problema in giudizio, no? Se uno si presenta con il braccio rotto, la mandibola fratturata, che cosa volete che sia? Cioè si tratta di stabilire chi è stato e in quali circostanze, punto. Ma dove questo non c'è, l'accertamento della volontà e quindi del consenso in sede giudiziaria è complicato, è molto complicato, non è che uno lo risolve con uno slogan, ma pensare che esiste un costume per cui le femmine oppongono un po' di resistenza e il maschio forza questa resistenza, che però dicevano in latino vis grata puel, cioè che un po' di violenza fa piacere alle signore, alle signorine. Ragazzi, no, così no, questo in sede giudiziaria non si può, cioè si tollera a malapena in un romanzo tutto qua.
1: 7:23 minuti, cambiamo argomento della serie Certezze incrollabili che crollano. Non era Itaca e non era neanche un'isola, il regno di Ulisse.
2: Era fenomenale, guarda. Questa è una storia che è da ieri che cerco di capire come funziona ed è una storia bellissima, andrebbe raccontata nel dettaglio, ma in buona sostanza si tratta di uno che si è laureato, frequentato l'università, gli piacciono gli studi classici americani e a un certo punto sorge veramente il dubbio che non sia un'isola e non sia Itaca quella dove è stato Ulisse. Così, in una cena alla sua università, si rivolge al professore di greco, pregrecista, e quale gli spiega, questo qua dice, oddio, ieri ho letto un'intervista di questo professore, ha detto, mamma mia, un altro pazzo che, però la cosa c'aveva un senso. E allora si sono messi a cercare. La prima cosa però che hanno fatto, hanno sbagliato indirizzo, cioè hanno finanziato uno studio geologico per capire se quella penisola poteva essere scambiata per un'isola, dato che ci passava in mezzo il mare. E quindi hanno finanziato questo studio che ha accertato, sì, ci passava dietro il mare, ma 40.000 anni fa, adesso effettivamente l'Odissea è vecchia, ma non tanto, e quindi no, questa già, Omero non può avere commesso questo errore, a meno che non se l'è inventato. Il problema è che intanto il grecista si è ripreso il testo originario dell'Odissea e leggendo ha detto, oh ragazzi, qui non c'è scritto da nessuna parte che è un'isola. Come non c'è scritto? Ci avete interrogato a scuola, Giacalone alla cattedra, che è un'isola? Cioè, no, non c'è scritto che è un'isola. In isola in greco si dice in modo diverso, adesso non mi addentro, non solo, ma nel modo diverso in cui si dice avrebbe rispettato la metrica. Quindi non c'era motivo per cui Omero dovesse scegliere un altro vocabolo, salvo il fatto che non era un'isola. E quindi effettivamente un po' geologia, un po' di paesaggistica, perché tra l'altro la descrizione di Itaca è dettagliatissima nella Odissea, ma non corrisponde all'isola di Itaca. Intanto per cominciare, perché la Itaca di Omero è piatta e la Itaca nella realtà ci sono le montagne, e le montagne non saranno cresciute negli ultimi 1000 anni, quindi evidentemente le cose stanno in modo diverso. Il risultato di questa brillante storia è che neanche più Itaca è un punto sicuro, non ci sono più le mezze stagioni, gli Stati Uniti hanno cambiato posizione, però come vedete c'è sempre di che divertirsi e studiare.
3: 7:25 minuti, ci fermiamo qui perché è troppo immaginare infranti poi lunedì mattina, rischiano di destabilizzare. Grazie Davide, domani mattina di questo siamo certi.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: A domani, Davide. Re Clerc, la Gazzetta dello Sport questa mattina apre con questo gioco di parole. GP Folla Silverson, trionfo Ferrari, il colpo rosso è meritato di Charles, dice ho spazzato via tante negatività. In taglio alto poi ci sono i mondiali, Brasile eliminato, super doppietta, Ancelotti a casa, Norvegia ai quarti. Corriere dello Sport, anche qui tutta pagina per King Charles Ferrari spaziale. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
20: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
24: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
25: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta "necessario un ordine restrittivo". Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani.
1: Nuova notte di bombardamenti su Kiev. Sono 4 morti e 18 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca poche ore dopo l'avvertimento del presidente Zelensky di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
0: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa dall'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore.
1: E sono agghiaccianti le parole pronunciate da Laman Saidi, 22enne, che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio", ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano le condizioni del ferito.
0: Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, guida la classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti ad Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro, governatore della Puglia.
1: Il calcio: la FIFA ha sospeso la squalifica di Balogun, attaccante degli USA, espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. La decisione permetterà all'attaccante americano di giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. Secondo il New York Times, sarebbe stato il presidente americano Trump a chiamare il presidente della FIFA Infantino per chiedere che fosse riesaminata la squalifica.
0: E per quanto riguarda le partite ai mondiali, la Norvegia ha sconfitto il Brasile 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale. Vittoria invece dell'Inghilterra sul Messico 3-2 il risultato. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Avete bisogno di brillare con emozioni vere, libere, autentiche, per questo tenderete a non sopportare quelle cose che si impongono, i soliti percorsi che non danno nulla. Cari Toro, pensieri e speranze saranno un ottimo motore per la giornata, la giusta energia per andare lontano senza mai accontentarsi di niente. Fatevi rapire dalla Luna. Cari Gemelli, Mercurio e la Luna si parlano regalandovi un momento che funziona, che si fa rispettare grazie alle emozioni, alla gentilezza delle stelle. Vi sentite bene. Cancro, bello questo sole che brilla nonostante tutto, malgrado alcune persone che non apprezzano il vostro modo di fare e di essere. Fate rispettare le vostre intenzioni. Leone, potrebbe essere un momento non troppo facile per l'amore e le cose da vivere insieme. Succede perché voi siete troppo distratti e poco attenti a certe logiche. Cari amici del segno della Vergine, fatevi convincere dalla Luna nell'andare incontro a certe persone, aprendo cuore e mente agli altri per non perdervi qualche occasione importante. Pensate positivo. Cari Bilancia, la Luna farà crescere il volume delle emozioni, rendendovi sempre più sensibili a certe sfide, a certe situazioni che vi mettono in gioco. Mettetecela tutta. Scorpione, potrete contare sulla mente e sul cuore per fare le cose del momento. Non vi mancherà, insomma, mai niente di importante per dare il meglio, per non sprecare qualcosa. Sagittario, non abbiate fretta con niente e con nessuno. Aspettate piuttosto che la Luna diventi amica del vostro segno, condividendo intenzioni e desideri, pensandola come voi. Capricorno, provate a capire cosa vi blocca, cosa vi impedisce di incontrare gli altri in un certo modo, con entusiasmo e passione. Cercate di migliorare certe intese. Acquario, qualcuno sembra essere in vena di criticare, forse perché vi accusa di non essere abbastanza attenti a certi dettagli, troppo distratti da pensieri lontani. Sarà vero? Infine, amici del segno dei Pesci, godetevi una Luna vicina e gentile, una forza emotiva che vi somiglia e che saprà creare le migliori intese con chi amate, con chi si impegna insieme a voi.
2: Sono le 7:40, lunedì 6 luglio, appunto lunedì, quindi apriamo l'ampia pagina sportiva. Incominciamo dalla Formula 1. Questo weekend si correva in Inghilterra. Facciamo il punto con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno Carlo, buongiorno.
3: Ciao, ciao, buona settimana a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno Carlo. Ecco, allora partiamo subito dalla vittoria di Leclerc. Che gara è stata la sua?
3: È stata una vittoria inaspettata totalmente, soprattutto pensando alla vigilia, che i protagonisti diretti, Leclerc, il team principal Vasseur, parlavano di un weekend in difficoltà, a 6-7 decimi di differenza dalla Mercedes. Invece si è visto già dalla sprint che la Ferrari aveva sicuramente il passo per potersela giocare. Antonelli aveva il passo per andare a vincere la gara, ma poi ha avuto i suoi problemi e questo ha dato via libera a Leclerc, che ha fatto una gara fantastica. Comunque era in testa, probabilmente si sarebbe difeso da Antonelli, non ce n'è stato bisogno perché c'è stato il problema per il pilota italiano. E Leclerc così chiude un periodo non di prestazione ma di risultati molto negativo, a 4 punti in 3 gare.
5: Sì Carlo, c'è poi tanta polemica legata alla safety car, prima richiamata e poi lasciata in pista, neutralizzando di fatto l'ultimo giro.
3: Non si è ben capito perché sia uscita la scritta, se non che la federazione ha comunicato che è stato un errore del software, la scritta che la safety car sarebbe rientrata e quindi la gara ripartiva per un solo giro. Così è stato fregato Hamilton, perché la Ferrari aveva deciso di fermarlo per montargli una gomma più fresca proprio per la ripartenza contro Russell, che si era fermato prima e quindi aveva una gomma più fresca rispetto a quella di Hamilton. Purtroppo forse la Ferrari non ha calcolato bene i tempi di uscita e Hamilton uscita dietro la Russell, non ripartendo la gara la Ferrari ha perso la possibilità di fare doppietta. Allora si dice che Mercedes abbia un potere politico, ancora una volta questa decisione dopo la bandiera gialla dell'Austria è andata a favore della Mercedes.
5: Chiaro, l'abbiamo visto. Carlo Vanzini, la Ferrari è contenti di questo successo, però secondo te ha le possibilità poi per provare a vincere questo mondiale di Formula 1, oppure le Mercedes di Antonelli e Russell sono proprio di un'altra categoria?
3: Russell è attaccabile perché comunque nel weekend sarebbe arrivato alle spalle delle Ferrari, mentre Antonelli sembra di un'altra categoria. Il problema per Kimi è che da un possibile più 50 su Russell nel mondiale si è ritrovata un più 25. La Ferrari è in zona, ma io credo in questo momento non debba fare calcoli mondiali, debba solo trovare la continuità, perché non puoi vincere a Barcellona e poi la gara dopo fare quinto ottavo in Austria per poi rivincere a Silverstone. Quindi con più continuità tra qualche gara capiremo dove sarà la Ferrari, se sarà ancora vicino, poi è una cosa, una questione di sviluppi. Al momento io credo che non sia una questione di campionato, ma sia una questione proprio di capire come dare stabilità a un regolamento che oggettivamente è ancora non chiarissimo
2: no, per tutti. Infatti. Grazie naturalmente a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Ci risentiamo prestissimo. Buona settimana, buon lavoro.
3: Ciao, buona settimana a tutti.
6: Grazie Carlo. Allora, prossima gara domenica 19 luglio alle 15 sarà in Belgio, quindi seguiremo ovviamente anche la mattina seguente Non Stop News, faremo il punto e il bilancio. Tra poco torniamo ai mondiali.
2: Calcio, i nostri, insomma, tutta la nostra squadra dei mondiali in campo.
4: Esatto, dobbiamo capire quindi come sta andando, perché lo sapete, nonostante la nostra assenza, poi in realtà in un modo o nell'altro riusciamo anche ad essere partecipi. Allora ci facciamo raccontare come è andata.
6: Perché il Brasile è vista clamoroso.
5: Povero Ancelotti, tanti tifavano per il Brasile, visto appunto la presenza, esatto, di un italiano a guidarla. Ci facciamo raccontare come è andata la partita. State con noi, Non Stop News.
7: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Nen.
11: La senti?
10: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
19: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
18: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
19: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
18: Aperti anche domenica 12.
19: Dettagli in negozi su demenego.it.
20: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 48 minuti dopo le 7 del mattino, allora questa è RTL 102.5, questo è il nostro speciale mondiali, ovviamente con la nostra squadra di cronisti che sta seguendo ogni partita. Dobbiamo cominciare oggi, perché è in copertina, l'abbiamo accennato anche poco fa, dalla clamorosa eliminazione del Brasile da questo mondiale. C'è un po' di delusione per la squadra di Carlo Ancelotti, che è stata eliminata dalla Norvegia, e qui raggiungiamo il primo dei nostri commentatori, Nicola Pompei. Cominciamo da qui, buongiorno intanto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla fine è arrivata la seconda grande sorpresa di questo mondiale, dopo l'eliminazione della Germania, eliminato anche il Brasile di Carlo Ancelotti. Vince la Norvegia meritatamente 2-1 con la doppietta del re norvegese Erling Haaland, che arriva a quota 7 gol in questo mondiale, il primo per lui giocato, e quindi è un risultato già incredibile per la Norvegia, perché per la prima volta nella storia raggiunge i quarti di finale, e lo fa non dominando un Brasile che sicuramente avrà qualche rammarico dal rigore sbagliato di Guimarães ai miracoli del portiere della Norvegia, all'azione clamorosamente sbagliata da Hendrik all'inizio, diciamo, del secondo tempo. Però è una Norvegia che alla fine ha sfruttato le grandi occasioni grazie a un grandissimo attaccante. Non ci sorprendiamo, perché la Norvegia ha fatto un grandissimo percorso partendo dalle qualificazioni, le abbiamo raccontate, essendo nello stesso girone dell'Italia, strapazzando anche la nostra nazionale, ma sicuramente siamo sorpresi per un Brasile che non ha mai pienamente convinto, diciamoci la verità, in questo mondiale. E quindi esce per la prima volta dal 1990 agli ottavi di finale il Brasile, che ancora una volta dovrà ricominciare da capo. È tutto, a più tardi.
2: Grazie al nostro Nicolò Pompei. Ci spostiamo adesso sulla sfida notturna tra Messico e Inghilterra. L'ha seguita per noi Andrea Salvati. Buongiorno Andrea.
3: Eccoci, buongiorno. Che altra nottata incredibile che abbiamo vissuto qui su RTL 102.5, con la vittoria epica, eroica dell'Inghilterra per 3-2 contro i padroni di casa del Messico nel loro stadio, nell'Azteca, quell'Azteca già teatro di partite memorabili nella storia del gioco del calcio. Inghilterra che si porta in vantaggio di 2 reti in 2 minuti, una doppietta di Bellingham incredibile, primo tempo che poi vede anche la rete del Messico con Quiñones, poi nella ripresa Inghilterra che resta in 10 uomini per l'espulsione di Cansà, rosso diretto, sembra riaprirsi per il Messico, ma un calcio di rigore assegnato agli inglesi e realizzato da Harry Kane riporta l'Inghilterra sulle 3-1. Il Messico non ci sta, ci crede, trova il 3-2 anche in questo caso su un calcio di rigore di Jimenez, attacca poi fino alla fine, ma non riesce però a trovare il pareggio che sarebbe forse anche stato meritato. Saluta quindi il mondiale l'ultimo dei 3 padroni di casa, dopo Canada, ora appunto anche il Messico, restano solo gli Stati Uniti, con l'Inghilterra che se la vedrà nei quarti di finale contro la Norvegia. Alla prossima!
4: Grazie, grazie ad Andrea Salvati. Ieri si è anche sollevato un polverone, lo stiamo anche raccontando nei nostri notiziari, per la sospensione di una squalifica di un calciatore statunitense. Allora ci facciamo spiegare che cosa è successo da Paolo Pacchioni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Allora, durante la sfida fra Stati Uniti e Bosnia, il giocatore americano Balogun è stato espulso per un fallo su Muaremovic, rosso diretto e squalifica automatica di una giornata. Ma clamorosamente la FIFA ieri ha deciso di sospendere questa squalifica, consentendo a Balogun di andare in campo domani nella sfida contro il Belgio. È stato applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, che in effetti concede alla FIFA la facoltà di sospendere una sanzione disciplinare. Ma questa è una cosa che durante i mondiali non era mai successa. Il verdetto del campo era sempre stato rispettato. Questa volta no, e questo è un duro colpo alla credibilità della FIFA e di questi mondiali. Peraltro ci sono indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe stata una telefonata della Casa Bianca ai vertici della FIFA a sollecitare proprio questo tipo di intervento. E in effetti, subito dopo la decisione, Trump ha lodato la FIFA dicendo che aveva posto rimedio a una grave ingiustizia. Già si dipinge il presidente della FIFA Infantino un po' come succube di Trump, sempre intento a ingraziarsi il presidente americano. Questa situazione naturalmente non fa che corroborare questa idea. E insomma, tutti pensano che sia stato un chiaro favore alla nazione che ospita i mondiali, e che difficilmente una decisione del genere sarebbe stata presa per un'altra federazione. Una federazione che è molto arrabbiata, quella del Belgio, che naturalmente è penalizzata da questa sospensione ore della squalifica di Balogun, il Belgio si è detto sbalordito e ha anche annunciato un ricorso anche all'ultimo minuto per cercare di porre rimedio a questa situazione. Una situazione che non esitiamo a definire scandalosa.
0: Eh sì, Paolo, grazie. Grazie, in effetti anche oggi continua, no, questa documentazione del New York Times, ecco, mettiamola così, che dice che prenderebbe corpo, no, l'ombra di Trump su questo mondiale, questa telefonata che lui avrebbe fatto a Gianni Infantino. Ma insomma, è un tema sul quale torneremo, perché evidentemente apre una questione in questo mondiale che abbiamo seguito fin qui solo dal punto di vista sportivo, ora anche la politica. E che politica, il presidente degli Stati Uniti sembra essere entrato in gioco. Oggi altri due ottavi, allora ne parliamo con Tommaso Angelini, che è collegato con noi anche per chiudere il cerchio. Tommaso, grazie, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Alle 21 riflettori puntati su Spagna-Portogallo, una delle sfide più attese di questo torneo. Da una parte il duello generazionale tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, dall'altra due centrocampi di altissimo livello con Pedri e Rodri contro Vitinha e João Neves. La Spagna arriva con una difesa ancora imbattuta, il Portogallo invece punta sull'esperienza dei suoi campioni e su Leao, che comunque è in crescita. In palio c'è un posto nei quarti di finale contro la vincente dell'altra sfida di giornata, quella che si giocherà nella notte alle 2 italiane tra Stati Uniti e Belgio. Gli americani, trascinati fin qui da Pochettino, ritrovano Balogun, graziato dalla FIFA e che sarà quindi regolarmente a disposizione nonostante l'espulsione rimediata contro la Bosnia. Dall'altra parte un Belgio che si affida invece all'esperienza di Courtois, De Bruyne e Lukaku per continuare la corsa verso i quarti di finale. Spagna-Portogallo e Stati Uniti-Belgio le seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. Buona giornata.
0: 7:54 minuti, allora finisce il nostro speciale mondiale, che ovviamente torna anche domani mattina per rifare il punto con i nostri cronisti su tutto ciò che accade. E è ora che il tempo stringe, poi ci avviamo anche verso i primi verdetti.
2: E come sempre continuiamo a raccontarvi tutto in diretta su RTL 102.5. Tra poco la terza ora di Non Stop News, ci occuperemo anche di quello che è successo al povero Montano, Aldo Montano, l'avete visto, ricoverato d'urgenza per uno shock anafilattico. Sì. Quando succede questo, come prevenire tutto questo, tra poco in Non Stop News.

0: favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
1: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
0: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
3: Anche a Pianezza, in provincia di Torino, quasi le 8. Buongiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito ci occupiamo del nuovo attacco del presidente americano Donald Trump a Giorgia Meloni a poche ore dall'inizio del delicato e atteso vertice NATO di Ankara. E allora ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Alla vigilia del vertice di Ankara è ancora Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. In un post sui social il presidente americano ha pubblicato un fotomontaggio che ritrae lui e Meloni che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». In vista del vertice della NATO, la città turca di Ankara è già blindata, centinaia di arresti eseguiti in tutto il paese. Trump avrà un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky e poi sentirà di nuovo al telefono il presidente russo Putin. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa. Sul tavolo dei 32 leader anche la sicurezza nello stretto di Hormuz in Iran. In Turchia nascerà una NATO europea. Nella dichiarazione finale approvata da 32 ambasciatori alleati è scritto: un'Europa più forte in una NATO più forte, ossia tener fede alle promesse dell'anno scorso, far vedere agli Stati Uniti e a Trump che il vecchio continente sta tracciando percorsi credibili verso il famoso 5% di PIL prodotto interno lordo in difesa.
3: E sono almeno 10 i morti e 46 feriti per l'attacco condotto nella notte da Mosca nella regione di Kiev. Poche ore prima era stato il presidente Zelensky a mettere in allerta sull'arrivo di un nuovo intenso bombardamento da parte del Cremlino.
5: Sono agghiaccianti, siamo alla cronaca, sono agghiaccianti le parole pronunciate dal 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Aveva deciso di andare in giro per accoltellare qualcuno, una preda facile, per questo si era messo in tasca un coltello quando 2 giorni fa, poco prima delle 7.30, passando davanti a un bar in zona San Siro a Milano, ha visto l'uomo di 55 anni, ora ricoverato al Niguarda, e in un attimo, senza dire una parola, ha sferrato una ventina di fendenti. Dopo essere stato bloccato da alcuni clienti del locale, l'aggressore è stato fermato dalla polizia e, mentre gli agenti lo stavano ammanettando, ha detto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questa è la ricostruzione dell'accaduto su cui si fonda la richiesta di convalida dell'arresto di Lamine Said Yi, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che questa mattina sarà interrogato dal GIP. L'accusa è tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dei futili motivi. Intanto la vittima, finita in codice rosso in ospedale, sta meglio. Il 55enne, che ha subito alcuni interventi, non è più in pericolo di vita. Gli inquirenti in queste ore stanno cercando di raccogliere elementi per inquadrare la storia alle spalle del ragazzo finito dietro le sbarre a San Vittore. Mio figlio non ha problemi mentali, ha assicurato il padre.
3: Ora i mondiali di calcio con Andrea Salvati.
8: Il Brasile di Carletto Ancelotti dice addio al mondiale, battuto 2-1 dalla Norvegia. Norvegia trascinata ancora una volta da Haaland, che nel giro di 10 minuti trova la doppietta che qualifica ai quarti di finale la squadra scandinava di Neymar su calcio di rigore a tempo scaduto, la rete per i brasiliani. Norvegia che nei quarti poi affronterà l'Inghilterra, che in nottata allo stadio Azteca di Città del Messico ha battuto il Messico per 3-2 al termine di una partita eroica, ricca di episodi. Anche in questo caso Inghilterra trascinata dalla doppietta di Bellingham e dal gol del solito Harry Kane su calcio di rigore. Quindi dopo il Canada anche la seconda delle 3 nazionali ospitanti di questo mondiale saluta i campionati del mondo. Messico fuori, restano solo gli Stati Uniti.
5: E a proposito di Stati Uniti, è diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, attaccante americano espulso con un rosso diretto nei 16esimi vinti contro la Bosnia. L'attaccante americano potrà dunque giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. Secondo il New York Times sarebbe stato il presidente americano Trump a chiamare il presidente della FIFA Infantino per chiedere che fosse riesaminata la squalifica. E ora mette traffico.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Previsioni del tempo.
12: Allora, ci stavamo abituando a dei giorni, non dico freschi,

0: Ma quasi normali, quasi normali, però forse arriva ancora caldo. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
1: Ma certo, vuoi fare più di 2 o 3 giorni no. Che ti sta benino? Ma no, no, no, ma no, no, non ce lo meriteremmo, capito? Come avessimo fatto questa cosa. Fatto sta che, caro Massimo, buongiorno, hai ragione. Stamattina si sta ancora benino, tutto sommato, come temperature, ma questa settimana vedo un nuovo rialzo e quindi ci risiamo. Nuova ondata di calore, non sarà pesante come quella di 10 giorni fa di giugno, ma ci arriviamo vicini, perché 38 gradi li tocchiamo comodi in settimana. Solite zone, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, anche le isole maggiori vedranno temperature alte, insomma mettiamoci il cuore in pace. Rispetto a settimana scorsa magari un filino meno di umidità, però sai che roba, proprio da aggrapparsi alle ultime speranze, insomma c'è da sudare ancora e mi rendo conto che per molte la situazione sia anche pesante, quest'anno non ci dà tregua sto caldo e ancora una volta ci siamo. Nonostante, caro Massimo, oggi siamo all'aphelio, guarda te, che oggi siamo nel punto più lontano dal sole, cioè la Terra messo gira attorno al sole, non è un cerchio perfetto, è un'ellisse, e quindi alle volte sarà un po' più lontano. Oggi è il punto più lontano eppure fa caldo, quindi manco l'astronomia ci aiuta, niente.
0: Manco quella, aphelio, ricordiamoci questo termine. Grazie Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani.
1: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su tutta la nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 3 km di coda tra Arenzano e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima e sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Otto e sette minuti, allora si apre la terza ora di Non Stop News, naturalmente su RTL 102.5.
0: Allora, ci occupiamo di una polemica che ci porta nella provincia di Caserta, dove, pensate, uno stabilimento balneare ha proposto un supplemento di 3 euro a una famiglia che aveva portato il neonato a mare. Supplemento baby lo chiamano.
6: Ma come? Ma come mai?
7: Ma cos'è servizi? L'occupazione del suolo? Non ho capito.
0: No, vabbè, perché cos'è? Comunque ci sono più richieste quando è il bambino appreso.
5: Proprio nello scontrino, vero?
7: Sì.
5: Nello scontrino.
7: Ah, sì, vai. Mi scaldi il latte nel microonde.

0: Eccola qui, hippie, yayo, però anche no, J-Ax, 8 e 10 minuti, buongiorno. Questa è la terza ora di Non Stop News, è una terza ora in cui indagheremo alcune notizie di attualità. Nello specifico, insomma, ci occuperemo intanto della classifica degli sindaci in Italia. L'abbiamo fatto durante la linea diretta con i nostri ascoltatori che si sono anche molto divertiti ad indossare la fascia da sindaco per definire quali sono le priorità del proprio comune, del proprio paese.
1: E sono uscite anche delle cose, no? Della serie sintonizzatevi, no? Sindaci, perché si può prendere spunto dalla linea diretta di stamattina.
2: Devo dire il verde pubblico, per esempio.
0: La sicurezza.
2: La sicurezza è un tema su cui però non sempre i sindaci però possono, diciamo, intervenire fino in fondo. Allora, facciamo il punto su questa classifica con la responsabile del Sole 24 Ore del lunedì, Paola Dezza, che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno Paola, grazie.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, allora cominciamo proprio da questa classifica, dai posti ovviamente top. Vince Funaro, dunque siamo a Firenze, al secondo posto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, al terzo quello di Napoli Gaetano Manfredi. Che cosa ci dicono le prime posizioni di questa classifica?
3: No, le prime posizioni ci dicono che per la prima volta una donna è in testa alla classifica, a questo censimento annuale che riguarda il consenso dei sindaci e dei governatori. In questo caso stiamo parlando dei sindaci, che è stato realizzato proprio come tutti gli anni per il Sole 24 Ore. La seconda cosa che ci dice la classifica, guardando anche il quarto e il quinto posto, è che cresce la quota del sud tra le città, appunto, delle prime posizioni del censimento.
4: E questo anche è molto interessante. E Paola Dezza, ci sono anche magari delle caratteristiche o dei fattori che sono un po' comuni a quei sindaci che vengono particolarmente apprezzati?
3: Diciamo che i cittadini apprezzano probabilmente il fatto che sono sindaci presenti sul territorio, perché i temi sui quali ci si confronta principalmente con quei sindaci sono i temi della sicurezza, i temi del traffico, i temi diciamo più quotidiani, della vita quotidiana, quindi l'apprezzamento è evidentemente in questi contesti.
0: In questi ambiti. Molti ci chiedono ovviamente di capire quali sono i parametri, no? Per cui alla fine vince uno o l'altro sindaco. Fondamentalmente quali sono i punti da cui partite per poi stilare questa classifica? Quelli principali, diciamo.
3: Ma è un sondaggio, quindi è un sondaggio che riguarda i cittadini e che riguarda il consenso dei cittadini dall'ultima elezione fino a oggi sostanzialmente. Quindi è proprio la presenza sul territorio del sindaco quello che ha, diciamo, creato quei propri cittadini nel corso del tempo, dall'elezione in poi, e quello che è il mandato, quindi se tiene fede probabilmente al mandato e a quello che è l'impegno che ha preso con i cittadini. C'è da dire che quello che risulta quest'anno, che è particolare, è che il consenso è sceso in maniera, diciamo, abbastanza evidente, perché 10 cittadini su 3 perdono il consenso rispetto al 58% che si registrava l'anno scorso.

0: corso, quindi un cambiamento abbastanza profondo, non una semplice oscillazione statistica.
1: Ecco, guardando la classifica di popolarità invece che riguarda i governatori, dunque i presidenti di regione, vediamo al primo posto in Puglia Antonio De Caro, al secondo posto Alberto Stefani, entrambi insomma eletti non da molti mesi, fra l'altro nel caso di De Caro dopo 10 anni da sindaco, dunque viene premiato anche questo fattore in qualche modo?
0: Sicuramente anche questo è un fattore importante, quindi il cambiamento e la scommessa sul futuro.
2: Non c'è dubbio. Ecco, quello che emerge da questo sondaggio, lo commenta oggi sul Sole 24 Ore proprio Antonio Noto, è il fatto che la prima linea in qualche modo non paga, il fatto che 2 sindaci su 3 siano in calo, perché spesso e volentieri, e torniamo anche alla nostra linea diretta questa mattina con gli ascoltatori, vengono attribuiti forse ai sindaci delle responsabilità che non sono direttamente loro.
0: Certamente, cioè il sindaco diciamo è più esposto nel rapporto con i cittadini, è la figura più esposta proprio delle istituzioni e risulta l'anello più debole della catena. A volte si incolpa il sindaco di appunto colpe che non sono sue, perché non ha diciamo realizzato diciamo delle politiche che però in realtà non dipendono forse da lui. Un tema principale è il tema proprio della sicurezza. Si pensa a molte città che oggi si sentono particolarmente insicure, però non è il primo cittadino il solo al quale poi dover domandare più sicurezza. Quindi questo sicuramente è un tema importante che Noto appunto evidenzia nella sua analisi oggi.
1: È così, allora grazie per averci illustrato questa classifica che devo dire è un appuntamento ricorrente che ogni anno aspettiamo. Grazie a Paola Dez, responsabile del Sole 24 Ore del lunedì. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Attesa per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche il presidente russo Putin. Il tycoon ha avuto 2 telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
1: Ed è stata una nuova notte di bombardamenti proprio su Kiev. Sono 4 morti e 18 feriti per l'ondata dei missili e droni lanciati da Mosca poche ore dopo l'avvertimento del presidente Zelensky di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
3: Andiamo al tennis. Yannick Sinner batte il giapponese Moki Tsuki e va ai quarti di finale di Wimbledon martedì, oggi per gli ottavi, la sfida non prima delle 14 tra Alex De Minaur e Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la filippina Alexandra Eala. Ed è tutto, adesso ci sono le notizie sul traffico.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di incolonnamenti per via del forte traffico tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 1 ora, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Moscerini ovunque, moscerini e zanzare causano problemi.
3: Sì, vi è mai capitato, state parlando e vi si infila un moscerino?
1: Qualcuno avrebbe detto tutti anticorpi.
3: Vero, così, no? Allora, sì. Bobby Solo ne ha avuti tantissimi di anticorpi perché erano talmente tanti durante il suo concerto i moscerini che ha interrotto l'esibizione.
2: Si è dovuto fermare addirittura.
3: E non ce la faceva, ha mollato il palco e ovviamente l'organizzazione gli ha chiesto, insomma, gli ha richiesto indietro i soldi.
6: Posso dire però, io lo capisco Bobby, cioè Bobby, io sto con te, t'appoggio. Eh no,
3: tutti
6: può,
3: con Bobby Solo.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Partì oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli

0: Titanic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare.
17: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Bruno Mars su RTL 102.5 alle 8:26. Allora, torniamo sul caso di Aldo Montano. Se ne è molto parlato, ricoverato d'urgenza a Roma con uno shock anafilattico dopo una contaminazione alimentare. Ci facciamo anche dare qualche dritta proprio in vista dell'estate, proprio a cominciare da una distinzione che mi sembra fondamentale, cioè quella tra intolleranza e allergia. Troppo spesso si confondono le due cose e poi anche noi, i campanelli d'allarme che ci possono, no, dare il segno di qualcosa di serio che sta accadendo. Il professor Vincenzo Patella è il presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. È collegato con noi, grazie e buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno professore. Allora, partiamo proprio da questa distinzione tra, ecco, allergia, intolleranza, quando è il caso di preoccuparsi e a cosa prestare più attenzione.
1: Diciamo subito che l'intolleranza non è un'allergia, ma è un difetto della digestione di uno zucchero che è contenuto nel latte, che si chiama proprio lattosio. Mentre l'allergia è una reazione allergica vera e propria a delle proteine del latte, in particolare, come è successo al povero Montano, alla caseina, che è una proteina che noi non riusciamo a distruggere con la cottura, con la bollitura e nemmeno con i succhi gastrici, con la digestione. Quindi alcune persone reagiscono violentemente alla sua presenza nel cibo.
0: Dunque, se per l'intolleranza si può assumere la lattasi, no? Quella pastiglia che si prende per poi insomma mangiare,
1: sostituire stare... quello che manca.
0: Ecco, per l'allergia non è possibile ovviamente tutto questo.
1: No, l'unico farmaco salvavita per l'allergia alle proteine del latte è l'adrenalina. Come tutte le allergie violente, si riesce ad utilizzare l'adrenalina come farmaco salvavita per poi raggiungere un pronto soccorso.
3: Ecco, professore, sicuramente insomma chi ne soffre ricorre a tutte le accortezze, informa anche il personale, eccetera, ma quanto è importante poi che anche le persone che magari sono con noi in quell'occasione siano informate sulle nostre condizioni in modo da poterci aiutare se necessario?
1: Sì, in effetti siamo alle solite. Fare una diagnosi poi di allergia significa poi occuparsi anche del

0: paziente dopo, quindi assicurargli un bel percorso di protezione, aiutandolo con un'adrenalina pronto uso, aiutando anche a volte i genitori, perché si tratta anche a volte di bambini che sono colpiti da allergie alimentari o dei propri, insomma, familiari, e aiutarli a somministrare questa adrenalina, che oggi si può fare in autosomministrazione, tipo delle pinne che vengono portate con sé, quindi non hanno bisogno di essere protette dalla catena del freddo, ma basta stare in temperatura ambiente protetti dal sole.
1: Ecco, le allergie, professore, possono anche arrivare quando siamo grandi, non per forza dobbiamo capire che siamo allergici a qualcosa da bambini, è vero?
0: Sì, in effetti sì, c'è questa fase della sensibilizzazione che purtroppo non ha tempo, può avvenire subito nella piccola età, quando si incontrano i primi cibi, diciamo, particolarmente allergizzanti, vedi il latte nei bambini, le uova, ma poi nell'adulto incominciano anche altri cibi come la soia, il pesce, i crostacei, sono questa fase di sensibilizzazione un po' più lunga. Noi cominciamo a costruire una sorta di reazione, poi a un certo punto l'organismo crea una reazione violenta contro la presenza di queste proteine.
2: Professore, il tema della contaminazione, no? A che cosa bisogna prestare attenzione quando magari si cucina non solo per sé ma anche per gli altri, voglio dire la stessa pentola, lo stesso piatto, le cose in condivisione?
0: Sì, in effetti qua ci possiamo far aiutare proprio dalla differenza tra intolleranza e allergia. Intolleranza significa piccole quantità, piccole reazioni, grandi quantità, grandi reazioni. Nel caso invece delle allergie, anche piccole quantità possono dare grandi reazioni, proprio perché il nostro organismo reagisce violentemente anche a piccole componenti anche molecolari, quindi anche una forchetta, un piatto, una pentola che è stata utilizzata precedentemente per mescolare il latte o per girare, diciamo, un pasto a base di uova, perché anche queste sono particolarmente pericolose, possiamo praticamente avere una contaminazione di lì e avere poi una reazione violenta, il cosiddetto cibo nascosto nel nostro pasto.
3: Ecco, professore, torno brevemente anche alla questione delle allergie che possono arrivare in età anche avanzata. Eventualmente, quindi, a che cosa bisogna prestare attenzione? Sfociano poi, come dire, tutte insieme, oppure c'è una graduale, diciamo, irritabilità magari rispetto ad un fattore scatenante?
0: Sì, in effetti quando noi diciamo di rivolgersi al medico curante, che poi lo invierà dallo specialista allergologo, significa proprio lì fare una diagnosi precisa e fare anche una valutazione del rischio, perché oggi in allergologia abbiamo la possibilità di stratificare il rischio. L'esempio del latte è classico, noi abbiamo tre proteine principali, la caseina, che abbiamo parlato prima, ma abbiamo anche la lattoglobulina e la beta-lattoglobulina, che sono proteine invece labili al calore e labili ai succhi gastrici. Quindi stratificare il rischio significa anche far capire alla persona che devi stare molto attento al latte e poco attento al latte.
3: Certo.
0: E questo è uno studio che può essere fatto solo dall'allergologo.
1: Non c'è dubbio, bisogna andare da un professionista. Grazie al professor Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, per essere stato con noi, per averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questi temi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
4: Cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. 9 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di aver partecipato all'organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia Mattinata tra il 2011 e il 2016. Il delitti nell'ambito della storica faida del Gargano tra i clan Romito Lombardi e Ricucci e quello di Libergolis. Siamo al calcio, ai mondiali la Norvegia ha sconfitto 2-1 il Brasile, si è qualificata ai quarti di finale, vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2.

0: Un'ora, Geolier, da Napoli ci spostiamo in Non Stop News a Firenze, perché ve l'abbiamo accennato qualche istante fa, la classifica che è andata a sondare il gradimento dei cittadini nei confronti dei propri sindaci. Al primo posto quest'anno c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, che è collegata con noi. Buongiorno sindaca, grazie.
1: Salve, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, intanto congratulazioni insomma per questo risultato assolutamente non scontato dopo 2 anni di amministrazione, cominciamo da qui.
1: Allora intanto grazie, poi come sappiamo benissimo le classifiche cambiano, una volta sali, una volta sei sotto come l'anno scorso. Diciamo che io lavoro e continuo a lavorare ogni giorno con tutto l'impegno che posso per il cambiamento della città. Tra l'altro abbiamo la città in un momento di trasformazione, questo sondaggio lo considero prima di tutto uno stimolo a continuare a lavorare sempre di più per la città. Ovvio che fa piacere leggere l'apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo, ma a lavorare a pancia a terra.
3: sindaca, sì, infatti, mi dice un po' che cosa ritiene abbia fatto sì che i suoi cittadini la votassero insomma così con forza, ecco, quali sono gli elementi principali secondo lei dal suo osservatorio?
1: Ma allora guardate, è difficile valutarlo. Bisogna considerare che noi abbiamo la città in questo momento in grande trasformazione, tra l'altro anche con tanti disagi, perché abbiamo la città che è piena di cantieri, perché stiamo di fatto cambiando radicalmente la mobilità nella nostra città con tutta la creazione delle linee della tranvia, per cui è un momento anche difficile, stiamo cercando di spiegare continuamente e stiamo lavorando tantissimo sul tema dei servizi ai cittadini, a partire dal tema abitativo, dalla tutela del centro storico e dell'area UNESCO. Sono tanti punti su cui noi stiamo spingendo per dare risposte alla nostra città. Porto alcuni esempi: siamo la città che ha fatto il primo regolamento per gli affitti brevi. Abbiamo eliminato all'interno del centro storico, c'è un grande tema che è in discussione a livello nazionale in questo momento, dei teddy e risciò, tutti i mezzi atipici. Noi abbiamo fatto un regolamento per liberare il centro storico anche da su questo, e stiamo lavorando su tanti tanti fronti che sono i fronti più sentiti, dal tema abitativo, dal tema dei servizi ai cittadini, per l'infanzia, per gli adulti, per i nostri anziani. Sono questi punti su cui stiamo spingendo di più,
2: certo.
1: Consapevoli che le fasi di cambiamento poi generano anche dei disagi.
2: Eppure,
1: come i cantieri,
2: insomma, questa è male. Però devo dire, questa classifica sembrerebbe, no, per la premiata, in un momento lei diceva anche complicato, perché i cantieri poi suscitano spesso polemiche, no, indipendentemente dalla ragione, no? Qual è la sua ricetta, che è da dire, per la questione abitativa, no? Che tocca Firenze, ma tocca tante grandi città italiane.
1: Ma guardate, allora, non...

0: Esiste una ricetta unica, ogni città ha bisogno delle proprie risposte e questo ovviamente a seconda del contesto nel quale si vive. Io posso dire che noi stiamo spingendo tantissimo su Firenze sia per la riqualificazione dell'edilizia popolare, noi abbiamo stanziato più di 20 milioni per ristrutturare gli alloggi e assegnarli ai cittadini, in 2 anni di mandato abbiamo assegnato più di 550 alloggi, si parla di risposte per 1.400 persone in città, per cui risposte concrete, e sia su contributo affitto per fare in modo che i cittadini possano anche sul libero mercato avere una risposta, e ovviamente c'è il grande tema sul quale stiamo lavorando anche di costruzione di nuova edilizia. Diciamo che all'interno del piano casa questa risposta non c'è, ma noi stiamo lavorando con uno studio che stiamo facendo con la BEI per poter poi attivare mutui e realizzare nuovi edifici, oltre al tema del mercato degli affitti, sul quale siamo la prima città che ha fatto un regolamento sugli affitti brevi. Noi eravamo arrivati a dei numeri che erano impressionanti e abbiamo messo delle regole e degli stop, per cui questo è un altro elemento sul quale abbiamo spinto in maniera molto forte, consapevoli che è un tema molto molto sentito dai cittadini e soprattutto con la speranza di vedere tornare un po' sul mercato degli affitti un po' di appartamenti a poter.
1: Ecco, e allora ringraziamo Sara Funaro, la sindaca di Firenze, appunto al primo posto in classifica, nella classifica di gradimento appunto dei sindaci. Complimenti. Tra l'altro non so se anche questo incide sicuramente in qualche misura, ma lei è anche molto popolare sui social, e insomma sappiamo che ormai anche questo è un tema di cui tener conto, quindi ancora complimenti sindaca.
0: Grazie a voi di cuore.
2: Ci saluti Firenze, ci aspetti a Firenze.
3: Porti un bacione a Firenze, insomma,
2: voglio dire. Non possiamo non passare da Firenze come radio, siamo in tutta Italia. Grazie sindaca.
0: Grazie a voi.
2: Allora, pubblicità, poi come ogni lunedì torna il professor Carlo Cottarelli. State con noi.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
4: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli i negozi su demenego.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria.

0: e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: la domenica.
1: Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime.
2: La Russia minaccia la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dicono da Mosca. Intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, scrive il Telegraph, sottolineando che vengono rivendute sul dark web, dove fruttano fino a 60.000 dollari.
1: L'abbiamo ascoltata poco fa. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, guida appunto la classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti ad Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli.
3: 8 e 50 minuti e come di consueto torniamo a parlare di attualità, lo facciamo questa mattina con il professor Carlo Cottarelli. Buongiorno, ben ritrovato professore.
4: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora buon inizio di settimana, settimana che si apre con la nuova, l'ultima potremmo dire in ordine di tempo, non che sia l'ultima, cioè da immaginare che non sia così, sparata di Donald Trump, che torna a attaccare la Presidente del Consiglio Meloni, mette una foto con lei e scrive serve un ordine restrittivo, e tutto questo è già preoccupante di per sé e lo è ancora di più se si pensa che domani comincia un appuntamento importante che è quello del vertice NATO in Turchia. Le premesse non sono ottime.
4: Sì, la cosa è stata un po' sorprendente, perché ormai sembrava che la polemica si fosse placata. Che interpretazione dare? Insomma, Trump se l'è presa con tutti, insomma, diciamo la verità, quindi ne ha dette anche di peggio un po' a tutti gli altri leader, tranne Putin e Xi Jinping, per ovvi motivi. Credo che il governo italiano ha detto che non intende rispondere, speriamo che la cosa si chiuda lì. Più interessante è vedere che cosa succede al vertice di Ankara, anche se sembrerebbe, da quello che dice Crosetto, che la cosa è già stata tutta coordinata, che il vertice dovrebbe essere abbastanza corto, durare soltanto poche ore.
5: Ecco, al centro c'è ovviamente il tema delle spese per la difesa. Come arriva l'Italia? Quali sono le nostre intenzioni, anche al netto poi di tutta la polemica attorno ai fondi del SAFE, per esempio, che al momento noi insomma non vogliamo utilizzare?
4: Allora, noi ci presentiamo a Dunkerque con questa situazione dell'anno scorso, con un po' di riclassificazioni contabili. Siamo passati da una spesa militare dell'1,5% del PIL al 2% senza colpo ferire, per usare questo termine. Quest'anno sembrerebbe che daremo la disponibilità di salire al 2,7% del PIL, o anzi 2,8% del PIL, ma non per spese della difesa in senso stretto, ma per spese, con spese correlate alla difesa e alla sicurezza. Mentre per il prossimo anno, da questo 2,8 dovremo passare al 3,4, però con spese più strettamente legate alla difesa. Ci ha poche informazioni su tutto questo, compreso su come siamo riusciti l'anno scorso a arrivare al 2%, al 1,5%. Il governo che dovrebbe dare informazioni molto più chiare su quello che sta succedendo. Siamo più sicuri adesso che spendiamo il 2,8% e il prossimo anno 2,3-2,4%? Oppure no? Questo ci vorrebbe perlomeno chiarezza su un tema così importante.
3: Ecco, professore, però quello che almeno sembrerebbe essere chiaro è il ruolo centrale dell'Italia alla guida, diciamo, della difesa, almeno per quel che riguarda la task force, no? Dell'Alleanza Atlantica.
4: Sì, questo rimane vero, però questa è un'affermazione che riguarda il futuro. Rimangono quelle poche informazioni che ho detto, quello rimane un fatto.
2: C'è il punto del sostegno all'Ucraina, no? Al di là delle spese militari in rapporto al PIL, il sostegno all'Ucraina è garantito per il 2026, mentre per il 2027 andrà confermato, no, dai singoli stati, ricordando ai nostri ascoltatori che l'Italia insieme ad altri paesi ha ottenuto, no, che non vi fossero automatismi in questo, come chiedeva la Germania. Tutto questo cade in un periodo in cui si andrà a votare, no? Quindi sarà ovviamente interessante capire come si muoverà anche il nostro paese rispetto a quello che è un aiuto a Kiev, che molti cominciano a guardare in maniera

0: maniera proprio non positiva.
1: Sì, e sarà importante anche capire alle prossime elezioni i partiti cosa prometteranno in termini di cose che vogliono offrire agli elettori, perché abbiamo avuto finora programmi elettorali in passato con promesse mirabolanti che non venivano poi realizzate. In proposito, colgo questa occasione per dire che domani in Senato avremo l'apertura, insieme alla Fondazione Einaudi, avremo l'apertura di una campagna di raccolta di firme per sostenere l'approvazione di una legge che richiederebbe ai partiti di indicare nei programmi elettorali non soltanto le promesse, cose che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi, perché niente, diventa un po' una presa in giro dire agli elettori faremo questo, però senza dire da dove arrivano i soldi per le coperture. Ma una copertura anche in deficit, va benissimo dire noi intendiamo indebitarci, però
2: basta dirlo, dice lei, giustamente.
1: Basta dirlo, altrimenti poi chi vince le elezioni va al governo e dice non ci sono i soldi, non è che non sapevano prima che non c'erano i soldi. Quindi con queste iniziative inizieremo domani, il sito della Fondazione Einaudi avrà il link per fare questa sottoscrizione, speriamo di dare un po' di spinta all'approvazione di questa legge, che il disegno di legge già esiste, l'avevo presentato io a inizio legislatura in quei pochi mesi che sono stato al Senato, però non si è mosso più un centimetro.
0: Ho l'impressione che sia più popolare tra i cittadini che tra chi siede in Parlamento questa questione.
1: Per questo ci vuole una raccolta di firme, certo. Per sentire la voce dei cittadini.
2: Ha fatto bene a ricordarlo. Professor Cottarelli, siamo ai saluti, ma poi il portafoglio non l'ha più ritrovato, è vero?
1: No, però fortunatamente il portafoglio americano, aveva soltanto dentro il bancomat americano, quindi quello è stato bloccato subito, quindi la perdita è stata
3: relativa,
1: piuttosto limitata.
0: Sono stati dei dilettanti, per fortuna.
1: sono stati sfortunati.
0: Esatto, diciamo. Grazie professor Carlo Cottarelli, ci sentiamo tra 7 giorni. Grazie.
1: Arrivederci.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 102.5. 8:56 minuti. Allora, che pezzo mettiamo? Sentite per chiudere le 3 ore di Non Stop News e per avviare questa settimana.
3: Anticipiamo?
2: Fiato alle trombe Turchetti, eh? Un angelo caduto in volo.
3: Sì, l'acuto è un po' difficile da fare.
6: Mi ritorni in mente, bella come sei.

0: Ringraziamo i nostri registi, grazie a Richieri Starco al Piengegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma e a Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi ci ritroviamo domani mattina, è vero, per una nuova puntata di Non Stop News.
1: E allora grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Giusy Legrenzi.
2: Grazie a Lucrezia Bernardo.
3: Grazie a Enrico Galletti e Massimo Lonigro e una buona giornata a voi.
0: A domani.
1: Ciao. Ciao.
3: Anche a Ruviano, in provincia di Caserta, le 9 in punto. Buona giornata.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Ad Ankara in Turchia, ultimi preparativi in vista del vertice della NATO che inizierà domani, un summit molto atteso anche per il possibile annuncio di un disimpegno americano dal presidente Donald Trump. Intanto è arrivato un nuovo attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: In vista del vertice NATO, la città turca di Ankara è già blindata, centinaia di arresti eseguiti in tutto il paese. Trump avrà un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky, poi sentirà di nuovo al telefono il presidente russo Putin. Trump ritiene che la guerra debba finire. In Turchia nascerà una NATO europea. Nella dichiarazione finale approvata dai 32 ambasciatori alleati è scritto: un'Europa più forte in una NATO più forte, ossia tener fede alle promesse dell'anno scorso, far vedere agli Stati Uniti, a Trump, che il vecchio continente sta tracciando percorsi credibili verso il famoso 5% di PIL prodotto interno lordo in difesa. Domani ad Ankara, forum dell'industria della difesa transatlantica, in cui verranno annunciate intese e cooperazioni per miliardi. Poi la cena al palazzo presidenziale di Erdogan, mercoledì il vertice vero e proprio. Alla vigilia, nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. In un post sui social, il presidente americano ha pubblicato un fotomontaggio che ritrae lui e Meloni che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo.
5: Restiamo all'estero, sono migliaia le persone che per le strade di Teheran stanno rendendo omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa da Stati Uniti e Israele. Il corteo funebre è partito questa mattina, durerà circa 10-12 ore. Tra la folla molti cartelli contro Trump e Netanyahu. Passiamo alla cronaca e andiamo in provincia di Foggia, dove 9 persone sono state arrestate questa mattina perché accusate di aver partecipato all'organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia a mattinata tra il 2011 e il 2016, i delitti nell'ambito della storica faida del Gargano. Uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, che parte questa mattina positiva: il FTSE MIB segna più 0,25%, borsa asiatica in ordine sparso, Tokyo meno 0,01%, Hong Kong più 0,80%. E siamo allo sport, il calcio con i mondiali. La Norvegia ha sconfitto il Brasile per 2-1 e si è così qualificata ai quarti di finale. Vittoria anche dell'Inghilterra sul Messico, 3-2 il risultato. E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in ulteriore rinforzo sul nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Le temperature massime diurne saranno stazionarie e più elevate sulla Valpadana e nelle aree interne del centro. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di 4 km di coda tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma a causa di un mezzo in avaria. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa un'ora, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite

0: sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Eccoci, buongiorno!
3: Giù al no!
2: Buongiorno, rieccola qua, c'è la famiglia, lunedì 6 luglio, ho capito, Ricky, sigla, vai, ho capito.
4: We are family!
2: We are family, buongiorno amici!
3: Luca, Manu, Nanna, Jay, Julie!
2: Brava! Un abbraccio a Saretta, sì, la nanna che insomma tornerà.
3: Ci manchi, breve, Saretta, di già. Abbiamo 5 minuti. Sì, 5 minuti che abbiamo iniziato, già ho l'ansia io. Come facciamo senza di lei
2: già
3: oggi?
2: Ci manchi, non lo so. Già ci manchi. Va bene, Saretta tornerà. Buongiorno a Ricuzzolo. È tornata a Chiepio delle vacanze, signori.
3: Grande! Yo! Souvenirs.
2: Bella la vita!
5: È incredibile.
3: Portato?
5: Possiamo anche cosa ci ha portato Pio?
3: Sì,
5: niente, come
3: niente.
5: Al solito.
3: Pensa
5: allora,
3: a te.
5: Possiamo anche commentare il Gran Premio di Formula 1 di ieri, perché nel corso della notte Carocci è riuscito a vedere il Gran Premio.
2: Sì, quindi... ma guarda, la gente è impegnata. Io ieri non ero
3: la
2: libero, l'ho vista alle 10 di sera, a mezzanotte. No, buongiorno Jay, come stai?
6: Benissimo, because it's Monday. Yeah!
3: Va, subito, carica così, vai.
6: E poi ho ancora una squadra in corso.
3: Chi è?
6: In corsa,
3: Jay?
6: Scusami.
3: In corsa.
6: Chi è?
3: Beh, Inghilterra. Ah, è l'unica che ci rimane.
6: Esatto.
3: Dopo Manu riprendiamo i pronostici, perché io le ho perse tutte praticamente, non mi rimane più nessuno.
5: Allora, volete una notizia importante?
3: Sì.
5: Che l'unica squadra che ha ancora della Serie A tanti giocatori in competizione, sì, è il Milan, che ne ha 8.
3: Pensate. Poi una cosa, andiamo forti, incredibile, con gli altri però, a casa nostra.
2: Giocatori che date alle nazionali, dici.
3: Esatto.
2: Vabbè, insomma, Giovane è sempre qui con noi. No, volevo solo chiudere il discorso. Quando uno torna dalle vacanze non dovrebbe portare pensierini, robe da mangiare.
6: E strofoli, Pio, non me l'hai portati. O magari non è stagione.
3: Niente, inutile che ridi, tanto adesso vengo lì a riscuotere. Non
5: ogni occasione è buona per raccattare cibo per mangiare.
2: Quando uno torna dalle vacanze porta qualcosa con lei. Vabbè, madame, iniziamo.

0: Miley Cyrus 9:13, buon lunedì 6 luglio, è tornata la famiglia, signori. Ben ritrovati e continuano invece ad essere sempre belli presenti i mondiali di calcio.
1: Dai.
2: Se ne vanno tutti, però.
0: Allora, cosa è successo? Cosa è successo questa notte? Mentre Jesse la canta, il Brasile intanto ha perso. Signore, a casa Carletto Ancelotti.
3: Sì.
0: Carletto Ancelotti se n'è andato a casa e poi duole dirlo a Giulia, che aveva pronosticato come quasi vittorioso il Messico. Il Messico anche ha perso con l'Inghilterra.
3: Ma si è comportato malissimo il Messico. Non so se avete letto,
4: perché tu fai riferimento a quando sono andati sotto l'hotel.
3: Andati sotto hotel, hanno sparato dei fumogeni, cioè hanno fatto un casino fuori dall'hotel per non farli dormire.
4: Fan del Messico.
3: Poi volevano fargli bere l'acqua del Messico, che si sa già che non va bene.
4: No, però posso dire i numeri uno, cioè dai, per la creatività. Più che altro, poi
2: allora,
4: ovviamente.
2: L'unica preoccupazione di Jennifer ieri era come funzionasse per i giocatori dell'Inghilterra se avessero preso il Viagra come previsto.
3: Avete letto quello?
4: No, questo mi manca.
3: Luca mi ha spiegato tutto.
0: Luca ti ha spiegato sul Viagra.
3: Non capivo ma perché Viagra? Non ho capito.
0: Allora, prego.
2: C'era un tema di acclimatazione, no? Perché lo stadio Azteca è molto in alto, quindi con la rarefazione dell'ossigeno diventa più faticosa la performance sportiva. Sì. Una opzione medica potrebbe essere quella della assunzione del Viagra. E allora Jennifer si chiedeva: ma se i giocatori dell'Inghilterra assumessero il Viagra?
3: Sarà spettacolo!
2: Poi! Cioè, quanto larghi dovranno essere i pantaloncini?
4: Fortunate le mogli dopo. Nel senso, quello è.
3: Ma come fai a correre? Scusate.
4: Vabbè, è andata bene, diciamo, possiamo dire.
0: Pensate,
4: no?
0: Volevamo parlare di calcio.
4: E invece, come sempre.
0: Va bene, quindi insomma, l'Inghilterra ha vinto. Oggi Portogallo, Spagna e poi alle 2 di notte Stati Uniti, Belgio. Io dopo aprirei un piccolo, insomma, tanto per cambiare, una piccola parentesi su Donaldo Trump, che ne ha fatta un'altra con la FIFA, ma lo facciamo troppo, perché è tutta adesso.
4: Ma dal meglio di sé, comunque.
2: Io manderei a casa gli Stati Uniti, così facciamo il campionato europeo e non se ne parla più, no?
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Black Eyed Peas, Daddy Yankee, 9:22. Buon lunedì, la famiglia RTL 125. Attenzione, venghino, signori, venghino. Giorgia è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G La School.
1: 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona. E lo show speciale di chiusura al Unipol Dom di Milano. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Evviva!
0: Scusate se poco. Sì. Allora abbiamo un po' di messaggi ancora sulla storia dell'Inghilterra.
2: Ma perché ci dobbiamo tornare?
1: No, e tutte le battute che arrivano al 378-378-1025.
2: Oh, hai visto il numero?
3: Hai
2: subito,
3: visto? Se lo ricorda subito l'effetto Viagra. Che...
1: Mi ha tirato su, ragazzi. Cosa devo dire?
0: Che dobbiamo... Vabbè, con imbarazzo non ve li leggeremo, meglio così. Sì. Mentre invece così volevo segnalare quello che noi avevamo previsto, insomma, dei mondiali.
2: Certo.
0: Sappiate che nessuno di noi ci ha azzeccato. Per il momento Jennifer aveva dato per vittorioso il Brasile e al secondo posto la Turchia.
3: Bene.
1: Però al terzo Inghilterra.
0: Saretta ha azzeccato invece al primo posto la Spagna, che è ancora in gioco. Giulia aveva scommesso il Brasile, pure il Brasile a casa. Luca è uno che potrebbe ancora farcela perché ha messo la Francia al primo posto.
2: Scusa, puoi ricordarmi io che ho in ballo ancora, che non mi ricordo chi ho messo?
0: Dove hai messo? Brasile, Francia, Messico.
2: Quindi la Francia. Mi rimane la Francia. Dai, forza ragazzi, io credo in voi. Dai, ce la possiamo
1: fare. Harry Kane, che hanno fatto tutti i complimenti a Harry Kane, il numero uno.
3: Sì, ma tu hai messo numero uno il Brasile, che è a casa.
2: Sì, cioè, vabbè, io comunque ci speravo per il Messico. Poi alla fine uno si risveglia dai sogni ed effettivamente ieri sono andati a casa, però...
0: Vabbè, parleremo di altro. Potremmo parlare di Sinner?
2: Parliamo di Sinner.
1: E Berrettini, vogliamo parlare di Berrettini?
2: Anche la Formula 1, Manu.
0: Va bene.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 12.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Pepe pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto.
19: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: così.
1: Il Vasco alle 9.34, sempre numero uno, devo dire, il nostro Blasco. Sì. Lunedì 6 luglio con prima figuraccia della settimana. Beh. Jay.
2: Allora,
3: la prima delle tante.
1: No, si diceva di grandi vittorie, no? Quindi sì. Dicevamo ad esempio Sinner, che comunque sì, sta certo. Vincendo, sta andando avanti. E tu in uscì così hai detto: beh, sì, come il grande Berrettini. Ora, però, Berrettini, Luchetto mio, come fa? Come sta?
3: È andato a casa, purtroppo.

0: grandissima partita con Dimitrov, però purtroppo al quinto set ha dovuto abbandonare. Grande Berrettini in questo momento.
1: Ma per
0: però,
1: me Berrettini è sempre una vittoria, sempre.
2: Ah, da altri punti di vista.
1: Ma non dal punto di vista tecnico.
0: Certo. Ecco, questa è una di quelle cose, perché qualcuno tutto e qualcuno niente. Cioè tu da uomo guardi Berrettini e dici, ma dai,
1: Luca.
2: Sì. Però c'è il gossip che ci fa chiacchierare alla radio su Berrettini. Chi è che lo sa di più?
1: No, Jay ha mandato 16 articoli. Ah, scusami, 16. I Berrettini? Jay di Peggy Goo. Del tiramisù.
0: Aspettate un attimo. Scusate, qualcuno può svegliare Jennifer?
1: Ma neanche lei legge gli articoli che manda.
3: Ma l'ho mandato venerdì. Comunque dicono che sta con Peggy Goo, quello di na na na na na.
1: Certo.
3: Na na na na na.
1: Hai quello capito, Manu? Sì. Sei soddisfatto?
2: No. Adesso l'ha cantata, sì, però mi divertiva. Jay, però lo dobbiamo fare
1: allora,
2: la notizia.
1: Il retroscena di un tiramisù, giusto? Perché hanno pubblicato entrambi questo tiramisù.
3: Il tiramisù
1: non sapeva niente.
2: Io benissimo. Me ne vado.
0: Fermi tutti.
1: Anche allora, oggi abbiamo dato
0: pare
1: massimo.
0: Che Berrettini torna. Stia con Peggy Goo, nota DJ di origine coreana, tra l'altro che è contesa d'estate.
1: Sud,
0: certo.
1: Questo lo sapevo.
0: Perché se fosse del nord non sarebbe mai uscita esatto. di casa. Allora, tra l'altro DJ da $300,000 a sera, quindi insomma grandissima unione, sì? Potrebbe essere quella.
2: Ma la notizia è come hanno capito che i due stanno insieme?
1: Tramite un post, una storia Instagram di un tiramisù che sarebbe lo stesso, quindi questo è. Poi ragazzi, non lo sappiamo, è venuto un caldo comunque, non facciamo più sta roba.

0: It's a gift, Jay.
1: Tu sei un gift. Present.
0: Mazza di <dito. ride> Vabbè, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa 940 New Hit nella famiglia. Finalmente possiamo sottolineare la vittoria di una Ferrari. Che bello, boh. Signori miei. Ieri ha vinto Charles Leclerc, potevamo fare la doppietta, in realtà sì. Anche con Hamilton, si è messo in mezzo Russell, però di base per l'Italia, voglio dire, ribadiamo, con il calcio va tutto male, negli altri sport invece...
2: Peraltro piano piano. Ci state prendendo l'abitudine, no, voi ferraristi, perché insomma Barcellona, poi vabbè la pausa in Austria, adesso l'Inghilterra, no?
1: Sì, beh, però, sto facendo scusa, le Manu, due sul podio non capitava da un po'.
0: Due sul podio insieme, in effetti non capivano. Il numero importante da segnalare è la 250esima vittoria della Ferrari nel mondiale.
2: Tra l'altro ricordiamo che noi avevamo gufato su Russell perché non vincesse.
1: Ma noi
2: e l'ha gufata,
1: scusatemi.
2: Noi tutti qua.
1: Anche io.
2: E siamo arrivati a destinazione. Quindi se avete qualcuno contro cui gufare, candidatevi al 378-378-1025.
0: Cioè, tipo il capo, qualcuno.
1: No, Emanuele, tra tutti proprio il capo hai scelto.
0: Allora, non no, ci mancherebbe altro. No, no.
1: Tra poco ricordiamo una cosa importante.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
0: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Giorgia, G. Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: The Weeknd, 9.49. Jay, ti segnalo il remix degli Swedish House Mafia di sto disco. Non so
1: bellissimo,
0: se lo
1: certo, ma sei
0: certo, sì. Figurati, sono la quarta degli Swedish House Mafia. Vi segnaliamo invece un ospite importante che arriva oggi.
1: Assolutamente sì, perché è lunedì e quindi tornano a trovarci gli ospiti. Oggi alle 15 in The Flight ci sarà Tedua, perché è uscito il nuovo album Ryan Ted Mixtape, e tra l'altro è in tour, ha fatto il suo primo San Siro. Noi siamo la radio partner, quindi ne siamo anche molto orgogliosi, quindi mi raccomando, non perdetevi la chiacchierata.
2: Ecco, se siete in viaggio invece, attenzione alla 21, perché in direzione di Brescia, all'altezza di Piacenza, ci segnalate in tantissimi un incidente con lunghe code, quindi insomma cercate di portare pazienza.
0: Allora, cerchiamo di rinfrescarvi, anche se non so se ce la faremo, con incredibile, Jay, non so se lo sapevi, ma oggi, oggi che è il 6 luglio, riparte la Serie A da un certo punto di vista.
1: Ma
0: cioè,
1: che
0: me
1: bello!
0: Meglio oggi. Ci sono i primi raduni già, in particolare dell'Udinese, del Monza e dell'Atalanta di Luca.
1: Quindi la vacanza è finita. Tutti gli italiani che sono a New York sono rientrati.
2: Tanto saranno in quattro, perché tra quelli mondiali, quelli che sono fatti male. Poi il bello è guardarsi in faccia e dire: chissà se ci sarai a fine calciomercato.
1: Esatto, e soprattutto mi verrebbe da dire: quelli forti non ci sono, evidentemente, se sono poi in giro a giocare i mondiali.
0: Sì, sì, certo, però quelli forti della nazionale italiana, che hanno fatto i mondiali,
2: sono ancora qua.
1: Certo.
2: Ma tra l'altro pensate ad allenarsi in questo periodo dell'anno, no? Cioè a luglio, belli precisi. Quante docce fanno questi al giorno?
1: Manu, questo era un gancio per,
0: un gancio per la
1: tua tematica
2: però,
1: che hai a cuore, perché hai girato un articolo in cui appunto si parlava delle docce fredde. Cioè da capire se queste docce fredde fanno bene o male, soprattutto poi agli sportivi.
0: Cioè sì, fondamentalmente l'idea è questa, arriva il nuovo studio che dice che fare le docce fredde fa bene da un certo punto di vista, Jay.
3: Ma perché
0: Jay
3: è nuovo? Si sa.
1: Si sa, evidentemente
3: aiuta anche la circolazione,
0: sì,
3: no?
0: Ma dicono che fa bene da tutti i punti di vista, tranne proprio da quel punto di vista. Cioè se tu poi la sera vuoi stare in compagnia, dicono gli esperti che invece non ti carica del tutto.
1: Sì, abbassa, alzando i livelli di cortisolo, abbassa i livelli di testosterone, quindi...
2: Cioè, gli anziani, cioè storicamente, dicevano: quando uno era un po' acceso e focoso, fate una doccia fredda.
0: Ecco,
2: quindi
0: non
2: è che se lo scopriamo oggi.
1: Come
2: quindi
1: reagisci, Manu, tu alla doccia fredda? Tutto bene?
0: No, doccia calda,
3: anche quando entri nel mare, Manu, no?

0: Madonna, The Power of Goodbye 959 da Ray of Light, album che insomma degli anni 90, vi segnalo, non so se vi cambia la vita, che è stato il mio secondo album comprato proprio da me. Poi, il primo Puff Daddy J. Oh.
1: Poi noi abbiamo fatto l'errore di chiedere a Giulia qual è stato il primo album che hai comprato.
2: E si sono anche stupiti del fatto che io della generazione Z non abbia mai comprato un album, ma bensì
1: per te.
2: I vinili, invece quelli sì, ma grazie agli artisti che passano a trovarci.
1: Comunque a proposito di album,
3: li regalano, non ho
2: non è vero.

0: me li regala.
1: No. Allora, comunque, a proposito di album, stavamo dando un'occhiata invece alla classifica del Power Hits Estate, perché insomma, sì, 6 luglio, no, cioè comincia a correre, sì, questa estate.

0: Villa Santa Lucia Frosinone, sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il lunedì 6 luglio, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, la Russia ha lanciato nuovi pesanti bombardamenti sulla regione di Kiev da Mosca, anche minacce alla Polonia. Sentiamo Valentina Iannicelli.
3: Una nuova notte di esplosioni sulla capitale ucraina con missili e droni, temuta e annunciata dal presidente Zelensky, che aveva parlato di attacco su larga scala. 11 vite spezzate e quasi 50 feriti. La popolazione è scesa nelle stazioni della metropolitana per cercare rifugio dalla furia di Mosca, che secondo gli analisti, in una fase di difficoltà, aumenta il livello di ferocia. Intanto il Cremlino minaccia e lancia moniti. Farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, dicono da Mosca i polacchi, colpevoli di fornire droni a Kiev. E Varsavia, proprio per tutelare la propria incolumità, ha fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo dai velivoli russi sul confine con l'Ucraina. Il portavoce del presidente Putin ha dichiarato che sono state colpite le infrastrutture militari di Kiev, mentre le immagini dalla capitale ucraina mostrano la devastazione degli edifici civili. Nel frattempo si prepara il vertice NATO, che partirà domani ad Ankara. Trump ha avuto una conversazione di 1 ora e 20 con il presidente russo nei giorni scorsi e si teme che l'appoggio americano alla causa ucraina possa ulteriormente indebolirsi, mentre Zelensky per aumentare lo sforzo dei paesi dell'alleanza nelle forniture militari.
2: La cronaca: un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta questa mattina nella loro casa di Savona. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, l'anziana invece riportata escoriazione alle braccia e al volto. Siamo alla borsa, Marco Favalli, buongiorno.
4: Buongiorno. Avvio di settimana in cauto rialzo per i listini europei. A Milano il FTSE MIB segna più 0,40% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,10%. Tra le blue chip brilla Fincantieri più 12%, seguita da Leonardo e Avio in rialzo di oltre 4 punti percentuali. Sul fronte opposto Prismian meno 2,50% e ST Micro meno 1,40%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 77 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
2: È diventata un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Balogun, attaccante americano espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia, e che secondo il New York Times sarebbe stata ispirata da una telefonata di Donald Trump al presidente FIFA Infantino. Un'assurdità, secondo il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E ora viabilità.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code tra Fidenza e Terre di Canossa in direzione di Bologna a causa del traffico sostenuto. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e sulla 10 Genova-Savona per lo stesso motivo, incolonnamenti tra Genova-Pegli e il bivio con la A7 Serravalle-Genova. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Uzzanese e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Prima di chiudere, vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Rieccola, buongiorno, 10:04, c'è la famiglia versione light, non c'è Saretta, sì. Le mandiamo un bacio, buongiorno.
0: Siamo the Lighthouse Family.
7: Sì, sì. Chiamate...
8: Sigla,
7: vai,
8: sigla,
7: sì,
8: la sigla.
7: Sigla.
8: Sì. We are
7: family. Niente, adesso allora le dici.
0: Luca, Manu, Nanna, Jay, Julie, l'abbiamo detto.
7: Ci è presa sta cosa di fare la sigla anche alle 10.
0: Assolutamente, quella... secondo me piace ai nostri amici, piace. Ascoltatori. Dai, è carino, no?
7: Complimenti Ricky, guarda, complimenti Pio, se l'avessi chiesta io non l'avrebbero
0: certo.
8: Io rifarei la sigla a tutti i passaggi, cioè tutti gli interventi proprio.
0: Io ci ho creduto.
7: Volevo dire questo intanto, salutare i tanti turisti che sono arrivati in Italia in questo weekend.

0: weekend leggevo più 4% rispetto allo scorso anno, quindi come al solito
1: perché l'Italia è tutta bella,
2: certo.
3: Allora, bienvenue, willkommen, bienvenidos, poi che cos'altro?
2: Basta, abbiamo finito le lingue che conosciamo.
1: Un welcome, no.
3: Welcome, welcome.
2: Manu, tu vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, musica.
2: Ok, grazie. Meglio.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: dire addio e mi ha costretta a dire addio.
1: Sandrina Moroso, prima Karol G, Manu Chao, ciao, 10:13, lunedì 6 luglio, la famiglia di Rete, RTL 102.5, quindi dicevamo, sì, molti turisti che sono arrivati, più 4%, gli italiani che tendenzialmente stanno andando al mare, occhio che alcune spiagge diventano anche a numero chiuso perché vogliamo andare tutte nelle stesse, no?
2: Sì, quindi tra l'altro stamattina raccontavano a Non Stop News che c'è una spiaggia, adesso non ricordo dove, che ha messo l'extra per i neonati, cioè costa 3 euro in più se vai con un neonato.
3: Io queste cose non le capisco.
1: Ma senti,
4: ma io non lo so, cercano di incoraggiare la gente di fare più figli.
3: Esatto.
4: Poi metti una cifra per poter entrare in spiaggia con i bambini.
2: Ma secondo me il tema è una spiaggia di cui nessuno parla essenzialmente. Dici, come facciamo per parlare di noi? Facciamo una roba per cui qualcuno si nervosisce.
1: E complimenti.
2: Si sono inventati questa cosa.
3: Quindi ci saranno dei servizi per i bambini piccoli? Cioè non sto capendo.
2: Sì, sì, quando arrivi con un bambino piccolo ti danno due dita in un occhio e ti chiedono 3 euro in più.
1: Però parlando di estate, di mare, Jay ci ha segnalato gli 80 anni dei bikini.
4: Sì,
1: del bikini,
4: it was invented 80 anni fa.
3: Basta, questa è la notizia.
1: Questa è la notizia?
4: Piace?
1: Ma non c'è nient'altro da dirci, Jay.
4: Come dire, il bikini è stato inventato 80 anni fa.
3: Ecco, è finita. Vabbè, qua.
1: Io me ne vado.
3: No, però facciamo le nostre considerazioni anche un po' stupide, no? Dicevamo che effettivamente per noi donne il bikini è più comodo, è più funzionale anche per quanto riguarda l'abbronzatura. Cioè il costume intero comunque ti va un po' a spezzare. E tu, Manu, dicevi che...
1: Che è più elegante. Il costume intero è più elegante, il bikini è più frizzante. E poi qui c'è la grande domanda. Luca, il costume intero, bikini o integrale? Che sta tornando di moda, Pio? Allora, sta tornando di moda.
2: Allora, qualche giorno fa sentivo Jessica e Ceci che discutevano sul fatto di come scegliere ad esempio il costume per poterselo cambiare poi velocemente in spiaggia. Per cui quello è un altro tema fondamentale, no? Cioè, nel senso, quando ti devi cambiare il costume, qual è il modello migliore da usare?
3: Ovviamente quello con i laccetti, quindi quello...
2: Ovviamente.
4: No, Emanuele, no.
1: Fai così, fai... E cade tutto.
4: Ma è stato Brigitte Bardot a portare il bikini.
1: Ma adesso non me la devi dire la notizia, ormai.

0: Buon lunedì 6 luglio, state ascoltando RTL 105 con la famiglia. Allora, abbiamo detto, si festeggiano gli 80 anni del bikini.
1: Sì.
0: E ci sono due o tre curiosità che forse non tutti sanno. Ad
2: quelle di
0: che...
2: Jennifer Pressman, no? Quelle che certo che sapeva Jennifer Pressman.
1: Sì, l'ha passata Jay a mano adesso, infatti.
0: Per velocità adesso lo dico io, ma se no l'avrebbe detto lei. Intanto è stato inventato il bikini da un ingegnere automobilistico.
1: Pensa.
0: Cioè, quindi lui, anziché fare macchine, ha cominciato a disegnare un bikini. Ha detto, sai che sono meglio i bikini delle macchine che faccio. E quindi
1: buon gustaio.
0: E poi altre curiosità. Allora, la prima modella era francese Micheline Bernardini, che il 5 luglio del 1946 indossò questo bikini. Lei era spogliarellista del casino di Parigi. E la curiosità è che arrivarono nel giro di 24 ore 50.000 lettere di ammiratori.
1: Te credo. Ma Micheline non era quello bianco, sì, con tutte le rotoli,
0: quello che fa le gomme, proprio lui, quello che fa, ma può essere la lui che fa le gomme e poi diventa,
1: vabbè, Manu, dobbiamo prendere ancora appunti,
2: si chiama Bibendum.
1: Bibendum, bravo.
0: Basta, direi che abbiamo detto tutto sul bikini, non vedo l'ora di cambiare argomento.
1: No, quindi, beh, in realtà c'è il cinema, no? Che poi ci racconta di tante star internazionali come Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. E poi dicevamo, no, tu, Manu, dicevi il costume intero è più elegante.
0: Secondo me.
1: Sì,
0: secondo
1: poi me. Se le reference sono, che ne so, Pamela Anderson, sì, voglio dire, cambia un po' tutto.
2: A questo punto, qui scatta l'autore, il grande autore, che vi chiede, preferite il costume intero o il bikini?
1: No. Siamo 378 1025. Bello insieme.
2: Meglio mare o meglio montagna?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
16: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
17: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: mood nella famiglia, buon lunedì 10:33 prima la nuova di Marche in Cremont. Ci sta sempre già, in effetti. Come chiusura, volevo salutare i francesi,
1: sì.
0: non per i mondiali per una volta, bensì perché hanno riaperto la Senna e quindi tu dici mi vado a fare un bel bagnetto della Senna. Ora io non so, diciamo che
2: sei, ce l'ho, però, tu insomma. È una pantegana lunga un metro, no?
1: L'avevano pulito, ti ricordi, sì, per le Olimpiadi invernali?
0: È andata bene.
1: Sì, la Senna mi sa un po' come i nostri navigli, cioè io non so se ci farei il bagno, capito? Sì, però sì.
0: Pure il Tevere, dico.
1: Quella roba lì.
2: C'hanno però questi colorini che quando li guardi dici vabbè.
1: Buoni invitanti.
2: Anche no, diciamo. Anche no. Invece sai che i francesi pare che stiano riscoprendo un metodo curioso per combattere il caldo. Pare che il passaparola abbia generato questa abitudine dei francesi di pitturare le finestre di bianco con una pasta che loro chiamano Blanc du Medon.
0: Praticamente
2: è una specie di pasta che viene fatta con elementi naturali, spugna, un po' d'acqua e questa specie di gesso, e le finestre riflettono praticamente la luce, quindi evitano che il caldo entri dentro
1: non
2: casa.
1: Non puoi comprare quelle oscuranti.
2: La milanese. Puoi fare quello che vuoi, puoi anche prendere un impianto di climatizzazione atomico, però se questa è una soluzione facile.
0: Io accendo la condizionata.
1: No, più che altro noi stiamo dando delle soluzioni poco estetiche, perché poi mi immagino che non sia neanche facile togliere tutta questa cosa
2: bianca.
1: Pare
2: che poi venga via abbastanza facilmente, però anche applicarla è facile e la Francia si riempita di queste finestre tutte bianche.
1: Quindi ci stai dicendo di andare in Francia a vedere questa nuova tendenza?
0: Facendo un bagno nella Senna.
1: Sì. Non lo so se...
0: Oppure per chiudere, trend dell'estate che non tramonta mai è il ventaglio.
1: Beh sì,
0: ventaglio.
1: Perché poi il periodo dei matrimoni è una cosa che trovi molto spesso, sono appunto i ventagli, perché o muore di caldo oppure
0: sì. Chissà perché però Giulia parla sempre di matrimoni.
1: Ma no!
2: È un chiodo fisso proprio, io,
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: New Hit, Giselle dice 37. Oh, comunque parliamo di
1: certo.
0: Francia, di Parigi.
2: E chissà se anche Giselle avrà messo le blanche du Medon sulla sua fenêtre.
1: Secondo me no, però se dovesse passare a trovarci lo chiederemo.
0: Anche perché credo che l'autore sia italiano, quindi ha detto de che, quindi non so se sappia di più. Però invece il fatto che il ventaglio sia di moda anche ai matrimoni a cui vuole partecipare non solo Giulia, allora è una verità. Nella wedding bag leggevo, torna di moda, insomma, profuma il profumo da borsetta, cioè regalano il profumo.
1: Ok.
0: Poi ci sono anche infradito per stare più comodi d'estate.
3: È carina, un po' come i tuoi salvatacchi.
1: Esatto, secondo me più i salvatacchi nella bag ci sono.
2: Tra l'altro sto leggendo, sabato sono andato ad un matrimonio e gli sposi hanno distribuito i ventagli a tutti.
1: Vedi? È una
0: vedi, funziona.
1: Anche il ventilatore, quello piccolino.
0: Sì. A quello grosso che attacchi.
1: No, quello
0: della wedding bag. Che 60 watt, tu arrivi, aspetti.
1: Ma quello piccolino.
0: È bella idea. Guarda, se mi risposo... Ragazzi,
1: tu pensaci. 100
0: ventilatori ad attaccare alla fine.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
9: E per un giro in scooter al tramonto?
8: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin

0: Fast, l'energia che fa per te.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì a aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.

0: No, è sì. Capito? Un po' da rapper. Elodie, 10:49, buongiorno, RTL 102.5, la radio che avete scelto anche oggi, bravi, versione, devo dire, un po' light, sì. Oggi manca Saretta, ma c'è subito Luca che vuole rubare uno dei punti saldi di questa trasmissione, cioè le giornate, cioè cosa si festeggia in questa
1: È praticamente giornata. Una celebrazione di Sara Calogiuri, sì, ricordare la giornata mondiale di oggi, anche perché, signori signori, non è che è una giornata mondiale qualunque, 6 luglio si celebra la giornata mondiale del bacio. E la nostra Giulia ha proposto un approfondimento di questo genere.
2: Vabbè, ci sono i più comuni, il bacio alla francese lo conosciamo tutti. Com'è, tanto... Manu, il bacio alla francese?
0: Ah, Jay, dimmi se la francese è quello che ci metti anche un pochettino.
3: Sì,
0: un
3: pochettino. Anche lì devi saperlo fare, perché se esce troppo saliva... Non è, mamma che schifo.
0: No. Però scusami, io, cioè, se dici così sembra che io non ci so fare.
3: Ma non lo so, non ho mai provato. Però.
0: No,
3: chiariamo, perché sembrava quasi che.
0: Appunto, perché sembra.
3: Una cosa, un bacio particolare invece il bacio.

0: farfalla, ovvero avvicinare i volti fino a far sfiorare le proprie ciglia a quelle del partner, ovviamente, aprendo com'è? E chiudendo gli occhi tipo farfalla,
1: che in alcuni casi potrebbe essere un'azione mortale, perché insomma, vedo delle ciglia in questo periodo che potrebbero essere armi di distruzione di massa.
0: E poi vabbè, il bacio all'eschimese, ragazzi, è quello facile.
2: Ma come va bene?
0: Vabbè, ma è facile quello senza la bocca, no? Con il naso, fai sfiori con il naso, è conosciuto. Mano,
1: e dove sta il divertimento?
0: Non lo so, dovremmo chiederlo a loro. Non lo so, non l'ho mai provato.
2: Pensate, questa trasmissione, insomma, come capite dei contenuti, viene studiata da settimane. E quindi Luca, in chiusura della trasmissione, voleva proprio fare la domanda, quella che gli autori hanno scritto per Luca.
1: Qual è il bacio che ricordate di più della vostra storia?
2: Bravo,
1: ok?
2: Questo allora,
3: anche,
2: molto bello.
3: Anche quello innocenti?
1: Allora, il vostro bacio proprio indimenticabile. 378-378-1025.
0: Aspettiamo
3: a me piace
0: con
3: il bacio a mano.
0: Bacio a mano anche.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ciao, sono Franco da Foligno. Beh, io non ho dubbi. Il bacio che ricordo di più della mia vita è quello che do praticamente tutti i giorni a mia moglie prima di pranzo e prima di cena. È indimenticabile e vuol dire tanto. Ciao ragazzi, ciao famiglia. Ciao.
3: Meno male che c'è lui che porta un po' di romanticismo in questo programma, perché se ci affidiamo a voi due, guardate.
4: Ma, no, ma non è vero, ma scusa.
5: No, ma non è. Ma non lo è.
4: Grazie, Jane. Infatti, quando dai uno i baci.
3: Baci. Io non altro, se volete, il bacio soffiato.
6: Ragazzi, scusatemi.
4: Bacio soffiato com'è?

0: Il bacio soffiato non è né un bacio alla francese né un bacio a stampo, è un po' sì. Quando le lingue si sfiorano.
1: Sì. Quando mangi un kebab e fai bacio soffiato, io, sai che arriva quello che
2: io andrei sui Police, Walking on the Moon.

0: Millennium per RTL 105 e i Police. Allora, ho capito questo dalla trasmissione di oggi.
1: Sì, vai, facciamo un riassunto come sempre.
0: Ho capito. A Jennifer piace il bacio a mano.
2: Sì, perché sì, romantico, sì. Anche sulla fronte.
0: Ah, quindi ti faccio un bacio a mano sulla fronte, cioè mi metto così.
3: Ma no, scusa.
0: E invece a Giulia bacio soffiato.
2: No, quindi io non l'ho detto, l'ha detto Pio in regia. No, no, no, a me non
0: allora,
2: piace soffiato.
0: Allora do a Pio un bacio soffiato.
3: Voi,
0: Pio.
3: Voi tenete conto che prima qualcuno ci ha scritto: dopo molti anni mio marito non mi bacia più sulla bocca ma sulla fronte e io ci ne soffro molto.
2: No,
3: ecco, quindi.
2: Ma sì, perché di solito lo fa il nonno, i nonni, no? Sì, però tra, diciamo, in una coppia ci sta.
0: Sì. No. Cioè, meglio un bacio sul collo che sulla fronte, direi così.
2: Vabbè, abbiamo diciamo detto ogni parte del corpo da baciare.
3: No,
2: direi
3: no,
2: che possiamo.
3: Aspetta, fermi, fermiamoci qua.
0: Guarda, se proprio devo dirti qualcosina.
2: Qualcosina manca, però.
0: Potrebbe
2: sorvoliamo.
0: Mancare, ma non so se adesso.
2: No, non allora, è il momento giusto.
3: Io credo che sia bene salutarci, perché a volte un bel tacer non fu mai scritto, si diceva una volta, e quindi andiamo via.
2: Forse domani torna Sara, quindi l'aspettiamo. Certo. Ricky, Pio, grazie.
0: Grazie a tutti, adesso la lista dei luoghi che uno può baciare.
2: Allora, ma tanto li conosci, ma
3: noi torniamo domani puntuali alle 9. Ciao!
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.

0: mantiene ossa sane e forti.
1: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Uliveto

0: prudenza dopo il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump a Giorgia Meloni con una foto della presidente del Consiglio e la scritta serve un ordine restrittivo. Sul tema si è espresso oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ai microfoni di Sky TG24. Sentiamo le sue parole.
1: Nessuna reazione. Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente, per cui non ho pensato nulla, ho guardato altro.
0: Si annunciano giornate difficili per chi deve mettersi in viaggio sui treni. Valentina Iannicelli, a te.
2: Lo stivale è spaccato all'altezza di Firenze, la percorrenza dei treni da sud a nord e viceversa è interrotta all'altezza del capoluogo toscano. I lavori sono iniziati questa mattina, hanno l'obiettivo di rivoluzionare l'alta velocità e renderla ancora più efficiente. La circolazione è interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. L'opera durerà fino alle 4 di venerdì 10 luglio, ha informato Trenitalia, allestita nevette per il trasferimento dei passeggeri tra i due nodi ferroviari fiorentini, con percorrenze che si allungano fino a un paio d'ore. Per aumentare le difficoltà di chi viaggia su binario si è aggiunto anche un guasto alla stazione di Milano Centrale che aggiunge un'ulteriore ora ai tempi di percorrenza.
0: Grazie, è diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'americano Balogun. Sentiamo Enzo Tamborra.
3: Sbalorditi dalla decisione della FIFA, la Federcalcio belga non usa mezzi termini per commentare la sospensione della squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, che di conseguenza potrà giocare il match con il Belgio in programma alle 2 della prossima notte e valevole per gli ottavi di finale dei mondiali. Lo sfondo politico della vicenda, considerata da molti un pericoloso precedente, è rafforzato dai ringraziamenti del presidente americano Donald Trump. Il calcio europeo intanto continua a fare la voce grossa con la qualificazione dell'Inghilterra 3-2 padroni di casa del Messico, che pure hanno giocato quasi un tempo in superiorità numerica, e lo storico successo della Norvegia 2-0 sul Brasile con doppietta di un mostruoso Haaland. La Federcalcio carioca ha comunque rinnovato la fiducia a Carlo Ancelotti. Oggi, oltre a Stati Uniti Belgio, alle 21 si giocherà Portogallo-Spagna.
0: È tutto, ora viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla Toscana, dove ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Monte Catini Terme ed il bivio con la 1 verso Firenze, dove occorrono 30 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di 20 minuti, e tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna, dove servono 45 minuti. Più a sud, tra Vasto Sud e Val di Sangro verso Pescara, un chilometro di coda, lo segnaliamo per un mezzo in panne. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, 2 chilometri di coda si sono formati tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria, con il traffico che defluisce su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Buongiorno, buongiorno, è il 6 di luglio, sono le 11:04 e inizia Viva l'Italia, e ne approfitto subito, sì, visto che ho appena sentito che la famiglia ci hanno detto che oggi è la giornata mondiale del bacio, per baciare Jessica Brugali,
8: la Ceci.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
8: Ma che sia sempre la giornata internazionale del bacio.
9: Sì, noi lo vogliamo tutte le mattine.
8: Ma certo.
9: Ma buongiorno Angelo Baiguini.
8: Buongiorno.
9: Grazie per questo. Grazie, grazie. grazie.
7: Come va? Come va?
9: Bene, molto bene. Bene. Sì, che ci hai baciato anche meglio. Sì.
8: Ora che siamo qua insieme posso dirvi, il weekend mi sembra una cosa lontana e vivo nel qui e ora e sto ancora meglio.
7: Wow.
8: Non è vero, stavo meglio nel weekend.
9: Beh, è andata al mare lei.
8: È andata al mare.

0: mare. Tutte, ma, sì, in effetti, ho fatto anch'io un tratto della strada di ritorno che immagino abbia fatto tu tornando dalla Riviera Adriatica, e già nel pomeriggio ieri c'era traffico.
1: Ma io ha già cattato treno.
2: Partenze tattiche. Bello. Insomma,
0: a proposito di accattare un treno, ho letto che ci sono dei lavori dalle parti di Firenze e raggiungere Roma in treno per qualche tempo sarà un po' più complicato.
1: Vabbè, nel caso io scarico sempre sul telefono i film. Di solito, tipo in questo giro mi sono scaricata tutti e sette gli Harry Potter.
0: Una maratona Harry
1: non
0: Potter
1: ti accorgi
0: sul treno.
1: Di
2: quante ore ti sei fatta di treno per guardarti i sette?
1: Cinque andata, cinque al ritorno.
0: Mica male, mica male. Intanto, cari amiche e cari amici, all'ascolto, questa settimana ci accompagna un ospite speciale, Prosecco Doc.
2: Beh, direi che arriva il momento giusto. Estate vuol dire aperitivi all'ultimo minuto, cena in terrazza, grigliate con gli amici. Un bel calice di Prosecco Doc ci sta sempre.
1: Certo, bisogna scegliere quello autentico. Prosecco Doc è sempre in bottiglia con il contrassegno sul collarino, e ricordatelo sempre, perché con Prosecco Doc you share the magic of summer.
0: Share. Allora condividiamo la magia di quest'estate brindando con Prosecco Doc.
1: Cin cin.
0: Evviva! E cominciamo con una delle canzoni che diciamo aiuta. Sì.

0: Buongiorno, buongiorno, state comodi, state tranquilli, noi ci siamo. Buongiorno dalla Ceci, buongiorno,
1: buongiorno
0: da Jessica.
1: Buongiorno
0: da Angelo, eccoci qui. Questa è RTL 102.5, sono le 11:12 minuti. Care amiche e cari amici, abbiamo scoperto qual è il segreto della longevità.
1: Il segreto della longevità, a quanto pare, è non aver uomini. O comunque
0: per
1: non sposarsi per le donne,
0: per
1: certo,
0: le donne.
1: Noi parliamo di una.
2: In generale,
1: no.
2: Il punto è questo. Sì, a parte che esatto, magari anche per uomini a cui piacciono gli uomini state da soli. Il problema, secondo questa donna che si è spenta alla veneranda età di 110 anni, molto famosa nel Regno Unito, è che il problema sono gli uomini,
1: ecco,
2: non le relazioni.
0: Ah.
2: Cioè non le, per te le donne.
0: Ah, ok.
2: Magari un uomo può vivere fino a 110 anni avendo una moglie, invece una donna avendo un marito così là non ci può arrivare. Questo era il problema, okay? Cioè non le relazioni amorose, il problema siete voi.
0: I maschi.
1: Esatto.
2: Come fa?
1: Sì, poi non solo, lei si riferiva anche a una vita molto attiva, una colazione a base di porridge e appunto l'assenza di uomini. Lei non si è mai sposata, quindi io mi chiedo l'assenza di uomini.
0: Basta, sai. Mi sembra un po' superficiale.
1: Questo è quello che ha detto lei.
2: Ma magari sai, oggi è la giornata mondiale del bacio, magari lei si concedeva qualche bacio rubato qua e là e poi diceva me ne torno a casa mia.
1: Okay, quindi il segreto è non sposarsi più che non avere rapporti, relazioni con uomini. No, non lo so, mi chiedo.
2: Non legarsi, era questo il suo discorso. Cioè non che tu non debba avere uomini nella tua vita. Lei diceva l'importante è non sposarsi, non avere una relazione
1: perché
2: stabile.
1: Perché fanno soffrire?
2: Perché gli uomini fanno soffrire. Meglio la colazione a base di porridge, mangiare tanta verdura, avere un ritmo sonno sveglia bello bilanciato e arrivi a 110 anni.
0: Ma chiediamo ai nostri amici che ci ascoltano dalla Sardegna, che notoriamente è piena di centenari.
2: La regione della longevità.
0: Esatto, è veramente questo il segreto della longevità, anche per gli amici sardi, anche perché diciamo che io in casa ne ho una.
2: E allora Lina, dobbiamo chiedere a Lina, in effetti se tu la guardi, passano gli anni, lei sembra sempre che ne abbia 20. Allora, il segreto dei sardi è che avete il famoso ritratto in soffitta che invecchia per voi.
0: Dai, 378 378 1025.

0: Un bel John Legend, il modesto John Legend, che sul finale della canzone dice: questa sarà la più bella notte che trascorreremo insieme, capisci?
1: E poi la signora dice: perfetto, ma solo stanotte, perché mi veri campà fino ai 110 anni, quindi stasera va bene, però poi per il resto
0: hai ragione,
1: ognuno prenda la propria strada.
2: Ecco, ecco. Infatti allora, ci scrivono anche: sono d'accordo con la signora, ma anche viceversa.
1: Cioè, quindi il problema sono le relazioni,
2: in generale.
0: Se uno non avesse sentito, abbiamo detto poco fa che una signora inglese è morta a 109 anni, quindi veneranda età, ha detto: il segreto della longevità, semplicemente evitare gli uomini.
2: Esatto.
1: Cioè non le relazioni, ma gli uomini. Esatto. Gli uomini. Cioè se alla signora fossero piaciute le donne, lei sarebbe stata sposata,
0: probabile,
1: serena, senza
2: problemi. Ma sei sicura? Secondo me è più, se riferisci più alle relazioni. Ma comunque
0: andiamo,
2: abbiamo una
0: in Sardegna,
2: voce.
0: Andiamo
2: in sentiamo,
0: Sardegna.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno, Dan, Ernesto.
0: Ciao.
3: Sono 40 anni che veniamo qua in Sardegna.
0: Ok.
3: A Parisardo e quindi è il momento di rimanere qua per sempre.
0: Bella idea. Dove andare per vivere più a lungo quando uno ha la possibilità di farlo? Andiamo tutti in Sardegna,
1: tutti in Barbagia. Certo, che poi sarebbero proprio contenti di vederci arrivare tutti insieme,
0: sì,
1: con i camion,
0: sì,
1: pieni,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: gente,
0: sì, sì, sì. Ma credo che anche in Sardegna ci siano quelle iniziative: ti do una casa a un euro purché tu viva qui, per ripopolare,
2: sì,
0: i piccoli borghi. Per
1: ma
0: cui...
1: si può fare anche se si portano dei cavalli?
0: Credo di sì, credo.
1: Arrivo,
0: di sì.
1: Ragazzi,
2: dei gatti anche
1: dei gatti,
2: sì,
1: va
2: gatti
1: bene.
2: Se quanti ne vuoi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Allora, com'è andata, racconta?
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No! E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Sabrina Carpenter su RTL 102.5, non
1: che Tears. 100? Carpenter. Amazing.
0: Perché sto pensando alla signora inglese di 109 anni che ha detto che il segreto della longevità è non frequentare gli
2: uomini.
3: Vabbè, comunque, se volete tanto così sapere, ho fatto una ricerchina, insomma, sulla longevità invece dei sardi, visto che abbiamo citato, insomma, che la Sardegna è uno dei popoli. Ok, base, grazie.
1: Ok, per la rubrica. Le informazioni, gli studi scientifici di Jessica Brugali.
0: Prego.
1: La longevità sarda.
3: Sì, allora in realtà non esiste un singolo segreto, ma una combinazione di fattori. Il primo è l'attività fisica quotidiana. Storicamente molti uomini erano pastori, percorrevano chilometri ogni giorno e quindi questo insomma ha aiutato la popolazione, ok?
1: Attività.
3: Alimentazione tradizionale. Dieta sarda tradizionale era prevalentemente vegetale con legumi, pane integrale, verdure, frutta, olio d'oliva. Forte rete sociale o familiare. Gli anziani mantengono spesso un ruolo centrale nella famiglia e nella comunità e quindi sentirsi utili aiuta anche questo,
1: certo. Bello questo.
3: Basso livello di stress cronico, perché la vita nei piccoli paesi forniva ritmi più lenti. Andiamo avanti.
0: Perché ne parli al passato? Scusa. Forniva.
3: E qui ne parla al passato.
1: Il tuo studio.
3: Perché forse adesso leggermente sono cambiati, no?
0: Beh, ci sono ancora i centenari in Sardegna. Per cui
3: no, senso, diciamo che secondo paesi, me
1: lo studio di Jessica sta dicendo che a livello ancestrale, perché
3: partiamo dalle origini.
1: Il sardo già è comunque più strutturalmente forte perché i suoi predecessori arrivano da questa storicità.
3: Grazie, grazie per il supporto.
1: No, perché io leggo sempre i tuoi studi e quindi sono molto pratica.
3: Te li mando in anteprima. Allora, i fattori genetici ovviamente e il consumo moderato di vino. Moderato di vino, ok?
1: E allora io mi sa che vivrò poco. Cosa ti devo dire?
0: Attenzione, attenzione, perché stiamo per ascoltare una nuova canzone di Ultimo. Pronti?

0: Applausi, applausi su tutti i fronti per ultimo, per il grande straordinario concerto di sabato sera. E mentre parte della città di Roma dormiva sabato sera, tutto il popolo di Ultimo da Tor Vergata piano piano invadeva la capitale, se tornava con il cuore pieno di musica e di emozioni verso casa, con un ricordo che difficilmente
1: infatti ci scrivono concerto indimenticabile, grande Ultimo. Abbiamo visto anche delle immagini da brividi.
2: La ripresa che mi ha fatto vedere dall'alto dove si vede tutto, cioè tutta l'estensione della gente
0: pazzesco, presente. Pazzesco. Hai qualche altro segreto per la longevità, Jessica?
1: No, questi sono quelli principali.
2: Un altro
1: segreti,
2: secondo me segreto è la questione del bilanciare bene il sonno veglia. Cioè,
1: è vero, questo manca nella mia lista.
2: Oggettivamente chi dorme bene mantenendo un ciclo di sonno regolare, magari addormentandosi più o meno sempre alla stessa ora, che non vuol dire per forza presto, però che vuol dire rispettare un ciclo anche di 7-8 ore, oggettivamente vive più a lungo, sta meglio, ma quando non dormi hai la faccia che ti
1: come
2: cade.
1: Come si dorme in Sardegna, Angie?
0: Molto bene. Infatti volevo chiederlo agli amici sardi, al 378-378-1025, come si dorme in Sardegna? Ora però, attenzione, ah che belli, gli aperitivi estivi, che poi basta pochissimo, un tavolino, due amici.
1: Beh, e un brindisi fatto come si deve, con Prosecco DOC, ovviamente fresco, brioso, sempre sorprendente. Il vino perfetto per brindare a qualsiasi ora dell'estate, meravigliosa.
2: Ricordatevi però, l'autentico Prosecco DOC è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland. Le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco DOC, share the magic of summer.
0: A tra poco, state qui con noi.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Bella domanda.
1: Ma il nostro Jimmy D, ma è venuto vestito così a fare il programma su Freccia?
0: Sì, ogni tanto si è vestito da supereroe il nostro Jimmy D, perché per chi non lo sapesse, il protagonista del video di Cesare Cremonini è uno dei nostri amici speaker della famiglia, Jimmy D, cioè Francesco Mastrorilli, sì, in arte Jimmy D. Che ridere. Sai che un periodo lo fermavano e gli dicevano...
2: Sì. Robin,
0: sei tu? E lui in bolognese faceva: mo sì, mo certo, sono Robin, mo sì, mo vai tranquilla.
1: Buongiorno a tutti, è mezzogiorno meno 10, la Ceci c'è, c'è,
0: ma
1: la
0: certo
1: Ceci,
0: che c'è,
1: sì,
0: la Ceci,
1: la Jessi c'è,
2: buongiorno, ma
1: c'è,
2: certo, ci sono anch'io.
1: E
2: sì,
1: voi e voi amiche e amici sparpagliati in giro per l'Italia, in modo particolare stamattina in giro per la Sardegna, ma non lo so, ce l'avete un nonno centenario e vi siete fatti svelare qual è il segreto della longevità? Perché sai...
0: Allora, io ho avuto una
1: bisognerebbe
0: nonna,
1: applicarli questi segreti.
0: Una bisnonna, esatto, più che altro, la nonna di mio padre, che è venuta a mancare a 103. E lei, vabbè, però, lei... non era sarda, però veniva da una terra che secondo me ha delle similitudini con Sardegna, non a livello magari di dell'essere circolati dal mare, ma con le tradizioni, che la Valtellina.
1: Certo.
0: Lei fino all'ultimo ha mangiato la polenta.
2: Vabbè, 103, ma questa anche a Bergamo la polenta, no? Infatti,
0: no,
2: vabbè,
0: però
2: voglia,
0: sai, le valli della Valtellina comunque sono oggettivamente terre, ancora, cioè, ci sono zone che sono riserve naturali, dove non puoi entrare se non a numero limitato, soprattutto una Valmasino. E lei l'ultimo periodo era un po' cieca, ma ci sentiva malino. Quando mio padre portò mia mamma a conoscerla, lei disse: lasciamela un attimo, e le fece il test del tatto.
1: Attenzione.
0: Per vedere se aveva le forme giuste.
2: Magia.
0: Perché non vedeva niente, sentiva niente, faceva: ah, vien sciacca che ti tocchi un po' su, dai su. E disse a mio padre, pensando di sussurrare: questa va bene! Va benissimo!
1: Bellissimo, bellissimo. Ricky, credo che tu abbia una voce. Sentiamo.
3: Ciao amici di RTL, sono Feliciano da Como.
1: Ciao.
3: Io in genere non sono abbastanza regolare.
1: Sì.
3: In Sardegna sono stato nel 2006, in una suite. Okay. Si dormiva benissimo. Suite vista mare.
1: Vista mare.
2: Capito.
1: Però 2006 sono passati 20 anni.
2: Sarebbe una suite un po' ovunque, penso si dorma bene, no?
0: Ma una suite vista mare.
1: Eh?
0: Cioè in una suite vista mare dici dormi bene ovunque.
2: Un po' ovunque.

0: Ho visto che siete partite col karaoke mentale, vi ho visto.
1: Allora, solo mentale.
2: Non solo mentale, esatto.
0: Allora, ma guarda un po', è già l'ora di ascoltare le ultime notizie, giriamo la boa e ricominciamo e vi accompagneremo come facciamo ogni giorno fino alle 13. Che cosa mettiamo nel beauty per le vacanze, Jessica?
2: Sicuramente medicine.
0: Medicine?
2: Beh sì, dai, no? Medicine andare in vacanza secondo me servono
0: prima
2: sempre,
0: di tutto crema solare, direi. Sì. Oh, sei d'accordo?
2: Però io voglio parlare di medicine, okay, perché secondo me si apre un mondo, perché tanti amici ipocondriaci abbiamo. No, ci state?
0: Tu la pastiglia che porti
2: dai,
0: sempre
2: dietro. Dai, non dirmi che non ti metti le pastiglie.
1: Sì, quelle che ho il brand
0: quella per la memoria.
1: No, io quello
0: infatti,
1: con la
0: stamattina non
2: quello
0: l'ho
2: che
0: presa.
2: Fa bene a tutto,
1: quello che finisce con la I,
2: quello che fa bene a tutto per qualsiasi Loki, cosa dai, è Loki, dai.
0: Vabbè, è ibuprofene comunque, il principio attivo,
1: esatto.
0: Credo
1: è l'ibuprofene,
0: credo,
1: no?
0: Di sì, boh, vabbè, certo, chi sei? Quello sì, lì, quello per il mal di
1: gli
0: testa,
1: gli antidolorifici,
0: esatto. Ci sentiamo tra poco.
2: Andiamo. Dov'è? A Rocca Forzata, in provincia di Taranto, anche lì mezzogiorno.
1: Stupendo.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Cautela del governo dopo il nuovo attacco alla presidenza.

0: singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa, quindi a noi questo interessa. Le relazioni con gli Stati Uniti sono fondamentali da tutti i punti di vista, commerciali, politici, strategici. Siamo stati alleati degli Stati Uniti con Obama, con Clinton, con Bush, con Reagan, con Biden, quindi il problema per noi non esiste, quindi andiamo avanti, procediamo su relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione.
1: Giornata difficile per chi deve viaggiare in treno oggi. A Milano disagi per un guasto alla stazione centrale che sta comportando cancellazioni e ritardi e problemi anche in altre stazioni per i lavori programmati all'alta velocità, caos anche sul nodo di Firenze dove si sconta anche un guasto sulla linea alternativa ora risolto. Ed è proprio di Firenze Sara Funaro, la sindaca più apprezzata d'Italia secondo la classifica Governance Poll 2026 pubblicata oggi, subito dietro Marco Fioravanti ad Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli, tra i presidenti regione, primo il governatore della Puglia Antonio De Caro. Ma sentiamo la soddisfazione di Sara Funaro, intervenuta questa mattina in No Stop News. Sentiamo.
2: Lavoro e continuo a lavorare ogni giorno con tutto l'impegno che posso per il cambiamento della città. Tra l'altro abbiamo la città in un momento di trasformazione. Questo sondaggio lo considero prima di tutto uno stimolo a continuare a lavorare sempre di più per la città. Ovvio che fa piacere leggere l'apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo, ma a lavorare a pancia a terra.
1: I numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB questa mattina è leggermente positiva, più 0,05%, e ora ascolti televisivi.
3: Il Brasile di Ancelotti almeno negli ascolti supera la Francia nel weekend di Rai 1. Brasile-Norvegia è vista da 5,7 milioni di media spettatori e 42% di share. Paraguay-Francia la sera prima 3,1 milioni e 36,5%. Su Canale 5 la ruota della fortuna 3,7 milioni e 24,8%. Racconto di una notte 1,5 milioni e 12,4%. Su Rai 1 affari tuoi 3 milioni e 20,5%. Sulla 7 in onda 5,6% di share. Su Rai 3 presa diretta 5,3%. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Chiusi e Fabbro verso Roma ci sono 2 chilometri di coda a causa di un mezzo in fiamme. Per il traffico intenso code a tratti le troviamo tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e per attraversarle servono 50 minuti. Mentre tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano 2 chilometri di coda li registriamo a causa di un incidente tra 3 autovetture. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Forlì e San Lazzaro in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempi di 20 minuti. Code anche sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: non mi ami, Giorgia. Questa è RTL 1025. Tu mi ami.
1: Ah, no, quella è Tiziana. No, quella è un'altra.
2: Ah, scusa, scusa.
0: Va bene, tra l'altro, grandi amici. E a proposito di Giorgia, sapete che è pronta per tornare dal vivo dal 17 settembre con G Last Call?
1: Sì, sono 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano.
2: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Ora, care amiche e cari amici, abbiamo accennato poco fa alla lista delle medicine che non possono mancare nel beauty durante le vacanze. Oppure vi portate proprio la cassettina del pronto soccorso?
1: Beh sì, una stuccina a parte.
2: Anch'io.
1: Oltre al beauty.
2: Anch'io.
1: Okay. Sì, comunque voi ridete, ma io quando faccio la lista delle cose da portare, una prima sempre a stuccino di medicine, al primo posto. Vabbè, comunque.
0: Anch'io la lista però, delle medicine
1: anche tu.
0: Della dottoressa Brugali. Prego.
1: Sentiamo. Allora, innanzitutto contro la febbre e il dolore, ovviamente, visto che insomma andare in vacanza, aria condizionata, bruschi sbalzi di temperatura, portare sempre degli antinfiammatori.
0: Okay.
1: Senza fare i nomi, però li conosciamo.
0: O ibuprofene o chetoprofene.
1: Esattamente, sì, esatto.
2: Oppure la, scusami,
0: anche quello è un marchio, possiamo dire, l'aspirina.
1: Vabbè, tanto.
2: Il paracetamolo anche.
1: Esatto.
0: Quello è un altro ancora.
2: Anche quello.
1: Poi andando in vacanza ovviamente cambiano anche i ritmi, le abitudini, quindi ci sono i pasti più abbondanti, i cibi diversi e magari rischiamo di avere dei problemi gastrointestinali, quindi mi raccomando, portare medicinali contro l'acidità.
0: Quindi quello come
1: senza
0: si chiama?
1: Nome, quello inizia con M, quello di te.
2: Anche quello.
1: Anche esatto.
0: Poi?
1: E anche vabbè antinausea insomma, insomma il viaggio, treno piuttosto che auto. Poi contro le scottature e gli eritemi.
0: La crema solare prima di tutto.
1: Emolliente, idratante, crema solare esattamente proprio per prevenire. E in caso di eritemi gli antisettici antinfiammatori.
2: Ah, io ne ho anche un altro, il collirio. È quello, diciamo, in generale da portare perché se fai bagni al mare magari ti entra l'acqua del mare oppure la sabbietta oppure se collirio sempre meglio averlo anche per fare solo il bagno oculare le lacrime finte
1: anche per idratare
2: sempre
0: ma scusa la domanda, il collirio non è acqua e sale?
2: Mi fai bere? Non lo so.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti dopo quella lista, perché la lista è lunga.
0: C'è Bresh da Dio.

0: Gli Imagine Dragons con Believer, RTL 102.5, le 12.21. Buongiorno, buongiorno dalla Ceci, buongiorno dalla Jessica.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.

0: Angelo.
1: Dall'Angelo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Attenzione, attenzione, hai finito la lista dei...
2: No, no, no, non è finita, no, no, abbiamo ancora due...
0: Base Quark, per favore.
2: Sì, grazie.
0: Grazie, grazie.
2: Esatto, sì, sì. Allora, contro le punture, irritazioni e piccole ferite, quindi zanzare, irritazioni, piccole ferite, insomma, la pelle è più esposta, ok?
1: Ok, questa è la lista dei medicinali da portare in vacanza.
2: Quindi portare repellenti, creme lenitive, antistaminici in caso di allergia. Infine, chiudiamo con le gambe gonfie pesanti, perché lunghi viaggi in auto. Tanto seduti, insomma.
0: Sì.
2: Quindi contro il gonfiore, la pesantezza e l'affaticamento, portare dei medicinali ad azione capillaro protettrice. Ok,
1: capillaro protettrice. Su questo gioco la parola dubito.
2: Perché dubito?
0: Tu sai dire perché? Capillaro protettrice tre
1: capillaro
0: volte.
1: Capillaro protettrice.
0: È come tre tigri contro tre tigri.
1: È come riagomitolamelo.
0: Esatto.
1: È la stessa cosa. Ma ci sono delle voci?
2: Sì, sentiamo.
1: Prego.
3: A proposito di Sardegna, se il mirto risolve tutti i problemi gastrointestinali.
2: Il mirto non lo sapevo avesse queste proprietà, veramente.
1: Ha diverse qualità. Ah. Eh sì, è fatto con le bacche di mirto.
0: Certo. Mi piace
2: mirto
0: che la base
2: per
0: qua continua mirto. Come se questa cosa avesse.
1: Stiamo parlando di, certo, di effetti certo, benefici certo, anche sul sonno.
0: Grazie al mirto.
1: Sì, uff, ti fai delle
0: grandi dormite.
2: Più mirto per tutti, allora.
1: Sì, avanti.
4: Ma quali medicinali? Vita all'aria aperta, sport, vero, una buona integrazione e non ci si ammala più. Ciao ragazzi, Roberto da Robbio, RTL anche mia.
0: Certo. Bravo Robby.
1: L'integrazione di liquidi.
0: Sì, nel senso che se fai sport poi ti prendi il magnesio, il potassio, quelle cose lì.
2: Certo, comunque anche fare sport secondo me è davvero un grande aiuto, un grosso aiuto. Anche, non so, per le malattie, raffreddore banalmente. Io da quando faccio sport tocchiamo ferro, ma mi sto ammalando di meno, dai.
0: Sì, soprattutto se fai anche durante l'inverno, magari comunque abitui il corpo a fare sport all'aperto.
2: Esatto.
0: Io mi sono accorta anche quest'anno, facendo tanto sport all'aperto, avevo le difese immunitarie più alte.
2: Sì, sì, sì.
0: E tu?
2: E tu? Sì, Martesana?
1: Io sì, Martesana, certo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass.

0: se Telepass assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contact! Adoro!
3: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: One. Beh, oggi Calvin Harris e Dua Lipa è la vostra giornata, non One Kiss, ma More Kiss.
1: More Kiss per tutti.
0: Sì. Giornata mondiale del bacio, hashtag più limoni per tutti.
1: Più limoni, esatto, il tuo hashtag questo, è vero, ricordiamolo che è importante, sì.
0: Chi siamo?
1: Allora, siamo noi, siamo quelli di Viva l'Italia, la nostra Ceci.
2: La nostra Ge.
1: Buongiorno, e il nostro Angelo.
0: Buongiorno. Allora, al 378-378-1025 state condividendo con noi la lista dei medicinali che portate in vacanza?
2: O che non portate?
0: O
2: magari.
0: Che non portate?
1: Tanti ci scrivono: il vero segreto sta tutto nell'alimentazione, quindi anche in vacanza,
0: certo,
1: oltre ai medicinali, seguire insomma una dieta equilibrata.
0: Quindi sentiamo una voce, dai.
3: Sapete dire 33 trentini venivano da Trento con 33 cavalli, tutti e 33 trotterellando.
2: Vai Angie, quella roba di prima.
1: Dai, riprovaci.
2: Allora, 33 trentini. Io sapevo così, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando.
1: Esatto,
0: su
1: così,
0: 33
1: sì.
0: cavalli. Così.
2: Questo... Beati loro, comunque, infatti. Vi invidio.
0: Un'altra voce?
4: Ciao a tutti, Marilena da Molinella.
1: Ciao.
4: Anch'io niente medicine. In vacanza non mi porto niente. Poi speriamo che non succeda nulla.
0: Certo.
4: Non mi porto assolutamente nulla.
0: E poi diciamo che tutte le località turistiche sono piene di farmacie.
1: Certo,
0: salutiamo tutta la categoria dei farmacisti che spesso diciamo
2: ci aiuta.
0: Direi sempre. Soprattutto quando uno entra e chiede: scusami, mi dà qualcosa per. E il farmacista dice: scusi,
1: spiega cosa c'hai? Cosa c'hai?
2: Io oltretutto dovrò andare in farmacia a prendere
1: le creme.
2: Quando fanno anche i saldi ora che sono iniziati, tra parentesi,
0: ci
2: saldi,
0: sono, sì.
2: I bagnoschiuma della farmacia, quelli un po' profumati. Anche profumati, sì,
1: e l'olio corpo pure, che profuma di cocco.
2: No, non me lo dire, già andiamo a fare shopping.
1: Andiamo
2: in farmacia
1: subito.
0: Cocco, vaniglia,
1: cocco in estate, cocco,
0: ok.

0: recuperabile.
1: Caramelle con il vino, tarantelle tarantino. Questo è un weekend perfetto, direi.
0: Trigno, bella, bella, bella novità. Bellissimo. Con Irrecuperabile. Questa è RTL 102.5. Buongiorno, mancano 21 minuti all'una.
2: No!
1: No!
2: No! 21 minuti, no. Vabbè,
0: solo
2: vabbè,
0: 21 minuti.
2: Come
0: e poi
2: solo 21 minuti.
0: Ci tocca andare via. Jessica,
2: vabbè,
0: che cosa, che
2: abbiamo tutta la
0: cosa dicono i nostri amici all'ascolto?
2: Cosa dicono? Tanti ci dicono che in realtà non portano nessuna medicina in vacanza. Beh, insomma, ci vuole una certa forza di, no? Di volontà per non portarsi nulla.
1: Ma allora, non so, io ho avuto una fase dell'età dove ero più giovane, dove non mi ponevo minimamente il problema.
2: Forse
1: ce lo associo,
2: è vero,
1: un po'
2: è vero,
1: a quel periodo,
2: sì,
1: della vita lì. Adesso, se non ho il mio chetoprofene,
2: il kit salvavita.
1: No, io è come Jessica, io ho la bustina.
2: La bustina delle medicine.
1: Che ce l'hai sempre?
2: Allora,
1: dietro?
2: Secondo me la cosa tra tutto fondamentale sono i tappi per le orecchie. I
1: per
2: tappi
1: dormire.
2: Per dormire, sì. Cioè, posso dimenticare qualsiasi medicina, ma i tappi delle orecchie no, devono assolutamente
1: come
2: essere.
1: Si apre un altro mondo.
2: Presenti, vero, nel kit salvavita.
1: Non mai usati.
2: Mai usati, no. Ma non come mai. Fai? Cioè, in vacanza si può trovare qualsiasi rumore, notte, mattina.
3: E dove vai in vacanza?
2: Vabbè, ma sopra basta. Ma no!
3: Sopra
2: ma
3: un disco
2: c'entra?
3: Bar.
2: Ma no, ma che c'entra? Basta il rumore delle auto, magari in un hotel accanto a una ferrovia.
1: Tu l'hai mai usati, Angelo?
2: Io poi sono particolarmente.
1: Se hai il sonno leggero.
2: Esatto. No.
1: E la mascherina?
2: No, quella no.
1: Perché io quella me la porto sempre dietro.
2: Ah, vedi?
1: Sì. Perché magari la luce entra troppo presto.
2: Ecco, uguale con i rumori.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente?

0: trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Madness.
1: Madness.
0: Che bello riascoltare i Muse su RTL 102.5. La Jessica, la Ceci, l'Angelo, eccoci.
1: Buongiorno,
0: qui
1: buongiorno.
0: Verso il
1: buongiorno.
0: Finale, verso il finale di questa nostra prima giornata della settimana nuova. Cosa dicono i nostri amici?
1: Allora, ci scrivono un messaggino, Maddalena, per la precisione, che salutiamo, ci scrive: siete proprio strane anche un po' anziane, perché è bellissimo svegliarsi con le prime luci del giorno e anche i rumori che entrano nella stanza. Si chiama risveglio naturale. Questo messaggio, cara Ceci, è per noi, che abbiamo
0: perché
1: detto che tolleriamo poco i rumori, insomma,
2: o la luce,
1: esatto, nella stanza. Sì.
0: Perché in vacanza vi portate
1: i tappi
0: e la mascherina.
1: E la mascherina. Sì. Vabbè, però insomma.
2: Ma non è sinonimo di, appunto, conoscere i propri limiti e far sì che tutto si risolva?
0: Potrebbe essere, sì, conoscersi.
2: Conoscersi.
0: Perché combattere contro una cosa che si può risolvere facilmente?
1: Però un po' anziane lo siamo.
2: No, stavo cercando di dare fine a questo dolore,
1: dai,
2: a questa dolorosa missione.
0: Sentite qua.
3: Allora, ragazzi, io in vacanza mi porto tutta la farmacia, ecco. In realtà.
1: Grande.
3: Ho sempre con me l'antibiotico, quindi la amoxicillina più acido clavulinico, oppure la amoxicillina normale. Mi porto tre serie di Brufen 400, 600, 800, due serie di tachipirina, la 500 e la 1000, e il Moment per sgrassare, ovviamente. Di troppa premura, non è mai morto nessuno, dice sempre la mia mamma.
1: Ah, certo,
0: certo.
2: Però porta dietro anche il gassoprotettore, se prendi
1: tutta questa roba.
2: E i fermenti lattici.
0: Tutti questi antinfiammatori. Va bene, ancora, prego.
4: Buongiorno,

0: RTL, Pippo dalla Sicilia, in vacanza, costume, sì, telefonino, sì, e portafogli, e non serve nient'altro.
1: Ma sai che...
2: da un estremo all'altro.
1: No, certo, sai che uno dei tre potresti anche non portarlo, e non è il costume.
3: È il telefonino.
1: No, o il portafogli.
2: Beh, no, senza
4: dipende con chi sei.
1: Non avete capito che la tecnologia dentro al telefonino può farvi da portafoglio?
2: Ma quanto è tecnologico il nostro Angelo? Siamo proprio due anziani, Cici.
1: Andiamo avanti con Giovanotti e Alfa.
5: Ok.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mancano 5 minuti all'una e siamo veramente quasi arrivati alla fine, però. Vi facciamo come sempre un bel regalo.
3: Sì, soprattutto proprio ora che ci vorrebbe un attimo di sconforto. No, invece ti devi rendere conto di quanto il mondo sia meraviglioso.

0: Con Domenico Modugno è meraviglioso, siamo arrivati veramente alla fine di questa nostra puntata di Viva l'Italia.
1: No, era qua, no.
0: Ci poteva stare, ma lo rifacciamo domani mattina.
2: Certo, sì. Puntuali, sempre dalle 11. Sempre noi.
0: Sì. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica, a voi per averci ascoltato e ringraziamo Prosecco Doc, il vino perfetto per brindare a questa fantastica estate.
2: Sì, gli aperitivi all'aperto, le cene con gli amici, un pranzo in famiglia è sempre l'occasione giusta per un brindisi con Prosecco Doc.
1: L'originale però, Prosecco Doc è sempre in bottiglia e lo riconoscete dal contrassegno sul collarino. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: Grazie Jessica, grazie Ceci.
3: Grazie Angelo.
0: A domani.
3: Ciao.
0: A Sardegna.
2: Ah, sì, andiamo a Settimo San Pietro in provincia di Cagliari, anche lì le 13.
1: Adoro.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Enrico Galletti. Pioggia di reazioni ufficiali e non dopo l'ennesimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. La tensione è tornata ad alzarsi alla vigilia di un appuntamento importante, il vertice NATO. Benedetta Mannucci.
6: Serve un ordine restrittivo, ha scritto ieri sera Donald Trump sul suo social a corredo di una foto con la premier Meloni. È il secondo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio in pochi giorni e alla vigilia del vertice NATO che inizierà domani i lavori ad Ankara. Il ruolo degli Stati Uniti è proprio uno dei temi più caldi del summit. La riunione dell'Alleanza Atlantica servirà proprio ad aumentare la forza e la centralità dell'Europa di fronte al disimpegno, più volte annunciato proprio da Trump, degli Stati Uniti. Al centro delle discussioni poi le spese militari. Gli alleati sono infatti chiamati a dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, impegno assunto lo scorso anno all'Aia. Pesa poi la questione ucraina, aggravata dai raid di Mosca che nella notte hanno causato almeno 10 vittime e quasi 50 feriti. Di fondamentale importanza che si esca dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea, ha scritto il presidente Zelensky su Facebook, premendo per aumentare lo sforzo dei paesi dell'alleanza nelle forniture militari.
5: Grazie, giornata in salita per chi viaggia in treno. Un guasto a Milano sta provocando ritardi e cancellazioni.

0: venerdì 10 luglio, la seconda in programma dal 26 al 30 luglio. Per i lavori nel nodo di Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato sulla Tirrenica, ma qui si è verificato un inconveniente tecnico vicino a Follonica, nel Grossetano, che ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Massimiliano Mantiloni, RTL 102.5, Firenze.
1: L'economia con i numeri della borsa di Milano positivo in questi istanti, il FTSE MIB segna più 0,07%. Segnali di disgelo in casa Windsor, il principe ribelle Harry è atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Non ci sarà la moglie Meghan, che però potrebbe raggiungerlo in una tappa successiva. E ora apriamo la pagina sportiva, cominciamo dal tennis, il torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra.
2: Dopo Jannik Sinner, che si è già guadagnato il visto per i quarti di finale dove domani affronterà il 36enne tedesco Struff, oggi proveranno ad entrare tra i magnifici 8 anche Flavio Coboli e Jasmine Paolini. Il tennista romano, che lo scorso anno centrò i quarti di finale di Wimbledon, proverà ad eguagliare se stesso, ma l'australiano De Minore, il classico avversario ostico, come dimostrato anche dai precedenti, che non sono a favore di Coboli. Il match inizierà intorno alle 14. Nel primo pomeriggio in campo anche Jasmine Paolini, che avrà l'onore del centrale nella sfida contro la filippina Ala, che ieri a sorpresa ha eliminato la polacca Swiatek. Negli ottavi di finale del doppio maschile, Vavassori Bolelli se la vedranno con Metric e Krajicek.
1: Grazie, seguiremo i match. Ora il calcio nel nostro speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
1: Allora oggi partiamo dal caso FIFA e dal caso Gianni Infantino. Ne parla Paolo Pacchioni.
4: Una squalifica sospesa per intervento presidenziale, alla faccia delle regole, della sportività, della correttezza. L'attaccante americano Balogun era stato espulso contro la Bosnia e avrebbe dovuto saltare la sfida al Belgio, ma stasera ci sarà. Una telefonata di Trump a Infantino ha indotto la FIFA a intervenire dall'alto, senza che ci fosse stato un ricorso e senza dare spiegazioni. Uno sfacciato favore per compiacere la Casa Bianca. Per Infantino, una figuraccia planetaria. La UEFA ha pubblicato un comunicato durissimo. Si parla di decisione ingiustificabile con cui è stata superata una linea rossa, compromettendo la credibilità del mondiale. Sulla stessa linea il presidente della Federcalcio Malagò, che definisce assurda la situazione e parla di precedente politico pericolosissimo.
1: Ora con Tommaso Angelini invece il bilancio delle ultime ore in campo, ma anche il programma delle prossime partite.
5: Il Brasile fuori agli ottavi di finale di un mondiale non capitava dal 1990, quando fu eliminato dall'Argentina. Stavolta a firmare l'impresa la Norvegia di Haaland, autore di una doppietta, con gli scandinavi che si confermano bestia nera della Seleção, 3 vittorie e 2 pareggi nei 5 precedenti. Si chiude così il primo mondiale di Carlo Ancelotti sulla panchina verde oro. Ai quarti sarà Norvegia e Inghilterra, dopo che la nazionale dei Tre Leoni ha piegato il Messico 3-2 anche in inferiorità numerica e trascinata da Bellingham e Kane. Oggi in campo alle 21 il derby della penisola iberica tra Spagna e Portogallo, il duello tra Cristiano Ronaldo e Yamal. Chi passa affronterà la vincente della sfida della notte tra Stati Uniti e Belgio. Entrambe le gare le racconteremo nel nostro show Noi Dire Mondiali.
3: Questo appuntamento è stato presentato da BMW. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo quasi alla fine di questa edizione, adesso le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
6: Good afternoon, here's the latest world news in English. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has called for strong decisions to be made after Russian missiles and drones hit Kiev overnight, killing at least 14 people. The strikes come on the eve of the NATO summit in Ankara, where Zelensky is expected to hold talks with President Trump. Thousands of people crowd the streets in Tehran for the funeral procession for Iran's former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. His burial is scheduled for Thursday. The decision to overturn the red card given to United States forward Folarin Balogun has caused a major uproar in the sports world. CBS News said that the U.S. president made 3 calls to FIFA president Gianni Infantino to ensure that the change was made. He will now be available to play tonight in the last 16 against Belgium. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Paolo Corazzon. Qualche temporale di calore tornerà a formarsi oggi, anche nei prossimi giorni, sull'Appennino. Ma per il resto, tanto sole, estate protagonista per buona parte della settimana, ma attenzione.

0: Nuova ondata di calore sull'Italia, temperature in aumento, oggi già sfioreremo i 34-35 gradi, a metà settimana i 38-39. Per sapere come andranno le cose, da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, ci sono 6 km di coda per un mezzo in fiamme, ora spento. Il traffico transita su una corsia. Per il traffico intenso invece code a tratti tra Firenze e Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tempo di percorrenza 50 minuti, e sulla 14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: E ta ta ta!
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
6: Miseria e nobiltà!
5: Mi piace Tum!
6: Ah
5: ah! Mi ripiace Tum!
6: Tum Tum!
5: Ah ah! Sembra incredibile il lunedì!
6: Ma siamo lunedì!
4: 13:09 minuti, 6 di luglio 2026, inizia Miseria e Nobiltà con il nostro Conte Calè, bonjour!
5: Volete la polemica del giorno?
4: Subito, subito!
6: Con chi ce l'abbiamo oggi?
4: Ne abbiamo tante oggi!
5: Ma Trump, ma come sono messi gli americani
4: fuori di testa,
5: governati da un pagliaccio così? Ma come si è messi?
4: Buongiorno signorina Simponi, Virginia Cianca.
7: Ma buongiorno Diego Zappone, mi scusi. Un saluto noblesse oblige.
5: Buongiorno, un saluto noblesse oblige, come sa, ma cioè proprio ero sprofondato nella miseria pensando al parruttone.
4: Totale, totale.
5: Ma ha chiamato dalla Casa Bianca.
4: Pronto?
7: Ma dai, Angelina Manco.

0: Malone, la sua Circles in Misera e Nobiltà. Buon lunedì, buon inizio di settimana. 13:16 RTL 105, Conte Galè, la nostra Princess of China, Virginia Chang e Whatsappone. Oggi facciamo un po' di surf, cavalchiamo un trend e cerchiamo di far riflettere i giovani, ma non solo, no?
1: Certo, perché
0: è anche un trend particolare.
1: La notizia che stiamo per dare riguarda quasi più me o la mia generazione, secondo me, che non la generazione Z, come dice Virginia, a parte lei che è un po' anomala come ventenne. Perché dice, perché i giovani scelgono di stare da soli e lo mostrano sui social?
0: Sì.
1: Non so se è realmente così.
2: Io non sono d'accordo. Adesso spieghiamo un attimo la notizia, poi vi dico come mai io non sono d'accordo.
0: Sì, ha proprio un termine tecnico diffuso, si chiama solo maxing, cioè questa tendenza di isolarsi da tutto e si possa pensare che grazie allo smartphone in realtà poi hai tutto a portata di mano, anche se è una vera solitudine.
1: Ma io, pur non essendo molto tecnologico, non è che sto a casa isolato ma connesso col mondo, no, sto a casa da solo, punto, e ci sto anche abbastanza bene, quindi sono un solo maxi vivente.
0: Che non è un gelato.
1: Ma non sono della generazione Z, sono tre generazioni Z.
0: È un trend preoccupante.
2: Allora, non è vero, perché da una parte è l'imparare a stare bene anche da soli con se stessi, che quindi è una cosa che secondo me va benissimo. Dall'altra, in questo articolo viene detto che questa nuova generazione non sta nemmeno in compagnia, non per forza con un compagno o una compagna, ma proprio con gli amici. Io non sono d'accordo, io credo che non sia assolutamente vera questa cosa, anche perché di tutti quelli che conosco nessuno è così.
0: Ma lei odia anche noi due, dai.

0: Elvis Bassola, Alvaro Soler su RTL 102.5. Vedete, Massimo dice sì. A me piace stare da solo, anzi meglio solo, i che malaccompagnati sono millennial, quindi sono giovane,
1: senza
0: no?
1: dubbio.
0: In qualche modo.
1: Comunque, allora, in questo articolo che abbiamo letto incolpavano tra virgolette anche i social, nel senso che dicevano che tramite i social proprio si vedono tante persone stare da sole. Quello che vi dico io è che sui social si può far vedere un po' quello che si vuole.
0: Esatto.
1: Quindi prendete sempre quello che vedete un po' così, perché io ad esempio ho casa mia, è tutta disordinata, dai miei social sembra la casa più ordinata del mondo.
0: Allora è un fake, capito? Lo dica che è un fake.
2: Fa vedere gli angoli ordinati.
1: No, sposto tutto dietro la telecamera.
0: Anche il conte fa vedere che è un santo, invece è un diavolo.
2: Ma chi glielo dice?
1: No, no. Lui
0: comunque
1: fa vedere che è un diavolo.
0: Fa vedere.
2: Attenzione, perché l'articolo non nasce adesso, perché qualche anno fa in principio fu Vogue e il suo editoriale a lanciare questa tendenza.
0: Sì, certo.
2: Ma perché? Perché avere un fidanzato addirittura un periodo sembra, era quasi imbarazzante, era quasi demodé.
0: Certo.
2: Però in questo senso ora stanno
1: era
2: un po' ricambiando.
1: Scontato.
2: Era scontato, era vecchio stile.
0: Adesso però parliamo tra poco anche della questione economica, della difficoltà dei giovani a uscire.
2: Esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Smooth, See You Again, canzone come sappiamo dedicata all'attore scomparso prematuramente,
1: certo,
0: Paul Walker,
1: sì, su RTL
0: 105. Allora, abbiamo aperto la questione del solo maxing,
1: del
0: questo
1: maxing,
0: trend della solitudine che prende in considerazione specialmente, devo dire, anche la generazione Z,
2: sì,
0: tanto che
2: lo
0: condivide sui social.
1: Però c'è anche un altro fattore che incide, che uscire con un compagno, una compagna, con gli amici è sempre più dispendioso, viene
0: sì,
1: affrontato anche questo aspetto. E quindi per i giovani, alla fine, se si divertono a stare a casa da soli sui social,
2: allora,
1: eccetera,
2: questa...
1: preferiscono forse risparmiare.
2: Beh,
1: anche
2: sì,
1: questa senso,
2: ricerca è stata fatta principalmente in America, dove si dice che più o meno per uscire
1: in America,
2: poi
1: torniamo sull'America,
2: per senza, mi ascolti, si spendono circa $160-170 ogni volta che si esce per due persone, che quindi diventa anche una cifra abbastanza impegnativa.
1: Ma guardate che anche da noi uscire è abbastanza dispendioso, poi dipende dove si va,
2: certo,
1: con chi si
2: però
1: va,
2: se si va per un aperitivo, capito, in due persone, se proprio spendi tanto,
1: certo,
2: perché prendi chissà che cosa, spenderai
0: 50 euro. Sì, però voglio dire, se uno vuole veramente, ci sono anche i parchi, grazie al cielo, si può fare anche una passeggiata, se trova un partner intelligente che capisce che non c'è subito la possibilità,
1: certo,
0: di spendere $200, si può anche andare,
2: vabbè,
0: d'accordo,
2: ma anche una cosa
0: si può
2: carina
0: starare
2: a casa,
0: una relazione,
1: certo,
0: anche a casa naturalmente.
1: Vabbè,
0: il problema, se un problema lo è, perché noi non è che lo vogliamo chiamare così, demonizzare, è proprio il concetto dei giovani di chiudersi nella loro cameretta con il telefono, cosa che noi non potevamo fare.
1: Comunque,
0: perché noi avevamo solo l'oratorio.
1: Se sta ricerca l'hanno fatta negli Stati Uniti, in America, come ha detto la signoria, la buttiamo via subito, perché visto come avevo esordito io all'inizio, no? No, perché mi hanno scritto a scoppio ritardato. Conte, prima di chiamare pagliaccio qualcun altro, devi guardarti allo specchio e vedi il vero pagliaccio.
0: Ah.
1: Messaggio per miseria e nobiltà, perché ho detto così di Trump. Ma se lei è rimasta fra le poche persone avere simpatia a Trump, perché con tutto quello che sta combinando,
0: sì,
1: aiuto.
0: Bene.

0: Bella novità, quella di Ultimo, quando dorme la città su RTL 102.5, e noi mandiamo un abbraccio e i nostri complimenti a Ultimo, che è riuscito a portare a Tor Vergata 250.000 fan.
1: Beh, accampati da una settimana.
2: Sì, era lì da una settimana, fra l'altro, alcuni, ma ha battuto ogni record, no? Persino Vasco Rossi, insomma.
0: Bravo Ultimo, bravo Ultimo.
2: Più affollato di sempre, di pubblico pagante,
0: ovviamente. Vedete,
2: no?
0: È anche una risposta a quello che stiamo dicendo, no? C'è voglia di stare insieme in questo caso, di condividere la musica.
2: Ragazzi, è stato un indotto, se ho capito bene, per Roma, di 90 milioni di euro questo concerto.
1: Ecco.
2: No, non è solo il concerto,
1: ma
2: cioè tutto quello
1: generale,
2: che c'è.
1: Persone in generale, che sono rimaste a dormire, persone che sono arrivate.
2: Ecco, ha smosso 90 milioni, cioè ha smosso l'economia in qualche
0: 13:41, miseria e nobiltà. Dunque, che cosa vogliamo chiedere ai nostri veri normal?
2: Di essere gentili intanto.
0: Prima cosa.
2: Perché voglio dire, io sarò anche un pagliaccio, ma pagliaccio buono, e non faccio danni.
0: Non si sente attaccato.
2: Quello degli Stati Uniti fa più danni della grande.
1: Vabbè, ma facciamo così.
2: Noi, ma chiudiamo quel discorso.
1: Preferite spendere soldi, la smetta, preferite spendere soldi e uscire per un appuntamento oppure farlo a casa?
0: Oh, tête a tête.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: No, sì.
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 12.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Savage Love, anche Jason Derulo su RTL 102.5. Misera nobiltà nel nostro lunedì alle 13.50. Tanti dicono, allora, io preferisco uscire solitamente piuttosto che organizzare in casa, eccetera.
1: Anche se c'è da spendere.
0: Sì, anche se c'è da spendere, però in tanti invece amano il concetto del conoscersi meglio in tranquillità. Ecco, se non proprio a casa le prime volte, certo, in contesti dove si può fare una passeggiata, si può essere tranquilli, un parco, anche una panchina va bene per conoscere una persona.
2: Comunque,
0: dai,
2: ora spostiamo il discorso in una cosa più quotidiana, ecco, che ci riguarda, ecco, tutti quanti.
0: Spostiamolo.
2: Visto che uno dei problemi è che uscire costa, comunque, sì, quindi stare nella propria cameretta connessi magari è meno dispendioso che andare a fare aperitivo,
0: in voglia,
2: cena e quant'altro. Però si può anche fare come si diceva un tempo alla romana, no? Che poi ognuno, bravo, paga per sé. Non è che ogni uscita che uno fa deve sentirsi in dovere, se è quello che propone l'uscita, di dover pagare a tutti.
0: Allora,
2: no,
0: proviamo ad andare da Fabione in regia, sentiamo cosa dice questo amico e poi ne parliamo insieme.
3: Salve bella gente, ecco, io sinceramente preferisco uscire fuori, andare al ristorante e pagare io,
0: ecco, okay,
3: così dopo la cena esce il caso ci scappi anche il dopo cena.
2: Vabbè,
3: ma una giornata, cari,
0: apposta,
2: è un investimento, cioè lei poi vuole investire,
0: no, non si fa così,
2: la,
0: non
2: investire fa la persona che è,
1: cioè,
2: con
1: non ci
2: lei
1: deve essere un secondo fine, però
0: allora il conte ha aperto una bella finestra,
2: vaso di Pandora.
0: Siamo pro conto alla romana o abbiamo ancora la tendenza che è l'uomo sempre che deve aprire il portafoglio?
2: Io spesso devo fare l'uomo, ma mi sta un po' fatica.

0: Che meraviglia il mare impetuoso al tramonto, salì ecco. Sulla luna e dietro una tendina di stelle, puntini.
1: Attenzione, perché il nostro affezionatissimo Massimo ci dà un altro spunto ancora.
2: E secondo me dice molto bene.
1: Cosa dice?
2: Sono d'accordo.
1: Anche il pagare alla romana può essere alle volte
2: è ingiusto, diciamo la verità, è ingiusto pagare alla romana.
0: Qualcuno mangia più degli altri.
1: C'è chi mangia e beve come pochi e chi magari ha preso un olio in salatina, quindi dividere in parte uguale può essere discutibile. Come la pensate?
2: Però dice, ognuno paga la sua. E basta.
0: Dai, ne parliamo tra poco, giornale orario.
1: Anche a Loano, in provincia di Savona, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano il vertice NATO in programma da domani in Turchia e gli attacchi del presidente americano alla Meloni. Dopo che Trump ha pubblicato il meme sulla premier italiana, il governo prende le distanze dal numero uno della Casa Bianca, ma rivendica i buoni rapporti con gli USA. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa.
4: Il vice premier ha anche aggiunto che l'Italia si presenterà ad Ankara per il vertice NATO con un aumento del 2,8% della spesa militare. E torniamo sul caso di cronaca di Milano, dove nei giorni scorsi un 22enne ha accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni che ora per fortuna è fuori pericolo. Da una prima ricostruzione è emerso che l'aggressore è stato in carcere in Inghilterra prima di tornare a Conegliano Veneto in Italia. Gli investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna, se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri. Caos treni, è ancora fortemente rallentata la circolazione ferroviaria a causa di un guasto alla stazione centrale di Milano e a lavori sulla linea all'altezza di Firenze, con oltre 2 ore di ritardo sui tempi di percorrenza. E ora il cinema, nomi di peso ai Leoni d'Oro di Venezia, sentiamo Mario Vai.
6: Il fascino di Hollywood torna ad illuminare il Lido. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma

0: E anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della Mostra del Cinema per raccontarvi in diretta tutta la magia del Lido.
1: Grazie Mario, e adesso lo sport, il tennis. Andiamo a Wimbledon con Enzo Tamborra in diretta. Buongiorno Enzo. Sì.
2: Buon pomeriggio, sono appena entrati in campo Flavio Cobolli e Demi Noor, campo numero uno di Wimbledon. Si gioca per l'accesso ai quarti di finale del torneo. Cobolli lo scorso anno centrò l'obiettivo per la prima volta in carriera, proverà ad emulare se stesso. Nei precedenti 2-0 per Demi Noor. Alle 14.30 sul centrale toccherà Jasmine Paolini contro la sorprendente filippina Ayala, che ha eliminato la Swiatek, e poi più tardi nel doppio Vavassori-Bolelli contro Mektić-Krajcek. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie Enzo, è tutto anche per noi. Adesso mandiamo la linea a Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dall'Autosole, dove per un incidente tra un mezzo pesante e una moto si sono formati 4 km di coda tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano, e 2 km di coda per curiosi sul tratto in direzione opposta. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Mentre tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Contenuto, non vedo l'ora!
7: Non si può,
8: miseria e nobiltà!
9: Fatto bene a mano
10: con questa manina d'artigianino.
11: Però Conte, con queste temperature estreme, almeno un piedino, una caviglia,
9: la mia eleganza, la mia dignità.
10: Allora, la settimana scorsa si era un po' scoperto, non aveva più la giacca, è arrivato con queste polo, queste magliettine,
9: l'ho rimessa subito,
11: è stato redarguito.
9: Tra l'altro mi hanno anche chiesto,
10: non la riconoscevano più,
9: se prima, quando ho detto che spesso devo fare io l'uomo, pagare io eccetera, se poi c'è anche un investimento, se continua a fare l'uomo anche dopo.
11: Sì, ma certo,
9: come ha detto il nostro sempre amico di Firenze. Vedete, prima nel vocale,
11: domandato e risposto,
9: è un investimento
11: in un attimo,
9: mirato.
11: Ma non è che silenziosamente sta invitando qualche nostro ascoltatore a cena?
10: No, sono gli ascoltatori che invitano lui.
9: Semmai, ma non raccolgo,
10: scriveteci,
9: rimane un rapporto virtuale.
10: 102.5.
11: Dai che c'è Carol G.
12: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svegli.
1: Contatto, quello dei Negramaro su RTL 102.5 nel nostro lunedì. Conte, ha inviato qualche contatto nel frattempo?

0: È un contatto continuo.
1: Gli hanno inviato i contatti.
2: Allora, siamo andati in America. In realtà abbiamo aperto, cavalcato forse più che aperto questo
3: trend. Siamo andati in America
1: oggi.
2: Il solo maxi si chiama proprio così. C'è questa tendenza di isolarsi che prende in considerazione giovanissimi. Tanto è vero che lo pubblicano sui social con lo smartphone e da lì parte un po' la vita, anche per motivi economici.
3: Comunque, Enrico da Brescia ha già risposto alla nostra domanda ulteriore di come pagare quando si esce insieme, eccetera. Dice: ciao ragazzi, quando si va a cena con amici si chiede gentilmente al cameriere se ci può lasciare il menù con i vari prezzi dei piatti. È finita, insomma, la cena, si mette quel che si deve e si paga ognuno quel che ha preso. Okay.
1: Allora,
3: ha ragione, perché come diceva la Virginia poco fa, lei non beve vino, per esempio. Se a una cena fra amici si bevono due o tre bottiglie di vino,
2: non ha senso.
3: Lei che non, ha bevuto, che non beve vino, insomma, perché dovrebbe pagare?
1: Ma, certo. Ma a parte questo,
3: agli altri.
1: Spezziamo anche una lancia a favore dei poverini che lavorano invece in questi ristoranti, o anche i proprietari dei ristoranti. Quando capitano dei gruppi grandi di persone, guardate che è veramente difficile, perché ognuno dice, ognuno paga il suo, ok, allora si arriva lì e dici: io ho preso, metti, la pizza, l'altro dice: io ho preso le patatine fritte. Arriva alla fine, rimane fuori la qualunque.
2: È un problema.
1: Rimangono non pagate un sacco di bibite, un sacco di contorni che le persone si dimenticano di aver preso.
2: Esatto.
1: Oppure fanno un po' i furbi.
2: Allora, sapete come si fa? Come il Conte Galè: si scappa e non si paga.
3: No, ma è fatto in vita mia. Se faccio l'uomo e pago anche per gli altri. Ma cosa dice?

0: Olivia Dean, Man I Need su RTL 102.5. Andiamo in regia da Fabione. Sentiamo,
1: andiamoci volentieri.
2: Ragazzi, però che palle costruire andare fuori a mangiare. Cioè, io capisco che sia una cosa italica, va bene. Cioè, come negli anni 80, 90, va bene, ma adesso sta diventando follia come avere la Ferrari, eh. Cioè, se non vai fuori col piatto gourmet, questo non vai fuori tutte le sere a mangiare.
1: Un po'
2: però,
1: ragione,
2: cioè, si può fare anche altro, si può avere un caffè, si può fare un giro, si può andare in bicicletta, si può andare al mare, cioè non è che è la proposta fuori a mangiare, poi andare a bere qualcosa, cioè boh, non
0: lo so. Quello che
3: quindi
0: dicevamo,
3: lui è del
0: no?
3: team non uscire a cena per un appuntamento.
0: Ma è perché è veramente dispendioso, è un peccato, magari fai un po' meno.
1: Quindi come
0: anni
1: scusa
0: fa.
1: Usiamo il solo maxing di cui aveva parlato all'inizio, perché non so se l'abbiamo detto fino in fondo,
3: dica.
1: È una sorta di automiglioramento, ci viene venduto in questo modo,
0: è vero, cioè si pensa
1: la solitudine
0: che...
1: in questo
3: ci sono
1: senso.
3: Anche diversi tipi di maxing, Conte, tipo?
1: No, ma quello che mi ha colpito di più il
3: nonna.
1: Ce lo spieghi lei?
3: Dove si pensa che appunto le nonne italiane siano il vero motivo per il quale è bene vivere,
1: ecco.
3: E sono quelle che hanno capito veramente come arrivare bene ad una certa età.
1: Il vero spunto di come vivere bene sono le nonne, quindi il nonna Maxi.
0: Per chi ha la fortuna di averle, perché esatto, ecco. Come la nostra signorina si impone. Un bacio ai nonni, a tutti i nonni straordinari.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Signora?
7: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore.

0: addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Bailando Enrique Iglesias su RTL 102.5 in miseria e sì. Nobiltà. 14.30 la Giusy dice... Buongiorno carissimi, nella mia comitiva si era arrivati al punto che alcuni mangiavano la margherita, ecco. E altri grigliata di pesce,
1: ecco.
0: E quindi ci si ribellava perché non era corretto se il conto sarebbe poi stato diviso alla romana.
2: Infatti, dicevamo si è ribellato, adesso ognuno paga ciò che mangia, è tornata la serenità nel gruppo, baci da Giusy.
0: Però come diceva Virginia, è un problema anche per chi sta alla cassa, specialmente se c'è molta gente, per i ristoratori. Tanto è vero che alcuni ristoranti danno la possibilità di pagare già al tavolo con un'app, col QR code, no? Questo è anche molto utile.
3: Ma la Virginia, quando si trova in queste situazioni...
2: No, mi è capitato. Allora,
3: Ve la racconto.
2: Mi è capitato di andare al ristorante messicano, ok? Se prendi una fajita, la dividi con gli amici, non ti viene a costare tanto, perché alla fine è abbastanza economico. Il problema qual è al ristorante messicano? Quando inizi a prendere tutti quei drink, ok? Perché i ristoranti guadagnano parecchio sui drink.
0: Sì.
2: Allora ero con le mie amiche e loro iniziano e si prendono un drink e prendono l'altro e quest'altro e quell'altro. Io vedevo e ho detto qua,
0: ragazzi, io
2: rimango,
0: io
2: no perché avevo capito che volevano poi pagare alla romana, e io che sono astemia e non bevo ho iniziato a guardare, allora ho iniziato a mangiare come veramente uno scaricatore, ho mangiato la qualsiasi, loro continuavano a bere, io continuavo a mangiare,
3: ho mangiato per una settimana,
2: sì, voglio il dolce, ho mangiato tutto. Sono uscita che stavo rotolando, però ho detto almeno i miei soldi li ho spesi bene,
3: ho investito bene.
0: Conte non la porti mai fuori a cena la piccola,
3: capito com'è tremenda, come si impone anche lì.

0: I don't wanna live forever, Zayn and Taylor Swift in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora andiamo un attimo da Fabione.
1: Da Fabione,
0: sentiamo Vocalone.
1: Dai,
0: dai, sentiamo Fabione.
2: Carissimi, quando si va a cena fuori con amici, mm-hmm. si divide in parti uguali, ma cosa si fa? Impazzire camerieri a dividere conti? E se quello che lo mangia meno, beve meno, se non può venire, sa come fare, sta a casa.
0: Capito? Sta a casa se devi mangiare il brodino.
3: Non sono d'accordo.
1: Sta a casa.
0: Certo, sei d'accordo. Ne abbiamo un altro. Fabione,
4: grande signorina si impone. Allora lei,
1: eccolo,
4: qualche suo coetaneo è meglio che gli fa un vestito e la porta a cena.
3: C'hai ragione,
4: buonasera, grandi.
1: Guardi, coi soprattutto adesso che da
3: tutti.
1: Sabato sono iniziati i saldi, qualche affaruccio si riesce a fare piuttosto
0: però,
1: a portare la
0: signorina
1: cena.
0: Si impone, ci porti un attimo in Germania, vero? Perché
3: ci
0: lì non è
3: Stefano
0: così.
3: Stefano che dice: qui in Germania quando ci sono i gruppi viene il cameriere, si mette al tavolo e fa i conti ad ognuno e ognuno paga ciò che ha consumato. Per me è un buon metodo.
0: Quindi è un'abitudine, è come il bill, come la mancia americana, conte, è un'abitudine, capisce?
1: Cioè,
0: a volte più la mancia del conto.
1: I tedeschi come sono?
3: È d'accordo sulla mancia
0: americana,
3: conte?
1: Non sono d'accordo su niente sugli americani e l'America in questo momento.
0: Niente,
1: e non
0: conte.
1: State lì a stuzzicare, a
0: conte,
1: buttare
0: dai.
1: Alcol.
3: Una
1: bella
3: apposta,
1: che
3: lo
1: mi
3: sa.
1: Infiamo
0: una cena
1: subito.
0: Tetta a tette con lei e tra
1: il parruccone lì.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nen.
12: La senti?
11: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Sei in viaggio con la tua auto?

0: Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
1: E tu ce l'hai?
0: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Anche Beyoncé, la sua Texas Hold'em su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, Vanna è d'accordo con Virginia, sì, a proposito dell'uscire a cena e pagare senza fare troppe polemiche, prendo anche il dolce, in quanto bevo solo acqua, sono astemia. E vedi, quindi in compenso non bevo alcol ma prendo il
1: comunque
0: il dolce.
1: La nostra Virginia, che sembra anche un po' tedeschina, bionda, la mandiamo in Germania dove lì già è tutto regolarizzato, si ma paga scherzi, solo quello che si
2: guarda
1: mangia.
2: Guarda che in Germania costa di più prendere l'acqua che prendere la birra.
0: Esatto, capito.
2: Ci hai fatto caso, guarda che prendere un'acqua in Germania ti costa una fucilata, non è mica come qua in Italia che costa 2 euro.
1: Dipende che tipo di acqua prendi, se prendi quella francese chic.
0: Comunque, allora, io penso che quando si esce con amici, con il partner con i quali si sta bene, questa è l'ultima cosa che devi guardare.
1: Anche rilassarsi.
0: È bello offrire, perché essere generosi è una qualità meravigliosa della vita, senza farsi prendere in giro. Però
1: ha detto la parola magica partner. Ci si deve sempre sentire in dovere, noi uomini, mi ci metto anch'io in questo caso, si deve essere noi a pagare anche per l'altra persona.
0: Allora, posso dire la mia? Secondo me è un ottimo gesto che l'uomo comunque a prescindere deve fare, ma non siamo più nel medioevo, ok?
1: Quindi non lo si deve dare per scontato.
0: Bravo, ecco. Quindi è anche bello che dico sempre, ma che la donna comunque faccia il gesto o dica anche più volte grazie, perché nella vita nulla è scontato.
1: Quindi è giusto che anche la mia signora di 2 metri lì ogni tanto possa pagare.
2: La sua signora di 2 punti, il mazza.
1: Non si fanno i nomi, sciocca! Signore
2: Ma lo
1: Dio,
2: sanno tutti.
1: Che pazienza
2: poi
1: ci vuole.
2: Poi lo pubblica pure sul suo Instagram.
1: Ma che ne sa se è lui?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pareri contrastanti.
3: Siamo tutti sì. Stato subito criticati noi due perché c'è un vocale che dice quando si esce in compagnia delle donne si deve pagare.
4: Sì, sì, ragazzi.
3: È una questione di cavalleria.
4: No,
3: ma
4: bene.
3: La cavalleria rusticana di Mascagni.
4: Sì, poi dopo un po' di tempo magari ci si viene anche incontro. Dai, su.

0: Do you really want to hurt me? Culture Club, quello, il nostro sì. Millennium. Volate, volate.
1: Come al solito, George. Diego, quando ci si diverte.
0: Vogliamo andare da Fabione al volo per l'ultimo vocalone, dai.
2: Oh, Conte, buongiorno. Quando io vo a cena con gli amici e pago io, la volta dopo ripago io. E quell'altra volta ripago io. Sai cosa mi dicono gli amici?
1: Sì.
2: Sei nato con la camicia, maglioncino
0: e pullover.
3: Pullover.
0: Grazie
3: loro,
0: a tutti.
3: Visto che paga sempre lui.
0: Verremo anche noi, dai. A domani che.
1: Ciao,
0: baci.
1: A domani. Ciao.
4: Anche a Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, sono le 15 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Dopo i disagi di questa mattina va migliorando la situazione del traffico ferroviario italiano. Comunque per i prossimi giorni i tempi di percorrenza sull'alta velocità saranno più lunghi per lavori a Firenze. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Un guasto avvenuto questa mattina alla stazione centrale di Milano ha provocato ritardi fino a un'ora e soppressioni di corse. Dopo la risoluzione del guasto sulla linea elettrica la circolazione è progressivamente tornata regolare. Si sono registrati rallentamenti anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. E dopo 140 anni va in pensione lo storico ponte alpino a Firenze. Già dalla notte sono iniziati i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia. La prima fase durerà fino a venerdì, disagi però contenuti per i viaggiatori, nonostante il blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti nazionali. Navette sostitutive e bus hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città. Per i lavori nel nodo di Firenze parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato sulla Tirrenica, ma anche qui si è verificato un problema tecnico vicino a Follonica, nel Grossetano, che ha comportato ritardi fino a 80 minuti.
6: E per chi viaggia in aereo, disagi a Catania, l'aeroporto è ancora chiuso e lo resterà fino alle 18 a causa delle polveri prodotte dall'eruzione dell'Etna. Cambiamo argomento, domani in programma il vertice NATO in Turchia, tensioni tra Italia e Stati Uniti dopo il post pubblicato dal presidente Trump sulla premier Meloni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha dichiarato che anche se il clima non è dei migliori, domani sarà ad Ankara insieme alla delegazione di governo. Intanto il ministro degli esteri italiani ha confermato che l'Italia si presenta con un aumento al 2,8% del PIL delle spese militari. Adesso parliamo dei mondiali di calcio. Non si placano le polemiche sulla FIFA che ha sospeso la squalifica del calciatore statunitense Balogun, di fatto un favore di Infantino a Trump. La UEFA in un comunicato ha parlato di decisione ingiustificabile con cui è stata superata la linea rossa, compromettendo la credibilità.

0: di vantaggio, adesso sta servendo per andare sul 5-2, ma è ala in vantaggio per 15-0. Ricordiamo più tardi impegnati nel torneo di doppio maschile, ottavi di finale, Bolelli e Vavassori. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto restano 2 chilometri di coda tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano. Tutte le corsie sono dunque percorribili, mentre tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Modena Nord e Terre di Canossa verso Milano, registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima. Con questo per il momento è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Lunedì 6 luglio 2026, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio settimana, sono le 15:05 minuti, questo è l'appuntamento di The Flight che il mondo invidia.
6: Ma sì, anche se non lo sa.
1: Non lo sanno però.
6: È bello scoprire. Sì, sì, vero, vero, è bello scoprire delle cose di sé e degli altri in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Buon inizio di settimana, amici, è una nuova parentesi, possiamo chiamarla, sì, una nuova pagina.
1: Direi una settimana che comincia già con il piede giusto.
6: Verissimo, verissimo. Allora, iniziamo dalle cose da bravi presentatori. Lei è la Zac.
1: Lui è Matteo Campese. Tra poco al microfono al centro ci raggiungerà Tedua, che avevamo incontrato nel pre San Siro, adesso giusto. Lo incontriamo nel post San Siro, mettiamo, quindi c'è da raccontare un po' di emozioni.
6: Mettiamo le due foto a confronto.
1: Esatto, prima e dopo.
6: E prima e dopo e vediamo cosa troviamo di differenza. 378-378-1025 è il numero per comunicare con noi.
1: Ma ci potete seguire anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore, su TikTok, su Twitch, sulla social TV, ovunque.

0: sole.
1: Tedua con Mai su RTL 102.5. Teda è tornato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti.
1: Hai festeggiato ieri, eh?
2: Tantissimo. Abbiamo chiuso la quarta data di fila dell'Arena del Mare di Genova con Brescia. Ha organizzato un after party sul lungomare e cosa abbiamo fatto?
1: Ciao.
2: Abbiamo fatto l'alba.
3: Quindi scusami, lungomare vuol dire che tu fino alle che ora eri a Genova? Fino a che ora fa?
2: Siamo arrivati mezz'ora fa e io più che altro sono andato alle 7:15 del mattino.
3: Molto bene, molto bene.
2: Non riusciamo a mollare questa rockstar life, però.
3: Ma avete fatto colazione o siete andati lunghi con, come dire, col prima?
2: No, colazione. Lunghi col prima, colazione poi letto. Sì.
3: Molto bene, okay. Molto bene.
1: Ecco, ma cosa si mangia a colazione, per capire, per avere poi
3: peperonata?
2: No, focaccia nel cappuccino. Facciamo così.
1: Focaccia nel cappuccino.
3: Con le cipolle?
2: No, così hardcore. Devo dire che da quando siamo adolescenti che c'è proprio il vizio di aspettare l'alba. Se una volta che fai le 4 dici vabbè, sai che c'è, andiamo lunghi. Belle chiacchiere.
3: Sì?
2: Sì, filosofiche, solito esistenzialismo.
3: Ma poi alla fine rimanete voi o rimanete con tutta la cumpa? Cioè rimanete per voi, intendo ovviamente tu, Andre.
2: Sì, rimaniamo noi i più fedeli.
3: Alla linea.
2: Bravo, i più fedeli alla linea, bravo.
1: Stavo dicendo prima che ci siamo incontrati, no? Siamo andati a trovarci nel pre San Siro, adesso il post San Siro.
2: Esatto.
1: Quindi prima c'era magari anche un po' di ansia, no? Di dire tutto deve essere perfetto, la preparazione. Adesso è stato basta, l'hai fatto. Esatto. Cosa ti è rimasto di quella?
2: Beh, intanto mi è acceso il ricordo di quando sono venuto qua, che ho la camicia blu. Cavolo, com'ero in ansia, è vero, così mi hai ricordato. Sai che sono dentro a una nuova consapevolezza, questa è la verità. Sono molto soddisfatto e felice perché alla fine fare un progetto del genere è come andare in all-in con la carriera. E devo dire che, come si dice nel gergo pokeristico, ho fatto double up anziché perdere tutto lo stack. Quindi sono davvero felice. In poche parole, le cose sono andate molto bene.
3: Ok. Usi questo gergo perché giochi?
2: Sì, sono un giocatore, non accanito, però
3: ci tengo
2: a precisare, è l'unico gioco a cui gioco perché conosco i migliori che giocano in Italia e mi hanno insegnato la GTO, che è la Game Theory Optimal.
3: Ok.
2: Per abbattere la varianza sul lungo periodo, perché come gli scacchi è un gioco fatto comunque di calcoli e quindi
3: certo. Cioè conta anche la statistica, quante
2: conta
3: volte
2: solo quella. Tu puoi giocarci in maniera ludica oppure in maniera professionale.
3: Ok.
2: È un gioco che non c'entra nulla col blackjack o la roulette, per intenderci.
3: Si dice che gli scacchi ti diano una forma mentis.
2: Sì.
3: Anche il poker è così. Cioè,
2: sì.
3: Guarda, nel tuo lavoro c'è qualcosa che ti serve di quella cosa?
2: Sì, io gioco proprio entrambi.
3: Ok.
2: Io vado a letto sempre ogni sera, prima di andare a letto mi guardo una reaction di scacchi su YouTube, perché mi concilia il sonno dover calcolare i movimenti del cavallo e la fiera. Comunque fa benissimo perché secondo me allena la mente in un periodo, se no, superato una certa età che non vai più a scuola.
3: Sì.
2: Ti aiuta ad allenare la mente come la matematica.
3: Quanti punti hai sul chess, appunto, quello lì?
2: 1000, poca roba, però,
3: però
2: per come
3: giocare.
2: Mi ci impegno, sono molto soddisfatto di questi 1000
3: grande,
2: punti.
3: Grande.
2: Poi passo sempre dai 9:20 ai 1020, sono su quel balance.
3: Grande, figo.
1: Beh, vedi. Avete capito com'è l'andazzo in questo pomeriggio? In questa prima ora di The Flight con Tedua insieme a noi. Davanti a noi, se ci seguite Radio Visione, vedete delle versioni molto belle, alternative di un album del quale parleremo tra poco. Allora ci ascoltiamo un pezzo con Sfera.
2: Yes.
3: Ho.
4: Yo, da C-O-G-O, Cine, bel bandana, milionaire.
5: Money gang.
4: Ok, Sfera?
5: Non do il mio cuore.

0: 15 e 14 su RTL 102.5, buon lunedì pomeriggio, è il 6 di luglio 2026, stiamo provando una sovrapposizione di immagini in radiovisione, eccola lì.
1: Direi di sì.
0: Sì, fa tanto icona votiva anche così.
1: Sì, il santino.
0: Senti, quando hai fatto le prove per San Siro, l'hai visto vuoto? E poi dopo è chiaro che dentro è un'altra pacca, è un altro suono e tutto quanto. Tu sali sul palco, stanno montando, si fa il sound check e tutto. Che cosa guardi? Cioè, cosa cerchi come punti di riferimento in un posto che è così grande e anche così importante?
2: Oh Dio, guarda, io sono direttore creativo, co-direttore, perché ovviamente ho un sacco di collaboratori, di tutto tranne che delle luci, che è la cosa di cui capisco meno.
0: Ok.
2: So solamente... gestisco le luci solo quando dico che voglio che qualcosa si illumini. Per fartela breve, io penso solamente a tutti i dettagli tecnici, non cerco nessun punto di riferimento nel palco vuoto. Forse l'unica cosa che cerco è la regia, perché parlo in continuazione appunto col fonico di...
0: Ok.
2: In regia, sì.
0: Però in regia audio, non per le immagini che vanno sugli schermi.
2: Anche, ovvio, però okay. Non nel senso, davanti a me lo stadio è vuoto, cos'è che mi ha detto un punto di riferimento?
0: Sì,
2: la
0: sì,
2: regia
0: sì.
2: Davanti a me.
0: Okay. Okay.
2: Poi mi giro e penso alle grafiche, alla scenografia.
0: Ok.
2: Solo io so, grazie al cielo, quello che poteva andare ancora meglio. Il pubblico non si accorgerà mai perché sono un perfezionista. Proprio mi sentivo Beyoncé in quei giorni, veramente. È stata la cosa più impegnativa di tutta la mia carriera, devo essere sincero. Gestire l'uscita del mixtape, poi preparare San Siro, organizzare tutte quelle tracce, non saltare una rima, star dietro alle grafiche, alla scenografia, star dietro allo spettacolo, quindi le interazioni, la preparazione atletica, la preparazione canora, veramente. Però mi ha dato tanta consapevolezza nuova, un po' di autostima, perché ho retto al meglio la cosa. È un team di collaboratori fantastico, da solo non ce l'avrei mai fatto, ovviamente.
0: Sei stato bravo con gli orari e con la dieta? Perché per arrivare dritto col fiato...
2: Sono stato molto bravo, però ho avuto problemi di sonno. Ecco, ti svelo sta cosa, la mattina di San Siro sono andato a letto alle 5 e mi sono svegliato alle 9.
0: Ma perché?
2: Perché
0: non riuscivo a dormire.
2: Sì, perché tutto il mese prima non sono più riuscito a dormire più di 6 ore di fila. Ogni tanto mi svegliavo dopo 4. Facevo dei sogni assurdi e sono svegliato alle 9. Poi sono stato nel letto fino alle 11 e mezza circa. Alla fine, non ci crederai, ho guardato una reaction di scacchi.
0: Anche lì.
2: E ho dormito da mezzogiorno alle 15, perché nella mia testa dovevo fare almeno 4 più 3.
0: Sì, giusto.
2: Per fare 7 ore. E ho saltato però il sound check il 24, che avevo già fatto il 23. Il 24 non ho fatto il sound check.
0: Vabbè. Però posso dire, cioè, stavi facendo San Siro, ci sta anche che sei un attimino agitato con i giorni prima.
2: Sì, sì, perché poi una volta che ti svegli è difficile riaddormentarsi. È stata l'unica cosa che davvero ho patito. Poi io, se non prendo benzo, nulla, quindi sono andato di integratori e melatonina, ma non è che sono serviti troppo. E è stato solo questo, che avrei voluto dormire 8 ore a notte e non ci riuscivo.
0: Vabbè, dai.
2: Amen.
1: Benvenuto nel club. Dai.
0: Esatto, sì, hai voglia.
1: Ciao. Allora, la prossima la conoscete a memoria, è Beatrice, Tedua e Annalisa.
2: Let's go.

0: Allora, qua vedi tu se rispondere o no. Ok, è arrivato un messaggio che dice: potete chiedere a Tedua il suo nickname su chess.com?
1: No, no, preferisco tenerlo segreto.
0: Poi ti arrivano tutte le sfide,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, no, preferisco tenerlo
0: segreto. Segreto, segreto.
1: No, no, più che altro perché poi vedono anche le partite e magari se è quella volta che ho tiltato
0: male.
1: Sì, anche, vabbè, questa è una cosa che mi ha detto anche Yugi, perché pure dovete sapere che pure che Yugi ha l'account e ci sfidiamo spesso, ah, giochiamo. Okay. E anche lui mi ha detto, ci sono alcune volte tornava a casa magari un po' tiltato dalla vita, fa mezz'ora di gioco proprio brutto, sì, dove ne perdi 3-4 di fila.
2: Ma invece hai, non so, tipo una chat di gruppo con un po' di gente, non so, tipo Brescia, tipo...
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ne ho una con Brescia amici genovesi, ne ho una col Tony, Pyrex e Dome, altre persone. E poi io e Yugi ci scriviamo molto, figurati. Ma io sono un ottimo rapporto, ottimi rapporti con molti dei miei colleghi.
2: Infatti si è visto poi a San Siro quanti sono venuti ad abbracciarti, sì, no, in questo importante evento. Ma c'è qualche nome particolare di queste chat, non so, nomi radiofonici che si possono dire?
1: Ti posso dire che a me mi chiamano il fragolone, Tony e Dome.
2: Ok.
1: Perché mi infragolo spesso, allora.
2: Bene.
1: Mentre con il Brescia abbiamo una chat che si chiama Gutavi si nasce, perché Gutavo è un miliardario di Ibiza che nel 2019 ci ospitò in una, nella villa sua che era quella di Freddie Mercury.
0: Ah, ma questo è già un eravamo io clamoroso.
1: Eravamo io, Brescia e i nostri amici di Genova nella villa di Freddie Mercury a Ibiza con Gutavo.
0: Ma che storia incredibile!
1: Sì. Da lì è nato il gruppo Gutavi si nasce.
0: Beh, sì,
1: sì,
0: sì, molto bene, molto molto bene. Allora, tra poco parliamo anche delle date del tour nei Palasport italiani. State con noi, torniamo tra pochissimo qui in diretta con Brescia.
2: Pedro.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Tedua Red Light su RTL 102.5 alle 15:27 minuti End the Flight in questo lunedì, in questo inizio di settimana. Ben ritrovati agli amici che hanno appena acceso la radio o la radiovisione. Stiamo facendo delle gran chiacchiere, anche perché se la aprite la radiovisione vedete un sacco di dischi, vedete Tedua che è qua con noi, insomma siamo reduci, siamo plurale, capito? Siamo reduci da San Siro, noi il mago Telma, capito? Siamo noi. A parte le battute, hai riguardato delle cose a distanza di giorni di San Siro?
1: Cioè, sono morto nel feed, cioè sono morto appresso ai feedback di San Siro.
0: Sì.
1: Devo dire la verità, ho scrollato veramente tanto.
0: Duro.
1: Reel e TikTok, sì.
0: Ok, ma tu di tuo, cioè ti googoli anche quel tipo di cosa, di rewatch anche?
1: No, devo dire che oramai l'algoritmo fa tutto, quindi anzi ho avuto proprio su 5 video 3 erano inerenti a San Siro, per questo.
0: Okay.
1: E ero molto curioso, volevo vedere veramente come appariva lo show visto dai fan e poi tutti i feedback delle persone. E sono proprio felice, ragazzi, devo essere sincero, ho trovato la gente, cioè più che sincero, obiettivo quasi, che poi sembra che me lo dica da solo, ma penso che sia davvero venuto bene e che le persone siano davvero rimaste entusiaste e felici, anche perché secondo me la mia forza è proprio quella di aver creato una connessione vera con la mia fanbase, quindi è stata una grande festa di persone che si vuole bene, si sente legata all'artista e viceversa. Io ero molto felice sul palco, questo l'hanno notato. Pensa, se ne avessi fatti due addirittura la seconda sarei stato ancora più sciolto, però è importante questa cosa. Quindi poi ho saltato pochissime rime, davvero ho fatto pochissimi errori tecnici, quasi zero, io sono molto severo con me, quindi sono gasato, ragazzi, sono tanto gasato.
0: Ma avevi gobbo?
1: No, io non li uso. Pensa che ieri da Brescia c'era, a me manda proprio sbatti il gobbo, perché per sbaglio mi casca l'occhio.
0: Sì.
1: No, a memoria. No, meglio saltare una rima che star lì a leggere. Sono di vecchia scuola. Sì.
2: Insomma, l'effetto che ti ha fatto, perché prima parlavamo del San Siro vuoto, no? Prima delle prove e tutto il resto, invece l'effetto, l'impatto
1: Brava.
2: Che ha avuto appena arrivato sul palco vedendo tutto quel muro di persone.
1: Brava, ci ho messo tre canzoni, sì. Le prime tre, la prima poi anche ho dato tanto, la seconda per carità, intonata, a tempo, quello che doveva essere, ma cazzo, ci ho messo proprio tre pezzi, dire ok Mario, andiamo,
0: dai,
1: sciogliti, lo stai facendo per davvero. Anche perché le prime tre canzoni, poi io mi sono alzato di 1 dB il body pack, ma avevo questi guanti qua perché ho un outfit da motocross e non potevo farlo, quindi volevo stare anche, forse volevo un po' più di audio, perché rispetto al soundcheck ovviamente il casino del pubblico sovrastava anche il volume in cuffia.
0: Certo.
1: Tre pezzi ci sono voluto, sì. Sì.
0: E scusa, quei guanti lì non riuscivi perché
1: no,
0: era complicato in mezzo alla cosa?
1: Ecco, la gente continuava a dirmi, ma non ha caldo, no, dovete sapere che in quei momenti lì non senti neanche
2: il
1: caldo.
2: Non provi,
1: non senti
2: niente.
1: Nulla.
2: Se non grande passione per quello che stai facendo, e soprattutto vedere tutta questa gente che ti acclama, deve essere una botta di adrenalina.
1: Sì,
2: incredibile.
1: Tanto.
2: Allora, dicevo, qui davanti a noi ci sono tre versioni del mixtape Ryan Ted, dal quale ascoltiamo questa canzone insieme a Anna Felpanera.
1: Bellissimo.

0: coppia esclusiva Ryan Ted Mixer.
1: Yeah. Ryan Ted Mixtape, questa è la versione che contiene la canzone di Anna, con Anna Felpanera. Ci sono tutte? Ce ne sono altre di versioni nel packaging diverse?
2: C'è una canzone inedita nei packaging che DVD che abbiamo lasciato solamente per le copie fisiche, sì, che sulla digitalmente non puoi trovare. Okay. Però sì, sono queste tre, ci sono tutte.
3: Tu li hai tutti i tuoi?
2: Io li ho tutti, sì, devo fare ancora i regali. Anzi, cosa mi hai ricordato? Devo ancora mandare.
3: Vai, dobbiamo dare dei messaggi a qualcuno?
2: Umberto,
4: dai, Umbe.
2: Dobbiamo mandare i vinili a tutti i featuring con la dedica. Sì, lo so, aspettiamo agosto.
1: Non lo so io.
2: È una cosa che fa piacere tantissimo. Quando tu partecipi al disco di un altro e lui ti manda la copia fisica con i ringraziamenti e la dedica, io li colleziono tutti.
3: Bello.
2: Bellissimo.
1: Beh, ne hai un po' adesso.
2: Ne ho tanti, sì, ne ho tanti.
3: Dove li tieni tu i dischi, quelli che non sono tuoi?
2: Sto costruendo uno studio e il diffusore, la parete con il diffusore l'ho fatta a forma di libreria, e quindi ora nella libreria del mio studio ho tutti i CD e i vinili.
3: Scusa, per diffusore, giusto per far capire cosa intendiamo?
2: È una parete che deve insonorizzare lo studio, okay. E la struttura che viene inserita nella tela, diciamo, che okay. Solitamente è un pannello, si chiama diffusore. Io okay. L'ho fatta a forma di libreria, questo diffusore.
3: Ok.
2: E dentro ci metterò tutti questi vinili miei, di mia collezione, quindi magari dai Pink Floyd, da Jim Morrison, no? A poi trovarci Salmo, Inoki, Kid Yugi, certo. Ned Skinny, Rose Villain, adesso ne ho tantissimi.
1: Infatti, ma il primo, qual è stato? Te lo ricordi? Domandona.
2: No, troppo difficile. Che devo ricordare il primo featuring che ho fatto per il disco di un altro.
1: Parliamo di
2: 2017, capito? Magari Dargen, forse, non lo so.
3: Pensa, meno di 10 anni fa, comunque. Quindi vuol dire che sono 10 anni, diciamo.
2: No, ma la carriera inizia nel 2016, perciò sono 10 anni.
3: 10 anni secchi. Sì. E tu hai fatto quindi San Siro nell'anno dei 10 anni.
2: L'abbiamo fatto col pretesto di festeggiare 10 anni di carriera. Esattamente. Okay. Sì.
3: Quando sei partito, avevi l'ambizione così nitida di dire io fra 10 anni voglio fare quello, quel risultato, quell'obiettivo?
2: C'è un bel aneddoto, cioè che dopo Orange County Charlie Charles mi disse: vabbè, adesso non ti gasare per i direct, in poche parole, per il consenso che il pubblico ti dà, datti un obiettivo, perché io ero molto entusiasta, mi sembrava già quella la realizzazione, no, della mia vita. E dal nulla mi dice: scegli un obiettivo, e lo guardo, e ti parlo del 2017, e gli ho detto: vabbè, sai che c'è, voglio fare San Siro. Quindi non sapevo quando l'avrei fatto, ma ho iniziato a manifestarlo da quel giorno.
3: Quindi da esattamente quando è iniziato, di 10 anni fa.
2: Sì.
3: Questo si dice visione, se non altro, no?
2: Sì, poi chiaro. È importante manifestare, avere legge d'attrazione, no? E quindi le cose le devi pensare tanto, meditarci tanto. Quel giorno è iniziato questa manifestazione, sì.
3: Vedi le manifestazioni.
1: Siamo Charlie, ciao Charlie.
3: Ah, certo.
2: Ciao Charlie.
3: Anche il piccolo, si può, giustamente.
1: Sì, agreatura. Questa è Vertigini, Tedua.

0: Sto arrivando un sacco di messaggi al 378-378-1025, ma anche su Twitch, su TikTok, sulla social TV, molti che sono venuti proprio a San Siro a vederti, o persone che ti hanno incontrato ai firmacopie, altri che vogliono sapere se ci sono altre date, perché comunque siamo al 6 di luglio, abbiamo archiviato San Siro. Cosa succede quest'estate per te?
1: Allora, quest'estate l'appuntamento più grande sarà quello a Firenze. Dammi una mano anche tu.
0: Il 5 di settembre a Firenze al Parco delle Cascine.
1: Al Parco delle Cascine, ok. E poi ci saranno un po' di DJ set, ma quelli non li promuoviamo quasi mai, lasciamo che siamo i promoter, sai, tanto vanno sempre sold out nei vari comuni d'Italia. Non tanta roba perché ci stiamo tenendo per i palazzetti di gennaio.
0: Ah.
1: Che voglio fare un mega show, voglio portare anche qualche brano di quelli che sono stati più richiesti, assenti a San Siro. Magari stavo pensando anche a Fashion Week e Burnout, che non le faccio live da tanto tempo. E cos'è che abbiamo? Abbiamo 21 gennaio 2017, vabbè, tutto 27, guarda, stiamo parlando di prima. 21 gennaio Jesolo, 23 gennaio Bologna, 26 gennaio Torino, 28 gennaio Roma e 31 gennaio, per chiudere in bellezza, la nostra Milano.
2: Quindi allora, tutte vicine, eh?
1: Tutte vicine. Belle vicine. Sì, esatto, bravo. Mi hai già fatto capire che sarà un periodo intenso.
2: Bravo, è quello il punto.
1: Tra una data e l'altra devi sapere che io faccio mutismo per recuperare la voce, sì.
2: Sì?
1: Sì, ne ho bisogno.
2: Ma anche miele, zenzero, quelle cose lì?
1: Classico. Miele in realtà sì, lo evito perché crea molto catarro.
2: Ah, vedi?
1: Quindi, sì, può creare catarro.
2: Quindi ti gratti dello zenzero vivo in gola. Così.
1: Vabbè, allora, il mio manager fa un infuso di limone.
2: Vedi,
0: adesso andiamo, andiamo via di infuso. Restate con noi tra poco ancora con te, Edua.
2: Tre infusi, grazie.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli i negozi su demenego.it.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Cosa significa Tedua?
1: Tedua.

0: Profetica questa canzone, Cuniri, nella quale dicevi riempirò San Siro. Cioè, e anche quella bandierina l'abbiamo messa. C'è qualche altra bandierina che vorresti mettere?
1: Non
0: che
1: posso,
0: si può dire?
1: Ti faccio, ho due sogni nel cassetto, ti dico quello più assurdo e inarrivabile, perché l'altro poi se lo spoilerò qualcuno mi ruba l'idea.
0: Ok.
1: Hollywood. Hollywood è un sogno che ho nel cassetto, ma mi basterebbe un cameo piccolo, tipo quando gli serve un attore italiano che ha l'accento appunto italiano mentre parla inglese, sarebbe un'avventura incredibile.
2: Cioè recitare in un film facendo un cameo in un film.
1: Oppure tornarci anche da più grande, da più adulto, insomma, dietro una sceneggiatura, una regia, aver partecipato a qualcosa che finisce ad Hollywood, insomma. Andare a fare serata lì ai Grammy.
2: Stanno cercando il nuovo 007, nel caso.
0: No, bisogna nascere, ma bisogna nascere nel Regno Unito.
2: Dici?
0: Sì, per forza.
1: Esatto.
0: Quindi mi spiace.
1: Certo, no, ma. Vabbè. Lo manifestiamo?
0: Sì, è una delle regole.
2: Era una delle regole.
1: Se ci finiamo, ricordatevi questa clip, insomma.
2: Ma scusami, la Liguria non fa parte del, no, del, no, non del Commonwealth.
1: C'è il Festival di Cannes, ma non c'è il Festival di Genova.
2: non ancora.
0: Però si può sempre organizzare. Senti, ma nella lista delle belle cose che si fanno nella vita ci può essere anche la splendida cornice dell'Arena di Verona.
1: Esattamente. Yes, sir.
0: Dove la vogliamo mettere la Arena?
1: La vogliamo mettere, se non ricordo male, credo di non ricordare male, il 2 settembre sarò special guest, sono stato invitato, per me è un grande onore. Stavo già pensando alle canzoni da portare e quindi da tanto tempo che non torno, soprattutto sulla radio diretta. E guarda, mi emoziono, non riesco neanche a fare. Perché è una grande responsabilità, ragazzi. L'Arena di Verona, ecco, non è San Siro, ma poco ci manca. Quando calchi quel palco lì, la senti, l'adrenalina e la responsabilità.
2: Il 2 di settembre, lo sapete, c'è il Future It's Live. Tedua sarà grande ospite di quella serata, per cui un motivo in più per essere dei nostri, per seguirla, per stare con noi, per venirci a trovare, per i biglietti, cioè per fare casino, che questa è la cosa più importante di tutte.
1: Esatto.
2: La cosa più importante di tutte. Scusa, visto che l'hai ricitato un'altra volta anche per la canzone. Quando, dopo che si fa San Siro, le docce si fanno negli spogliatoi delle squadre?
1: Sì. Ecco, bravo. Che onore che ho avuto, sì. Il getto era potente il giusto e l'acqua, e l'acqua calda arrivò subito, sì, perché...
2: sai com'è, ci tengono.
1: Ci tengo. Anche queste molte volte vai in questi hotel, 5 stelle, poi il getto è...
2: Una porchetta. Sì.
1: Cioè, il getto è importante.
2: Ma c'hanno, scusami, c'è la come si chiama?
0: Idromassaggio, tipo?
2: Sì, ma quella del ghiaccio, getto... sai che si devono mettere per tendere i muscoli, non c'era quella lì?
1: Lì non c'era, no. Okay. Forse ce l'hanno all'Allianz perché ci giocava Cristiano Ronaldo, magari.
2: Ah, ok, allora quello della Juve, giusto. Hai fatto delle richieste particolari, essendo San Siro, tu avendo, non so, vuoi qualcosa in camerino per la maglia di un calciatore, cosa?
1: No, abbiamo l'aerosole e il phone col diffusore, ecco, principalmente abbiamo queste due richieste particolari.
0: Sempre il mio, era solo il fondo col diffusore.
2: Guarda, mi aspettavo di tutto, ma il phone col diffusore nel rider, no,
0: e quello dove ha messo i dischi, il diffusore dove ha messo i dischi.
1: Poi in realtà lo porto da casa io.
2: Ah, giusto, e ognuno c'ha il suo, è giusto.
0: Quindi anche a Verona, il 2 di settembre, fategli trovare il diffusore e l'aerosol.
2: Mi raccomando, grazie. Dai, questa è Blue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: da Ryan Ted Mixtape, anche questa canzone si intitola Blu di Tedua su RTL 102.5. Tedua è con noi in questa prima ora di The Flight. Abbiamo detto, ma io lo ribadirei, che il 2 di settembre sarà il Future Hits Live all'Arena di Verona, poi comunque durante l'estate lo trovate in giro prima degli appuntamenti che saranno live nel mese di gennaio 2027.
1: Vi aspettiamo i numerosi.
2: Una considerazione che forse è un po' un pippone, però vado lo stesso. Secondo me, da quello che notavo anche dai videoclip che abbiamo passato in radiovisione quest'oggi, anche dalle copertine, tu non hai paura di sognare in grande, cioè al di là del fatto di aver detto San Siro tot anni prima, no? Anche il fatto di tu in un video precedente eri in mezzo alla giungla, ma comunque eri vestito come te. Cioè non è che ti sei vestito da, non lo so, indigeno per l'occasione, no? Oppure sei in mezzo al deserto e comunque sei nella villa e sei comunque vestito come te. Cioè il fatto di non aver paura anche di sparare grande è una cosa che per te è parte integrante del tuo personaggio, della tua professione, del tuo modo di esprimerti, una cosa che tutti gli artisti dovrebbero fare.
3: Allora, tutti gli artisti, sai, mi limito a parlare di me. Io fa parte della mia indole. C'è un banalissimo detto che dice: punta alla luna, mal che vada arriverai a metà strada e ti sarai goduto le stelle. E secondo me il mio detto invece è fit on the ground, perché ormai lo spiegavo a Parigi in inglese. Come, sai che non so, correggetemi anche voi, io dicevo poi sempre head in the sky. Oppure okay, è meglio dire mind in the sky. Comunque la testa tra le nuvole o nel cielo e i piedi ben ancorati a terra, quindi umile ma sogna in grande. È importante, assolutamente, bisogna essere consapevoli, perché sennò poi hai le fette di prosciutto sopra gli occhi e puoi peccare di presunzione, però devi avere anche l'ingenuità e il coraggio di sognare in grande, assolutamente, assolutamente.
2: Il fatto di metterti così in primo piano ti ha mai portato del backlash, come si dice, il rinculo, cioè il fatto che poi dopo la spari forte?
3: Sì, però ogni artista è estroverso, egocentrico, espansivo di norma, quindi fa parte un po', è un po' un grido d'aiuto indiretto che uno fa. Io ho venduto il telefilm della mia vita e la gente si è rivista, fondamentalmente sono un rapper motivazionale che fa esistenzialismo, ecco. Perciò va bene, alla fine meglio questo per me, finché c'è una forma artistica, che magari la storia Instagram o dove racconto tutto quello, cioè ci tengo di più alla mia privacy nel quotidiano, poi sulla base mi fa piacere aprirmi, perché in realtà sto semplicemente trovando coraggio nel dare coraggio alle altre persone, quindi una figata, direi.
2: Bello.
0: Infatti, tra l'altro, molti dei messaggi dicono proprio questo, insomma, che si sono sentiti salvati dalla tua musica, persone anche molto giovanissime che sono venute a vederti magari per la prima volta in concerto. Anzi, approfitta per fare un saluto, ciao, lo stanno chiedendo in tanti. Saluto alla fanbase che ti segue con affetto, che sta scrivendo veramente tantissimi messaggi, uno più bello dell'altro, devo dire, di grande attaccamento, persone che ti seguono dall'inizio della tua carriera, ma anche persone che ti hanno scoperto soltanto più di recente, quindi insomma, tu lo noti questo aspetto nei live?
3: Lo noto e penso sempre allo zio Ax, che se ci pensi ascoltavo la mia ragazza Mena che andava alle elementari e lui c'era già dagli anni 90 ed è ancora in giro, quindi quando riesci a ricoprire tutti questi cambi generazionali e porti indietro gli storici e ne hai dei nuovi, è sempre bello. Qualcuno lo perdi sul percorso, ovviamente, come è normale che sia, ma io dico sempre, se c'è almeno una mia canzone che ti ha fatto emozionare, te la porterai con te a vita. That's enough for me, no? Sono già soddisfatto abbastanza.
2: Certo, certo che sì.
0: Si sta allenando per Hollywood, hai sentito?
3: Sì, sì, sì.
0: Tanto that's ne butta una Wasgenhaus.
3: C'è gente che odia quando si mischia l'inglese all'italiano, però solo chi non parla inglese odia sta cosa. E da quando parlo inglese, cioè, bello, ragazzi, è così bello parlare più lingue, mamma mia.
2: Dai, rifacciamo un giro nel disco.
0: Another one.
2: Yes. Mai.

0: Come si dice in questi casi, save the date, il Ted Ryan Tour, 21 di gennaio 2027, parte da Jesolo e poi vi aspetta a Bologna il 23 di gennaio, a Torino il 26 di gennaio, il 28 di gennaio sempre 2027 a Roma e poi si chiude il 31 di gennaio all'Unipol Forum di Milano.
1: Ma il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live e qualche giorno dopo il 5 di settembre lo trovate a Firenze. Giusto?
0: Abbiamo
1: altro da aggiungere?
0: Abbiamo qualcosa da aggiungere?
2: Che voglio bene a tutti i miei fan.
0: Beh, che è la cosa più importante. Sì. Ah, e i tre infusi di prima, scusa.
2: E i tre infusi di prima.
1: Che non abbiamo ancora visto. Abbiamo ordinati, non sono ancora arrivati.
0: Tedo, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: In bocca
2: siete
0: al lupo.
2: Stati fantastici.
0: Enjoy.
2: Lupo.
0: Ciao.
2: Grazie. Ciao a tutti.
0: Anche a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, sono adesso le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Cautela del governo dopo il nuovo attacco alla presidente del Consiglio Meloni da Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato oggi il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Sul tema si è espresso anche il ministro della difesa Crosetto ai microfoni di Sky TG24. Ascoltiamolo.
5: Nessuna reazione. Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente, per cui non ho pensato nulla, ho guardato altro.
4: Voltiamo pagina. Oggi è stato presentato a Roma un evento che mette al centro della mobilità sostenibile. Ci racconta tutto la nostra Ludovica Marafini.
6: Educazione ambientale, forestazione urbana, economia circolare sono alcune delle parole chiave di Eco, Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che torna a Roma il 15 e il 16 settembre. Una quarta edizione, quella presentata nella sede dell'ANCI, che metterà ancora a confronto rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni per fare il punto su prospettive presenti e future. Tra le principali novità, un report dell'osservatorio Audi Mob di Isfort che restituirà una fotografia degli spostamenti degli italiani. RTL 102.5 Radio Partner.
4: Apriamo la pagina sportiva. Non si placa la polemica sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Florian Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo pressioni del presidente americano Donald Trump su Gianni Infantino. La UEFA parla di una linea rossa superata e il Belgio ha presentato ricorso, attesa nel pomeriggio la decisione. Ora il tennis, gli ottavi di finale di Wimbledon, in campo ci sono Cobolli e Paolini. Enzo Tamborra.
7: Buon pomeriggio, cominciamo da Flavio Cobolli che avanti un 7-0 sull'australiano De Minaur, 7-5 per l'azzurro il primo parziale, e in questo momento Flavio Cobolli ha tre palle per chiudere al tiebreak il secondo set, un secondo set dall'andamento molto strano. Cobolli ha subito strappato il servizio a De Minaur, era davanti 2-1, poi ha subito un parziale di 4 giochi a 0, è andato sotto 5-2, ha rimontato sino al 5 pari ed ora il riepilogo al tiebreak, 6-4 in questo momento nel tiebreak per Cobolli. La Paolini invece è avanti un 7-0, 6-4 contro la filippina Eala. In questo secondo set siamo 3 pari con Jasmine Paolini in vantaggio sul suo turno di battuta. È tutto per il momento, linea allo studio.

0: Tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e per le stesse ragioni code a tratti anche tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Mentre tra Fabbro ed Orvieto in direzione di Roma registriamo 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto e sempre in A1 segnaliamo inoltre 1 km di coda per un incidente tra due auto tra Capua e Caianello sempre in direzione della capitale. Sui rispettivi luoghi operano tutti i mezzi di soccorso unitamente al nostro personale. Infine sull'A14 Adriatica code a tratti per traffico in con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra il bivio con la diramazione di Ravenna e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Te Nicolò.
1: Grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Oh. 5 dopo le 16, buon lunedì 6 di luglio 2026 pomeriggio. Questo è Power It's Estate 2026, l'appuntamento con la classifica comincia oggi, la sesta settimana su un totale di 13, il che vuol dire che ci sono 50 canzoni pronte per essere votate su RTL 102.5 Play.
5: Vuol dire anche che siamo quasi a metà del nostro percorso. Niente, non ce la faccio, io non so, perché so dove vuoi arrivare, per questo non riesco. Capito. Amici, sesta settimana abbiamo ottenuto quindi una lista in ordine alfabetico da parte di Year One con le 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia e tra poco ne ascolteremo alcune. Ci sono anche delle new entry.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RTL 102.5. Già bello in alto lui, posizione numero 10 per quanto lo riguarda all'inizio della sesta settimana di classifica.
0: Quindi nel corso della canzone ha guadagnato un posto, perché era la 11 e passata alla posizione numero 10. Ed è proprio quello che facciamo da lunedì al venerdì, andare a spiare nel mentre sono in corso le votazioni come le canzoni si spostano. Lo facciamo in maniera randomica, così a caso, prendiamo delle canzoni a caso.
1: Mi sento di dire già record per quanto riguarda questa canzone. J-Ax con IPA, io adesso è alla 5.

0: attenzione perché J-Ax mi ha guadagnato 2 posti nel corso della sua canzone, quella, passando dalla 5 alla 3. Questo veramente ci piace un sacco, perché vediamo proprio le posizioni che cambiano a seconda del vostro umore. Nel senso, le canzoni che votate ovviamente guadagnano delle posizioni.
1: Come direbbe lui, ciumbia. Cioè, ciumbia. Alla 3 non è mai stato Ax, quindi davvero in alto. Questo conferma quello che vi diciamo sempre, cioè che tutto può ancora succedere, che i vostri voti contano e come, e cambiano il destino delle canzoni in classifica. Passiamo alla canzone che in questo momento si trova alla posizione numero 20, è Magnetic dei The Bowser su RTL 102.5.

0: sound della Power It's Estate 2026. Wow. L'eco ci stava meglio, però qui.
1: Sì,
0: vabbè, non abbiamo questo effetto speciale, anche perché di speciale c'è già la classifica e ci siete voi, Very Normal People, che potete votare su RTL 102.5 Play, sostenere le vostre canzoni preferite, perché stiamo cercando il tormentone dell'estate 2026. Come sempre, la celebrazione avverrà il 1° di settembre all'Arena di Verona.
1: E siamo avanti con i lavori, perché è cominciata la sesta settimana, un totale di 13. Quindi vuol dire che insomma siamo quasi a metà, diciamo che alla sesta e mezzo siamo proprio al giro di boa, ma insomma c'è tanto ancora da scoprire e tanti giochi sono ancora da giocare. Samurai J, Flamenco Paranoia, adesso alla numero 14.

0: Taradam, Samurai J con la sua Flamenco. Paranoia si trova in questo momento in classifica alla posizione numero 13, il che vuol dire che ha guadagnato un gradino nel corso della canzone stessa.
1: Io segno,
0: Segna, segna.
1: Segno
0: tutto.
1: Perché poi mi piace vedere proprio nelle canzoni che suoniamo oggi l'andamento, se sono in ascesa, se sono in perdita, se sono stabili, come accade nelle migliori classifiche. Anche se questa non è una classifica.
0: Beh, insomma,
1: no,
0: sì.
1: Quella del sabato e la domenica è una classifica perché c'è un countdown. Qui invece vediamo le posizioni in questo preciso momento. E lo facciamo anche tra pochissimo. State lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Posizione numero 43 per Madame Mama No Mama su RTL 102.5 all'inizio di questa nuova settimana dedicata alla Power It's Estate 2026, settimana numero 6 di un totale di 13 settimane che ci porteranno all'Arena di Verona il primo di settembre.
1: Dunque, da mezzogiorno di questo oggi si aprono nuove votazioni che riguardano la settimana in corso, che è la sesta, il che vuol dire che se state votando adesso è capace che le canzoni, diciamo, vedete subito l'effetto che fa, ecco, il vostro voto, perché magari la spingete in alto, ne votate delle altre, quindi invece alcune altre scendono, dipende tutto quanto da voi, perché i voti fino a mezzogiorno di venerdì vanno diretti nella classifica settimanale.
0: Scusa, ero presa dal balletto. Anna, white girl.

0: Madonna, White Girl Wasted, presente anche lei nelle 50 canzoni che compongono la Power Hits estate. Poi oggi è lunedì, di conseguenza Year One ci ha fornito una nuova lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma siete voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play a creare le posizioni.
1: Esatto, avete una missione nello specifico, quella di andare nel mondo, di spargervi e mischiarvi tra la gente e andare a chiedere a tutti quelli che incontrate: ti sei registrato alla community? Non l'hai ancora fatto? Fallo, così puoi esprimere il tuo voto e magari votare Baby K, che adesso è la 29. Yo.

0: K, anzi Yo Baby K, Tuca Macarena su RTL 102.5, anche lei presente nella Power It's Estate 2026, tra l'altro con una tendenza molto positiva, perché quando guardavo di nascosto,
1: esatto,
0: un po' di 20 minuti fa, un'ora fa, era alla 34, adesso alla 29, quindi direi che le cose vanno.
1: Devo correggere, è
0: cambiato?
1: Alla 28.
0: Ah, però,
1: un
0: comunque vorrei
1: più
0: dirvi che J-Ax è alla 2.
1: Quella, come sale lo zio.
0: Vedi, vedi.
1: Al mio paese invece è alla 31.

0: Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese su RTL 102.5. Erano alla 31, sono ancora alla 31, il che vuol dire che i voti in questo momento la tengono stabile qua.
1: Assolutamente, ma altre canzoni tra quelle che abbiamo ascoltato stanno guadagnando posizioni. Vedo Safe alla numero 8, vedo Samurai J alla 9, insomma si sta muovendo, vuol dire che state votando e continuate a votare per la Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5 Play.
0: Lei è stata cosa?
1: Io ho la rima, è passato a Tedo, mi è venuto subito una rima.
0: Ma è giusto.
1: Un attimo proprio.
0: Voi artisti, voi freestyler siete così. È stata nostra ospite a Roma, al centrale del Foro Italico, è Elettra alla 43.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina. Ciao.
2: Sì, abbastanza. 16 e 39 minuti, appena cominciata di fatto la nostra sesta settimana di classifica. Questo è il primo giorno dei 5 di fatto che ci permettono di vedere come si spostano le canzoni. In realtà 4, per essere precisi, perché da lunedì al giovedì ce la facciamo. Il venerdì siamo già oltre il mezzogiorno e quindi sono già ferme. Ma è bello scoprire.
1: E comunque scoprire. Vorrei dirvi che Elettra Lamborghini adesso è alla 33.
2: Quindi sale.
1: Cioè, durante la canzone ha guadagnato un sacco di posizioni. 10.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.

0: Lady Gaga and Dirty con Runway su RTL 102.5 alle 16.45 nell'appuntamento con Power It's Estate 2026. Dove sono finite le
1: 45.
0: Ragazze? Fammele vedere un
1: come
0: attimo.
1: Come 16.45, posizione 45. Perfetto, così Power It's Estate 2026, votate le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Se non siete iscritti alla community,
0: fatelo!
1: Iscrivetevi, non aspettate, sì. Anzi ditelo ai vostri amici, più siamo meglio è per cercare appunto il tormentone dell'estate, ma è lungo ancora il percorso, 13 settimane, ma per ora
0: ci sono cose che vanno segnalate, dei fatti, e cioè 3 settimane in testa alla classifica, confermati anche adesso dai Pinguini, per ora la numero 1.

0: momento l'unica grande conferma di queste ultime tre settimane, perché tutto il resto attorno a loro si sposta, si muove, cambia, sale, scende, prende posizioni o le perde, mentre i pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento sono da tre settimane stabili alla numero uno.
1: Per quanto riguarda la classifica settimanale.
0: Certo, sì.
1: No,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la somma praticamente di tutti i voti che arrivano da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno, tutti gli altri voti che potete esprimere quando vi pare anche durante il fine settimana, quelli vanno a finire nel grande calderone dei voti finali, no? Che può essere, potrebbero ribaltare veramente il risultato. Sì.
0: Quindi, arriva un bastimento carico, carico.
1: Non conosciamo.
0: È tutto chiuso, lo scopriremo soltanto alla fine. La testa gira di Fred De Palma è adesso alla 29.

0: Fred Palma, Annitta, Emis Killa, La testa gira, La cabeza.
1: La voglia, una mano e la cintura e un movimento sexy.
0: Esatto. E bravo Fred Palma che in questo momento si trova alla posizione numero 28, quindi ha spostato verso l'alto, insomma, la sua posizione che avevamo annunciato in precedenza.
1: L'asticella.
0: L'asticella.
1: Perché quando la testa gira fa effetto elicottero e quindi sali verso l'alto. Giustamente la tendenza è positiva. Ci sono canzoni che sono con noi da diverse settimane, credo di poter dire quasi da tutte.
0: Dall'inizio.
1: Alcune che ci stanno accompagnando in questo viaggio, che vuol dire che sì, le radio le passano, ma soprattutto che voi le state sostenendo e quindi trattenendo all'interno della classifica su RTL 102.5 Play. Una è questa dei Colors, Rolling Stones, adesso alla numero 40.

0: Lieve discesa in poco meno di questi tre minuti di canzone, perché ne perdono una i Colors e si piazzano in questo momento, ma tutto può cambiare come vi diciamo sempre, alla numero 41.
1: Anche perché vi diciamo anche sempre che noi apriamo questa finestra sulla Power Hits Estate ogni giorno dalle 16 alle 17, ma non sappiamo poi gli altri orari cosa succede. Potrebbe essere completamente diverso il risultato, no?
0: Per citare una posizione succede un 48, cioè nel senso la quale non è lì, però Annalisa adesso canzone estiva si trova alla 25. Quando

0: Annalisa, canzone estiva anche lei nella Power is estate 2026, pronti al refresh finale per...
1: Andiamo.
0: Vai.
1: Ci siamo.
0: All right.
1: Oh, interessante.
0: Molto interessante.
1: Chi va? Vado io, vai tu?
0: Numero 3, Gaia, Bossa Nostra.
1: Numero 2, J-Ax con IPIO.
0: Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Tante cose succedono sul podio, continuate a votare su RTL 102.5 Play.
0: Grazie Matteo.
1: Grazie Zacca e i nostri registi, ci risentiamo domani alle 15.
0: Anche a Motta Visconti, provincia di Milano, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Al via domani ad Ankara al vertice NATO e poco fa sono arrivate le prime dichiarazioni del segretario generale. Facciamo il punto con Valentina Iannicelli.
4: Nuvole fosche su Ankara in attesa del vertice NATO in programma da domani. L'imprevedibilità del presidente Trump è argomento delle cancellerie internazionali, non solo del governo italiano. Gli attacchi alla premier Meloni sono stati fatti cadere, anche se trapela che i contatti con il capo della Casa Bianca durante il summit saranno circoscritti a quelli di natura tecnica. Intanto il segretario della NATO Rutte, già in Turchia, durante la conferenza stampa pre-vertice nuovamente si appiattisce sulle posizioni americane, sostenendo che gli USA non hanno intenzione di spaccare l'alleanza atlantica, nonostante le continue critiche del tycoon agli alleati. Washington vuole solo riequilibrare una situazione non sana per l'Europa. Avere una revisione della postura e delle forze è una mossa saggia, ha aggiunto il segretario della NATO. Solo un ribilanciamento, quindi. Poi Rutte ha incoraggiato i 32 a fare la propria parte in Ucraina, perché la sicurezza di Kiev è strettamente legata a quella di tutti. Dunque l'invito a raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL per le spese militari entro il 2035. Il capitolo si chiude con le recenti affermazioni del presidente americano, secondo cui Putin vuole fortemente la pace. Bisognerà capire a quali condizioni.
3: Una notizia appena arrivata: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. A denunciare di essere stata stuprata dai quattro nel 2022 è stata una turista finlandese. Cambiamo argomento. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera nel corso della Mostra del Cinema che si terrà a Venezia dal 2 al 12 settembre. Un onore immenso, ha commentato l'attore. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Sono due le partite in programma nelle prossime ore. Alle 21 in campo Portogallo-Spagna, alle 2 di stanotte Stati Uniti-Belgio. Le seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Mondiali. Infine il tennis, con gli italiani in campo a Wimbledon. Due successi negli ultimi minuti per Cobolli e Paolini, che vanno ai quarti. Nicolò Pompei.
5: E così Ludovica, ci siamo quasi ormai abituati a vedere Fabio Cobolli giocare a questi livelli. L'azzurro ha conquistato i quarti di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, superato in 3-7 l'australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezzo di gioco sul campo centrale. Cobolli, che ha anche giocato bene soprattutto nei momenti chiave del match, è riuscito a rimontare sia nel secondo che nel terzo set il break di svantaggio, mostrando davvero tanta solidità soprattutto sotto l'aspetto mentale. Mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferry. In campo fino a poco fa c'era anche Jasmine Paolini, anche lei vincitrice, conquista i quarti di uno slam per la terza volta in carriera, battuta Alexandra Eala. Affronterà ai quarti di finale l'ucraina Kostyuk. È tutto.
3: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, c'è la viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati.

Da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa è in coda per

0: Torino. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Imola e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza. A te Ludovica.
1: Grazie Luigi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Eccoci qui, grazie a Matteo, grazie alla Zac, comincia Password sino alle 7 della sera, ma fatemi accogliere come si deve il re di questa fascia.
5: Il re.
6: Ah, ma chi è il re di questa Cianna. Fascia? Perdonami, Fulgio Giuliani, chi è il re di questa fascia? Perché ma adesso c'è il re?
5: Anthony, secondo me, un saluto alla regia.
6: Certo, Anthony Loponte, anche, ci sarebbe anche Carolina Rossi Pettinelli,
4: ah, sì?
6: Qui alla mia sinistra.
4: Ah, dov'è? Fammela vedere.
5: Non capisco bene questa polemica, Fulgio Giuliani, che cosa ma hai
4: no,
5: contro
4: stiamo
5: di
4: scherzando.
5: Me? Era la tua prefe. Esatto,
4: ma ovviamente lo sei, lo resterai sino alla notte dei tempi. Stavamo giocando io e Anthony, lui è solo un mio involontario complice, ho detto, Anthony, oggi di a Carolina che le parlerò solo per il tuo tramite, così.
5: Ah, così. Beh, no, ma mi fa piacere.
6: Questa è un'idea.
5: Ma lo sai che Anthony ci chiama Cip e Ciop?
4: Sì,
5: a me,
4: lo so, lo so.
5: Però non abbiamo capito chi è Cip e chi è Ciop.
4: E io chi sarei? Sono curiosa.
6: Ciap. Sì, sì.
4: Ciapparoni.
6: Esatto. Sei un grande giornalista, obiettivamente, così come Alberto Ciapparoni.
5: Allora, attenzione. Ragazzi, prima di tutto, però, facciamo i seri e salutiamo anche NPK No Problem Kit, il ruotino di scorta firmato Mac.
6: E a proposito, ho scoperto che la maggior parte delle auto viene venduta senza ruota di scorta. Per questo è utilissimo avere il kit NPK.
4: Giusto, Cianna, perché farsi rovinare un viaggio, anche solo la giornata? Chiedete il kit ruota di scorta NPK alla vostra officina di fiducia o cercate il rivenditore più vicino su noproblemkit.com.
5: E tu ce l'hai?

0: Republic Someday a Roma ci sono Cianna, ma soprattutto Carolina Russi Pettinelli, detta anche da me e da Cianna la nostra Venere, cioè la prima stella della sera.
1: Sì,
2: la
1: sì, è
2: stella
1: vero.
2: Di Broadway,
1: no? Sei proprio una fara. Sei proprio
0: una fara.
1: La femmina del faro. Sì, sì, sì. Guarda, peccato
0: una farriera.
1: Sulla farriera, perché purtroppo dovremo lasciare che tu commenti anche un minimo ciò che Trump ha detto di Balogun, il giocatore espulso degli Stati Uniti, che però Trump ha detto: io non è che ho detto a Infantino di togliere l'espulsione, ho detto di ripensarci.
2: Beh, lui dice delle cose ogni giorno, quindi tra le varie cose che ha detto c'è anche questa, e l'ha detta anche una giorgiona nazionale.
0: Sì, ieri ha ripreso ad attaccare la Presidente del Consiglio, ma la verità, lo dicevo prima fuori onda a Cianna e Carolina, e ci credo fermamente, il problema non è Trump, il problema sono gli Infantino di questo mondo.
1: Sono i potenti che essenzialmente potranno

0: potrebbero tranquillamente fare altro, anche perché non è che la vita di Infantino dipende da Trump, però per assecondare, per l'echinaggio forse.
1: Sì, si annoiano anche molto, secondo me, così conquistano le pagine dei giornali. Oddio,
0: non lo so, non Infantino dovrebbe. Non credo si annoi.
1: Non dovrebbe, però.
2: Mamma mia, che figura imbarazzante. Tommaso Paradiso.

0: Sisters, come me la son cavata? Russi?
1: Benissimo, però traducila bene in italiano, Fulvis, per favore.
0: Sorelle scisse.
1: No, solo
2: sorelle
1: i cavalli.
2: Sciste, è vero. Che la maggior parte della gente, sentendo questa, dice: guarda, il ritornello dice solo i cavalli, ma obiettivamente pure il nome, non è che.
1: Beh, le sorelle scisse, non ho mai sentito.
2: Le sorelle scisse, è obiettivamente così. Com'è andata negli Stati Uniti sabato, invece?
1: Negli Stati Uniti
2: non si è sposata la dottoressa.
1: Ragazzi, io voglio 3 minuti di base, finché non li vedo in scaletta non posso parlare del matrimonio reale dell'anno al Madison Square Garden con 1000 invitati e gli orologi di Cartier.
0: Caro, mi servono notizie, quindi preparati.
1: Ok.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì.

0: quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Noel Gallagher, If I Air Gun, le 17.33 minuti, RTL 102.5, Password con Fulvio Giuliani, Carolina Russi Pettinelli, Cianna e loro due che non ufficialissimalmente, ma l'hanno praticamente annunciato, Liam e Noel, i due stadi olimpico che faranno nel 2027.
1: Sì, poi c'è stato uno scambio di battute molto carino su X, in cui praticamente una fan degli Oasis diceva: no, ma due date non bastano, e Liam ha risposto sotto, proprio lui in persona: beh, mi sembrano più che sufficienti.
2: Beh, li capisco sia la fan, francamente, potete immaginare cosa accadrà quel giorno che verrà dato il via?
1: Sì, posso darvi anche un piccolo spoiler.
0: Certo.
1: C'era Carolina Russi Pettinelli, proprio lì con una fascetta in fronte tutta sudata, probabilmente poco aggraziata, che sarà lì a fare If I Am.
2: Carolina Russi Pettinelli, a meno che tu non abbia, e ce le hai, delle entrature, non riuscirai mai a comprare quel biglietto, sappi.
1: Non è vero, perché io posso essere iperconnessa su 9 dispositivi, faccio il polipo, 9 braccia per 9 dispositivi, e voi lo farete insieme a me.
2: Va bene, d'accordo, ci sarò.

0: c'è. Che gusto c'è ad andare a vedere un mega concerto come quello di ultimo? Beh, dirsi innanzitutto io c'ero. Così qua.
1: Eh sì, beh, hai partecipato, no, a un evento musicalmente storico, se vogliamo così dire.
0: Senza dubbio.
1: Però la cosa che, diciamo, mi ha molto colpita, per esempio, è il sentore, quello che ha provato la gente. Mi aspettavo magari qualche lamentela per quelli che hanno visto un pochino meno in alcuni settori, mi aspettavo, no, un commento sull'acustica che per molti non è stato, e invece erano tutti proprio solo contenti di esserci stati.
2: La bellezza è che le lamentele sono state unicamente per tornare a andare magari da casa verso casa oppure in quel posto. È quello, sì, perché comunque 2 ore e mezza di qualsiasi cosa perlomeno ce le devi mettere, però era in conto, insomma.
0: Ma sì, se fai qualcosa del genere. Comunque poi vi dirò cosa distingue Chan da Carolina anche utilizzando un grande concerto. Ma prima
1: assolutamente, ieri ragazzi io ho fatto ordine nel bagagliaio, ho trovato 3 ombrelli, anche un vecchio caricatore.
0: Bello,
1: credo, sì,
0: vecchio caricatore. La ruota di scorta?
1: No, non c'era. Come? La ruota di scorta? Non c'era.
2: Ma molte auto però oggi non hanno più la ruota di scorta. E per questo bisogna avere N Pickup No Problem Kit, il routino testato da TÜV Austria. È un kit completo con ruota di scorta e tutto quello che serve in caso di foratura.
1: NPK, dove lo trovo?
0: Carolina, semplicissimo. Parla con me, lascia Chan. Cerca rivenditori su noproblemkit.com oppure chiedi alla tua officina. E tu ce l'hai?
2: È una necessità, adesso va trovato.
1: Dovremmo averlo tutti, poi, tra l'altro.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì

Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Orgoglio italiano, la voce di Elisa. Ecco che sulla vostra RTL 102.5 c'è Cianna, c'è Fulvio Giuliani, c'è Password rigorosamente in diretta e c'è di nuovo Donny.
1: Donny. Donny. Ce l'ho. Allora, siccome non basta combinare un disastro al mondiale, che peraltro sta andando anche benissimo, stadi bellissimi, stracolmi, entusiasmo, gol, ma lui ha fatto un macello con la squalifica revocata insieme a Infantino, ha sparato oggi pomeriggio la seguente dichiarazione. Donny, come dice Carolina, Donny, sono
2: due punti,
1: il numero uno in TikTok al mondo.
2: Non ce l'ho. Ah, vedi, vedi, mi è TikToker.
0: Beh, ma meno male comunque, no?
1: Ecco, sarà contento. È una balla.
0: Non è vero. Non è vero?
2: Certo, l'avrà appena aperto comunque.
0: Però forse, scusate, ma il pensanti voi due, lui intendeva che è il numero uno come sono più bravo.
1: Sì, no, ha detto sono il numero uno e ho il doppio dei follower di Taylor Swift. Sapete che lui detesta.
0: La odia, certo.
1: La verità è che il numero uno è Khaby Lame.
0: Ancora?
1: Sì, 168 milioni. Il vecchio Donny con 15 milioni, che sono ovviamente tanti.
2: Beh, per il presidente degli Stati Uniti no, comunque.
1: È fra il 400° e il 500° posto.
0: Paro Donny.

0: La poesia di Arisa alla notte, questo lo stavamo dicendo tra di noi, è un pezzo senza tempo.
1: Sì, bello, quando un pezzo è bello è
0: ma
1: bello,
0: di
1: sapete?
0: Più, di più, sinceramente di più.
2: Romanticone, un po' come quei due pazzi lì.
0: Allora,
1: come due pazzi lì.
0: Fermi tutti. Abbiamo Carolina che freme dalla voglia di raccontarci delle

0: cose esclusive sul matrimonio dell'anno.
1: Sì, io l'avrei messa nel GO in realtà, però se ne devo scegliere una, perché non ho tempo per parlarli dei grandi assenti, di Harry Styles, degli orologi di Cartier che sono stati regalati, non ho tempo per dirvi tutto
0: elegante,
1: ciò che so,
0: devo dire.
1: Molto
0: elegante.
1: Tutto molto bello, vi dirò solo questo.
0: Sì.
1: Io farò riferimento al discorso che ha fatto Adam Sandler sposando quei due lì.
2: Perché è vero, è lui ad aver ufficializzato il matrimonio.
0: Taylor Swift, no, perché poi non l'abbiamo detto, matrimonio non tutti magari lo sanno. Taylor Swift.
1: No, perché se sa di ultimo pure di Taylor, si deve sapere che
2: in Italia più ultimo.
1: Si è unita in matrimonio con Travis Kelce. E volete sapere che cos'è successo?
2: No,
0: sì.
1: Non c'è tempo, c'è il giornale orario, ve lo dico dopo. Però.
0: Brava.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti!
5: E ti mantiene giovane!
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Anche a Concorezzo, provincia di Monza e della Brianza, le 18.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Ludovica Marafini. In primo piano il vertice NATO che si apre domani in Turchia, a cui si arriva con un nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Meloni con un meme pubblicato sui suoi social. Il governo italiano punta a non alimentare le tensioni. Sentiamo quanto ha dichiarato a Sky TG 24 il ministro degli esteri Antonio Tajani.
8: Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa.
7: Cambiamo argomento, niente arresti domiciliari che erano stati chiesti dalla procura per il poliziotto accusato del lancio del lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso in occasione del derby tra Torino e Juventus lo scorso 24 maggio. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto invece per l'agente la sospensione dal servizio, misura che sarebbe di 12 mesi. Ora diamo uno sguardo ai numeri della borsa. Marco Favalli, buonasera.
9: Buonasera. Seduta contrastata per i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude sui massimi storici a più 0,27%, mentre è in calo il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,32. Tra le blue chip brilla Fincantieri più 11,42%, seguita da Leonardo più 4,55. In fondo al listino troviamo invece Prismian meno 2,08% e Italgas meno 1,66. Stabile infine lo spread BTP Bund a 77 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
7: Siamo all'ampissima pagina sportiva, partiamo dai mondiali di calcio, due le partite in programma nelle prossime ore, alle 21 in campo Portogallo-Spagna, alle 2 di stanotte Stati Uniti-Belgio, le seguiremo nel nostro speciale, noi dire mondiali. Ora il tennis con i successi italiani a Wimbledon, Enzo Tamborra.
10: Sì, buon pomeriggio, un'altra giornata fantastica per il tennis azzurro con Flavio Coboli e Jasmine Paolini che raggiungono Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo londinese. Coboli ha bissato il traguardo già raggiunto lo scorso anno battendo 3-7-0 un osso duro come l'australiano De Minaur. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato in favore del romano che nel prossimo turno incontrerà uno tra Dimitrov e Ferri. Tra le migliori otto del tabellone femminile c'è Jasmine Paolini che sotto gli occhi del suo idolo Roger Federer ha sconfitto in 3-7, 6-4, 4-6, 6-3 la filippina Eala che nel turno precedente aveva eliminato la Swiatek. Nei quarti affronterà l'Ucraina Kostiuk ed è tutto per il momento, linea allo studio.
7: Grazie anche ad Enzo Tamborra. Infine parliamo di ciclismo. Tadej Pogačar ha vinto la terza tappa del Tour de France, 196 chilometri tutti in Catalogna. Lo sloveno strappa così la maglia gialla al danese Vingegaard. Con questo per il momento non ci sono altri aggiornamenti, allora la linea passa ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutte le ultime sulla viabilità.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Via Radio.
13: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete.

0: 14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza anche qui di quasi un'ora, tra Faenza ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. E con questo da Autostrade per il momento è tutto. A te, Lodovica.
1: Grazie Luigi, a voi per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sì, eccoci qui pronti. Carolina c'è, e questo dà un senso al nostro pomeriggio.
5: Perdonami.
4: Che cosa? In che sei? Chi sei?
5: Sono qui anche io.
6: Ma che vuoi?
4: Carolina, scusami, puoi aiutarmi? Chi è?
6: Chip?
4: Chi è?
5: Tu chi
6: Chip
5: sei?
6: Chip ha detto chi Cianna sei? Sul Ciannagramma.
4: Oh, attenzione ragazzi, innanzitutto rivolgiamo un deferente saluto a Nico.
6: Deferente. Assolutamente, che tornerà a settembre.
4: Ma certo, sta scaldando i motori. Devo dire, lei non ci ascolta mai perché non ha alcuna fiducia in noi tre.
7: Sta facendo un bagno al momento.
6: La annoiamo, forse pensa. Sì.
7: La annoieremmo. Cioè, qualora lei ci ascoltasse, la annoieremmo.
4: Ma non arriviamo neanche ad annoiarla, cioè siamo proprio l'indifferenza più totale. Però mi piace sottolineare un altro aspetto su questo ragazzo che lavora con noi, cara Carolina. Ossia, la settimana prossima, posso dire? Mi dai il permesso?
7: Dai, diciamolo.
4: La settimana prossima Cianna sarà dottore.
6: E questa è una lezione per tutti voi, sì, perché se l'ha fatto lui, sì, potrete farlo, sì, sicuramente, sì, anche voi.
5: Tra sette giorni, sì, io ho una magistrale.

0: Måneskin, Supermodel, le 18:13 minuti, RTL 102.5, Password, con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna, con Fulvio Giuliani, con un sacco di supermodelli all'interno di questi meravigliosi studi radiofonici.
1: E super cantanti anche, perché stiamo parlando della mega super iper festa tra Travis Kelce e Taylor Swift.
0: Madre mia.
1: E voi mi avete interrotto.
0: Basta, ma quante news ci sono?
1: Perché volete parlare voi.
2: No,
1: assolutamente.
2: Volete
1: parlare voi, allora, invece è il momento mio. Questo.
2: Detto, citazione di De Sica della grande cavonata dei Rolex, lì non so che hanno regalato gli Rolex.
1: Dei Cartier.
0: Hanno regalato i Cartier.
2: Detto da cafonata. Poi altri aspetti interessanti di questo matrimonio dell'anno?
1: No, io ho trovato una cosa molto carina, perché durante la cerimonia Adam Sandler ha detto: io vi do soltanto un consiglio, baciatevi ogni volta che potete, quando avete quei minuti liberi, quando siete in cucina, quando state facendo delle altre cose, baciatevi. Ed è una cosa vera, perché molte coppie, quando stanno insieme da tanti anni, smettono di baciarsi o lo danno per scontato, invece bisogna farlo sempre.
0: E sbaciucchiatevi soprattutto, cioè lingua proprio, lingua.
2: Ma tu come fai, Carolina? Io la domanda.
1: No, io non faccio proprio.
0: No, ma mica ci baciamo.
1: Me l'hanno messo anni fa e me lo tengo, ma è una croce.

0: il re degli entertainer. Ti piace questa, Carolina? Me la appoggi?
1: Non basta, non basta, di non più. Basta di più, di più. Più.
0: Dimmi tu, aiutami.
1: Non lo so, adesso sei tu il paroliere. In cui
2: però come ha fatto a deluderti dal vivo? Uno così, uno che organizza dei live folli.
0: Sai quando esce, dici.
1: Forse l'aspettativa era troppo alta, Fulvio. Potrebbe essere quello.
2: Però deve essere alta per Justin Timberlake. L'aspettativa live, secondo me, deve essere alta per uno come lui, per la star del che ne so, del Sud America. E boh.
0: Attenzione, ero in debito con voi di una dichiarazione.
1: Sì.
0: Per chiarire ai nostri amici di passo la differenza fra Carolina e Chan. Carolina è colei che di Roma Nord va a vedere ultimo nella zona VIP.
2: Sì.
1: Non ci sono andata, vabbè, però forse sarei andata lì. Sì.
2: Oltre la press area, probabilmente.
0: Molto oltre.
1: Sì.
0: Chan è quello che va a pit 6.
2: Pit 6, che comunque è più raggiungibile.
1: Ed è più
2: del pit 1,
1: secondo me. Di me che l'ho visto sotto, magari.
2: Sì. Che sono lì che neanche so che. Non so se ci sia un concerto, forse immagino di sì.
1: E invece io sono lì sotto. Ma davvero l'acustica, no? Potevano usare delle casse diverse.
2: Tutto
1: per la diffusione.
2: Sozzo di sabbia, perché immagino che lì ci sia anche quello.
1: Questo ci rende a te fantastico, me orribile. Grazie, Fulvio, per
0: siete semplicemente diversi. Abbiamo Roma Nord, abbiamo l'Infernetto, penso sono cose che accadono.
2: L'Infernetto
1: e
2: lo stiamo
1: Fulvio
2: rendendo
1: dove
2: famoso.
1: Ti collochi, scusa.
0: Io osservo.
2: No, secondo me Fulvio è comunque press area. Non è lato VIP, ma è press area.
0: Vabbè, solo per motivi professionali.
2: No, ma è perché comunque lì c'è il drinkettino.
1: Drinkettino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
21: Che affa! Che affa che fa!
5: Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma che spettacolo deve essere sentirsela a Campovolo comunque questa qui.
1: Sì. Oggi siamo di concerti live.
0: Oggi sì, con Ligabue, questa è per sempre alle 18:34 minuti, RTL 102.5, siamo felici di accompagnarvi a casa, magari ovunque voi stiate andando. Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ne ha detta un'altra e l'ha appena detta proprio, quindi mi dispiacerebbe non dirla. Ha detto sì, è vero, io sento spesso Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, però non è vero, è che non mi si dica che ho scelto io e che l'ho assecondato.
2: No, perché? Ma è una casualità. Ha detto gli organi disciplinari sono completamente indipendenti. No,
0: ma dai, tu guarda, sì, ma magari sì,
2: Mai successo.
1: Comunque, ragazzi, questo Donny parla con tutti, ma mai che faccia un collegamento con password. Io non capisco.
2: Beh, io non escluderei.
0: Mai dire mai. Tanto è libero, quindi.
1: Lo chiamiamo talmente spesso, lo tiriamo in causa così spesso che secondo me sarebbe giusto che venisse ai nostri microfoni.
2: Poi quello che può accadere dopo, è scritto nel cielo, ma sai, l'ultima volta.
0: Però lui andrebbe a ruota libera, secondo me. Ti ricordi
2: totalmente.
0: Quando poco tempo fa, insomma, è successo il caso della Meloni e sembrava che chiunque potesse avere il suo cellulare.
2: No, ma guarda, adesso battute a parte, è una situazione veramente mai vista.

0: La mia anima che insomma qui è combattuta, no? Tra l'uomo qualunque, Cianna, e
1: a fare Darwin, pare ciao Darwin.
2: E la donna qualunque,
0: no,
2: Carolina.
0: La donna, Roma Nord. Roma. Pensate, una donna che andrà a vedere Bruno Mars. Non molti italiani potranno godere di questa possibilità.
2: Ah, perché ha messo fuori pochi biglietti.
0: Cioè, relativamente si intende.
2: Io ho dovuto cercare in qualche modo di convincere tutta l'alta dirigenza.
1: E questa
2: della
1: è una cosa gravissima, secondo me. Una cosa molto grave.
2: Anche dei video in cui facevo l'occhio Bambi, ma proprio l'ho fatto.
1: Tu hai scritto agli amici di Bruno Mars, diciamoci la verità.
2: Io ho scritto all'alta discografia e ho fatto proprio coi ciglioni che si muovevano.
0: Allora, per gli amici della radiovisione, ti prego, sì, com'è l'occhio Bambi?
2: Allora, io mi dispiace che non emetta alcun suono, è praticamente...
1: Sta sbattendo praticamente.
2: Sì, sì, sì. Mi sembra che c'ha una cosa nell'occhio, però di solito viene meglio.
0: Ma tu pensa, Cian, che noi maschietti non avremo mai alcuna possibilità a questo punto. Cioè, io e te facciamo l'occhio Bambi, al massimo ci ricoverano.
1: Certo? Io non potrei mai flexare i miei occhi, in effetti, sì. Però noi possiamo fare una cosa che però forse funziona peggio, che è flexare i muscoli, ma superati i 16 anni diventa una cafonata folle.
2: Vabbè, che vuoi flex adesso perché è leggermente tonico.
1: No, ma
2: mica
1: per quello. La vedo dura, però a te non è mai capitato.
0: Dai,
2: dai. Cioè, a Fulvio ti recita poesie.
1: Da sedicenne dico, no, mica da adesso.
0: Ma senti, il braccio di ferro lo può fare mio figlio di 6 anni. Quando gli dico fammi vedere i muscoli, si mette lì.
2: Adesso
0: per
2: capisci perché
0: anni.
2: Non ne va bene una, cioè, però
1: ma
2: te
1: non
2: l'ho
1: lo
2: detto.
1: Faccio.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
21: Devi scegliere, cliccare...
20: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Renault.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari amici del segno dell'Ariete. Se la luna spinge per un tempo coraggioso e intraprendente, ecco che altri pianeti sembrano invece raccomandare grande prudenza. Non perdete mai il controllo. Toro, avrete a che fare con persone incerte, con chi oscilla tra passione e prudenza senza indovinare la direzione migliore. Voi però rimanete sulle vostre posizioni. Amici del segno zodiacale dei Gemelli, non smettete di credere e di pensare al futuro, ma Nettuno confonde le idee mischiando le ambizioni e i desideri. Sarà meno facile stabilire un obiettivo, dunque aspettate. Cancro, non vi è nulla di più pericoloso di inseguire qualcosa di poco chiaro, di non facile da capire. Convincetevi che questo sia il tempo di aspettare, di osservare per comprendere. Cari Leone, qualcuno agisce e fa concretamente, facendovi sentire in dovere di non essere da meno, di impegnarvi per dimostrare qualcosa, ma forse non vi serve fare troppo. Cari Vergine, Nettuno confonde le idee e le iniziative di qualcuno e voi, che non mancate certo di attenzione, noterete subito gli errori e le contraddizioni del caso. Non siate troppo critici. Bilancia, Nettuno smette di funzionare trasformando la fantasia in caos. Diventa meno facile capire e farvi capire. Meglio non sottovalutare la chiarezza del cuore. Cari Scorpione, vi sentite forti, pienamente capaci di affrontare ogni sfida, decisi a prendervi ciò che vi serve, merito di una luna che vi convincerà di avere sempre ragione. Cari Sagittario, sarete mossi da grandi energie che somigliano più a passioni, a desideri speciali di vivere e di fare cose con gli altri, condividendo il lato più interessante del tutto. Cari Capricorno, persone in realtà tenderanno a confondere la vostra percezione del presente, rendendovi per questo meno decisi, meno intraprendenti. Non fate nulla che non vi convinca. Cari Acquario, attenzione a non sfidare troppo la sorte con modi di fare che non tengono in considerazione certe realtà. Meglio insomma fare a meno rumore e apparire poco. Infine, cari Pesci, attenzione a Nettuno, che da questo momento cercherà di confondervi, facendovi credere di poter fare cose difficili e complesse. Siate più prudenti con le iniziative.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il mondo si divide in due grandi tribù, eh? Quelli che fanno la doccia la sera, quindi prima di andare a nanna, e quelli che non potrebbero mai cominciare una giornata senza la doccia di prima.
3: È fondamentale.
4: No, avete dimenticato un'altra categoria ancora.
3: Quelli che non si lavano.
4: Quelli che si lavano in tutti i casi, sempre.
2: È vero, anche quello.
5: Però che fai due docce al giorno?
2: Vabbè, sì.
5: Sprechi l'acqua.
2: Non è vietato,
5: Ma l'acqua del mondo.
4: Fulvio, il mondo ha bisogno di sapere che cosa hai risposto a Ciana nel fuori onda, dai, quando si rifiutava ieri di fare la doccia.
2: Dai, dillo, che hai detto ieri?
5: Ho detto che sono tornato al mare e mi sono lavato al volo, non troppo perché ero pieno di sabbia.
2: Avessa consumato.
5: Avessa consumato.
4: C'è Mina.

0: Che cosa puoi mai dire dopo una canzone del genere, se non se siete con noi in radiovisione? Io ammetto, non ricordavo questo video, che in realtà era una sorta di mini film, dove fu girato. Avete dato un'occhiata?
1: No, abbiamo visto delle immagini perché eravamo prese dai muscoli di Cianna qui nel fuori onda.
0: Io vorrei parlare di Mina, della storia della musica italiana, e voi parlate
2: ma io non ero preso da io. Io ero preso dalla voce con cui facevamo karaoke.
1: Lui l'ha cantata tutta, ma sai da chi è stato scritto questo pezzo?
2: Da
1: Maurizio Costanzo.
0: Cianna. Ti devi anche laureare alla magistrale. Comunque il video fu girato sul tetto della neocostruita stazione centrale di Napoli negli anni 60.
1: Non sapevo.
2: Poi è bella, i mezzi a Napoli hanno degli scenari bellissimi, anche la metro, la stazione un po' di meno, però era nuova, quindi.
0: Sì, era all'epoca, era nuovissima, devo dire architettonicamente non mi ha mai fatto impazzire, ma molto moderna per allora. Ma caro Cianna, devi dirci delle cose importanti.
2: Sì, perché nel ringraziare voi voglio ringraziare NPK No Problem Kit, il ruotino firmato MAC e testato TUV Austria.
1: Meno male, perché io ho scoperto proprio ieri di non avere la ruota di scorta e mi sono già informata però su dove acquistare il kit NPK.
0: Giusto ragazzi, molte auto vengono vendute senza ruota di scorta e ce ne accorgiamo solo quando foriamo. Cercate anche voi il rivenditore NPK su noproblemkit.com. NPK, e tu ce l'hai?
1: Ecco, adesso ci andiamo a informare, capiamo come fare, perché è una cosa molto importante anche per la nostra sicurezza.
2: Si rivela fondamentale anche saperla cambiare la ruota, che è una cosa importante.
1: Ecco, questo poi facciamo un corso accelerato.
0: A domani. Anche a Bronte, siamo in provincia di Catania, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Paolo Pacchioli. Domani ad Ankara, in Turchia, il vertice della NATO, vigilia agitata da nuove polemiche sollevate dalla Casa Bianca. Sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Nuvole fosche su Ankara in attesa del vertice NATO in programma da domani. L'imprevedibilità del presidente Trump è argomento delle cancellerie internazionali, non solo del governo italiano. Gli attacchi alla premier Meloni sono stati fatti cadere, anche se trapela che i contatti con il capo della Casa Bianca durante il summit saranno circoscritti a quelli di natura tecnica. Intanto il segretario della NATO Rutte, già in Turchia, durante la conferenza stampa pre-vertice nuovamente si appiattisce sulle posizioni americane, sostenendo che gli USA non hanno intenzione di spaccare l'alleanza atlantica, nonostante le continue critiche del tycoon agli alleati. Washington vuole solo riequilibrare una situazione non sana per l'Europa. Avere una revisione della postura e delle forze è una mossa saggia, ha aggiunto il segretario della NATO. Solo un ribilanciamento, quindi. Poi Rutte ha incoraggiato i 32 a fare la propria parte in Ucraina, perché la sicurezza di Kiev è strettamente legata a quella di tutti. Dunque l'invito a raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL per le spese militari entro il 2035. Il capitolo si chiude con le recenti affermazioni del presidente americano, secondo cui Putin vuole fortemente la pace. Bisognerà capire a quali condizioni.
4: E il presidente degli Stati Uniti Trump è anche al centro dello scandalo che ha coinvolto la FIFA per la sospensione della squalifica di un calciatore statunitense ai mondiali. Ne parleremo tra poco nel nostro speciale. In Italia disagi sulla linea ferroviaria per lavori a Firenze, il che aumenta notevolmente i tempi di percorrenza, e stamattina c'è anche stato un guasto alla stazione di Milano. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Disagi per un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha provocato ritardi fino a un'ora e soppressioni di treni. Dopo la risoluzione del guasto sulla linea elettrica, la circolazione è progressivamente tornata regolare. Si sono registrati rallentamenti anche tra le stazioni di Varese e Gallarate e sono iniziati lavori sul nodo di Firenze per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino. La prima fase durerà fino a venerdì, disagi però contenuti per i viaggiatori, nonostante il blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti nazionali. Navette sostitutive e bus hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città. In questi giorni RFI ha spiegato che il volume dei treni sarà ridotto del 50%. Per i lavori a Firenze parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato sulla Tirrenica, ma anche qui si è verificato un problema tecnico vicino a Follonica, nel Grossetano, con ritardi fino a 80 minuti.
4: E a Catania è ancora chiuso e rimarrà tale fino a domani mattina alle 10 l'aeroporto per la cenere lavica che sta fuoriuscendo dall'Etna. Cambiamo argomento, adesso torniamo sull'aggressione di sabato mattina a Milano con un uomo che è stato ferito a coltellate da uno sconosciuto. Sentiamo gli sviluppi di oggi con Ludovica Marafini.
7: Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Minsai di Yi, 22 anni, cittadino italiano di origini gambiane, accusato di tentato omicidio aggravato per aver colpito sabato mattina fuori da un bar in zona San Siro un 55enne con una ventina di coltellate. L'uomo è ancora ricoverato in condizioni serie. Si sarebbe trattato di una vittima scelta a caso, secondo gli inquirenti, che stanno ricostruendo le ore prima del delitto e scavano nel passato dell'aggressore. Secondo quanto emerso, sarebbe già stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina in Inghilterra, dove aveva vissuto fino alla fine del 2025. Oggi la sua legale ha dichiarato che il giovane è molto scosso e non ricorda nulla di quanto accaduto. La decisione del giudice sulla convalida dell'arresto è attesa per domani mattina.
4: È stato rintracciato poco fa a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona, poi deceduto in ospedale. Era fuggito dopo aver ferito la vittima, ora la polizia lo sta interrogando. È notizia che arriva da Torino, si indaga per omicidio dopo che il cadavere di un uomo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione al terzo piano di una palazzina della periferia. In un primo momento si pensava a un suicidio, poi però una ferita alla testa ha fatto propendere gli inquirenti per l'ipotesi di omicidio. L'aggiornamento della borsa di Milano che oggi ha chiuso positiva con il FTSE MIB a più 0,27%. Ora apriamo la pagina sportiva con il tennis. Italiani protagonisti a Wimbledon. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: E sempre grande Italia nel tennis. Dopo Jannik Sinner, che domani alle 14 affronterà il 36enne tedesco Struff, altri due azzurri sono portati ai quarti di finale di Wimbledon. Flavio Cobolli ha bissato l'impresa dallo scorso anno, battendo 3-7-0 l'australiano De Minaur, che nei due precedenti lo aveva sempre sconfitto. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio in favore del romano, che nel prossimo turno affronterà uno tra Dimitrov e Ferri. Nei quarti di finale del tabellone femminile c'è invece Jasmine Paolini, che ha sconfitto in 3 set 6-4, 4-6, 6-3 la filippina Eala, che nel turno precedente aveva firmato la grande impresa di eliminare la polacca Swiatek. Ora ad attendere la Paolini c'è l'ucraina Kostyuk.
4: Ciclismo al Tour de France, subito protagonista Pogacar, che oggi ha vinto la tappa e ha strappato la maglia gialla a

0: Il presidente americano ha anche criticato duramente l'arbitro, definendo incredibile l'espulsione e sostenendo che il fallo non ci fosse. Poco dopo è intervenuto il presidente della FIFA Infantino, precisando che la telefonata c'è stata, ma che la decisione è stata presa in piena autonomia dagli organi di giustizia sportiva, che sono indipendenti. La scelta ha però scatenato le proteste della Federcalcio belga e della UEFA, che parlano di un provvedimento incomprensibile e ingiustificabile. E intanto il governo britannico, tra serio e faceto, valuta un intervento per chiedere la sospensione della squalifica del difensore inglese Quansah, espulso ieri contro il Messico.
1: Stasera grande sfida fra Spagna e Portogallo e non solo. E allora sentiamo Nicolò Pompei.
2: E così alle 21 occhi puntati su Dallas per il derby della penisola iberica. Sarà anche una sfida generazionale tra il 41enne Cristiano Ronaldo e la stella del calcio spagnolo Yamal, che tra qualche giorno compirà 19 anni. Difficile dire chi è la favorita. Parliamo forse del quarto di finale più atteso ed equilibrato del tabellone. La Spagna forse parte leggermente avanti. Chi vince affronterà la vincente di Stati Uniti-Belgio, che si affrontano nella notte italiana alle 2 a Seattle. Gli americani giocano in casa, ma attenzione all'esperienza di Lukaku e De Bruyne. È una partita che inoltre si giocherà in un clima infuocato in seguito alle polemiche legate proprio al caso Balogun. È tutto.
1: Grazie, ora le informazioni su meteo e traffico in Italia.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ci attendono giornate estive sull'Italia, a parte qualche temporale di calore sull'Appennino. Per il resto, meno male, sole è protagonista, ma anche con temperature che tornano a salire. Nuova ondata di calore sull'Italia. Temperature massime domani fino anche a 35-36 gradi. Tra mercoledì e giovedì sfioreremo nuovamente i 38-39. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion andato in fiamme tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, il traffico è bloccato con code di 4 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code di 4 km per un tamponamento tra 4 auto appena risolto tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito e ancora in A1 ci sono code di 4 km per un mezzo in avaria ora rimosso tra Incisa Regello e il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord verso Bologna. Segnaliamo poi code per traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 Milano Napoli verso quest'ultima con tempi di circa 1 ora e 10. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie Angelica, più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Così qua 19-9 minuti, amici e amiche, popolo italico iberico, perché ci seguono anche dalla Spagna.
7: Perché no,
1: solo,
7: certo.
1: Popolo napoletano con il nostro Simioli, ma buonasera.
8: Ma anche popolo palermitano, perché è vero, ci seguono in tanti anche da Palermo, ma anche il popolo di Taranto, o meglio di Francesco Taranto. Buonasera.
7: Eccoci, buonasera. Eccoci, buonasera caro Gianni, caro Fra. È vero, popolo anche della città che, diciamo, mi dà il cognome.
1: Vigevano.
8: Anche vigevano. Hai saputo Taranto?
7: No, che succede?
8: Pare che portare del cibo in spiaggia, sì, su un lido più o meno privato, sì, sia vietato in Puglia. Mamma mia, che battaglia.
7: Ma noi già ne avevamo parlato, ricordo, avevamo chiamato un po'. Sì, dobbiamo richiamare
1: perché,
7: dei.
1: Sì, ma guarda che il presidente della Puglia ha detto l'opposto.
8: Appunto, perché ne parlammo col presidente De Caro, che disse libertà di poter
1: non
8: portare.
1: Non è vietato.
7: Libertà, lasagne, di tutto. Detto, libertà.
8: Fredella, è un'altra versione.
1: La libertà è galità. Parmigiano
8: è magnete.

0: Blanco e Sfere Basta, mi fai impazzire. 19-16 minuti, apriamo, protagonisti, apriamo una nuova settimana.
1: Possiamo
0: anche
1: inaugurare
0: noi.
1: Taranto, ma certo, da oggi, sì, l'orologio a pendolo.
0: Bello.
1: Perché,
0: sì,
1: ti spiego perché.
0: Ecco,
1: perché
0: ho paura.
1: Noi siamo un po' come un programma, no? Che va da una parte e l'altra d'Italia.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: un po'
0: pendoliamo.
2: Lo so io a quale pendolo stai pensando.
0: No,
2: tu.
0: Per carità.
1: Ma sei sempre il solito.
2: Io stavo cercando di mettermi in contatto con il Lido Kiss di Marina di Lesina per fare una domanda semplice. Posso venire lì da voi in spiaggia? Pronto?
1: Eccolo.
2: No, non risponde nessuno. Pronto?
1: Zero.
3: Pronto? Sì.
2: Pronto, è Lido Kiss di Marina di Lesina?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Buonasera, sì, certo, buonasera. Ma io domani posso venire in spiaggia da lei? Mi prendo due lettini, l'ombrellone, ma mi porto tutto il cibo da casa?
3: Fate come volete.
2: Posso
1: Bene.
2: Scendere con
3: non c'è problemi.
2: Pure la parmigiana?
3: Pure la parmigiana, anche se qui poteva fare un bello spaghetto con le vongole.
2: Ho capito, ma quanto mi costa, giovanotto? Io me lo porto da casa, ha capito?
3: Poco. Fai come ti piace. Però
2: poco,
3: se vuoi qualche contornino, una patatina fritta,
2: qualcosa mi vuole vedere. Mi ha convinto.
1: Chiedi se ha un aspirapolvere, una folletto.
2: Mica ce l'avete pure il folletto, quella l'aspirapolvere, il folletto, ce l'avete?
3: No, perché se l'accendiamo poi si tira tutta la sabbia.
2: Mannaggia, altrimenti me lo compravo, me lo compravo. Grazie, ci vediamo domani, Lido Kiss.
3: Che vi devo lasciare qualcosa?
1: No,
3: venite e scegliete al momento.
2: Sì, scelta al momento il contorno, zucchine alla capisce, grazie.
1: Ecco,
0: sindaco.
1: Ci ha risposto il sindaco di Trani. Come avete capito, siamo in Puglia, dove il governatore De Caro ha detto non è assolutamente vietato il pranzo a sacco in spiaggia.
2: Le spiagge dicono no, non sono d'accordo. Le spiagge.
0: Chi ha ragione, quindi, in pratica?
1: Da voi
4: ha ragione il governatore tutta la vita.
1: Quindi lei va a mangiare con la spesa, anche lei col paninazzo,
4: sempre,
1: con la frittata?
4: No, con la frittata no, perché poi sai, le 4 ore, mia madre mi ha insegnato 4 ore prima di poter entrare in auto.
0: Ammazza, io ero rimasta 3-4 ore.
4: Tipa prudente.
2: A Napoli pure 8 ore. Senta sindaco,
4: fare il bagno di nascosto.
2: Senta sindaco, ma perché i balneari parlano di danno economico ma anche di immagine? Non l'ho capito.
1: Così bello il panino da casa.
4: Perché il panino probabilmente non è elegante come quello.
2: È cafone.
1: Ma chi stabilisce l'eleganza
0: esatto,
1: in un panino?
0: Esatto.
1: Vuole mettere una bella rosetta.
4: Il mio è bellissimo.
1: Com'è il suo panino? Ce lo dica.
4: Il mio è splendido. Io non porto panino, io porto sempre frutta, devo dire. Sono molto legato alla frutta. C'è mia moglie che prepara.
1: Vabbè.
4: E che volete da me? Lei è legata a un concetto salutista di
0: vabbè, ci sta.
1: Quindi sua moglie saluta molto.
2: Oddio,
1: saluta in spiaggia. No, però scusi, sindaco, una bella, come si dice a Bari, una bella focazza.
4: No, la tied.
1: La tied sarebbe la tiella.
4: Mandate i secondi.
2: Quindi possiamo dire agli amici all'ascolto di venire a Trani, perché lì potranno tranquillamente scendere a frittato quello che vogliono sul Lido? Sì,
4: la
2: possiamo dirlo.
4: Patate risecco. Cozze o riso patate cozze, dipende dall'ordine con cui vengono.
1: Ciao, molto leggero.
4: Ecco. Senza problemi.
1: Quindi mangiate dall'1 e poi alle 6, secondo il vademecum del sindaco,
0: si può fare il bagno.
4: Del giorno
0: dopo.
4: No, nel caso in cui dovessero affondare in acqua, noi non interveniamo perché non hanno tenuto conto.
1: Ci sono i bagnini. Grazie, sindaco.
2: Grazie.
1: Sindaco di Trani, che ha preso il posto.

0: Ricordiamo,
1: ah, certo, il nostro
0: vecchio cliente Amedeo Bottaro, nostro amico.
2: Sì. Sentite, c'è un pezzone che mi fa impazzire: Harry Styles, la nuova Dance. Vai. No More.

0: Styles, Dance No More. 19:24 RTL 102.5. Allora Agropoli, attenzione, un asino in piazza. Il video è diventato virale, tutti quanti a caccia di quest'asino. Io direi a questo punto di provare a chiamare il sindaco.
1: Sì, il nostro sindaco.
0: Come si chiama?
1: Nostro
0: Antonio?
1: Guarda, c'ha un cognome che sembra in realtà il nome di una provincia. Aspetta, francese.
0: Vabbè, intanto Marsupio,
1: quello è il sindaco australiano.
2: Sindaco di Sydney, ricordiamo, che abbiamo chiamato.
1: Aspetta un momento.
0: Eccolo, sindaco, buonasera. Sindaco?
3: Sì.
0: C'è?
3: Sì.
0: Sì, è in onda su RTL 102.5. Buonasera, sindaco.
4: Salve, buonasera.
0: Buonasera. È tutto vero, non è uno scherzo.
2: No, esatto, è tutto vero.
0: La chiamiamo per l'asino. Abbiamo visto il video dell'asino in giro, no? Per Agropoli. Vogliamo sapere come va. L'avete preso?
4: Preferirei che su Agropoli si parlasse di altro, delle bellezze naturali, archeologiche.
0: Ma certo, ma ci arriviamo.
4: Gastronomico, non di questo. Poi pretendevo un preavviso, perdonate.
0: L'abbiamo chiamata, vabbè, ma noi è un saluto comunque. C'è anche Gianni Simioli.
1: Agropoli, meravigliosa, che conosciamo. Grazie. Buonasera, Francesco.
0: Vabbè, ci può dire almeno la sagra, sindaco? La sagra? Niente.
2: Già.
0: Cos'era
2: questo?
1: È l'asino.
2: È l'asino? No.
0: Sì. Vabbè, ma non siamo mai stati spanculati così, no, posso dirlo.
1: Posso dirti? Vogliamo regalare uno spottone ad Agropoli?
0: Andate ad Agropoli.
2: Ma certo.
1: E basta.

0: Diciamo due cose belle. Agropoli, dove un asino può allietare la tua notte, perché non c'è niente di più bello. Aiutatemi, ragazzi.
1: Sì, no,
0: non
1: ma
0: c'è
1: allora...
0: niente di più bello mentre sei lì che sorseggi tre episodi.
1: Esatto. Posso? Perché era nella via della Movida, leggo, in corso Garibaldi. Pensa, sì, tu sei lì a bere uno spritz.
2: Ad Agropoli c'è la storia, c'è la vita.
0: Veramente.
2: Guarda
0: veramente.
2: Il cielo stellato.
1: Sì.
2: E veramente. Ascolta
1: RTL 102.5.
0: Ecco, vabbè, ragazzi.
3: Questo, ragazzi, dai,
0: fateci
3: basta,
0: fateci sto piacere. Vabbè. Chiamate alla Proloco di Agropoli o al comune, dite viva Agropoli e vi agganciate, dai, un po' di
3: ma
0: di
3: no, hype. Ma non è mai
1: no, dite, ho sentito su RTL 125 di Agropoli, voglio prenotare una stanza, per esempio, così facciamo il boom.
3: Siamo il programma dei sindaci, ma quando mai un sindaco ci dice
0: è arrivato uno, c'è sempre qualcuno che dice no, noi torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
10: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
11: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Con Rihanna, Princess of China, 19:36 minuti qui su Radio allora. 105. Vogliamo andare all'aeroporto?
1: Ma vogliamo andare, atterriamo e allora atterriamo.
0: E allora atterriamo.
1: C'è Martina.
2: Eccoci ragazzi, buonasera, sono qui con
3: Alberto.
2: Alberto, che ci fai qui all'aeroporto di Roma Fiumicino?
3: Sto per tornare in Sicilia post concerto di Ultimo.
1: Ah, era sabato, scusa, il concerto, sei rimasto per strada.
0: Ci ha messo un po' a arrivare fino a piedi.
3: Sono rimasto a visitare la città di Roma per la prima volta.
1: Vai Martina, vai con la domanda sulla città.
2: Allora, la carbonara adesso la saltiamo perché diamo una
3: cacio e pepe.
2: Cacio e pepe, tu sei team cacio e pepe. Parliamo un attimo di questo concerto. Tu sei un super fan, mi dicevi anche prima, l'hai seguito un po' ovunque, hai visto i suoi concerti sempre.
3: Catania, Messina, sì.
2: Sì.
3: Tra l'altro oggi ho annunciato le date per il 2027.
2: E andrai.
3: Sì, certo.
2: Ovvio. Messina.
0: Ma raccontaci un po' com'è stato.
2: Ti è messo in fila, non dal giorno, da settimane prima, però il giorno stesso ti è andato sotto al sole lì a metterti.
1: Da Natale 2019, giusto?
3: non ho fatto follie del genere, ovviamente, però sì, sono stato dalla mattina.
2: Dalla mattina?
3: Sì.
1: Da solo?
3: Un po' di caldo.
2: No, qui c'è la ragazza che salutiamo. Come
0: che salutiamo?
2: Si chiama? Alessia, bene. E che fit eravate? Perché ovviamente sappiamo che Vergata era diviso in pit, no? La zona 1.
1: In pit.
4: No, non avevo capito, sì.
1: Gianni ha capito Firenze, il pit.
2: No, ovviamente ragazzi.
0: Ah, eravate proprio nel primo, quindi avete visto, diciamo, esatto.
3: Sì, visto abbastanza bene. All'entrata, quando siamo arrivati, siamo entrati dalla pit 6, abbiamo fatto tutte scalare andando verso la pit 1, e sinceramente dalla pit 6 forse...
2: Qualcuno era 600 metri.
1: E infatti per uscire ci ho messo 4 giorni, vedi?
0: Esatto. È arrivato adesso. Bello però, bello.
1: Comunque devo dire che ha funzionato anche tutto alla grande,
0: sì,
1: una grande macchina organizzativa. Metro aperta 24 ore, magari ci fossero tutti i giorni questi concerti.
4: È vero, è vero.
1: Diciamo la verità.
4: Allora, senti,
3: all'andata è stata una cosa molto carina anche prendersi cura dei fan, bottigliette d'acqua. Siamo stati portati fino alla
2: siete stati coccolati. Mi sembra giusto. Male. Allora, grazie mille per averci raccontato questa experience.
3: Grazie,
2: ce l'hai fatta anche un po' vivere. E noi ti auguriamo un buon ritorno.
4: Grazie Martina, adesso c'è un'altra experience.
1: Che c'entrano? Adesso c'è un extension.
0: Tra l'altro,
4: che è proprio un pezzo di
0: esatto.
4: Ultimo. Vai.
1: Hai capito.

0: È la nuova di Ultimo, Quando dorme la città, su RTL 102.5 alle 19.42. Possiamo dedicarla a tutti i fan che certo. hanno invaso sì. con allegria la nostra capitale Roma. È stato un weekend
1: 250.000, no? E oltre.
0: Indimenticabile.
1: Bravi,
0: ragazzi,
1: bravi, complimenti.
0: Roma. Bravi, complimenti. Poi ha funzionato Bello. Tutto. Però adesso parliamo di quello che non funziona. Questo programma.
2: No.
0: Moscerini.
1: No, Gianni. Come Moscerini?
2: Perché allora, prima l'asino che tra virgolette invade le strade della movida di Agropoli, e poi i moscerini che non vengono chiamati moscerini. Sapete no. come li chiamano? Che hanno annullato, hanno fatto sì che Bobby Solo decidesse di annullare il concerto no. a Castiglione
0: haters,
2: del Lago.
0: Sono haters,
1: esatto. Leoni a tastiera, no.
2: No, correggetemi se sbaglio, sì. i giornali, questi moscerini li chiamano chironomidi, ah. chironomidi, sono moscerini, boh.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti.

0: Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco!
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that

0: Jacopo, 19:53 su RTL 102.5. Anche un po', posso dire, questa canzone ci ricorda la nostra rubrica.
1: È vero.
0: Stelle, perché noi andiamo tutti i giovedì dalla nostra Angela Zavaglia.
2: Che
0: Zavaglia,
2: però, sì, come ama precisare lei, non è un'astrologa, ma un'astronoma. Non ho capito se è meglio essere astrologo
1: chissà,
2: o astronomo, però voglio dire, ci fidiamo di lei. Uè, hai trovato quel nostro amico per l'agenzia?
0: Sì, allora dobbiamo
2: l'agenzia
0: andare
2: delle entrate.
0: Ti impone tra poco, perché attenzione, l'agenzia delle entrate dai numeri, nel senso buono. Delle pagelle.
2: Ha fatto le pagelline. Pagelline poi le faranno quando arrivano le cartelle. Uno dice: arrivederci il mondo. Le pagelline, non so se hai capito. A sud si fanno ancora le pagelline, non hai capito, Fredè?
0: Sì, no, le pagine gialle, giusto?
2: No, le pagelline, non hai capito. Vabbè, te lo spiego dopo.

0: Pino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi, alla fine della prima ora di Protagonisti. Che bella questa canzone.
1: Perché la voce da piacione?
2: È vero, ragazzi. Che... è già l'ora del tramonto. Ecco. Ci fa... ecco.
0: Eh sì. È vero.
2: Allora,
3: Camporella,
0: no, non è che tramonto subito, non vai che...
3: no, capito,
0: però...
2: no, a me lo sai, dopo le 14, dopo 19, sì, è contro.
3: Ma te dopo le 14 è già tramonto. Cioè,
2: allora, Castiglione del Lago, se ci sei, batti un colpo, raccontaci tutto dell'invasione dei chironomidi. Chironomidi, wow.
0: Che paura.
3: O dei chiropratici, come si chiamano? I
0: chiropratici.
3: Chiropratici, sì.
0: Anche a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei.

0: Giorgia Meloni non replica all'ultimo attacco di Donald Trump, il meme con una foto della premier che lo guarda sorridente e la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana. Gelo da Palazzo Chigi all'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri Tajani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti. Sul tema ascoltiamo proprio il ministro della difesa Crosetto ai microfoni di Sky TG24.
1: Nessuna reazione. Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente, per cui non ho pensato nulla, ho guardato altro.
0: Passiamo alla cronaca giudiziaria. Il campione olimpico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Tommaso Angelini.
2: Una condanna che pesa. Il tribunale di Trapani ha inflitto 5 anni e 4 mesi di reclusione al pesista azzurro Antonino Pizzolato, bronzo olimpico a Tokyo e Parigi, riconosciuto colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. La stessa pena è stata inflitta anche agli altri tre imputati. I fatti risalgono a luglio del 2022, quando la giovane, in vacanza in Sicilia, dopo una serata trascorsa con il gruppo, si era spostata in un residence. Secondo i giudici, proprio lì si consumarono gli abusi, mentre la vittima, svegliatasi in stato di shock, non reagì per paura. Il giorno successivo presentò denuncia ai carabinieri. Il tribunale ha disposto anche il risarcimento dei danni. Gli avvocati degli imputati però hanno annunciato ricorso in appello.
0: Infine, il mondiale di calcio. Tra un'ora a Dallas il fischio d'inizio di Spagna-Portogallo, in palio un posto ai quarti di finale. Paolo Pacchioni.
3: Buonasera, è uno degli ottavi tecnicamente più interessanti, una sfida anche generazionale tra il 41enne Cristiano Ronaldo e il quasi 19enne Lamine Yamal. Ci sono le formazioni ufficiali nel Portogallo. Torna in panchina Leao, ci sarà João Félix, ex milanista, e con Bruno Fernandes e Pedro Neto a sostegno di Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte, schieramento tatticamente simile per la Spagna, con Yamal, Dani Olmo e Alex Baena a sostegno di Oyarzabal. Si gioca a Dallas con fischio d'inizio alle 21, intanto poi alle 2 di notte ci sarà la sfida fra Stati Uniti e Belgio, e poco fa, come era prevedibile, la FIFA ha respinto il ricorso del Belgio, che ha appunto fatto reclamo dopo che era stata sospesa la squalifica del calciatore statunitense Balogun, che stasera dunque sarà regolarmente, diciamo così, in campo, nonostante l'espulsione subita nell'ultima partita. Ed è tutto.
0: Grazie, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio. Sarà soleggiato da nord a sud, eccetto tra pomeriggio e sera qualche fenomeno sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire con temperature massime fino ai 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per un camion andato in fiamme. In direzione di Firenze ci sono 8 km di coda dopo la diramazione di Roma Nord, mentre verso Roma le code sono di 3 km. Chiusa inoltre l'entrata di Ponzano Romano verso Firenze, per cui consigliamo di entrare a Magliano. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa un'ora. Ed infine è trafficata la 14 Bologna Taranto, con code tra Castel San Pietro e il Bivio per la 1 Milano Napoli verso quest'ultima, con tempi di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Rua, 25 minuti, Michele. Seconda ora di protagonisti. Fino alle 21 noi ci siamo con un sacco di mission.
8: E allora, agenzia delle entrate, arrivano le pagelle ai contribuenti, a noi, chissà Gianni. Ma Gianni, quanto hai preso in prestito?

0: You due alle 20:12 su RTL 102.5, la mia voce improvvisamente calda.
1: Sai perché?
0: Sai perché parliamo di
1: agenzie delle entrate, lo sapete.
2: Il terrore.
1: Ecco perché.
2: Il terrore vibra insieme alle nostre corde vocali, allora sigla Fisco Inferno.
0: Allora, l'agenzia delle entrate dà i numeri e noi abbiamo un esperto in numerologia. Sì. Un esperto, pensate, ha persino l'abaco ancora. Giusto? Lei c'ha l'abaco, allora. Timpone?
3: Sì, sì, buonasera, assolutamente.
2: Buonasera,
3: sì.
2: Dottor Timpo.
3: Non tramonta mai.
0: Che cosa non tramonta mai?
3: Far di conto,
2: ecco, anche aspetta, dottor Timpone, da 1 a 6 il punteggio è insufficiente, ve lo conferma?
0: Ma perché? No, no.
3: Sì, è insufficiente. Addirittura l'agenzia delle entrate sotto all'otto considera insufficiente i contribuenti. All'otto in
2: mamma mia.
3: Sì. Vengono considerati affidabili come accade a scuola.
0: Cioè, addirittura uno che prende 8 non sei. Ma scusi, ma io vengo accompagnato dai genitori.
2: Se, poi no, dice che uno sì.
3: Deve essere accompagnato dal commercialista quando viene chiamato dall'agenzia delle entrate.
2: Senta, dottor Timpone, ma poi se uno viene promosso in cambio che cosa fa? Niente, non riceve nulla, un premio dall'agenzia?
3: No, riceve dei premi, riceve delle premialità. Ad esempio, tipo? Se uno ha dei crediti, oggi se tu hai un credito superiore a 5.000 non puoi utilizzarlo subito se non attraverso un visto a pagamento che viene rilasciato da un professionista. Se invece hai un voto pari a 10, addirittura puoi compensare fino a 20, 30, 40 mila euro senza che ci sia nessun tipo di visto.
0: Ma posso dire, ma vengo volontario all'interrogazione, posso venire volontario? Perché non voglio
1: alzi la mano.
2: Uno ma, pensava...
3: Tra l'altro da un po' di tempo a questa parte, prima di l'agenzia delle entrate mandi la famosa cartolina, quindi l'avviso di accertamento, la cartella esattoriale, deve convocare il contribuente, e come accade a scuola si crea un dialogo tra contribuente e agenzia delle entrate. Il contribuente deve giustificare il perché secondo l'agenzia delle entrate ha dichiarato 10 quando doveva dichiarare
0: proprio 15. Come i colloqui a scuola.
2: Esatto. Senta, ma vale sì, come ai tempi, vale come ai tempi della scuola è morta la nonna? No. Non vale.
1: No.
3: Sì, no, può accadere, perché uno deve anche giustificare l'invito. Quando l'agenzia delle entrate ti invita presso l'ufficio, uno deve presentarsi. Se non si presenta, deve giustificare l'assenza.
1: Vale, il cane mi ha mangiato le fatture, per esempio.
0: Sono digitali.
1: È vero, ormai non si può più fare.
2: Posso anche così, dire morto Fredella, il mio collega. No,
0: io mi gratto terco a terco. Vabbè.
2: Allora, ovviamente, dottor Timponi, scusi se la interrompo, questo vale soltanto per le partite IVA e per i professionisti, giusto, ovviamente?
3: Sì, vale solo per loro, ma potrebbe teoricamente valere anche per i comuni mortali, ma per giustificare determinati loro comportamenti, perché magari hanno effettuato degli acquisti superiori rispetto al loro reddito e devono magari essere bravi a giustificare il perché hanno speso ad esempio 30.000 euro per acquistare un bene quando il loro reddito ad esempio
0: è basso. Ma noi compriamo tutto a rate, non c'è problema, noi lo diciamo tutto a rate.
2: Ma ha lasciato l'eredità, diciamo, ecco.
3: Siamo tutti sotto la lente dell'agenzia delle entrate.
0: E allora sai che le dico? Sotto la lente? Sotto la lente la capra, com'è?
1: La capra mente, no?
0: Vabbè, grazie Timpone.
1: Grazie
3: a voi, buona serata.
0: Bene, maratoneta tra l'altro.
1: Corre,
0: non dietro i clienti, però corre nel senso
2: che... dietro i clienti corre l'agenzia delle entrate.
0: Posso dire?
2: Bella.
0: Questa è tutta una poesia.
2: Sì.
0: C'è Sal Da Vinci.
2: Grande Sal, bacioni.
4: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: 20 e 22 minuti i Medusa, Peace of Your Heart, qui su Retele 105 in protagonisti, caro Gianni. Abbiamo altre mission naturalmente da fare, da portare a termine ancora.
1: Esatto. Enzo Chic, scusate, proviamo a chiamarlo.
2: Sì,
1: solo
2: il numero uno.
1: Che Miguel si è staccato.
0: Ecco, chiaramente.
2: Il re di Tropea, Enzo Chic, è un acconciatore, esatto, preferito dalla gente che piace.
1: Normal people,
2: vedi normal people.
1: Risponde.
2: Eccolo. Ecco, vediamo.
3: Sì, certo che rispondo.
0: Eccolo.
1: Enzo, grande Enzo, come stai?
3: Bene, bene.
1: Bene, bene. Lo sai che c'è un dress code a Tropea?
3: Sì.
1: Non si può più girare, sì, in costume, eh? L'ordinanza vieta. Quindi mi raccomando, non uscire con lo slippino.
3: Lo stanno facendo impazzire al nostro singolo, al nostro sindaco di Perizoma.
1: Come Perizoma?
0: Ma ce ne sono così tanti in giro.
1: Ma chi
0: chiedi?
1: È Perizoma?
2: Ma perché vanno in giro in Perizoma a Tropea, Enzo?
1: Scusa, chi è che va in Perizoma?
3: Le ragazze.
1: Ma non solo, anche gli uomini magari.
0: Esatto.
3: No, ma l'uomo non è bello da vedere in costume, scusa.
2: Vabbè, questa è una vecchia
0: dipende,
2: storia.
0: Dipende.
1: Ma ecco, secondo me, posso dire, è uguale. Cioè, ognuno, siamo belli comunque. Siamo tutti belli, caro Enzo, però non si può girare in perizoma o in costume, l'uomo con le mutandine.
2: Scusa, visto che tu sei il re degli acconciatori, io per esempio vieterei le super tinte, quelle proprio nere, black in testa, sì, a certi uomini, per esempio.
1: Per esempio
2: lo so che tu poi non ci guadagni più, però io vieterei un divieto, anche perché sotto al sole si scioglie tutto. Dimmi.
1: Lo sai che vieteranno le tinte, quelle belle testa di moro? Lo sai, come farai? Quante tinte fai tu? Di la verità.
2: Hai capito?
3: Ma non molte, perché ormai la tinta non la fa quasi nessuno.
1: Ma secondo me qualcuno ancora fa.
2: Ma non ci credo.
3: È bello naturale, dai.
2: Ma io vedo
1: qualche
2: più
1: testa
2: uomini
1: di moro, di la verità.
2: Più uomini che donne vedo, tinture in testa agli uomini. Vabbè, Enzo, tu invece non vai in giro in costume, giusto?
1: No, Enzo non usa slippino, giusto? Enzo, non in costume.
3: No, io per essere sincero nemmeno ci vado a mare più.
1: Ma sì, ma no, non montagna, va più il mare. Tu, giusto?
2: Qui, ma
3: insomma, dai.
1: Ma come? Ma stai a Tropea? Insomma, Tropea è il posto più bello.
2: Chi?
3: Lo so, il posto è bellissimo, ma è la vita che andiamo a mare, quindi
1: si è stancato.
2: Montagna.
1: Basta,
2: dobbiamo portarti una montagna.
0: Numero uno.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
7: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Linon 20 e 32 e 33 RTL 102.5. Allora, scusate, ma dobbiamo tornare a Fiumicino dalla nostra Martina.
1: Sì.
0: Che con un passeggero dirottato, a un certo punto, questo passeggero doveva andare a Catania.
2: Chissà,
0: poi, ma non come può, sapete, con l'Etna.
2: Gianni,
0: puoi parlare col Vesuvio? Magari si parla con l'Etna e chiede di finirla.
1: Ho parlato col Vesuvio, con San Gennaro. Buonasera, Martina, presentacelo, dai.
3: Eccoci, ragazzi, buonasera. Appunto, sono qui con.
4: Buonasera, con Sebastiano.
3: Allora, raccontaci un po' da dove vieni e dove in teoria stai andando.
4: Allora, l'Olanda, posto stupendo, posto in cui lavoro. E diciamo, ho deciso di prendermi una bella vacanza una volta ogni tanto.
3: Giusto?
4: Ci può stare.
3: Ci può stare.
0: Scusa, ma una domanda: perché per la divisione parti con la canottiera? Così, giusto per capire.
1: Mica è vietato, dai.
4: C'è sole, sai, un po' ti abbronzi.
3: Beh, fa caldo. Okay. Possiamo dire. Poi poverino ha detto che in Olanda il tempo è un po' così, sempre brutto, quindi appena sei arrivato qua in Italia subito scopriamoci al sole.
4: Esattamente. Subito tutto sudato, un po' appiccicoso. Non proprio il massimo.
0: No, è per il vicino
1: di ombrellone, ecco.
0: Di aereo.
3: Il vicino di aereo.
4: Ah, sì, esatto.
3: E appunto dov'è che staresti andando?
4: A Siracusa, in Sicilia. Ci andiamo a fare una bella vacanzina, andiamo a trovare la famiglia, un po' di amici. Andiamo a divertire, a mangiare del buon cibo.
2: Beh, certo, quello sicuro.
0: Bene.
3: Allora dici, noi ti auguriamo ovviamente questa sera di partire o comunque nel caso di recuperare il tutto domani. La prima cosa che farai appena arriverai a casa?
4: Un bel panino con la carne di cavallo o un cannolo con la ricotta, ragazzi.
0: Beh, adesso si arrabbiano gli animalisti e i cannoli
1: e anche i papà dei cannoli, le famiglie dei cannoli, perché pure è peccato. Va bene, grazie.
2: Buon viaggio.
4: Grazie, ragazzi.
0: Buon viaggio, buona canotta a tutti, diciamo.
1: Quinta nuova.

0: Lead FIBA, il mio corpo che cambia 20-40 minuti su RDL 125 nella seconda ora di protagonisti. Fra un po' è tempo di cantinetta, eh? È tempo di scendere in cantinetta, caro Gianni.
1: Sono pronto. Sì. Fratella, c'è qualche voglia musicale?
0: Chissà. Adesso vediamo dopo ognuno che se mai è andato anche lui a sbirciare, non sai cosa
1: è andato. Sta scorrendo,
2: è il commutatore, è il commutatore che dà commutatore problemi
0: della livida palude, no. Com'è il commutatore?
2: Ma il commutatore della livida allora, come Caronte.
1: Decidiamo io e decidiamo io e Taranto, sì. Allora a questo punto, Fredella, come andiamo noi
0: facciamo
1: stasera?
0: Un colpo di stato.
2: Ma volete farlo? Fatelo,
0: ma sì, dai.
1: Ti chiamo Taranto, così
2: Queen,
1: decidiamo,
2: Queen,
1: dai.
2: Queen. Va bene.
1: Lo sapevo.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Giorgia. G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Bastiglia, 20 e 49 minuti con una canzone dedicata a uno dei nostri cronisti sportivi, chiaramente per questi mondiali
1: Pompei.
0: 2026, Pompei. Che tra poco arriva, perché ricordiamo che alle 21 esatto, c'è una super sfida che è Portogallo-Spagna, bellissima.
1: Con Frosinone c'è un derby, Portogallo.
0: E c'è anche Frosinone. Viva, viva
2: il
0: è un triangolare. È un triangolare.
1: Triangolo delle Bermuda.
2: Allora.
0: Tra bene, poco che facciamo
2: vado,
0: caro Gianni?
2: 378 378 1025, scegliete voi un pezzo di Queen, vado, ci vediamo tra
1: vai,
2: poco
1: vai, intanto a Letra Lamborghini.

0: Bene. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora abbiamo scelto per chiudere la prima puntata di questa settimana e ha scelto lui, ha scelto Gianni.
3: Sì, non è vero, ma non è vero, Taranto.
4: No,
2: King Kong sei tu.
4: Noi facciamo scegliere ovviamente. Esatto, da voi con un sacco di voti, più di 100 oggi, più di 100 voti.
3: Stiamo crescendo.
4: Per Bohemian Rhapsody.

0: Millennium Meat, fantastico, dei Queen, Bohemian Rhapsody. Gli amici che ci seguono alla televisione avranno sentito anche una serie di freddure, eh?
1: Posso dire una cosa? Quando ho intervistato Freddie,
0: no, non credo,
1: il famoso, no, era un caro amico,
0: ci salutiamo ovviamente,
2: salutiamo il grande Luca L, allora, ecco. Salutiamo la nostra MP Maria Paola Raiola, che tra poco con il GO ci delizierà, è già qui pronta. Maria Paola, vieni.
0: Venghi.
3: Buonasera a tutti.
0: Venghi, buonasera. Diciamolo, ha cantato tutta la canzone, tutta Bohemian Rhapsody, giustamente, che è un capolavoro.
2: Adesso stava iniziando Maledetta Primavera.
0: Ah, no, perché il disco dopo, ok, è partito.
2: Il disco dopo. Okay. Gianni non
0: bene,
2: c'è.
0: A domani Gianni. È andato già a vedere Spagna e Portogallo, che ricordiamo che la seguiremo adesso,
2: Hai capito, Gianni, mi raccomando.
1: Vado, corro.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Anche a Montebruno, in provincia di Genova, sono le 21.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano c'è la cronaca. Si è consegnato dopo una lunga fuga nelle scorse ore a Milano l'uomo che ieri sulla spiaggia di Savona ha ucciso un senza fissa dimora di 37 anni nel corso di una lite sotto gli occhi dei bagnanti. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
6: La sua fuga è terminata in un bar di Milano in zona Lambrate. È stato lui stesso a chiamare il 112. La polizia è intervenuta subito, ha bloccato e portato in questura il 52enne cittadino italiano accusato di aver accoltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne senza fissa dimora sotto gli occhi di numerosi bagnanti. La vittima si chiamava Yassine Mirinoui, era di nazionalità marocchina e viveva in una tenda insieme ad altre persone sulla spiaggia. Tra l'aggressore e la vittima è nata una feroce lite, poi il killer ha estratto un coltello, ha colpito all'addome Yassine e si è dato alla fuga. Nonostante i soccorsi per il 37enne non c'è stato nulla da fare. È morto in ospedale dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.
3: Il governo italiano ha scelto di non rispondere al nuovo attacco del presidente americano Trump alla nostra premier Meloni. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. Ancora disagi anche in serata per i passeggeri delle ferrovie a Milano dopo una mattinata in cui si sono verificati problemi sulla linea elettrica in stazione centrale, ritardi e cancellazioni. Sono segnalate anche a Rogoredo con l'alta velocità che registra ritardi fino a 80 minuti verso Torino e in arrivo da Napoli fino a 110 minuti. Giornata molto complicata in generale per i viaggiatori investiti dalle ripercussioni dei lavori sul nodo di Firenze. L'Italia è di fatto divisa in due. Ci occupiamo ora dei mondiali di calcio perché a Dallas in questi minuti al via il primo dei due ottavi di finale di questa giornata. Spagna-Portogallo, linea Paolo Pacchioni.
7: Buonasera Maria Paola, si gioca da 2 minuti e mezzo, il risultato è fermo sul 0-0, è uno degli ottavi probabilmente tecnicamente più interessanti, questo derby iberico che ha anche un confronto generazionale tra il 41enne Cristiano Ronaldo e il quasi 19enne Lamine Yamal. Adesso c'è un attacco proprio dalla formazione spagnola con un tiro e la parata da parte del portiere del Portogallo Diogo Costa, che va a bloccare il pallone. È stato Oyarzabal a cercare la conclusione, ha trovato la parata da parte del portiere portoghese. Dunque partita viva fin dalle primissime battute. Alle 2 di notte si giocherà la sfida fra Stati Uniti e Belgio, già avvelenata dalla cancellazione della squalifica dell'americano Balogun. Peraltro il Belgio aveva presentato ricorso contro questo provvedimento, ricorso che ovviamente è stato respinto. 3 minuti 12 secondi, 0-0 fra Portogallo e Spagna. A te la linea.
3: Grazie, allora seguite con noi Spagna-Portogallo in Noi Dire Mondiali, ora c'è la viabilità.
5: Via Radio.
8: Grazie a Maria Paola, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze il tratto è chiuso con 12 km di coda per un camion andato in fiamme. Code di 2 km anche verso Roma. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità all'803-111. Ed è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
3: Non c'è altro dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire mondiali!
10: Mondiali! Mondiali! Buonasera, RTL 105, buon lunedì 6 luglio 2026 e come direbbero gli inglesi, questa serata is so cute.
7: Buonasera. Oh là là.
11: No, vabbè, abbiamo cominciato malissimo, malissimo.
2: Poi me l'avessi detto sì, in spagnolo, no, ma... o in portoghese, follia. Invece me l'hai detto in inglese.
11: Follia. Esageriamo, prego, follia. Prego, finisci.
10: Buonasera lui. Nicolò Giustini.
11: Non esiste noi dire mondiali senza di lui, purtroppo, Simone Palmieri, ma anche per fortuna da sotto certi aspetti e soprattutto senza di loro. Buonasera Paolo Pacchioni.
7: Buonasera a tutti voi amici.
11: Buonasera Tommy Angelini.
12: Buenas tardes amigos.
10: Yes.
11: Ah sì, che ha parlato
10: ho sentito,
11: latino.
10: L'ho sentito messicano.
11: Buonasera anche a Niccolò Pompei. Buonasera.
7: Ciao, anche un po' cileno.
10: Buonasera. Signori, una partita non importante. Di più.
7: Sì.
10: Noi dire mondiali. Mondiali 2026. Portogallo-Spagna. Raccontaci Paolo che partita è.
7: È una partita che è iniziata da 6 minuti, per il momento è ferma sullo 0-0. Dopo 2 minuti c'è stato un tentativo della Spagna, che sono quelli con la maglia bianca, sì, tanto per intenderci, sì, con Oyarzabal, che ha dato la conclusione dal limite dell'area, ha trovato la parata di Diogo Costa. È un confronto tecnicamente molto interessante, perché comunque siamo di fronte a squadre di grande qualità, che forse non si sono ancora espresse al 100%, né l'una né l'altra in questo mondiale.
11: Vero.
7: Stasera, per insomma, è vietato sbagliare, per una delle due il mondiale finirà. E poi abbiamo sottolineato anche questa differenza abissale, no? Di generazioni, perché da una parte c'è il 41enne Cristiano Ronaldo, dall'altra parte c'è la Mina Yamaha.

0: della serata.
1: Quale, quale?
0: Che dopo la grande partita scorsa, Leao è in panchina, il CD.
1: Vero,
0: Martinez,
1: brutto,
0: secondo me se dovesse perdere questa partita sappiamo già la risposta. Ma la seconda cosa è che dovete sapere che io e Palmieri questa sera tifiamo solo
1: Portogallo.
0: Ed esclusivamente per il Portogallo.
1: Solo Portogallo.
2: Pure, anche Pompei.
3: Io pure, che...
1: sì, sì, ragazzi.
3: Se vogliamo litigare su Cristiano Ronaldo sono pronto.
0: No, ma scusate, ma voi non dovreste essere imparziali.
2: Io sono sopra le parti, io sono
0: bravo,
2: per la terzietà.
0: Paolo,
2: però ieri Pompei si è presentato con la maglietta del Brasile, infatti abbiamo fatto anche una storia dicendo
1: oggi
2: insomma, ecco il vero giornalismo imparziale.
3: Oggi ho cercato anche una maglia del Portogallo, l'ho trovata, ho evitato di metterla.
0: Bravo.
3: Per quello che è successo.
4: Ma perché la dovevi comprare, costava 100 euro?
2: Anche perché ieri non è che gli hai portato benissimo. Attenzione, Dani Olmo, grande pallone dentro, intanto si segna, ha mandato il pallone fuori Orzabal, forse in fuorigioco. Però sai, l'idea è che io faccio gol, poi se è fuorigioco valutiamo la bandierina, perché fuori gioco forse non c'era.
3: Non era.
0: Al limite,
2: era in linea,
0: no, era fuori
2: e
0: gioco.
2: Quindi, comunque c'era la possibilità che il gol venisse convalidato. Lui solo davanti a Diogo Costa ha angolato troppo, ha mandato il pallone fuori. Però questa è una clamorosa occasione fallita. In ogni caso, un gol mangiato. Sì. Poi dopo, se fosse stato fuori gioco, l'avrebbe
3: sicuramente molto meno evidente il fuori gioco rispetto a quello che sembrava dal vivo.
2: Sì, adesso sì. Però probabilmente ci sarà una telefonata da parte del premier spagnolo Sanchez. Sanchez gli sta sulle palle,
0: sì,
2: Trump,
0: no, è vero.
1: Attenzione,
2: attenzione, Cristiano Ronaldo al limite dell'area di rigore, serie di dribbling, viene respinto il suo tentativo, poi ancora il pallone che viene controllato da Joao Félix, ex milanista. Joao Félix, lato corto di sinistra dell'area di rigore, ha di fronte a sé un avversario, serie di finte, poi rivela verso il centro e chiusura comunque da parte della difesa spagnola,
1: ragazzi,
2: che regala però il corde.
1: Mamma mia, Joao Félix, ragazzi, da tenere d'occhio, potrebbe essere la rivelazione di questo mondiale.
0: Vabbè, la prima partita che gioca
2: un po' tardiva come rivelazione,
4: 5 anni che deve essere
2: però
4: rivelazione,
2: come Paolo Rossi nell'82. Paolo Rossi, le partite del girone fa schifo e poi dopo insomma esplode.
0: Paolo, infatti, vogliamo seguire il mondiale, il calcio d'angolo, e poi mandiamo con la sigla dei nostri mondiali.
2: Esatto, perché non esiste noi dire mondiali senza la sigla,
0: dai.
2: C'è, come direbbe Salvati, il corner. In favore del Portogallo con Bruno Fernandes dalla bandierina. L'arbitro è un signore che sta molto simpatico ai romanisti, cioè Taylor, ve lo ricordate?
0: Sì, come no, quello di Mourinho,
2: la finale di Europa League,
4: finale di Budapest.
0: Taylor mega non male,
2: attenzione Bruno Fernandes, il suo cross al centro, colpo destro, difensore, pallone che viene allontanato, poi c'è un tentativo di conclusione. Avete sentito? Stiamo ripassando le vocali intanto con Studio a Milano, abbiamo sottolineato adesso la vocale U e con questa possiamo andare a dai.
0: Sigla mondiali, Beppe, sigla! Bravo!

0: Dai, Shakira! Alle 21.13 RTL 102.5 stiamo raccontando in diretta, anche in radiovisione per gli amici al 36 del vostro televisore, Portogallo e Spagna. 0-0 al momento, una forse delle più belle partite viste finora, no? A livello di
1: sì,
0: qualità.
1: No, inizialmente. Ma scusa, e Spagna? L'hai detto Portogallo e Spagna, congiunzione? Oppure e Spagna alla spagnoleggiante?
0: Non credo. Dico com'è andata veramente.
2: Che hai detto e Spagna perché Spagna. Hai letto ESP.
0: È bravissimo. Certo.
2: Sì.
1: Ah, ok, quindi è più la tendenza spagnoleggiante. Certo. Allora, Portogallo.
3: Ah, quindi non è manco fatto apposta.
1: E Spagna.
2: No, non l'ha fatto apposta, ragazzi.
1: Okay. Certo 0-0 no. Comunque. Cristiano Ronaldo. Poco fa ha avuto una buona occasione, è entrato in area di rigore da destra con un bel lancio, ha lasciato partire una conclusione potente ma centrale, a pugni uniti la risposta da parte di Unai Simon che ha respinto il pallone. Poi la Spagna è adesso di nuovo ripartita all'attacco, direi piuttosto equilibrato, forse la Spagna un pochino più propositiva nei primi 4-5 minuti, poi è venuto fuori il Portogallo. Insomma, in questo avvio comunque entrambe le squadre stanno cercando di prevalere. Peraltro ricordiamo che la Spagna ha fallito un'ottima occasione con Oyarzabal, che forse convinto di essere in fuorigioco solo davanti al portiere ha mandato il pallone fuori, però insomma era un fuorigioco tutto da verificare, tutto da da controllare.
0: Io
1: eventualmente
0: vorrei lanciarvi una provocazione,
2: lanciala, dai,
0: perché secondo me si è parlato troppo poco del fallimento mondiale del Brasile. Cioè, è vero che ha perso una partita,
2: ma perché dobbiamo parlare del fallimento mondiale del Brasile?
0: No, perché uno dal Brasile si aspetta grandi cose.
2: Beh, è vero uscito che con il Paraguay,
1: ho
2: però.
1: Capito, Nick, no, ma però è uscito con la Norvegia, adesso sei sempre il Brasile. C'è anche un quando, no? Perché poi comunque il Brasile è una di quelle squadre che, a prescindere dal valore tecnico, comunque nell'immaginario collettivo è il calcio.
0: Sì. Sono d'accordo.
1: Il fatto che siano usciti agli ottavi di finale è insomma un'uscita un po' anticipata, considera che era da Italia 90, cioè da 36 anni che il Brasile non usciva così presto dal mondiale.
0: Sì.
1: Poi bisogna dall'altro lato dire, ragazzi, il Brasile un tempo aveva delle collezioni di fuoriclasse veramente molto ricche. Sì. Adesso attenzione. Insomma, attenzione intanto alla Spagna che attacca con Lamine Yamani, l'area di rigore, tiro a giro, Diogo Jota va a rispondere, ancora una chance, ancora
2: mamma
1: Diogo Jota
2: mia.
1: Doppia parata da parte del portiere del Portogallo, prima su Yamal che ha cercato il tiro a giro con il sinistro, conclusione di Palmo, poi la palla è arrivata dall'altra parte ad Alex Baena, ha cercato anche lui il tiro a giro dall'altra parte con la mano di richiamo, uno schiaffo al pallone da parte di Diogo Costa per mettere il pallone in calcio d'angolo. Questa è una grande parata, doppia, soprattutto la seconda, e un'occasione quindi ancora da segnare per la Spagna, con Dani Olmo che si prepara a battere il calcio d'angolo, ma forse adesso lascia che dell'incarico si occupi un altro suo compagno. Infatti è arrivato Alex Baena dal bandierina di destra, l'arbitro Taylor nel cuore dell'area di rigore si raccomanda con i calciatori perché non ci siano spinte trattenute. Tutto pronto per questo corner per la Spagna quando siamo al 17esimo minuto, 0-0, parte il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, pallone viene allontanato, Lamine Yamal da fuori cerca il lancio per Cucurella, di prima intenzione il cross verso il centro, bello ma alto, ci voleva un pivot per andare su quel pallone. E pallone ancora però di Yamal, contro cross, colpo di testa ancora da parte di un difensore, la

0: Spagna sta accelerando, adesso poi c'è il pallone che finisce in fallo laterale, 17esimo 0-0, ma Spagna pericolosa. Chiudevo sul, sul Brasile, per dire che poi bisogna anche aggiungere che c'era la grande collezione di campioni qualche anno fa, adesso a parte Vinicius, a parte Rafinha che però era infortunato, insomma probabilmente il valore del Brasile è un po' calato. Si sperava che Carlo Ancelotti potesse in qualche modo colmare il gap, ma badate, Ancelotti è uno che secondo me è bravissimo nella gestione di un gruppo vincente, cioè da favorito Ancelotti è bravissimo, da underdog fa un po' più fatica a far risalire la sua squadra delle posizioni. Non so se siete d'accordo.
1: No, sono d'accordo, anche se nella sua storia non è che ha sempre vinto da strafavorito, cioè anche tipo in Premier League ha vinto col Chelsea,
2: anche col Milan, quando vinceva col Milan non era strafavorito, no?
0: Beh, però insomma era un bel Milan quello lì, non è mica il Milan di adesso,
1: però non era un Milan, tu dici Real, come parte il Real Madrid, partiva il Milan, cioè Real Madrid parte che è la prima, e il Milan partiva, che ne so, in quei tempi poteva essere la terza, la quarta, la quinta. Quindi sì, però sono d'accordo con Paolo quando dice che a prescindere ha sempre avuto squadre molto molto molto forti, questo è poco ma sicuro.
3: La quarta?
1: De che?
2: No, Simone sta pensando alle marce, perché è da un po' che non guida la macchina con le marce.
1: Scusate, è come poi è lui che ha aperto il discorso del Brasile, vuoi ascoltare?
4: La Norvegia per il Brasile è una bestia nera, non ha mai vinto il Brasile contro la Norvegia.
2: Ma è vero, questa è la quinta volta,
4: è la quinta volta, 3 vittorie e 2 pareggi per la
1: Norvegia. E comunque a livello di giocatori, di qualità dei giocatori, il Brasile era comunque superiore alla Norvegia.
2: Oh, quello volevo dire. Ma io non sono d'accordo.
0: Ma scusate, ma chi c'è nella Norvegia?
1: Vogliamo prendere giocatore per giocatore?
0: No, però allora, innanzitutto a calcio conta chi fa gol, e tu nella Norvegia c'hai un centravanti che è fenomenale.
1: Infatti,
0: come numeri.
1: Stavo per aggiungere, se mi facevate finire, che oltre tutti,
2: non ti facciamo
1: i
2: finire,
1: dell'altra, diciamo, tolto l'attacco, quindi tolto Odegaard e Haaland, che sono nettamente superiori agli attaccanti del Brasile.
5: Beh, Vinicius però, perdonami, no.
1: Sì, come prima punta intendo.
5: Ah, cioè, okay.
1: Ora, se parliamo di punta in avanti, i Kane, i Haaland.
0: Un Haaland il Brasile non ce l'ha.
1: Il Brasile non ce l'ha. E tra l'altro, secondo me, non ce l'hanno né la Spagna né il Portogallo. Per quanto CR7 io lo ami, lo sapete benissimo, ma ovviamente non è ai livelli di questi giocatori.
2: Però c'è Gonzalo Ramos in Portogallo.
1: C'è Gonzalo Ramos.
2: Attenzione.
1: Per il resto, centrocampo e difesa non mi sembravano poi così tanto inferiori alla Norvegia, che gioca con Ostigard, che gioca in.
0: Però vabbè, Ostigard è entrato a 5 minuti alla fine.
2: Ha fatto
0: però
2: anche
0: comunque
2: un bel esordio. Cioè, ha fatto una bella giocata. Posso dire una cosa? Io sarò quello, come al solito, che vede le cose da un altro punto di vista. Avete detto in tanti, tutti, io non ce la faccio, che Ancelotti spesso è anche molto fortunato. Ieri non gli è andata dritta una ieri.
0: Vabbè,
2: cioè,
0: ieri
2: nel senso che secondo me non è stata
4: una
2: partita, che in cui mi dici la Norvegia ha strameritato di vincere.
1: No.
2: Allora, assolutamente no.
1: Hai quello che dicevamo prima.
0: Era una partita equilibrata, una partita equilibrata dove il Brasile ha avuto più occasioni, paradossalmente, ma non le ha sfruttate.
2: Mai.
0: E questo è un peccato mortale. La Norvegia ha avuto meno occasioni, le ha sfruttate con più, no, era fuori gioco, le ha sfruttate con maggior lucidità ed efficacia, perché c'è Haaland, e comunque è una squadra che anche a livello di gioco comunque si è fatta apprezzare, perché la Norvegia, ragazzi, non commentiamo l'errore di pensare che sia soltanto Haaland,
2: no, infatti,
0: perché è una squadra dove c'è classe e dove c'è organizzazione, c'è capacità di congelare la partita,
2: solidità.
0: C'è una squadra che è cresciuta tanto.
2: Berg.
1: Il percorso dell'Inghilterra è chiaro, cioè ha dominato il girone dei mondiali vincendo tutte le partite, tutte, e strapazzando l'Italia, non so se ve lo ricordate, però vabbè.
0: Esatto, no. Peraltro non per riabilitare l'Italia, comunque essere finiti nel girone della Norvegia di qualificazione è stata una bella sfortuna, nel senso che io
2: adesso
0: penso che tante squadre europee, no, ma anche un anno fa,
2: quando
0: perdevamo,
2: vederlo adesso lì per lì noi non eravamo in grado di comprenderlo,
0: esatto.
2: Cioè.
0: Però se la Germania sta nel girone con la Norvegia arriva dietro, se l'Inghilterra sta nel girone la Germania arriva dietro, eccolo. E poi mi casa tantissimo questa cosa.
2: Io spero,
0: soprattutto quando vanno in campo i giocatori col tamburo, ieri Haaland
2: e l'ha sfondato il tamburo. Di solito lo fa Odegaard il capitano. Invece
4: ieri c'era un video che girava sui social di un, non mi ricordo se Berg, che va da Odegaard e gli dice guarda che Haaland lo vorrebbe fare il Viking Row, e allora Odegaard va da Haaland.
1: Ieri se l'ha leggermente meritato.
0: Beh, poco.
1: Bene.
2: Però ragazzi,
4: che facciamo?
1: Beh, anche il portiere comunque.
0: Ti abbiamo soddisfatto, Simone, con questa domanda?
5: Ho seguito tutto e volevo chiudere il discorso dicendo: quindi la Norvegia è la sorpresa del mondiale, oppure noi già sapevamo e quindi dobbiamo avere un'altra sorpresa?
0: È una promessa che per il momento è mantenuta.
5: Ah, va bene. Basta. Bello.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Strambellas Spirits, Cavallo Selvaggio, 21-29.
1: No, senza la S finale.
0: Ah, scusami.
1: Va bene.
0: Va bene così. Va bene così. RTL 102.5, noi dire.
2: Buongiorno!
0: Portogallo e Spagna, Paolo!
3: 29 minuti giocati a Dallas, sempre 0-0 fra Portogallo e Spagna. Una bella partita comunque, con un Dani Olmo particolarmente ispirato che poco fa ha cercato un passaggio verticale per Lamine Yamal. La difesa del Portogallo si è chiusa all'ultimo, ma ci prova ancora la Spagna con un cross da destra. Pallone deviato in calcio d'angolo, si riprenderà dal corner, si gioca da mezz'ora. Ci provano entrambe a vincere, è 0-0 fra Portogallo e Spagna.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Corri da Troni fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione.

0: Leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Berken Cremont alle 21.36 su RDL 105. Paolo,
1: 36 minuti giocati a Dallas, sempre parità 0-0 tra Portogallo e Spagna. Poco fa Spagna ancora pericolosa con una bella iniziativa sulla destra, cross da sotterra che ha tagliato l'area piccola senza che nessuno potesse intervenire. Adesso però il Portogallo che prova un'azione di alleggerimento con questa bella palla di Vitigna che dà il pallone sulla destra a João Neves. Ecco che viene servito adesso Bruno Fernandes, avanza Fernandes, finta il cross, poi rientra, si ferma, tocca sul breve, scambia con un compagno, ancora Portogallo che attacca, parte adesso il traversone, secondo palo, la rimette di testa e poi la grande parata da parte di Unai Simon su Cristiano Ronaldo che ha cercato il tocco con l'esterno. Al volo ha colpito bene Cristiano Ronaldo, ma non è riuscito a dare potenza alla sua conclusione. Sembra quindi tipo. Con un bel volo è riuscito il portiere

0: della Spagna a rientrare sul pallone, a bloccarlo. Era stato João Félix a rimettere al centro il pallone per Cristiano Ronaldo. Bella comunque la sua conclusione in acrobazia, quasi con l'esterno, pallone quasi a pallonetto, non violento, tutto sommato non difficile la parata da parte di Unai Simon, ma insomma altro squillo di Cristiano Ronaldo, sempre 0-0.
1: Scusate,
0: però,
1: ma non trovate che Cristiano Ronaldo assomigli a Donna Maria?
2: Un po' sì,
1: a Edoardo Donna Maria.
2: Un po' sì, hai ragione. Un po' sì.
1: Esteticamente dico, sì, sì, non nel sì. modo di giocare.
0: È meno muscoloso Ronaldo.
1: Sì, è vero, è vero. Sì, sì, Donna sì. Maria è molto...
3: Donna Maria c'ha quel petto là che...
1: c'ha quei bei tatuaggi, Donna Maria. Salutiamo il nostro collega Edoardo Donna Maria. Allora, lo sapete che qui abbiamo di solito delle usanze. Visto che è un buon momento per il Portogallo, di solito facciamo sentire una canzoncina tipica,
2: sì,
1: no? Senti, senti, questa non è quello che potete immaginarvi, non è quello, è la musica folk portoghese. Prego, Beppe.

0: Sì, è un mix
1: molto
0: tra l'Austria, se vogliamo.
1: Mi piace tanto, mi ricorda la pizzica tantissimo.
0: La pizzica ci sta.
1: La pizzica me la ricorda, sì. E mi ricorda anche i.
0: Chi sei? Luca Dondoni.
1: No, e mi ricorda anche, so se siete stati mai in Sardegna, avete visto le rappresentazioni da parte dei Mammutones.
0: I Mammutones.
1: Un po' quella musica lì, dei Mammutones.
0: Beh, Mammutones. Bello, ci
2: quindi,
0: sta.
2: Insomma, gastronomicamente abbiamo messo insieme i Culurgiones. Bravo. Con i canederli, ma anche con un po' di baccalà.
0: Bellissimo, dai, tutto dai. Bellissimo. Visto che adesso però la palla è tra i piedi dei ragazzi spagnoli, allora magari no, possiamo ritrovare Shakira. Quello che no. Ha portato tanto bene alla Spagna contro l'Austria. Eccolo qua. Con gli stacchetti della CIM, indimenticabili.
3: Ci mancano
1: le stacchette.
3: Ma chiamiamo. Tra tutti quanti, chi può fare gli stacchetti qua?
0: Beh, Tommy Angelini. C'è un primo piano su Tommy Angelini che fa. Eccolo qua, Tommy Angelini che fa lo stacchetto. Vamos!
3: Staccati.
0: Grazie Tommy. Grazie Beppe.
1: Bella, molto bella. Portogallo e Spagna 0-0. Siamo a Dallas come la serie TV. In questo momento c'è il.
0: Questa è una bella citazione, non me l'aspettavo da te.
1: Beh, come?
2: Abbiamo citato l'altra volta con la famiglia Ewing, con JR, Bobby, Swellen.
0: No, non è J-Ax. Non è J-Ax.
2: John Ross, detto con l'iniziale di J-R.
0: Comunque.
1: Calcio d'angolo e attenzione.
3: Corner.
1: Perché mi sbilancio, le palle inattive in questa partita potrebbero essere quelle decisive.
2: È una giusta analisi, amico.
1: Grazie,
2: mio.
1: Amico.
2: Intanto il calciatore per il Portogallo, intanto vi diciamo. Peraltro Pedro Aurelito ha avuto un po' di problemi con lo scarpino, l'ha perso, poi l'ha cambiato, adesso è andato a fare un pit stop in panchina. Ha indossato un nuovo paio di scarpini, vediamo un po' se con questo andrà meglio. Intanto il corner in favore del Portogallo, quando ci avviciniamo alla fine del primo tempo, siamo entrati nel 41esimo minuto, è 0-0 fra Portogallo e Spagna. Dalla bandierina per il Portogallo è pronto Nuno Mendes, molto affollata l'area di rigore, il signor Taylor sta aspettando che ancora si allacci bene lo scarpino Pedro Neto.
0: Ma c'ha un buco nello scarpino.
2: Ha un buco nello scarpino, sì, evidentemente sì, perché per un contrasto di poco fa, una tacchettata di un avversario gli ha tolto lo scarpino e ha lasciato anche un buco. Ma ha deciso di non cambiarlo, di tenere quello. È uno schema su calcio d'angolo. Bello. Ancora la palla per Nuno Mendes. Parte il tiro di Mendes! Traversa clamorosa!
1: No.
2: Traversa clamorosa su un tiro deviato, perché la conclusione è stata deviata da un difensore. Ha mandato la palla sulla traversa, questa deviazione, poi è tornata in campo. Una rasoiata micidiale, un tiro di grandissima potenza. Tra poco vedremo anche il replay. Ma bravo questo difensore che va al tiro. Vediamo un po' la deviazione, sì, di testa da parte di Porro, che ha mandato il pallone sulla traversa e probabilmente ha salvato il risultato, perché quella palla 40 centimetri più bassa entrava in porta.
0: Girava.
2: Probabilmente.
0: Sì.
2: Quindi anche il Portogallo molto vicino al gol, ma siamo sempre sullo 0-0. Portogallo che resta in attacco con la rimessa laterale, battuta dallo stesso Nuno Mendes. Il pallone stoppato di testa da João Félix, ma l'arbitro dice che il gioco non poteva ancora riprendere perché c'era ancora Cucurella a terra. E dunque adesso che si è rialzato dopo essersi rifatto la
0: l'arbitro.
2: Coda, possiamo procedere con Nuno Mendes. No, l'arbitro è completamente pelato,
0: ecco,
2: signor Taylor, e ti invito a non fare del body shaming nei confronti
0: dei pelati.
2: Dei diversamente capelloni,
0: mio fratello.

0: Lo è, quindi un saluto.
1: Poverino.
0: Un saluto a mio fratello.
2: Poverino perché è calvo.
1: No, poverino perché è calvo, perché io avrei sofferto un sacco e sarei già andato a fare in Turchia il parrucchiere.
0: Sta bene lui, okay, no, è molto felice.
2: Si risparmia in shampoo e parrucchiere, volendo.
1: No, questo è vero, ragazzi.
0: Però devi usare più lamette. Io lo vedo anche con mio fratello, le lamette per.
2: A meno che tu sia proprio bello, proprio pelato totale. La linea malla, prova ad andare via, va a terra, ma non c'è fallo e dunque non interviene l'arbitro e palla dall'altra parte al portiere Diogo Costa. Occasione di qua e di là, ma risultato ancora fermo sullo 0-0.
0: Allora noi andiamo col New Hit, ultimo

0: sì.
1: Il poeta, l'uomo dei record, Tor Vergata. Noi siamo e facciamo parte mondiale. Degli ultimi. No, noi siamo.
2: Parla per
3: noi
2: te, scusa.
3: Noi dire mondiali.
2: Ah, ok, scusa.
1: La partita però non si gioca a Tor Vergata, non ci sono 250.000 persone, ma siamo a Dallas.
3: Meno, ce ne sono meno.
1: Ce ne sono meno.
2: Occhio! Attenzione, attacca il Portogallo con Cristiano Ronaldo che cerca di aggredire lo spazio, ma trova l'uscita da parte del portiere della Spagna, Unai Simon. Si gioca il primo dei 6 minuti di recupero, quindi ancora 5 minuti da giocare in questo primo tempo. 0-0 il parziale, partita equilibrata, combattuta con un paio di occasioni importanti, soprattutto Oyarzabal solo davanti al portiere che per la Spagna manda fuori, e poi la traversa colpita dal Portogallo con Nuno Mendes. In realtà lui aveva anche tirato probabilmente in porta, la deviazione da parte di un difensore ha mandato il pallone proprio sulla traversa. Attenzione adesso alla media balla che entra nel rigore, aggancio bello ma tiro bruttissimo. Ha sbagliato qui la miniera, ma era fuori gioco probabilmente perché si alza la bandiera del guardaline, però è stato strano questo intervento da parte di Yamal, che vi confermiamo era in fuori gioco,
3: sì,
2: perché
3: sì, detto.
2: Secondo me l'aggancio è stato bellissimo, il tiro da dimenticare.
1: Eh sì.
4: Comunque io dico una cosa.
1: Sì, diccela.
4: A volte abbiamo criticato il Portogallo

0: per avere questa tendenza quasi ossessiva di dover per forza cercare Cristiano Ronaldo in qualche modo al centro dell'area, perché lui deve segnare, perché Cristiano Ronaldo chiama la palla ai compagni, i compagni solo per il fatto che ci sia Cristiano Ronaldo lì sono portati a passargliela. Ma io questa cosa a volte la noto anche con la Spagna quando c'è Yamal in campo.
1: Ma con la Francia con Mbappé è, come direbbe Conte, inevitabile.
0: Quindi poi tu dici con Cristiano Ronaldo cascano male perché non è più il Cristiano Ronaldo di prima, con Yamal e Mbappé invece sì.
1: Però soprattutto comunque, Mbappé in questo
0: però
1: mondiale.
0: Secondo me è comunque una cosa un po' controproducente, no? Sì. Cioè cercare ossessivamente di andare sulla fascia destra, in questo caso per la Spagna, per Mbappé lì davanti. Poi in realtà la Francia anche un po' meno, perché essendoci ai lati tutti i fenomeni, forse questa cosa risalta un po' meno. Però secondo me con la Spagna, come col Portogallo, questa cosa è un po' controproducente.
1: Poi, mi scusi Pompei, mi permetto di interromperla perché c'è un calcio in punizione per la Spagna.
0: Ho finito, guardi.
1: La ringrazio molto.
2: Fate voi, fate come se foste a casa vostra. Vai Paolo.
1: 48esimo punizione. Potevo anche non interromperti. Occhio, perché comunque. Però comunque la palla viene tenuta via. Non me la fuori fallo, fuori gioco, tutto fermo. E Taylor manda via tutti.
3: Sì, anche perché mi permetto di aggiungere che Yamal di questo mondiale fino a qui è un giocatore, mi pare un giocatore normalissimo a me.
2: No, giusto. No, normalissimo direi di no.
1: Però diciamo che ha un po' meno rispetto alle aspettative.
3: Ma cosa fa? Dimmi cosa ha fatto in questo mondiale Yamal fino adesso. Ha fatto niente, raga. Cioè non è che adesso perché è un campione fenomeno.
2: Sei fervorato, nervoso, ragazzi.
3: No, ma perché a me mi dà fastidio questa narrazione.
2: Nick, lo senti com'è nervoso Palmieri stasera? È nervoso.
3: Cioè, come mai? Se io ad oggi dovessi finire il mondiale, dovessi decidere chi comprerei Mbappé, di certo non comprerei Yamal.
2: Ma lei è un imprenditore che veramente
1: peraltro sai che c'è tutti questi soldi, cioè, ma qua non ci possiamo permettere manco gli Arzabal,
0: ma soprattutto queste intuizioni, cioè.
2: Non è che ha detto compro Arevalo Rios della Colombia,
0: esatto,
2: cioè,
0: e compro il nuovo Kvaratskhelia, cioè, esatto, Mbappé
2: è un uomo coraggioso.
1: Se voi prendete in giro Simone, che però ha detto una cosa verissima, cioè questo è stato presentato come il mondiale dove doveva esserci alcuni protagonisti annunciati, fra questi c'era Yamal è stato molto meno protagonista,
2: vero,
1: per esempio di altri, per esempio di Mbappé, di Messi, eccetera.
2: Holland.
1: Poi c'è da dire anche lui ha avuto un problema di infortunio, ha cominciato questo mondiale ancora in rodaggio e quindi in qualche modo ha fatto fatica a entrare.
0: 18 anni.
1: Ah, poi 18 anni, 19 lunedì prossimo. Però insomma diciamo che dall'europeo che aveva fatto ci si aspettava di più.
2: Sì, non solo dall'europeo.
1: E questa è la grande verità detta da il nostro giornalista d'inchiesta che si vuole
3: fare. Grazie Paolo.
1: Con la schiena dritta lui sa dire sempre la verità.
3: Grazie Paolo.
4: A proposito di giornalismo, è uscita poco fa una notizia di Donald Trump.
2: Che salutiamo il nostro amico Donald. Noi dire Donald.
4: C'è un'ulteriore dichiarazione riguardo al caso Balogun. Ha detto se fosse rimasto fuori l'incontro sarebbe stato truccato come le elezioni che ho perso nel 2020. Riferimento a quando Biden ha vinto le elezioni secondo lui con Brogli. Quindi io non so se essere da una parte contento che Balogun giochi per evitare che poi Donald Trump torni a parlare e a pontificare anche sul calcio, perché ha detto che adesso lui è un grande esperto di calcio.
1: Sì, peraltro aveva detto anche che non sapeva che il cartellino rosso significasse espulsione.
4: Esatto, sì, tra l'altro. Cioè,
1: quindi la premessa è stata io non sapevo manco che il cartellino rosso fosse espulsione, però poi ho chiamato Infantino perché era un'ingiustizia.
2: Che genio.
1: Io credo che oggi sia stata toccata, ieri insomma in queste ore, con questa vicenda veramente il fondo, perché noi ci lamentavamo di Blatter, ragazzi, noi ci lamentavamo di Blatter. Siamo finiti peggio, perché questa cosa
2: non è un
1: Infantino
2: insetto, Simone,
1: è una schifezza. Perché che ci sia la telefonata presidenziale e viene sospesa una squalifica senza un ricorso, senza neanche dare delle motivazioni. Di solito se una commissione disciplinare prende una decisione poi vengono pubblicate anche le motivazioni della sentenza. No,
0: niente.
1: Calata dall'alto così.
4: Ma poi Paolo, perché nella commissione c'erano Rubio e Exet di Trump, quindi per questo non si poteva.
1: Veramente una schifezza. E secondo me Trump si è rivelato quello che è. Cioè uno che quando ha perso le elezioni ha mandato una massa di delinquenti a dare l'assalto a Campidoglio, chiamandoli patrioti e graziandoli. Perché questo è, smettiamola di girare intorno alle cose. Abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno. E l'ingerenza politica su questo mondiale rende questo mondiale assolutamente poco credibile.
2: Sì.
1: Punto, finito, grazie, è arrivata la canalice.
2: Se avevamo dei dubbi prima rispetto a questo mondiale, ora non abbiamo proprio più. Il primo tempo però è finito perché è arrivata la Canalis, giusto? Quindi è finito 0-0, giusto?
1: Sì. Confermo.
3: È finito 0-0. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che però la Canalis...

0: vive in America, a Los Angeles.
1: Però sta sapendo anche dal ghiero.
2: No, ma aspetta, volevo capire
0: il nesso. Beh, si è parlato di America, i mondiali sono in America e io ho pensato Elisabetta Canalis.
2: Ho trovato Mike che hai lasciato il microfono, hai mutato la notizia e ti sei tirato indietro, pensavo.
0: No, assolutamente. Così. Fatto semplicemente un nesso logico, anche abbastanza scontato. Ecco.
3: Grazie Simone.
0: Prego,
3: grazie,
0: figuratevi. Tra poco il secondo tempo, RTL 105, noi dire mondiali, Portogallo e Spagna.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
1: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: RTL 102.5 Time.
0: Anche ad Ancona sono le 21.56 in punto.
9: RTL 102.5 giornale orario. Previsioni del tempo.
17: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio. Sarà soleggiato da nord a sud, eccetto tra pomeriggio e sera qualche fenomeno sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire con temperature massime fino ai 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Via Radio.
11: Buonasera da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano

0: Napoli per un cambio in fiamme. Ci sono 13 km di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su una sola corsia. Inoltre per lavori fino alle 5 di domani sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Avicii, Hey Brother, 22-3 RTL 102.5. Noi diremo mondiali, stiamo seguendo la partita Portogallo-Spagna, primo tempo finito 0-0. Tra poco seguiremo tutti insieme anche con Paolo Pacchioni, a parte che noi siamo Nicola Giustini e Simone Palmieri, ma con
1: bravo,
0: Paolo Pacchioni,
1: dillo,
0: Nicola Pompei e Tommaso Angelini seguiremo il secondo tempo di Portogallo-Spagna, partita che secondo me poi andrà a finire ai supplementari.
1: Eccolo lì, lui l'ha battezzata perché ha voglia di rimanere qui. Nel frattempo ringraziamo tutti quelli che stanno commentando anche con noi questi mondiali al 378 378 125. Per esempio Erika dice:
0: Erika,
1: ragazzi, grazie per farci vivere questi mondiali così, la vostra radio cronaca è troppo forte, vi seguo con gran piacere. Grazie,
0: grazie, grazie, grazie davvero a tutti quelli che ci stanno scrivendo in queste serate al 378 378 125. La nuova di Gabri Ponte insieme a Giovanotti si intitola DNA su RTL 102.5.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Pharrell con Freedom alle 22:10. È iniziato il secondo tempo, Paolo.
1: Da 2 minuti e 20 secondi si riparte dallo 0-0. Palla recuperata dal Portogallo con Cristiano Ronaldo, che però bisogna avvertirlo che dopo il cambio di campo deve andare dall'altra parte. Va verso il centrocampo, viene comunque messo a terra, guadagna il calcio di punizione in favore del Portogallo. Fra poco vi preannuncio un approfondimento di Nicolò Pompei, che vive nel culto di Cristiano Ronaldo, che ha tutti i record, tutte le statistiche.
2: In realtà ero pronto per dirgli nel caso in cui avesse segnato.
3: Allora facciamo così.
1: Ma io voglio valorizzare
2: però
1: il tuo lavoro.
2: Se vuoi, li dico lo stesso.
1: Aspetta, seguiamo questa punizione.
3: Guarda Javier Bardem.
2: In cui segnerà Cristiano Ronaldo.
1: Vediamo un po'.
2: Chi è questo?
3: Javier Bardem.
4: Ma chi è questo?
3: Il marito di Penelope Cruz, grande tifoso dell'Atletico di Madrid.
0: Ah, però.
4: Sei come il giornalista che ieri durante la partita non ha riconosciuto Jalen Brunson, un giocatore dei Knicks che hanno vinto il titolo MVP, e ha detto sarà uno dei rapper. No, non è
2: veramente.
4: Ok, a punizione, Paolo.
1: Punizione per il Portogallo. Bruno Mendes lascia al compagno, parte il cross troppo sul portiere. Vai Simon, facile, va a bloccare il prese. Attenzione perché la Spagna poteva ripartire, ma lo fa male e recupera infatti il Portogallo, e allora l'azione si trasforma ancora in pericolosa per il Portogallo, ma anche i portoghesi rallentano un po', tornando da Bruno Fernandes. La palla per Cancelo, cross troppo sotto porta, sbagliato anche in questa circostanza. Nulla di fatto, 0-0. Cosa facciamo? Ci leviamo sti grandi record di Ronaldo?
3: Dai.
1: Sembra lungo, che io non lo stimi, in realtà lo stimo.
0: No, non è vero, Paolo.
1: Lo stimo, ma non lo metto ai vertici del calcio mondiale. Per me, Pelé, Maradona, Cruyff, Messi e Mbappé sono di un'altra categoria.
2: Mbappé pure, dai.
3: Mbappé già sopra Ronaldo.
2: Ragazzi,
1: l'allievo che supera il maestro. Intanto... ragazzi, non ho mica detto Zaza, scusa.
4: Che tra l'altro.
0: Che giocatore. Ma dove gioca adesso Zaza?
4: Penso che abbia
3: ritirato.
4: Ritirato.
2: Fa la Kings League forse.
3: Comunque sentiamo Nicolò Pompei.
1: Aspetta un attimo, lo sentiamo fra un attimo perché c'è la Spagna che va all'attacco. Sicuro. Il pallone per Lamine Yamal. Prova lui. Entra in area, cerca il dribbling, va a sbattere contro la difesa.
2: Fallo.
1: Nulla di fatto, fallo in attacco, punizione.
4: Nuno Mendes,
3: la Iglesia Ronaldista a Pescara di Nicolò Pompei.
4: Bello.
2: Maggior numero di gol con una nazionale maschile, 146 con il Portogallo, miglior marcatore della storia ovviamente internazionale maschile, primo giocatore a segnare in 6 mondiali diversi, superato anche Lionel Messi che in uno non

0: consegnò, credo quello del 2010, tra l'altro sotto la guida di Diego Armando Maradona, se ci pensate è abbastanza inedita questa cosa. Maggior numero di triplette con una nazionale, il primo giocatore nella storia a segnarne 10. Maggior numero di gol nelle qualificazioni mondiali, 41 reti, miglior marcatore della storia, 140 gol in UEFA Champions League. Wow. Maggior numero di gol nelle competizioni UEFA per club, 145 reti, considerando tutte le competizioni. Record di gol in una sola stagione di Champions.
1: Scusami, c'è proprio il Portogallo all'attacco.
2: Ecco!
1: Sbagliato, troppo in profondità.
2: Cristiano!
1: Comunque cross troppo profondo, sbagliato la parte di Pedro Neto, non poteva arrivarci Ronaldo, palla sul
3: allora, prego Nick. Volevo chiedere solo una cosa a Paolo Pacchioni. Se segna Cristiano Ronaldo, io voglio sentire l'entusiasmo come se fossi Lele Adani. Dico solo questo.
1: Va bene, fratello, va bene!
4: Padre tempo, opera in silenzio.
2: A questo serviva l'hydration break per idratare il miglior giocatore del mondo.
5: Grande
3: un abbraccio,
5: Lele.
3: Un abbraccio. Grande ancora Lele. Con la Iglesia ronaldista.
0: No, vabbè, però comunque Gasa, quando fa Messi a me Gasa, cioè, personalmente. Comunque, 17 gol nella stagione 2013-2014, record di gol in una singola stagione di Champions League, unico giocatore a segnare in 3 finali di Champions, unico giocatore ad andare a segno in 11 partite consecutive in Champions, miglior marcatore nella storia degli europei, 14 gol, unico giocatore ad aver disputato 6 europei, unico ad aver segnato in 5 differenti europei, miglior marcatore della storia del Portogallo, un record destinato probabilmente a durare per molti molti anni, 5 palloni d'oro nell'era del miglior giocatore secondo voi della storia, ovvero Lionel Messi, è riuscito a vincere 5
1: palloni d'oro. No, non è il miglior giocatore della storia.
0: Ah, nemmeno Messi, nemmeno Messi.
1: No.
0: Questo è interessante però.
1: Se la giocano Maradona e Pelé.
0: Maradona e Pelé.
3: A proposito di Maradona, io prendevo in giro Nicolò sulla Iglesia ronaldista.
1: Questa mancanza di rispetto nei confronti della storia la trovo fastidiosa. Attenzione alla mia palla che va in area di rigore, non essendo Maradona, non essendo Pelé, sbaglia il passaggio.
5: E non essendo Cristiano Ronaldo.
3: Esatto. Dicevo della Iglesia ronaldista perché esiste veramente un culto di Maradona, una religione di Maradona, si chiama Iglesia Maradoniana e ha la propria sede a Rosario.
1: A casa di Fulvio Giuliano.
3: No, comunque,
1: a
3: Rosario, in Argentina.
0: Ti voglio dire questa cosa, forse non ti ho mai detto. Io ho fatto la mia tesi d'università.
5: Tu pensa come
0: su
5: sei messo?
0: Diego Armando Maradona.
1: Ah, okay.
0: Non è che io lo consideri, ecco, il primo che passa così. Quindi devo dire che comunque. Però, e infatti lo reputo anche al di sopra del CR7, il mio idolo, ovviamente, da sempre. 4 scarpe d'oro europee, nessun altro giocatore ne ha vinte così tante. Capocannoniere della Champions League per 7 stagioni, primato assoluto. Ho finito.
1: Ragazzi, applausi a Nicolò Pompei per il lavoro e a Cristiano Ronaldo per la carriera. Assolutamente.
5: Posso chiedere a Palmieri se ne ricorda almeno uno dei record appena nominati da Pompei?
3: Francamente non ho buona
5: memoria. Uno, ne ha detti tanti. Uno, dai.
3: Miglior marcatore della Champions League.
0: Bravo, va bene.
3: Giusto?
5: Lo accettiamo,
1: sì, sì,
5: Nick?
1: Sì, lo diamo. Ha vinto diverse volte la classifica.
5: Dai. Ci sono i Casebian su RTL 125, noi dire mondiali. Goodbye, kiss.

0: I Casebian alle 22:19 su RTL 105, noi dire
1: mondiali!
0: Portogallo-Spagna 0-0. Allora, fin qui devo dire che non è una partita così divertente, piena di emozioni.
2: Molto
0: forse
2: tecnica.
3: Ma che emozione?
0: No, esatto, piena di non è piena di emozioni, anzi,
1: no, è
0: al
1: equilibrata.
0: Contrario.
1: È equilibrata e ti dà la sensazione che possa accadere di tutto, da una parte o dall'altra. Sì, quindi sì, nell'incertezza c'è la sua bellezza, insomma. Intanto c'è uno sviluppo importante, perché nel Portogallo si è fatto male Nuno Mendes, che insomma è un laterale di spinta che è molto importante nel gioco del Portogallo. Credo un problema muscolare per lui. È entrato Semedo al suo posto, la prima sostituzione di questa partita. Cioè,
3: che non ho idea di dove giochi adesso Semedo, perché ha giocato al... Ancora
4: non credo. Il signor Semedo in questo momento gioca al
1: Fenerbahce. In questo momento gioca col Portogallo.
4: In questo momento col Portogallo, ma al Fenerbahce, c'è un tesserato del Fenerbahce.
2: Comunque c'è da dire una cosa: sul momento è una perdita grave, però se avete visto tutte le altre partite del Portogallo, era un cambio che Martinez, come Inzaghi, faceva sempre al 60esimo, sì, di togliere Nuno Mendes per mettere Semedo. Quindi magari speriamo che, insomma, se il Portogallo
1: la sveglia sul telefonino, sì, al quindicesimo sì, secondo tempo
2: c'ha il promemoria, magari ha ricevuto anche lui la telefonata di qualcuno perché deve far giocare Semedo. Attenzione però,
1: attenzione allo scatto da parte del Portogallo. Chi è? Bruno Neto. Fernandes?
3: Neto. No, sì, Neto, torna
1: indietro. Neto che torna indietro, ho detto, no, resto solo.
2: Neto torna indietro. Sentite, visto che abbiamo un grande esperto di cucina qua e di mondo, come Paolo Pacchioni, io ho deciso di introdurre un nuovo gioco all'interno di questa questo bellissimo programma. È un questo o quello a tema cibo dei due paesi, insomma, che sono protagonisti di questa partita, o meglio Portogallo-Spagna.
3: Non c'è competizione.
2: Ti piacciono le cucine portoghesi e spagnole, Paolo?
1: Assolutamente sì.
2: Oh, allora noi...
1: Più la spagnola, forse la portoghese, perché è un po' più varia, però mi piacciono molto entrambe.
4: Anche noi cercheremo. Spagnola, io la preferisco.
2: Tu preferisci le spagnole.
1: Oddio. Attenzione, Cristiano Ronaldo aggancia. Conclude non benissimo.
4: Nicola, guarda il
1: pallone parato dal portiere.
0: È un cretino. Ogni pallone toccato da Cristiano Ronaldo è una sofferenza.
1: È un brivido, un sussulto.
3: Sudo.
2: Ho capito adesso da quello che hai detto poco fa e bravo. Allora Paolo, grazie, io ti chiederò un piatto spagnolo e uno portoghese, tu mi devi dire quali preferisci.
1: Vince? Okay,
2: tra la paella e il bacalao.
1: Paella.
2: La paella e il gazpacho.
1: Paella.
2: La paella è la francesigna, che credo che sia, ora te lo
1: è
2: dico.
1: Il toast.
2: Sì, bravo, è un sandwich, sì, sì.
3: Esatto. Aspetta. Okay.
1: Paella, ovviamente, c'è il toast, sembra che abbiamo fretta.
3: Quindi la paella va avanti?
2: Sì, sì, va avanti.
1: Sì, sì, che non trova qualcuno dura, che... sì, non molto è semplice.
2: La paella o la o le tortillas?
1: Allora, tu intendi le tortillas messicane o la tortilla spagnola, quella con la dentro il formaggio, le patate?
2: Quella spagnola.
3: Buona quella,
1: Guarda, quella è proprio buona. Ora, visto che la paella l'ho un po' scontato, ti dico tortiglia.
3: Ho provato a farle mille volte, ho sempre bruciato.
4: Ma guarda, non ci interessa.
2: Allora, Paolo,
3: potevamo deviare un attimo.
2: La tortiglia o il caldo verde, che è una zuppa buonissima, non so se ti è mai capitato di mangiarla.
1: Tortiglia.
3: Guarda,
1: tortiglia, zuppa, io la zuppa, siamo famici.
2: Qui è tosta come me, la tortiglia o la Monserrano?
1: Posso fare una risposta un po'?
2: Sì, sì.
1: Convivono benissimo. In un antipastino.
3: La mon tu, sopra la tortiglia.
1: No, di fianco. Mentre tu aspetti il piatto principale, come antipasto, viene una fettina di tortiglia, un po' di jamon serrano e il pane loro con il pomodoro sopra. E quella come entrée va benissimo. Quindi voto tutte e due.
2: No, devi votarne una, devi scegliere. Qui bisogna.
1: Allora,
3: attenzione
1: a Dani Olmo in area di rigore, tocco fuori, zona tiro, parte la conclusione alta da parte di Pedri. Ti dico ancora tortiglia allora, perché il prosciutto è buono, però insomma
2: ci sta, non è un piatto tra l'altro,
1: poi non ci vuole neanche abilità nel cucinarlo, insomma.
2: Allora ti chiedo, la mon serrano o le patatas bravas? Scusami, la tortiglia o la patatas bravas?
1: Sono buone anche le patatas bravas, dai, diciamole. Allora cambiamo, patatas.
3: Però per Paolo sono tutti contorni, devi capire, cioè non si può mangiare solo con questo.
4: Sta aspettando il piatto forte.
2: No, l'ultimo, secondo me questo è il più difficile in assoluto: patatas bravas o pastel de nata?
1: Ah, ah no, pastel de nata. Io il pastel de nata, cioè potrei sostituirlo a qualunque cosa. E all'ultima trasferta a Lisbona ne ho mangiati tipo 18 in un pomeriggio.
2: Che bello!
1: Perché ne prendevo due, ne prendevo due, poi facevo quattro passi a piedi e c'era un'altra pasticceria e dicevo proviamo se questa magari è diversa.
2: Ci sta. Quindi,
1: ho fatto proprio una sorta di via crucis.
3: Meglio il sesso e pastel de nata.
1: No, pastel de nata, ma cosa state dicendo? Ma chi se ne frega?
2: Giusto. Voi siete d'accordo, pastel de nata avrebbero vinto per tutti, per me sì.
0: Sì,
3: Simo, io non sono un amante del dolce, quindi figurati,
2: Simone non è mai stato in Spagna e in Portogallo, non ha idea di cosa.
4: Guarda, ma veramente, se avessi messo il pata negra,
0: il pata negra però
4: a mani basse, però comunque per me la Monserrano, ragazzi, è, cioè il prosciutto come lo fanno loro è qualcosa.
2: Quindi la Monserrano meglio del pastel de nata?
4: Sì. A me piace più il salato, quindi
2: vabbè.
0: Però tu devi immaginare sul pane un po' caldo, capito?
2: Il pastel de nata.
1: Ragazzi,
2: sul pane.
3: Che si strugge.
1: Facciamo questo pranzo dell'amicizia fra i due popoli. Facciamo un bel antipasto con la tortilla, il prosciutto e il pane di tomate.
2: Oh.
1: Una bella paella. Spagna. E poi per digerire un bel pastel de nata. Oh. Anche due.
0: Uno, due, poi di più.
1: Poi bel gaviscon anche.
0: E il dulce de leche?
1: Dulce de leche più argentino e comunque preferisco, continuo a preferire il pastel de nata.
4: Perché ragazzi è una roba di una pesantezza.
2: Non sai,
4: cioè,
2: niente.
4: È vero, cioè, qualcosa che veramente, cioè, no, appena lo provi ti senti male.
2: No, l'unico, no, l'unico vero, dolce, scusami, l'unico dolce spagnolo che secondo me, cioè che io ho mangiato molto bene in Spagna, che
1: crema catalana.
2: Anche però i churros con il cioccolato sciolto non sono male,
4: sono pesanti ma
2: sono
4: buoni.
2: Sono buoni quelli, che sono fritti e quindi
4: sono voglio... molto buoni. Molto
0: tutto
4: buoni.
0: È buono fritto.
2: Attenzione che Palmieri, offeso dal fatto che gli è stato rinfacciato, aveva ragione Paolo,
0: no,
2: vero?
0: No, stavo cercando il dulce de leche perché mi ricordavo un remix di una canzone di Mischeta.
2: Grazie Simone per aver partecipato. Beppe, per favore, Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
0: Io
2: grazie
0: Simone.
2: Grazie Simone.
0: Ma non le capisci, Steph.

0: Era solo
1: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone alle 22:29 su RTL 102.5 Portogallo Spagna, sempre 0-0.
2: E ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, siamo al 22esimo minuto, sempre 0-0, partita che nel secondo tempo è un pochino più spenta rispetto alla prima frazione, sì, che comunque aveva regalato qualche occasione da una parte e dall'altra. Ricordiamo la traversa del Portogallo con il tiro di Nuno Mendes deviato, oppure l'occasione per Oyarzabal che solo davanti al portiere l'ha spedito fuori. Adesso c'è Alex Baena che ci prova dentro il pallone, ma si chiude la difesa del Portogallo che adesso dunque prova a ripartire, non benissimo però, controllo sbagliato, pallone in fallo laterale. Forse c'è un cambio o forse c'è l'hydration break. Nel frattempo stanno inquadrando sugli spalti uno che pensa di essere il sosia di Cristiano Ronaldo, ma è più grasso di me. Esatto, sembra più Paolo Belli anche prima della dieta.
3: Hydration break.
2: 0-0 il parziale nel frattempo a Dallas.
4: E allora facciamo l'hydration break anche noi.
5: Soltanto per il Portogallo, c'è solo un tiro in questo secondo tempo per il Portogallo, neanche nello specchio della porta, mentre la Spagna ne ha fatti tre, uno solo nello specchio della porta. Male male, ragazzi.
4: Male male, ma la partita è ancora lunga. Beppe, andiamo anche noi con Noemi.

0: se ti innamori muori, però attenzione perché comunque eccezione positiva, no?
1: Serenamente.
0: Serenamente, ok.
2: Molto serenamente.
3: Un'eutanasia.
0: Bene. Noemi, RTL 102.5, Portogallo, Spagna, 0-0 Paolo.
3: Siamo 0-0 e c'è stato un cambio doppio, Simone, nel Portogallo, perché sono entrati Dalot e soprattutto Leao, usciti João Félix e Cancelo, e vedremo un po' se questo cambio porterà degli effetti. Intanto prova ad attaccare la Spagna con l'accelerazione da parte di Yamal, che viene atterrato, quindi calcio di punizione in favore della Spagna, con la palla che è collocata proprio vicino al vertice destro dell'area di rigore, quindi una posizione potenzialmente pericolosa, con Yamal che ha subito il fallo da parte di Semedo. Yamal chiedeva anche un cartellino giallo, ma secondo me è giusta la decisione di Taylor di limitarsi a fischiare il calcio di punizione. Allora, pallone proprio sul vertice dell'area di rigore, si può tirare in porta,
1: volendo, ma
3: più probabilmente si può anche andare alla cross. Vediamo un po', potrebbe anche tirare in porta, perché comunque con un sinistro a giro si potrebbe arrivare proprio verso la porta.
2: Ricordo un gol di David Beckham da posizione simile col Milan, no? Però
1: dalla parte opposta, sì, dalla parte opposta.
3: Resta solo Lamine Yamal sul punto di battuto. Prima c'erano un paio di altri suoi compagni di squadra. Vedremo un po' se Yamal andrà al tiro o andrà al cross verso il centro. Ripetiamo, punizione per la Spagna al 28esimo del secondo tempo sul risultato di 0-0. Parte Yamal, va in porta e l'alza in calcio d'angolo Diogo Costa. Un tiro centrale, non difficilissimo. Ma è appena detto che faceva schifo.
2: Calma.
3: Comunque una parata che facevo anch'io.
1: Sì, questa non è stata una parata abbastanza complicata. Dobbiamo dire la verità, che quando può non passare la palla, Yamal è felice di non passarla.
3: Ma lo bene Sian.
1: È giusto.
3: Ancora Baena, ancora la smanacciata da parte del portiere, che allontana il pallone, poi Semedo perfeziona il disimpegno ricacciando in avanti, dove però non c'è nessun giocatore del Portogallo, e allora la Spagna che recupera la palla, ma si va col retropassaggio a Unai Simon. 73 minuti giocati, non si sblocca.
0: Aleggia. Secondo voi, datemi una percentuale, si va ai supplementari quanto?
2: A questo punto la percentuale 70%. Ha superato il 50. Okay. Io direi 60, dai. 60. Io comunque nel golletto di una delle due alla fine ci spero sempre.
3: Ma magari lo fanno tutte e due e quindi siamo qua ancora.
1: Questo è un bel rischio, poi
2: però a quel punto se dobbiamo andare ai supplementari meglio 1-1 che 0-0.
1: Beh, così comunque emozione. Meglio andare ai supplementari con Portogallo Spagna che con
3: alle 21.
1: Sì, alle 21.
2: Esatto. Che con Francia Paraguay.
1: Che con Francia Paraguay alle 23, ecco, questo. Esatto.
0: Ma domani abbiamo un'altra partita, ragazzi?
3: Sì, alle 22. Ce l'abbiamo alle 22.
0: Quale?
3: Con Svizzera-Colombia. Mentre invece alle 18 ci sarà l'Argentina.
1: Per dire,
2: contro l'Egitto di Momo Salah.
1: Vabbè, quindi altri due gol di Messi, perché tanto Messi che deve fare gol Messi. L'Argentina che continua a non giocare le partite.
3: Attenzione a Yamal, parte via in azione veloce, l'asso spagnolo si avvicina al rigore, passa il pallone, ma lo fa in modo sbagliato, vedi che non è il suo fare il passaggio, lui deve tirare in porta e dunque intercetta la difesa del Portogallo. Questa potenzialmente potrebbe essere un'occasione importante. Recupera Leao, il suo primo pallone, un passaggio sul breve per Bruno Fernandes. Ancora Portogallo che manovra il lancio in avanti per il tentativo di scatto, forse c'è fuori gioco. Per il momento però si prosegue con Ruben Dias, che però appunto poi è stato fermato, pallone in fallo laterale, nulla di fatto, e dunque rimessa per la Spagna.
0: Però
3: siamo alla mezz'ora del secondo tempo, ancora 0-0.
0: Il Portogallo, ragazzi, è calato tanto nel secondo tempo,
3: Manca la Spagna.
1: Sono calati entrambi, cioè, sì, dire. Sale la tensione.
3: Entra Ferran Torres

0: per la Spagna.
1: Occhio, che non è il cugino di...
2: Di Fernando.
3: Di Fernando. Tra l'altro Fernando Torres, se avete modo andatevelo a cercare in questo momento, è diventato un bodybuilder.
2: Occhio, tenetemi perché divento
0: Occhio
2: matto.
0: Prova ad andare via, passaggio per Cristiano Ronaldo, forse fuori gioco, si continua però a giocare, ancora palla lanciata in avanti. Portogallo in attacco, via la pallone sull'esterno della rete da parte di Bruno Fernandes.
2: Ci siamo però, i portoghesi stanno...
0: È maturo.
1: Però Leao ha fatto una bella giocata qua.
2: Ha fatto già due belle giocate,
1: ragazzi. Rafa Leao, possiamo dire, dopo questo mondiale rinato?
0: Beh, il miglior Leao della carriera, direi.
2: Fa la partire, Beppe, La dedichiamo a Leao. Senti che dicevo Leao.
0: Magnao.
2: Rintintin dice anche, tipico.
0: Molto seguito in Portogallo.
3: Attenzione
0: però alla Spagna con Dani Olmo che recupera il pallone dentro il tentativo di imbucata, ma c'è la respinta comunque da parte dei giocatori della Spagna. Prego intanto Beppe di Dio di lasciare questo sottofondo perché giova la radiocronaca, no, è veramente molto più bello così. Ancora pallone controllato dalla Spagna, ma veramente il pallone per Dani Olmo, tocco sul breve, ancora la palla all'indietro, si ricomincia da capo con Cubarsí. Il difensore centrale avanza, attacca pieno organico la Spagna che però avanza piano piano, lentamente. Il Portogallo è tutto chiuso dietro, non concede varchi e allora continuano a passarsi il pallone i due centrali. Vediamo adesso se c'è l'imbucata da parte di Pedri che è in possesso di palla sulla tre quarti. Non gli lasciano spazio, allora torna pure dietro, allora continuano a scambiare il pallone e allora questi potrebbero andare avanti così. Lancio in avanti a cercare l'allungo di Ferran Torres che però non arriva in tempo sul pallone. Coglie l'esterno della rete quando la palla è peraltro già uscita. Rimessa dal fondo, 32esimo del secondo tempo, 1-1 fra Spagna e Portogallo.
3: Dobbiamo trovare una registrazione del Siu di Ronaldo, tipo
1: ma se in questa Spagna ci fossero stati ancora Xavi e Iniesta, sarebbe stata un'altra Spagna?
0: Sì.
2: Ma che domanda è? Ma che domanda è?
1: Ovviamente. Se ci fossero stati ancora
2: Gigio e Laura, sarebbe molto meglio, sì. E invece ci siamo
3: quanto
2: noi.
3: Quanto è vero sta roba?
0: Allora, Valdieri conosce Xavi e Iniesta.
3: Quanto è vero questa cosa?
2: Abbiamo la notizia, è vero. Palmieri conosce Xavi e Iniesta.
0: Ragazzi,
1: e per me, vi dico questa cosa: per me, Iniesta era più forte di Xavi.
2: Ci sta, questo non
0: sta. Sì, ci sta.
2: Penso che siamo tutti d'accordo. Non hai detto
3: una buttata.
2: Va bene, per me, comunque, più forte di Xavi e di Iniesta c'è solo lei. Katie Perry.
0: Dani Olmo, conclusione, grande chiusura in scivolata da parte di Rubén Dias che salva il risultato, 78esimo, sempre 0-0.
2: Dani Olmo, ho capito che non ti piace Katie Perry, ma a noi piace, quindi novità, Beppe.

0: Katy Perry, Paolo!
1: Ronaldo cerca di essere servito da Leao che era scattato sul settore di sinistra. Il cross di Leao però viene contratto dalla difesa della Spagna. Anche stavolta non è successo niente.
2: No, sì, non passa nada.
3: Continua a non succedere niente. Questa è il secondo tempo.
4: C'è un po' noioso.
3: Un po' noioso. Allora forse sì, c'è sì, bisogno sì, di noi. Forse.
1: Quello sempre.
3: Forse c'è bisogno di noi. Allora a questo punto, visto che stasera è difficile scegliere quale delle due nazionali dovrebbe interpretare RTL e quale un'altra nazionale, no? Abbiamo deciso di fare questa cosa. Allora, la Spagna sarà RTL 105, la squadra di Milano, attenzione nel frattempo. Quindi tutte le persone di Milano di RTL 105, e invece il Portogallo sarà RTL 105 di Roma. Quindi derby in casa, ok? E noi facciamo la radiocronaca come se queste due squadre fossero Spagna-Milano, Portogallo-Roma. Ci siamo? Bello. Paolo, ci siamo. A te la parola. Vamos!
1: Si gioca sul neutro di Firenze questa sfida che divide l'Italia ed RTL 125, un po' come capita a Pompei. In questo momento il gioco è fermo, allora per un momento facciamo una cronaca seria per dire serio, che ci sono due cambi importanti nel Portogallo, perché entrano Francisco Conceição e Bernardo Silva in questi ultimi minuti di gioco. Esce fra gli altri anche Vitinha, che non ha inciso tantissimo, mi pare di poter dire. Okay, capite?
3: È veramente come Inzaghi.
4: No, poca roba.
3: Fa sempre gli stessi cambi. Andate a vedere tutti i cambi che ha fatto, sono sempre gli stessi. Quindi Martinez uno di noi, diremmo. Perché...
5: Comunque, su Vitinha brevemente, è la questione della differenza di giocare in una squadra rodata come il PSG e poi in nazionale, che comunque puoi avere delle difficoltà in più. Il Vitinha visto con il Paris Saint-Germain è proprio il lontanissimo parente di quello visto con il Portogallo.
2: Così come Yamal.
3: Secondo me non ha fatto una brutta partita oggi, ha sbagliato niente.
5: Sbaglia mai niente, però ecco le incursioni che vediamo col PSG, ecco, arriva molto più spesso vicino all'area di rigore quando gioca con il Paris Saint-Germain.
3: Certo.
5: E abbiamo visto che può essere anche molto molto pericoloso con un tiro da fuori, eccetera. Ecco, qui fa veramente il play basso e si limita a smistare benissimo, ma davanti alla porta ci arriva poco.
1: RTL 125 a Roma recupera il pallone adesso con Nicolò Pompei sul settore di sinistra, cerca di surfare anche lui come uno dei suoi idoli Leao. Il pallone viene messo in fallo laterale da Max Vigiani, con la palla che viene adesso recuperata dal campo per destinazione da Benedetta Mannucci, che dà ancora il pallone in avanti, parte il suo cross verso il centro, pallone colpito non benissimo, alto, sorvola tutta l'area di rigore, la palla arriva dall'altra parte dove la redazione di Milano potrà recuperare il pallone e rimetterlo in gioco.
3: Gadda.
1: Ecco, chi è che c'ha sti capelli? I capelli di Cucureia.
3: Gadda.
1: No, Gadda.
3: Io.
4: Nicolò.
1: Beh sì, no, Giustini. Allora, dal campo della destinazione Giustini effettua la rimessa in gioco. Lo stop di petto da parte di Diego Zappone, che poi però viene anticipato da Mario Vai.
3: Bello.
1: Ancora il collegamento con il cinema, con questo dribbling da film che viene comunque contratto ancora dall'intervento di Angelo Benguini, che con tutta la sua esperienza, la sua fisicità, va a mettere il pallone in fallo laterale. Nel frattempo si gioca da 84 minuti, ci sono un paio di cambi anche nella formazione di Milano. Sono pronti a entrare sul terreno di gioco Fulvio Agostino Giuliani e insieme a lui anche l'esperienza di Davide Guerra.
3: Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. Bravo Paolo, bravo Paolo. Direi che siamo anche pronti per passare la palla, a proposito di colleghi romani, un altro tuo collega romano, Nicola Pompei, sei pronto?
5: Sono prontissimo.
3: Vai,
5: allora,
3: vai.
5: Ricordiamo Portogallo-Roma,
3: bravo.
5: Spagna-Milano, vai. RTL 125 in entrambi i casi,
3: sì.
5: Campo neutro,
3: derby.
5: Firenze, si gioca dall'85esimo minuto, è sempre 0-0 tra RTL 125 Roma e RTL 125 Milano. La palla lunga di Mario Vai a cercare Benedetta Mannucci, adesso però il pallone è ripreso e recuperato da RTL 125 Milano con Enrico Galletti che si va tutto il campo. Galletti, attenzione, pressato
3: vai,
5: da
3: Gallo.
5: Tommaso Angelini, allarga per Max Vigiani, la palla retrata dove c'è Sergio Gadda, allarga
3: bello,
5: tutto dove c'è Ivana Faccioli.
3: Grande Ivana.
5: Stoppa il pallone, largo c'è Alberto Bisi che prova il tiro, interviene il portiere di RTL 105 Roma, Mario Vai, che blocca il pallone tra le sue mani e lo fa suo. Probabilmente su questa scena costruirà una grande, grande, grande pellicola per il suo
3: una sceneggiatura
5: film. Una sceneggiatura bellissima. Attenzione adesso, la palla lunga, lo stacco però di Giorgia Surina, bellissimo questo stacco di Giorgia Surina. La palla adesso scambiata,
3: bello stacco,
5: con
3: Giorgia
5: Nicoletta
3: Surina, diciamo
5: De Ponti. Nicoletta va su Paola Di Benedetto, il pressing di Carolina Rei su Paola Di Benedetto, ma no,
3: non succede niente. Bravo Nico, bravo Nico.
0: Non passa nada, non passa nada.
3: Dobbiamo provare l'ultima carta, Tommy Angelini. Sta allora, tutto a te.
0: Portugalici, Roma, sì, e voi. Spagna e Milano.
3: Siamo noi.
0: Va bene, in questo momento c'è Simone Palmieri che prova ad armare sulla sinistra per Niccolò Giustini, torna indietro dal Conte Galle. Poi c'è Max Viggiani che poi è costretto però a tornare nuovamente indietro da Andrea Tuzio.
3: Bello,
0: nel
3: bello,
0: pallone
3: bello.
0: Tuzio, non c'è pressing da parte della RDR 125 Roma con la sua punta di sfondamento Armando Piccolillo. Adesso il pallone per De Sabato, scambio con Viscardi,
3: Piccolillo
0: ancora indietro da
3: Ronaldo.
0: Max Viggiani, e c'è Piccolillo ora che prova il pressing sul portiere Angelo Vicari.
5: Fate entrare Gianni
0: da fare. Ancora una volta salvati, scambio con Viggiani, poi per Vicari il pressing di Armando Piccolillo sulla destra, c'è Angelo Peguini, il lancio lungo a cercare il Conte Galè, non ci arriva dopo l'ottimo intervento da parte di Paolo Ricomi, ma ancora con Tuzio che avanza per via centrale nella metà campo della, di RTL 105 Roma, torna indietro da De Sabato, niente, non se passa, non se passa, non passa nada, grazie al filtro di Mario Vai, Emanuele Carocci e soprattutto la grande prestazione di Paolo Ricomi. Adesso Palmieri sulla destra per Baiguini, cerca un compagno di squadra, lo trova in questo momento Conte Galè dentro l'area di rigore. Galè deve girarsi, deve cercare un compagno per provare la conclusione, prova a mettere il pallone dentro per Baiguini, non c'è più, ottimo intervento di Vitiello.
4: Bravo, bravo, dai, dai, ascoltiamo Nick, che dici?
3: Fai tu, fai tu.
4: Corazon Espinado su RDL 105.

0: Santana, RTL 102.5, Paolo!
1: Attenzione! Gol della Spagna! Segnato Merino esattamente al 90° minuto! Era entrato in campo da pochi istanti! Forse il primo pallone che ha toccato e lo ha messo in rete! Ben filtrante dalla tre quarti a liberare Merino, che si trova praticamente solo davanti al portiere. Resta freddo e brucia Diogo Costa con un raso d'erba che va a infilarsi alla destra del portiere portoghese. Proprio sui titoli di coda la Spagna sblocca una partita che sembrava ormai destinata ai tempi supplementari. Difesa del Portogallo che qui si è fatta cogliere un pochino di sorpresa, perché su questo pallone bello comunque di Ferran Torres, con Merino in posizione assolutamente regolare, bella l'imbucata di Ferran Torres, però sulla difesa del Portogallo un po' ferma, ed è molto bravo Merino perché resta freddo, coglie il primo palo e mette dentro. Spagna 1, Portogallo 0.
2: Ruben Dias pessimo su questa fase, sì, in questa fase difensiva, perché se l'è perso completamente, non è andato, non ha seguito il giocatore, è andato invece sul portatore di palla, tra l'altro facendo un raddoppio che non serviva a nulla in quel momento lì, dal limite dell'area di rigore. E niente ragazzi, la Spagna in vantaggio 1-0 contro il Portogallo qui al 36 del digitale terrestre. C'è la Iglesia Ronaldista che
3: però non è così, cioè la Spagna secondo me fa
4: adesso pareggia,
3: la partita è ampiamente finita.
2: La partita è ampiamente finita.
3: La Spagna passa.
2: La partita finisce quando l'arbitro fischia.
3: Però ragazzi, la Spagna passa un altro turno senza darci delle vibes, cioè quelle vibes che tutti ci aspettavamo dalla Spagna, diciamoci la verità.
5: Vero. No, perché prima del mondiale, se dovevi mettere una squadra sotto la Francia, ma sopra tutte le altre, era la Spagna. Cioè, Francia ok, ma Spagna dopo quell'europeo lì dominato in quel modo la mettevi davvero tra le favorite. Poi certo era una Spagna diversa, perché William ti toglieva tanto, o meglio ti dava di più rispetto a quelli che ti danno oggi secondo me, quindi il gioco è diverso e quindi è un po' meno spettacolare, però insomma poi parlano i risultati, se la Spagna va ai quarti e ai quarti.
1: Anche perché bisogna fare un po' lo stesso discorso forse per il Portogallo, cioè anche il Portogallo si è espresso su livelli meno brillanti di quanti ci potessi aspettare. Ci ricordiamo l'1-1 col Congo, la vittoria facile con l'Uzbekistan, però giusto quella, lo 0-0 con la Colombia, la vittoria con la Croazia che è stata di cuore, di sofferenza, ma comunque tirata, dominata. Cioè è un Portogallo, il Portogallo è l'unica partita che ha dominato con l'Uzbekistan.
5: Sì.
1: E un po' anche la Spagna, sono d'accordo però nel dire che comunque si è espressa per il momento al di sotto.
5: Poi si fa fatica a trovare un'altra squadra oltre la Francia che abbia realmente dominato le partite.
1: Sì,
5: perché anche l'Inghilterra stessa ora stava perdendo fino all'82.
3: Beh,
2: la Norvegia ha fatto quella partita contro la Francia. Ieri non ha dominato. Però con la Francia, per esempio,
3: non hanno giocato i titolari.
2: Non hanno giocato i titolari, però hai preso tre pappine.
1: Quattro
2: pappine dai francesi. L'unica squadra che ha dominato, infatti, è la Francia.
1: È stata lì, però, dalla parte del CT norvegese, c'è stata proprio la scelta di dire questa non la gioco. Tanto siamo qualificati, ci riposiamo tutti. Quindi quella partita lì.
5: Tutti, tranne ovviamente la Francia, che è l'unica che ha dato l'impressione proprio di poter dominare le partite e segnare da un momento all'altro.
1: Attenzione a Leao, caro Dick, non deporre le speranze, perché Leao scatta sul settore di sinistra, c'è Ronaldo nei paraggi, Leao cerca di affrontare Porro, poi tocca il pallone all'indietro, potrebbe partire un cross, ecco il traversone in Semedo col pretesto di un difensore, pallone che viene messo fuori. Intanto ci sono ancora 2 minuti da giocare, perché siamo al 94esimo, si deve arrivare al 96esimo e forse verrà aggiunto qualcosa nel recupero, perché c'è stato proprio al 90esimo il gol della Spagna. Ecco il cross di Bruno Fernandes per il Portogallo, troppo lungo, Pedro tocca il pallone, mette ancora in gioco Leao che controlla l'altezza della bandierina di sinistra, stringe verso il centro, gioco di gambe, non si fa vedere nessuno, adesso si materializza Semedo che difende bene il pallone, è sulla tre quarti, poi appoggia ancora la palla per Ruben Dias, adesso il Portogallo cerca di schiacciare la Spagna che deve resistere in questi ultimi 2 minuti. Leao cross verso il centro, colpo di testa così da parte di un difensore di Cubarsì, il pallone viene comunque in qualche modo allontanato dalla Spagna con la palla che spiove, arriva fino al portiere Diogo Costa. Mancano 1 minuto e 20 secondi più forse un altro minutino. Spagna in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato da Merino esattamente al 90esimo.
3: Mi dispiace solo perché questo gol di Merino Merino, che tra l'altro è uno dei giocatori più decisivi, ogni volta che entra in campo segna. Io sono abbastanza convinto che abbia segnato un gol molto importante anche agli ultimi europei, Merino.
1: Sì. Comunque è uno di quelli che quando conta c'è.
3: Sì, sono
1: senza troppi fronzoli.
3: È uno di quelli che all'Arsenal l'anno scorso, quando mancava l'attaccante, fece 20 gol in stagione. Quindi uno che sempre trovare pronto. Però dico, purtroppo per colpa di questo Michel Merino, noi non potremo fare il quiz.
1: No! Vabbè, ma scusa, facciamo domanda a testa, così.
3: Una domanda a testa,
1: bruciapelo, vai.
3: Per chi vince stasera, vi faccio la più difficile a testa, ovviamente. Allora, vediamo. Per Nick la domanda è questa: qual è il nome del fiume più lungo della penisola iberica, che nasce in Spagna, però attraversa tutto il Portogallo fino a sfociare nell'Oceano Atlantico?
2: Il Po. Cristiano Ronaldo.
3: No.
1: Provo io il Douro?
3: No, era il Tago. Però il Duero c'era, ma l'alternativa.
1: Attenzione al Portogallo, colpo di testa, pallone alto di pochissimo. E qui forse si infrangono le speranze dei portoghesi con il colpo di testa, con la palla che è andata alta di poco. Sempre scatta la frustrazione in questo momento.
3: Erano compagni.
1: Con Bernardo Silva, che è entrato in campo molto nervoso perché al primo pallone ha commesso un fallo ed è stato ammonito. Adesso qui ha colpito il pallone di testa, la palla è andata alta di poco, colpo di testa che non è una sua specialità, su cross di Conceição. E poi subito dopo c'è stato un momento veramente di alta tensione, che poi adesso è stato rintuzzato all'arbitro. Occasione per il Portogallo, forse si gioca solo un minutino. La domanda per Tommaso Angelini.
3: D'obbligo, Tommy, in quale storico anno la Spagna ha vissuto una ribalta mondiale eccezionale, ospitando le Olimpiadi e l'Expo?
2: Cristiano Ronaldo. 92.
3: Bravo!
1: Mamma mia!
2: È quella del Dream Team. Avevo il dubbio solo per un motivo, perché io mi ricordavo che la nazionale di pallanuoto aveva vinto le Olimpiadi nel 92, però non ero certo che fosse quello l'anno giusto, perché mi ricordo che le Olimpiadi erano a Barcellona.
3: Le Olimpiadi che hanno cambiato la storia della pallacanestro mondiale, quando gli Stati Uniti vennero con Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e chi più ne ha più netta. Finiamo.
2: Tutti
3: Paolo,
2: scazzi,
3: la partita ha vinto Tommy stasera, domani
1: 97 minuti e mezzo, 1-0 della Spagna sul Portogallo, si continua a giocare, forse l'ultima chance per i portoghesi, che comunque poco fa con Bernardo Silva hanno avuto la chance del pareggio. Lo stesso Bernardo Silva porta un po' troppo a spasso il pallone, poi cerca la verticalizzazione per Leao, c'è la deviazione da parte di un difensore della Spagna che mette il pallone in fallo laterale, si continua a giocare, siamo ormai a 8 minuti di recupero, il lancio in avanti sul settore di destra, Cubarsí cerca di affrontare un avversario che è Francisco Conceição, gli va via, ma commette fallo Cubarsí, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione in favore del Portogallo, che forse dunque avrà la possibilità di scagliare un ultimo pallone verso il cuore dell'area di rigore nel tentativo di portare ai supplementari questa gara che la Spagna ha sbloccato esattamente al 90° minuto con il gol di Merino. È stato ammonito Ferran Torres perché sono andati in due sull'avversario, su Conceição, il fallo lo ha commesso Ferran Torres, autore peraltro dell'assist, un gol pescato dalla panchina della Spagna, perché sia l'assist sia il gol sono stati firmati da giocatori che erano entrati in campo da poco. Adesso l'ultima possibilità per il Portogallo,
3: ragazzi.
1: Con Bruno Fernandes potrebbero essere gli ultimi secondi di Cristiano Ronaldo a un mondiale, lui che ha segnato in 6 edizioni diverse. Bruno Fernandes, il cross sul centro, il colpo di testa sul fondo. Aveva cercato Neves di mettere il pallone verso la porta, invece ha mandato sul fondo, e in questo istante arriva il fischio finale, esulta la Spagna che va avanti, elimina il Portogallo. Cristiano Ronaldo in questo momento realizza che la sua bellissima lunga storia nazionale finisce qui.
3: Allora, tra poco vi ringraziamo, prima linea alla regia, Beppe.
4: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: 23-2 RTL 102.5 noi due mondiali. Abbiamo seguito la partita Portogallo-Spagna. La Spagna ha vinto 1-0 al 90esimo. Facciamo un breve riassunto, Paolo, di quello che abbiamo visto.
1: È stata una partita combattuta, equilibrata. Entrambe le squadre ci hanno provato senza essere terribilmente convincenti, ma comunque provandoci fino alla fine. Ha avuto più garra e anche un po' più di fortuna la Spagna, che proprio al 90esimo minuto, col ne è entrato Merino, ha trovato il gol della vittoria. Portogallo 0, Spagna 1.
0: Allora, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 22. Così, Nicolò?
6: Con chi? Nicolò, con chi ce l'hai?
1: Quale dei Nicolò? Nicolò Calosio.
5: Io sono in mutismo selettivo, anzi dico solo una cosa. Grazie Cristiano Ronaldo.
0: Grazie Cristiano.
6: Grazie Cristiano.
1: Grazie, grazie,
5: grazie Cristiano. Grazie per questa magnifica carriera.
6: Grazie,
5: ha ispirato milioni e milioni di
6: questo
5: bambini.
6: È vero, questo è vero.
5: E questo tuo fallimento, se vogliamo chiamarlo così, non rappresenta assolutamente una macchia.
6: Bravo,
5: sulla carriera
6: Nick.
5: Di Cristiano.
6: È vero.
5: Ronaldo.
6: Totalmente okay, d'accordo.
5: Nessuno potrà togliergli i record che ho precedentemente
6: legato,
5: nessuno potrà togliergli insomma una figura leggendaria.
1: È commosso,
5: di questo sport.
1: Si sta probabilmente sentendo le tue parole. Sì, ha ricevuto l'abbraccio di Yamal.
6: Ciao Tommy,
1: un passaggio generazionale.
6: Ciao Nick,
7: ciao ragazzi,
1: ciao, ciao ragazzi,
6: a
1: ciao
6: domani.
1: Cristiano,
6: ciao, buonanotte.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
11: Lavorato fresco.
12: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nen.
17: La senti?
16: Nen.
17: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
17: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Anche a Milano sono le 23 e 6 minuti.
18: RTL 102.5, giornale orario.
19: Buona serata da Maria Paola Raiola. L'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola sarebbe il mandante dell'attentato subito da Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Roma. Lavitola infatti è indagato dalla Procura di Roma e nel corso di alcune perquisizioni sono stati sequestrati telefono, cellulare e PC. Martedì scorso erano state arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato al conduttore di Report. C'è un tir in fiamme sulla 1 Milano-Napoli tra la diramazione di Roma Nord e Maiano Sabina verso Firenze. Ci sono 12 chilometri di coda, mentre in direzione di Roma c'è un chilometro di coda dopo Magliano. In corso la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi. Vi daremo ulteriori aggiornamenti al termine di questo notiziario nello spazio viabilità. Cambiamo adesso argomento, manca poco al vertice NATO di Ankara, il servizio di Valentina Iannicelli.
20: Nuvole fosche su
7: ancora in attesa del vertice NATO in programma da domani. L'imprevedibilità del presidente Trump è argomento delle cancellerie internazionali, non solo del governo italiano. Gli attacchi alla premier Meloni sono stati fatti cadere, anche se trapela che i contatti con il capo della Casa Bianca durante il summit saranno circoscritti a quelli di natura tecnica. Intanto il segretario della NATO Rutte, già in Turchia, durante la conferenza stampa pre-vertice nuovamente si appiattisce sulle posizioni americane, sostenendo che gli USA non hanno intenzione di spaccare l'Alleanza Atlantica, nonostante le continue critiche del tycoon agli alleati. Washington vuole solo riequilibrare una situazione non sana per l'Europa,

0: Portogallo che è stato eliminato dalla Spagna. È stato un successo last minute, quello delle Furie Rosse, 1-0 al 90esimo, il gol di Merino appena entrato in campo su bell'assist da parte di Ferran Torres, liberato davanti al portiere, ha messo la palla in rete con un raso terra. Dunque la Spagna va avanti pur senza incantare, il Portogallo si ferma qui e tutto il mondiale applaude comunque l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo.
1: Grazie Paolo, ora la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buonasera da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole per un camion in fiamme. Sono 9 chilometri di coda tra la diramazione Roma Nord e Magliano Sabino in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori è chiuso il tratto tra la A22 del Brenner e Modena Nord verso Bologna e di conseguenza ci sono 2 chilometri di coda a partire da Reggio Emilia. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: RTL 102.5 23:10 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, ben arrivati. Noi di Re Mondiale abbiamo concluso per oggi, domani ci sarà un'altra partita che seguiremo sempre tutti insieme a partire dalle 22. È un lunedì qualsiasi, 6 luglio 2026, con voi fino alla mezzanotte, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Per quanto riguarda la suite, ancora un'oretta circa, anche con i vostri messaggi al 378 378 102.5. Noi siamo molto contenti e molto felici perché questi ultimi 50 minuti di cui 4 parlati c'è anche lei, Francesca Cheyenne.
6: Beh, sono rimasta sveglia fino adesso per seguire questa partita noiosissima, almeno fino alla fine, dai.
7: Sì, abbastanza vero.
6: Finale sorprendente, dai.
5: Dai. Tu non hai vista la serie TV Dallas, perché la partita oggi si giocava a Dallas, capito?
6: Esatto.
5: Vabbè, non è obbligatorio.
6: Come grande, ma come grande l'America, diceva così la sigla di Dallas.
5: Franci, non è sempre obbligatorio collegarsi con la suite. Andiamo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Jess Glyn, All I Am, alle 23.18, RTL 102.5, la suite. Franci, visto che ti sei collegata solo ora, chiediamo anche a te un parere sulla partita.
1: Ti sei collegata solo ora di che? Sono stata a guardare la partita come voi.
0: No, sì, nel senso, non abbiamo commentato la partita insieme. Allora volevo chiederti a post un commento sulla partita, tutto qua.
2: L'ha già detto.
1: Beh, te l'ho detto. Una
0: partita è stata noiosa, ok. Ma
1: per me è stata abbastanza noiosa fino naturalmente al Coupe de Théâtre finale, come certo. Ovviamente si confà alle squadre di un certo livello.
2: Però Franca, possiamo dire che fra tutte le squadre del mondiale, sì, se tu dovessi sceglierne una, sceglieresti 100% la Norvegia?
1: Assolutamente sì, indovina perché?
0: Perché?
2: Vikings, perché? L'origine
1: Vikings.
2: No, tra l'altro, sì, quanto anche esteticamente, no? Sono uomini che comunque hanno
1: prestanti,
2: un certo fascino.
1: Assolutamente sì, perché ci vuole anche quello, ci vuole anche una discreta prestanza fisica, insomma, per fare un certo tipo di lavoro, no?
0: E infatti, eccomi qui. Va bene, pinguini tattici nucleari. Cosa c'è da ridere? PTN, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Funks This Girl alle 23:26 RTL 102.5, la suite. Domani un'altra partita a partire dalle ore 22. Altro giorno si vedrà. Che cosa è successo? Scusa. Ah sì, devo stare fermo con le mani perché Nicolò non ne può più, sì. E il microfono un filo balla.
1: Continui a sbattere, scusa, con le mani.
0: Hai ragione. Sbattere, perché
1: io taglierei quelle mani, io taglierei quelle mani lì.
0: Io gesticolo. Tra poco Half an Hour del Nick, se sei d'accordo.
2: Ah,
0: sì.
2: Beh, certo.
1: No, siamo d'accordo abbastanza.
2: Giusto,
1: dai.
2: Per completare la giornata in cui proprio non fai niente. Dalla mattina alla
1: il
2: sera.
1: Il nulla assoluto. Beh, no, oggi d'accordo. Avete intervistato Tedua, ho visto,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quell'altra.
0: E ci ha ringraziato, su Radio Z, ci ha ringraziato anche tanto perché che è stata un'intervista.
1: Sì, perché era finita in fretta?
0: Infatti, proprio per quello. Stavo dicendo, mi hai rubato le parole di bocca.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, alle 23.33 su RTL 102.5 nella suite. Salutiamo anche tutte le persone che ci stessero seguendo anche su TikTok, perché ci sono delle immagini bellissime. Francesca Cioè? Cianni, Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: Delle chicche.
2: Ah
1: delle
2: già, chicche. Perché prima sono passata, mi ero dimenticata i pantaloncini.
1: Per favore.
2: E con questo... vabbè, è come se fossi in costume, dai.
0: Ma infatti. Half an hour del Nick. State.
1: Come?
0: Vabbè. Sì.
1: La prima non è proprio una notizia, però ci tengo a fare gli auguri a questo attore che ha formato un po' tutti quanti noi. Oggi compie 80 anni, una leggenda. Sylvester Stallone, applauso.
2: Beh, mitico.
1: Qual è il vostro film preferito di Sylvester Stallone?
2: Beh, Rocky, tutta la saga, ovvio. Rocky, scusate, quando, dov'è che muore Apollo Creed?
1: Il terzo.
2: Ecco, il terzo e il quarto a pari merito.
0: Sì, ah, ok, vedi, sono d'accordo.
1: Però anche Rambo non è male, regia. Beh, voi cosa dite? Rocky o Rambo?
0: Rambo.
1: Beppe ha detto Rambo e Cristian ha detto Rocky.
0: A me è piaciuto anche molto Io ti troverò, ve lo consiglio nel caso.
1: Ma non...
2: l'hai visto solo tu?
1: No, ma non era Stallone il protagonista.
2: Appunto.
1: Era Liam Neeson. Ed era Io visto, però.
2: Peraltro.
1: Va bene, lo stesso. Novità, Beppe.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Raff, sei la più bella del mondo, canzone dedicata a Francesca Cheyenne, o meglio, che noi dedichiamo alla nostra Franca, sì, alle 23.41.
1: Franca
0: nella suite, Off Now World Nick, storie, notizie, racconti, prego.
2: Beh, oggi è stato il primo giorno di Ruben Amorim, che è il nuovo allenatore del Milan, è arrivato in Italia, è atterrato verso le 14.30, ha rilasciato la prima dichiarazione in italiano, dicendo che è molto felice di essere qui e che allenare il Milan è un onore,
1: un privilegio.
2: Vedremo come andrà. Intanto l'era Amorim al Milan è ufficialmente iniziata e adesso ai tifosi del Milan non resterà che vedere come risponderà la squadra in campo.
0: La nuova di Tommaso Paradiso.

0: Facciamo Bam Bam con Camila Cabello e Sheeran, RTL 102.5.
1: Cosa? Perché mi guardi? Mi
0: no, niente, pensavo avessi una bombetta al volo, ma credo proprio
1: al volo
0: di no.
1: Così è difficile.
0: Comunque, bravi gli italiani a Wimbledon, questo
1: bravi,
0: lo possiamo dire.
1: Bravi.

0: Lenny Kravitz alle 23.54 RTL 102.5. Mamma mia Nicolò, proprio no, tu
1: ma come faccio? Ma, cioè, ma
0: una
1: hai dato,
0: news.
1: Ma sì, ma hai dato 4 secondi
0: vabbè,
1: a volta.
0: Amelie, come, non è Francesco. Fa?
1: Cos'è?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.58 non rimane che una cosa da fare, da dire. Franci mia Cheyenne a te.
3: Beh ragazzi, insomma, questo è un grande classico di Sam & Dave, veramente del 1967, poi portato alla fortuna dai mitici Blues Brothers. 103 veicoli furono distrutti durante la lavorazione di questo film. So Man.

0: The Blues Brothers, mezzanotte in punto, RTL 102.5, la suite si chiude così, grazie a Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri, grazie alla regia Cristian Alberton, Beppe Di Dio, a domani!
1: Anche a Chiusanico, in provincia di Imperia, mezzanotte e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Poche ore dal vertice NATO di Ankara, l'atmosfera già tesa per gli alleati dopo i nuovi raid russi sull'Ucraina si è fatta ancora più pesante in seguito all'attacco che il presidente americano Donald Trump ha rivolto alla premier Giorgia Meloni. Il governo italiano ha scelto di non replicare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha commentato così.
4: Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della direzione distrettuale antimafia, che hanno acquisito il cellulare e il PC. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe il mandante dell'attentato. Sul movente è ancora in corso l'indagine. A martedì scorso erano state arrestate 4 persone considerate esecutori materiali dell'attentato. Giornata molto complicata per chi si è spostato col treno ieri. Non solo i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino, anche un guasto alla stazione centrale di Milano, un altro sulla linea tirrenica sempre in Toscana a Follonica. L'Italia è stata di fatto divisa in due, treni cancellati, servizio di navette per i pendolari a Firenze, ritardi superiori anche allora a Milano. Voltiamo pagina, lo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna ha guadagnato i quarti di finale battendo il Portogallo. Paolo Pacchioni.
5: Un gol al 90° minuto pescato dalla panchina. Merino nel finale ha spezzato l'equilibrio. L'1-0 proietta la Spagna ai quarti di finale, torna a casa il Portogallo e finisce qui la lunga storia mondiale di Cristiano Ronaldo, lui che ha segnato in 6

0: diverse edizioni. L'immagine della serata lo ritrae in mezzo al campo dopo il fischio finale, commosso fino a quasi alle lacrime. Ad abbracciarlo è arrivato anche Lamin Yamal, la leggenda e il futuro, separati da 22 anni. La Spagna affronterà la vincente di Stati Uniti-Belgio, che si giocherà alle 2, una partita offuscata dallo scandalo FIFA con la cancellazione della squalifica di Balogun direttamente su sollecitazione di Trump.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'Autosole, per un cambio in avaria, si segnalano 4 km di coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie e i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Per lavori, fino alle 6 di domani sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza ci sono code a partire da Celle Ligure. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Ole! Siamo tornati, amici! È la mezzanotte, 5 minuti, pur lavorando anche sabato e domenica, però sembra passata un'eternità. Mi siete mancate voi due?
1: Ma anche tu!
5: Ve le presento subito, color pistacchio, bionda, e lei, Vanessa Gray, ma chi sei?
1: Sono io, amici, adoro il pistacchio, devo dire. Ecco, ora poi non so se vi piace anche a voi, però pistacchio per tutti. Vi presento l'altra lei, Silvia Signore.
6: Buonasera, Vanessa Gray, buonasera, Armando Piccolillo.
5: Buonasera, amiche, siete state in vacanza, avete fatto giorni di mare, io ho spulciato le vostre storie su Instagram, avete speso un sacco di soldi.
6: Ma che dici?
1: Amici, voi dove siete stati? 02 25 15 15, chiamateci in diretta subito. Stai bene?
5: Esatto, raccontateci quello che volete. Intanto possiamo partire con la nuova di Madame, si intitola Mamma non

0: Malika Ayane, tre cose su RTL 102.5. Mezzanotte e 12 minuti. Siamo tra il 6 e il 7 di luglio. Come passa il tempo? Passa, il tempo passa. Gli amori passano e finiscono pure.
1: Tutto!
0: O cominciano in quest'estate 2026. Chi può dirlo?
1: Sì, secondo me cominciano, ragazzi. Perché quando c'è l'estate siamo tutti più felici, tutti più nudi, tutti più sbracciati.
0: Tutti più nudi. Però, è questa la cosa giusta, però, ma sono cose estive.
2: Però di solito, infatti, Armando, d'estate non ci si fidanza.
0: No, mai.
2: No, bisogna essere liberi. Uno si deve fidanzare a settembre. Ma io non sono l'esempio, però ero di questa filosofia un tempo. Poi sono cambiata di carattere.
1: Così si cambia.
0: Le cose cambiano. Come è cambiato il rapporto tra Vanessa Gray e Giusy Ferreri? Perché a quanto pare sono diventate amiche, ma io non ci credo. Ho visto un video, erano loro due insieme e Giusy Ferreri la guardava in maniera molto...
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Ti odia, secondo me ti odia.
1: Non è così.
0: Salutiamo.

0: ciao.
1: Ma Vanessa,
0: ciao.
1: Ma lo sai che proprio ieri mi hanno detto che ci assomiglio.
2: Vero?
1: A Giusy Ferreri, ma davvero?
2: Forse qualcosa c'è.
0: Se adesso avessi detto salutiamo Ken di Barbie, lei avrebbe detto io somiglio un po' a Ken di Barbie.
1: No, io sono Barbie, anzi la nostra Barbie ce l'abbiamo qui.
2: Io sono la bionda e lei la mora. Allora, scusa, una Barbie mora?
0: Sì, c'è.
2: Ce ne sono tante, sì.
0: Puoi essere la nemica di Barbie, non lo so.
1: Ma la cattiva.
2: Ma no, guarda, io ho fatto pace, quindi basta, oramai ho fatto pace.
0: Va bene, amici, cosa dirvi? 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda con noi, così passamanutta.
2: Ma sì, perdonatelo, perché non sa quello che fa. Armando Piccolino.
0: Tempo fa, perdonate e alla fine sarete perdonati.
2: Ok.

0: Shuffle The Way You Make Me Feel, Michael Jackson su RTL 102.5 a mezzanotte e 21 minuti. Abbiamo parlato prima del tempo che passa.
1: Sì.
0: Quindi il tempo che passa
1: è
0: uguale la vecchiaia che avanza.
1: Ecco. No, dai, è più bello dire il tempo
0: la
1: che passa.
0: La giovinezza che va via.
1: Però ad esempio vi volevo dire
0: la bellezza che va via.
1: No, bisogna essere belli dentro e fuori. Ok, poi quello pian piano si invecchia. Però anche Clooney ha detto una roba del genere, perché siccome gli hanno dato il leone d'oro alla carriera, dice sì, è un onore, certo, ma significa che sto invecchiando.
0: Beh, certo, come quello che come quelli che festeggiano le nozze d'argento e quelle d'oro, siete vecchi.
2: Però sì, no? Sai qual è la differenza? È come si dice che purtroppo le donne invecchiano, mentre gli uomini maturano.
1: Quindi, ma perché?
2: È come se l'uomo prendesse un po' più di fascino con gli anni, a differenza.
1: Però è vero.
2: No, ma purtroppo è vero. Cioè, per noi dicono a 30 anni siamo finite. Cioè, no,
1: c'è qualcuno che lo dice, il collagene, basta.
2: Sei il primo,
1: 30 anni, basta.
0: Io?
2: Certo.
1: Sì, sei tu.
0: Scusate, ero un altro io.
1: Bravo.
2: Sei cambiato di carattere.
1: Meno male.
0: Sono già cambiato.
1: Questo weekend è cambiato.
0: Amici, siete cambiati? Non siete cambiati? Siete vecchi, giovani? Chiamateci.
1: Accettate il tempo. Tempo che passa, state invecchiando, siete
0: Dai,
1: felici
0: 02,
1: di questo?
0: 25 15 15, torniamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli i negozi su demenego.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici

0: sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: splendida canzone dei Maroon 5 e Christina Aguilera con Moves Like Jagger su RTL 102.5. Bellezze!
1: Zica.
0: Allora, stavamo parlando appunto di bellezze, di degli anni che passano, e sono arrivati anche messaggi al 378-378-1025.
1: Sì, bisogna accettarsi per quello che si è, lo scrive la nostra amica Laura, però alcune volte, cioè, noi donne forse facciamo più fatica ad accettarci rispetto a voi uomini, perché come diceva prima Silvia, no? Cioè, l'uomo sembra che invecchiando maturi, invece noi donne in qualche modo sembra che...
2: Invecchiamo e basta.
1: Sì, invecchiamo e basta.
2: È un po' la società però, che ci trasmette queste cose.
1: Bisogna. No? Sì, invece c'è le prime rughe. E cosa devi fare? I primi capelli bianchi. E cosa bisogna fare?
0: Cioè,
1: ragazzi.
0: Vabbè, un momento, oggi queste cose. Vabbè, già da un po' di anni che sì, i rimedi ci sono.
1: Appunto.
0: Cioè, capello bianco, la ragazza di 25-26 anni si può coprire.
1: Facile, lì è facilissimo, okay. Dai.
2: Anche le rughe ormai. Le rughe sono sparite.
0: Insomma, ormai è un mondo di finzione ovunque, perché ci sono anche i denti li puoi sistemare.
1: Anche.
0: Con le faccette,
1: esatto.
0: No? Esatto. Non ci sono più denti gialli, per fortuna. Adesso
1: esatto.
0: Ci sono tutti i denti bianchissimi.
2: Sì. Anche troppo alle volte.
1: Anche troppo.
2: Sì,
1: sbiancamento proprio, ecco. Dici scusa.
0: Sono innaturali, alcune volte sembrano innaturali. E poi ci sono anche le ciglia finte, no?
1: Anche. Cioè,
2: ormai
1: l'allungamento.
2: C'è tutto finto.
0: Tutto finto.
2: Se uno vuole essere finto, può essere tutto finto.
1: Sono
2: finto!
0: Tranne moi.
1: Sei vero,
0: ne so finto.
1: Mia.
0: No fake.
1: No fake.
2: No fake.

0: Everything But The Girl su RTL 102.5, mezzanotte 39 minuti. Bisogna stare attenti anche per mantenere la bellezza a fare una cosa, cioè non dimagrire troppo. Ed ecco qui il vantaggio di quelli che sono un po' cicciottini come il sottoscritto.
1: È vero però,
0: certo,
1: perché
0: che
1: diciamo
0: vero.
1: Che il viso un po' più paffutello fa sembrare un po' più giovani.
2: Esatto. Invece è quando vero. Sei troppo scavato, sì. Non va bene. È come se, cioè, quando dimagrisci troppo, no? Uno si preoccupa e dice: ma perché è dimagrito? Ma hai un problema?
0: Perché magrezza non è sinonimo di bellezza. E poi vuoi mettere due belle guanciotte che te le tira.
2: Vieni
0: amore,
2: dammi dello zio.
1: Perché quando sei piccolino sei paffutello, no?
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Anche quando sei piccolillo sei paffutello.
2: Piccolillo nostro, piccolillo del nostro cuore.
0: Perché almeno se tocchi sulla pancia c'è qualcosa, ti puoi afferrare. Metti caso che stai cadendo da qualche parte e ti agguanti alle maniglie.
2: Oh,
0: sì, c'è spazio.
2: Certo. Questa è la scusa per dire, insomma, bisogna accertarsi.
0: Attaccati.
2: Per quello.
1: Bisogna
2: al telefono.
1: Comunque bisogna accettarsi per quello che si è. Però sì. Armando parlava di bellezza e anche sì. Di, diciamo, di invecchiamento. È una cosa sì. Che bisogna fare per non invecchiare, sapete qual è?
2: Qual è?
1: Importantissima, è mettere la protezione solare.
2: Giusto. Ecco,
1: sempre,
2: io l'ho messa,
1: anche
2: però mi abbronzo un sacco anche con la protezione, ragazzi.
1: Ma infatti è una falsa credenza chi pensa che con la protezione non ci si abbronzi. Ma
0: io, amiche, io vivo in Alaska, ya? Yeah. Che cosa serve la protezione solare?
2: No, perché il sole c'è anche
1: sempre.
2: Lì che c'entra.
0: Vivo in Valle d'Aosta tutto l'anno.
2: Anche lì, se vai in montagna, ciao ciao proprio.
1: I raggi del sole arrivano anche sotto l'ombrellone.
2: E anche noi, amici, arriviamo ovunque con voi. In the world. RTL 102.5.

0: Ciao, per dirti ciao, Tiziano Ferro su RTL 102.5 a mezzanotte e 48 minuti. Allora si parlava di bellezza, si parla di bellezza. Magrezza non è sinonimo di bellezza.
1: Esatto.
0: Prima abbiamo detto, insomma, un po' di cicciottina in più, sei bello. Non vuol dire il contrario, cioè dimagrire sei più bello. Sto dicendo delle cose troppo sensate.
2: Mamma
0: stasera.
2: Mia, cosa ti è successo questa sera? Strano. Poi da settembre tutti a dieta, adesso diamoci dentro,
0: sì.
2: Luglio, agosto.
0: In che senso, scusa?
2: No, perché magari
1: col
2: luglio,
1: cibo.
2: Col cibo, luglio, agosto, in qualche modo magari ti puoi lasciare andare un po' di più, no? Ti sei allenato tutto l'anno, adesso qualche piccola trasgressione, poi da settembre ci pensiamo.
1: Sentite ragazzi, ma gli volete dei consigli per una abbronzatura perfetta? Ma
0: Guarda, come hai detto prima,
2: la crema.
0: Il sole filtra anche, ma il sole filtra anche sotto l'ombrellone. Se hai tempo, sotto l'ombrellone diventi anche rosso come un bel gamberone.
1: No, rosso no, magari dorato, cioè l'obiettivo è essere dorato. Comunque il primo requisito è proprio...

0: è proprio la pazienza. Ci vuole tempo, non si può aspettare di abbronzarsi tutto insieme.
1: No, anche insomma, perché poi se ne va subito. Se tu diventi rosso come il peperone, rossa come il peperone, ti sei bruciato praticamente. Esatto. E se ne va subito.
2: Peperone.
1: No, oppure no, rosso rinativo.
0: Senza però macchia l'amore non è.
3: L'abbronzatura che hanno i bagnini, le bagnine, proprio bella, quella roba.
0: È dorata.
3: Sì, non proprio dorata. Poi se metti l'olio.
0: Ciao. Non si mette l'olio, si mette la protezione.
3: No. Sì, ma l'olio tu lo metti la sera con un abito scollato.
1: Quella è un'altra cosa. L'olio al bergamotto è anche molto buono.
3: Anche d'olio.
0: La protezione!

0: Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. E allora la testa gira. Basta, che cos'era questa roba? Allora la testa gira nel forno di Marione che si mette a ballare e sculetta lui, cose da pazzi, madonna.
1: Bravi, bisogna essere fuori dai canoni. Sì, cioè, esatto. Chi lo dice che se fai il pane devi essere lì, serioso, a morire dal caldo? Muori dal caldo, sicuramente, però ti muovi anche.
0: Scusate, mi piacerebbe sentirvi, ma c'è un vocale.
2: Prego. Sentiamo.
3: Con tutto quello che si spende per fare la spesa, lasciatemi la mia pancia. Ecco. È un investimento per il futuro.
0: Per quale motivo? Ma non è vero.
2: E poi sai come cosa si dice, no? Che un uomo senza pancia, un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
1: Ah, questo non lo sapevo. Sapevo solo uomo di panza, uomo di sostanza.
2: È tutto, perché basta che c'è la pancia, no?
0: Sì, io avrei un detto, però non so se posso dire, vabbè, meglio di no.
1: Beh, magari coloralo. Dillo un po' più.
2: Dillo verde.
0: Non si può.
2: Dillo giallo.
1: Non si può.
0: Non si può perché, dale, capito, se parliamo, allora poi si va. No, meglio
1: no,
0: non dire.
1: No, allora no. Sennò meglio di no.
0: Quello piglia e chiama a me. Allora, siamo prontissimi a sentirvi allo 02 25 15 15. Ragazzi. Dalle due noi dire mondiali, eh?
1: Siamo pronti. Qui la nostra Silvia ha anche delle riserve.
2: Cartellini, ammonimenti.
1: Otis Redding.

0: Otis Redding, I Can Turn You Loose su RTL 102.5. Va bene, pochi secondi alla una, vedo già pronta in pole position Maria Paola Raiola con tutta bella sistemata con i capelli, la riga al centro, Maria Paola, complimenti.
1: Grazie, tu le noti queste cose.
0: Che uomo.
2: Bravo, bravo, Maria Paola, diciamogliele che alle donne fanno piacere, sì, complimenti, ma quando cambi un qualcosa, anche
0: solo
2: di piccolo, sui capelli, cioè basta.
3: Ma anche posso trovare un uomo che nota questi piccoli dettagli come Armandina.
0: Ragazze, siete bellissime.
3: Sposatemi, dillo.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Anche a Sorrento, in provincia di Napoli, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Per i magistrati sarebbe il mandante dell'attacco dinamitardo subito lo scorso ottobre a Roma dal giornalista conduttore di Report. Ci sono state anche alcune perquisizioni, sono stati sequestrati telefono cellulare e PC di Lavitola. Prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi. Il presidente libanese Aoun il 21 luglio incontrerà Trump. Non c'è pace tra Re Carlo III e il principe Harry. Secondo la BBC è stato ritirato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace durante la visita del Regno Unito da Palazzo Reale. Parlano di risposta arrivata troppo tardi. Il portavoce di Harry definisce la decisione deludente. È un caso che va oltre il calcio, la sospensione della squalifica del bomber degli Stati Uniti Balogun dopo una telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino. Ambedue hanno ammesso la telefonata, shock del Belgio che si ritrova Balogun in campo questa notte, ira della UEFA che parla di linea rossa oltrepassata. Nel primo degli ottavi di questa giornata, intanto ai mondiali, la Spagna ha battuto al 90esimo per 1-0 il Portogallo, guadagnandosi i quarti. E tra un'ora, appunto, Stati Uniti-Belgio. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova Savona per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza ci sono code di 1 chilometro a partire da Celle Ligure, mentre fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola verso Bologna con conseguenti code di 2 chilometri da Forlì. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Opla, ci siamo tornati in 1 e 3 minuti. Noi siamo in ottamboli, siamo quelli della notte in compagnia fino alle 3, amici. Tra poco, tra un'ora, comincia a noi dire mondiali, ok? Siete pronti?
3: Chi gioca?
0: Giocano due squadre molto importanti.
3: No, pensavo quattro.
2: No, ne giocano
0: USA,
2: due.
3: Bravo, bravo. Come sei preparato?
2: Stati Uniti, Belgio. Noi esatto. La seguiremo più tardi. Ma intanto voi chiamateci allo 02 25 15 15. Solo se lavorate. Se non lavorate,
3: dormite.

0: Amami, fallo presto, fallo subito, dice Emma su RTL 102.5. Luna e 11 minuti, c'è un nostro amico allo 02 25 15 15. Giuseppe,
1: pronto?
2: Ciao!
1: Ciao! Come state?
2: Bene, grazie. Tu come stai? Che fai?
1: In mezzo al traffico.
2: Ah,
1: in mezzo
2: come
1: al
2: il traffico? Scusami, dove sei che c'è traffico?
1: Cioè, a Imola c'è lavoro da fare così, diventa una e c'è un manicomio qua.
0: Che devi fare? Devi aspettare, ci ascolti, non è che puoi sorpassare.
1: Sì. Con la vostra compagnia passa tutto.
2: Bravo. Però diciamo che forse la vostra virtù più forte e più importante è la pazienza, vero?
1: Sì, ce ne vuole tanta.
0: Anche perché tanta. Quella carretta di camion che hai non cammina tanto.
1: No, perché io sono confuso, ti va male, sta 120-130 ci arrivo, dai.
0: Ah, ok, vedi. Cioè, è la macchina di Vanessa che fa molto di più, nonostante.
2: E vabbè, che c'entra?
0: Nonostante Vanessa la guida.
1: Non bisogna andare troppo forte.
2: Bisogna rispettare i limiti di velocità e spesso e volentieri, secondo me.
1: Ma io anche vado un pochino più sotto dei limiti di velocità, anche con il furgone, mi interessa.
0: E come
2: la
0: mai? Rompi le scatole?
2: Di
0: ti devi muovere, spostati, vai sulla corsia di destra allora.
1: Ma io sono sempre sulla corsia di destra, anche a 130. Quando è libera.
2: Tu fino a quanto puoi andare?
1: Vabbè, col furgone 130 con la macchina.
0: Vabbè, quindi sei col furgone, allora non sei un autotrasportatore vero da camion, da bestione, che il bestione fa così.
2: Com'è che fa, scusa Armando?
1: Sei rimasto non negli anni 50, peggio.
0: Ma dai, era bello quel rumore lì dei freni, sì, era bellissimo.
1: Sì.
2: Ma perché non si usano più questi rumori? Ci sono rumori nuovi?
1: No,
2: sono silenziosi?
1: Tutti cambi automatici, adesso sali, accelera, frena e basta.
0: Ormai l'autotrasportatore lo posso fare anche io, anche Silvia, Vanessa.
2: No,
1: ma chiunque, guarda che ci sono tante ragazze anche, in Olanda. Dove ne siamo andati con un mio collega col camion, ci hanno fatto 3 giorni in giro. Tante donne si incontrano in giro.
0: Io immaginerei la cabina del camion di Vanessa e Silvia,
2: tutta
0: rosa,
2: trucchi, lilla.
1: Con i peluche,
2: scusate, specchi, fondamentale gli specchi, perché ti devi guardare.
0: Certo. Che cos'è, una spa? Vedi che non è una spa,
2: ma
0: è
2: certo,
0: un camion.
2: Ma
3: ci fai anche la sauna, un bagno turco.
2: Scusa, ma poi è fondamentale, ti devi truccare, lavare i denti, devi avere il tuo spazio beauty.
1: Ci sono parecchie belle ragazze sul camion.
2: Hai capito, Giuseppe? Ma aspetta, ma poi se tra voi, no, lavoratori, ci sono degli inciuci, qualcuno lo sa oppure siete tutti riservati?
1: Ma no, perché non lo devono sapere, chi se ne frega.
2: Quindi lo sanno.
1: Se c'è l'inciuccio, c'è l'inciuccio tra te e la persona che c'è l'inciuccio, mica tra te e l'azienda, chi se ne frega.
2: Ma scusami,
3: però è meglio non avere storie d'amore sul posto di lavoro, dai.
0: Ciao, sono Sirena.
1: Il lavoro non è mai mischiato con l'amore.
2: Non ce l'hai.
0: È un altro discorso, Giuseppe, lascia fare, che tanto quelle lì non ti guardano, sono già impegnate. No.
2: Non ce l'hai l'inciuccio?
1: Sono libero come un uccellino solitario.
0: Ma che ciuccio, ma che...

0: dici?
1: In ciuccio.
0: Avevo capito il ciuccio.
1: Ciao Giuseppe, è arrivato finalmente il tuo momento. Stai cercando l'amore? Ma forse l'amore non lo troverai mai.
0: Mai cattiva.
2: Ma non la fai più la
3: tentatrice.
1: No, attempation. Ciao Giuseppe, sei stato selezionato. Sei tu l'attempato della notte.
0: Esatto. Ciao Giuseppe, grazie.
3: Ciao.
0: Salutiamo tutti gli autotrasportatori del mondo.
1: Ah, pensavo a tutti gli attempati.
3: Anche. Salutiamoli.
1: Harry Styles.

0: Lady Gaga, Paparazzi, 1:21, siete su RTL 102.5, sentiamo qualche vocalino.
1: Ciao, sono Lori di Partito. Io e Sole non andiamo d'accordo. No. Impiego 3 mesi a prendere un po' di abbrondatura quando le mie amiche prendono la stessa in 2 giorni e divento rossa e mi spelo e mi viene la dermatite. Sapete cosa vi dico? Ho pensato di rimanere bianca. Ho mangiato 1 mese 1/2 chilo di carote al giorno perché dicevano che aumenta la melanina. Non mi sono cresciute quasi le orecchie come un coniglio a forza di mangiare carote. Basta, ho rinunciato, rimango bianca. Buonanotte a tutti, Lori Bartizza.
2: Ciao Lori. Si può provare col melone comunque anche, con le albicocche.
0: Delle creme abbronzanti che non fanno tanto male.
3: Facci sapere, no? Anche il bergamotto, se non sbaglio, visto che l'ho nominato
2: anche
3: prima.
2: Anche le pesche, lo sapete.
0: E la birra pure.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Elettrico, diesel o benzina?
11: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica

0: si fanno sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Già, io sono ancora qua, Vasco Rossi, su RTL 102.5, il cantante dei record. Se ne parla in questi giorni.
1: Si fanno anche
0: paragoni sui record, appunto.
1: Sì,
0: per esempio,
1: sì,
0: le 250.000 persone di Ultimo a Tor Vergata.
2: Mamma mia, bravo, complimenti.
1: Sì,
2: ragazzi,
1: facciamo un applauso a questo ragazzo, bravissimo.
0: Ma ci devono essere un ricambio generazionale, ci dovrà essere.
2: Certo.
0: Prima o poi. Ma in ogni cosa, in ogni dove, come e quando.
2: Sì, ma che bello è vedere un ragazzo così giovane, che è seguito da anni, che sta crescendo sempre di più, che ha dei record pazzeschi, ma amato da tutti, dai piccolini, dai grandi, cioè non c'è una generazione.
1: No. Ma pensate che io leggevo che 10 anni fa, e smettile, fammi parlare.
0: Non sto facendo niente.
1: 10 anni fa lui, Ultimo, chiedeva alle persone di andare al suo concerto, perché nessuno ci andava, e adesso dopo 10 anni 250.000 persone erano lì.
2: Vabbè, queste sono le grandi soddisfazioni, no? Da pelle d'oca.
0: Ero a Roma Sud, io abito a Roma Sud, è un po' distante da Tor Vergata, però già da lì si cominciavano a vedere, insomma, ragazzi che andavano al bar a prendere acqua, a fare le provviste e quant'altro. Ma dove andate? Siamo al concerto di Ultimo. Erano già da 3 giorni con le tende, le cose. Comunque molto bene, quando si amano i propri artisti. Dovevamo mandare dei vocali, ma che ce ne fotte? No, possiamo?
2: Leo? Sì.
3: Ragazzi, buongiorno. Comunque la colpa della pancia estiva è sempre solo una, la birra.

0: quando sì. è ghiacciata, cara, che è una meraviglia. Beh, un bacio a tutti, buona giornata.
1: Ciao caro, è vero,
2: gonfia?
1: La birra no, sì, gonfia la birra, poi ti contiene il luppolo e quindi ingrassa, però la birra fredda, voglio. Leo Di Mauro ne sa qualcosa.
2: Ciao, sono Leo Di Mauro e mi piace la birra.

0: I Modà e gli Arabe de Palo, dove sempre il sole, dove c'è sempre il sole, ti abbronzi, ti ustioni. Una cosa importante, non andateci stanchi sotto il sole, perché se vi addormentate...
1: È la fine,
0: sì. Fate il peperone!
1: Ascoltiamo un vocale!
0: Ma... No, era bellissimo questo vocale, Vane.
1: Ciao, volevo dire che i nottambuli io li amo. Amo soprattutto Armando, ma anche Ciao. Silvia, ma anche Vanessa.
2: Ma tutti, anche Leo Di Mauro.
1: Ma anche Manuel Bella. Tutti.
2: Anche David Bella, tutti amiamo, ma noi amiamo tutta la famiglia di RTL 102.5, no?
0: Attenzione, chiamateci adesso allo 02 25 15 15.
2: Subito.
0: E venite in onda con noi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su

0: Restare dei Black Eyed Peas su RTL 102.5. Siamo arrivati all'1:50 minuti nel cuore della notte, Siori.
1: E tra pochissimo che cosa faremo, Armando?
2: Siamo pronti.
0: Ci abbracceremo tutti.
2: Anche, oppure
0: ci baceremo.
1: Esulteremo.
2: Oppure
1: correremo.
2: Ci potrà essere un cartellino giallo, ci potrà essere un cartellino rosso.
1: Tante ammonizioni.
0: Speriamo che vinca il Belgio contro
2: perché?
0: Gli Stati Uniti.
2: Perché dici così?
0: Perché ci sono state un po' delle polemiche ieri, anche oggi, insomma, se ne è parlato. Perché c'è stata una. C'era. Diciamo
1: Inghilterra,
0: più o meno,
1: giusto?
0: No. C'era un'espulsione di un giocatore degli Stati Uniti. Mm-hmm. E in realtà pare che sembrerebbe, ok, non c'è niente di ufficiale, che dall'alto dei cieli, ovvero, hanno fatto togliere questa squalifica ad un giocatore degli Stati Uniti.
2: Dici che sembrerebbe così. Però scusate, non pensando alla polemica, volevo riflettere con voi. Non vi manca un po' quel senso proprio di patriottismo, ritrovarsi in un bar, in un pub, in
1: e
2: piazza
1: guardare
2: e guardare la partita, però la tua Italia?
0: Sì.
2: Cioè, manca un po' quella roba
0: sono
2: lì.
0: Sono passati più di 12 anni e certo. Manca quella roba lì.
1: Che
0: mancano
1: possiamo
0: soprattutto
1: fare?
0: Gli introiti nei locali, nei pub, nelle pizzerie dove la gente usciva a mangiare con gli amici, soprattutto, capito, il periodo estivo, stai a casa a guardarla, però esci, magari potresti incontrare anche una lei o un lui.
2: Sì, anche, momento di convivialità, uno schermo, vai, mangi
1: che
2: qualcosa.
1: Che fai in questo caso? Trovi un'altra squadra.
2: Brava, devi ti fare un'altra squadra e via. Cos'è? Cosa si ti fa?
0: Ma avete bevuto stasera? No,
1: siete
0: serie.
1: Siamo sobri, quello è il problema.
2: Sobri e serie. Serie e sobrie.
1: Ecco.

0: Tutti i nostri ascoltatori africani, vi abbiamo dedicato questa canzone dei Toto Africa, progetto musicale benefico.
1: Bellissimo,
0: in quegli anni.
1: Bellissimo.
0: Chiamateci anche dall'Africa.
1: Anche
0: volete,

0: Volete parlare con noi? Fate sempre 02 25 15.
1: Ma non parlano così.
2: Ricordatevi il prefisso, però.
1: È 0039.
2: Esatto.
1: Ce lo ricordiamo. Oppure quello della Spagna, 0041. Ma non
0: cosa
1: siamo
0: c'è?
1: Noi.
2: Sempre la Spagna, pensa.
1: Mi incanta. Comunque,
2: amiche,
1: siamo pronti per la partita, mi sa.
0: Esatto, tutto è pronto, tra poco ci sarà il number one dei giornalisti mondiali Andrea Salvati, ma prima l'informazione, torniamo subito.
2: Anche a Margherita in provincia di Cuneo sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. A poche ore dal vertice NATO di Ankara, l'atmosfera già tesa tra gli alleati dopo i nuovi raid russi sull'Ucraina si è fatta ancora più pesante in seguito all'attacco che il presidente americano Donald Trump ha rivolto alla premier Giorgia Meloni. Il governo italiano ha scelto di non replicare per non alimentare tensioni. È un caso che va oltre il calcio, la sospensione della squalifica del bomber degli Stati Uniti Balogun dopo una telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino. Ambedue hanno messo la telefonata. Shock del Belgio che si ritrova Balogun in campo questa notte, ira della UEFA che parla di linea rossa oltrepassata. E l'Italia del tennis, prima di parlare dei mondiali, brilla anche sui nobili prati di Wimbledon. Dopo Jannik Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti dei quarti di finale, battendo rispettivamente Alex de Minaur e Alexandra Ayala. Poco fa abbiamo parlato delle ingerenze nel mondiale di Trump, allora andiamo sul campo per Stati Uniti-Belgio, linea ad Andrea Salvati.
5: Buonasera, ben ritrovati, fischio d'inizio in questo istante di questo ottavo di finale fra Stati Uniti e Belgio. La vincente andrà poi ad affrontare la Spagna, che in serata ha battuto 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La notizia che tutti volevano era sapere se Balogun fosse in campo. Bene, sì, parte titolare nell'attacco degli Stati Uniti. Ricordiamo il caso che ha visto l'attaccante del Monaco, l'attaccante statunitense del Monaco, era stato espulso nell'ultima partita per un rosso diretto, per un fallo su Muaremovic della Bosnia Erzegovina, poi l'intervento di Trump con la sospensione del cartellino rosso che ha creato un pericoloso precedente, soprattutto tante polemiche anche da parte del Belgio che insomma aveva chiesto una revisione e la FIFA ha negato la revisione. 0-0, grande occasione subito per il Belgio con Castagne, vola Frisa a deviare in corner. Stati Uniti, Belgio 0-0, si gioca da 1 minuto e 40, a te.
3: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola verso Bologna. Fino alle 6 invece sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. E sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire mondiale!
0: Eccoci, siamo tornati! Siamo noi, siamo noi! Attenzione, Andrea Salvati!
5: Buonasera, ben ritrovati!
1: Salvati!
5: Bene, insieme cari amici e amiche all'ascolto per seguire questo roboante ottavo di finale tra gli ultimi padroni di casa rimasti in corsa in questo mondiale. Dopo l'eliminazione di Canada e Messico sono rimasti gli Stati Uniti, di fronte il Belgio di Rudy Garcia, lo abbiamo detto poc'anzi nel notiziario, con Balogun, l'attaccante del Monaco americano, che sì, è partito titolare. Insomma, tante le discussioni per il cartellino rosso prima assegnato.
8: Tristezza unica.
5: Sono d'accordo. Poi sospeso, che non si capisce bene cosa voglio dire, insomma, fatto sta che oggi avrebbe dovuto essere squalificato, invece parte titolare. Tutti forse si sarebbero aspettati che magari, insomma, un gesto di Pochettino, esatto, di non schierarlo.